0: indivisibile per il centrodestra, però questi provvedimenti portano vantaggi ed efficienza.
1: Grazie Pablo, hai fatto benissimo, solo un valore aggiunto il tuo intervento, davvero. Allora io torno dal senatore, ripartendo dalla sicurezza, poi ci hai dato l'assist della legge elettorale a cui si era arrivata, però volevo ritornare alle immagini anche della storia di Roggero, su cui vi siete espressi in modo chiaro.
2: Sì, allora, noi nel 2019 abbiamo fatto legge, eravamo al governo insieme, Lega e 5 Stelle, abbiamo fatto una legge sulla legittima difesa che prevedeva, come nell'articolo, la riforma dell'articolo 55, che è l'eccesso di legittima difesa, l'inserimento del grave turbamento. Che cosa significa questo? Io non so chi ci segue da casa se ha mai avuto una rapina. Io a 22 anni ho avuto una pistola in bocca da un rapinatore in ufficio da mio padre, mi ha fatto saltare il labbro, mi ha fatto saltare un dente perché era anche strafatto di droga e quindi tremava la mano. In quei momenti si perde di lucidità. Io non ero più in me. Aggiungiamo che nel caso di Roggero c'era l'aggravante della figlia legata con le fascette di plastica, presa a schiaffi dai rapinatori e minacciata con una pistola. Noi che cosa diciamo? Si poteva eccepire, non sono un giurista quindi non entro nel merito, ma si poteva eccepire il grave turbamento, che è una sorta di incapacità di intendere e di volere, e non si può far passare per colpevole una persona incapace di intendere e di volere per colpa di delinquenti per i quali i loro familiari sono stati dati centinaia di migliaia di euro. Quindi è chiaro che il grave turbamento lasciato a disposizione magistrati, laddove non richiamato, obbliga in qualche maniera il legislatore ad intervenire, perché il punto fondamentale è che se mi mettono una pistola in bocca e minacciano mia figlia e minacciano mia moglie, io non sono più lucido, non ho la capacità di stabilire qual è il limite dove mi devo fermare, ma quella mia incapacità di intendere e di volere non dipende da me, ma dipende sicuramente da quello che è entrato a casa mia, quel farabutto, quel delinquente, che deve tra virgolette pagare. Poi chiaramente la morte di qualsiasi persona è una cosa che dispiace.
1: È una morte, le morti sono morti e vale per tutti, ci mancherebbe. Naturalmente le sentenze non si contestano, il lato emotivo è preso in considerazione ed è quello che noi stiamo raccontando. Quando parlo di giusto racconto, di una narrazione corretta, passiamo proprio per quello. Non possiamo esulare da quello che alcuni casi suscitano per esperienze personali, perché tutti potremmo incappare nella stessa situazione, e questo vale per ogni cosa. Poi l'iter processuale, noi stiamo provando ad analizzarlo insieme agli organi competenti e cercheremo anche di capire determinati passaggi. Sicuramente le posizioni sono diverse e ci sono degli aspetti, come quelli di risarcimenti, che fanno discutere.
3: Beh, intanto il collega ha, per onestà intellettuale, ricordato che la norma per cui Roggero oggi è in carica è stata scritta dalla Lega quando era al governo con il Movimento 5 Stelle. Quindi la perimetrazione di quello che è avvenuto è stata fatta in maniera ineccepibile ed è la legge che hanno applicato i magistrati. Un solo passaggio, perché si gioca sull'emotività, però Roggero in tutte le interviste rilasciate dopo negli anni non si è mai detto pentito di quello che era successo. Allora, una persona che ha subito un grave turbamento e poi si rende conto di quello che c'è stato, forse una parola in tal senso l'avrebbe dovuta dire, anche perché vorrei ricordare che alla base di una grazia ci deve essere anche il pentimento per l'atto commesso. Quindi, derubricando totalmente questa questione, perché si tratta non di legittima difesa ma di un'esecuzione che è stata portata a termine da Roggero, come sempre il tema è un altro. Il governo ha necessità, e la maggioranza, di inseguire questi casi di cronaca per non dover parlare dei disastri che stanno facendo da quando sono in carica. È notizia di questi giorni del fatto che i soldi degli italiani, da quando sono arrivati a governo loro, hanno perso il 12%. 1000 euro messi sul conto corrente all'inizio di questo governo oggi ne valgono 884. I salari nel primo trimestre hanno perso il 6%. Vogliamo parlare di tutti i disastri che ci sono, a cominciare dal caro delle bollette, dell'energia, il gasolio che è arrivato.
1: Abbiamo dedicato un'ampia pagina, esatto, con i nostri analisti
3: economici. Però noi oggi parliamo di Roggero invece di quelle che sono le reali emergenze di chi ci sta guardando in questo momento. Perché? Perché la maggioranza non è in grado di dare risposte concrete e quindi ha bisogno di distrarre il cittadino da questi temi.
1: Senatore, perché poi ho bisogno, pochi minuti, anche di una vostra considerazione sulla legge elettorale e su questa partita.
2: Più alta percentuale di occupati in Italia negli ultimi 40 anni, più alta percentuale di occupati al sud, più alta percentuale di occupazione femminile, più alta percentuale...

0: di occupazione giovanile. Siamo il paese che nel quale dell'area OCSE che è cresciuto la retribuzione lorda annua del 3.4, mentre a livello OCSE è cresciuta dello 0.8. Siamo stati premiati in tutte le agenzie di rating. Poi, se vogliamo fare filosofia e vogliamo dare la colpa al governo perché fa caldo fuori, per carità, il Movimento 5 Stelle lo può fare, però possiamo dire anche che fa caldo perché per colpa del governo.
1: Però dobbiamo posso anche continuare con i dati, posso continuare anche io. Perché possiamo ricordare il record di cassa integrazione, possiamo ricordare il crollo della produzione industriale.
0: Se volete il Green Deal,
1: fate
0: andare in crisi. Il settore automobilistico,
1: ve lo sta chiedendo l'Europa, voi vi siete girati d'altra parte,
2: mi
1: avete perso
2: di
1: un miliardo e mezzo
2: senatrice.
1: Di fondi del PNRR. Diciamo che i dati si leggono per come si vogliono leggere, però il disagio oggettivo che vivono i cittadini quando non riescono a riempire il carrello della spesa o quando combattono con liste d'attesa infinite e uno su quattro cittadini italiani rinuncia a curarsi, penso che siano dei numeri su cui bisogna solo assumersi
0: dati,
1: le proprie responsabilità.
0: I dati li ho dati, peccato che ci sono state politiche ambientaliste folli che hanno distrutto una politica industriale in Italia della quale voi siete responsabili.
1: Guardi,
2: mi dispiace che non abbiamo i tempi per analizzare.
1: A me dispiace
2: analizzare,
1: anche perché
2: no, per
1: questi
2: analizzare
1: temi sono così
2: sono
1: complessi.
2: Chiaro.
1: E tra l'altro i richiami dell'Europa sono
2: insieme
1: di responsabilità totali.
2: Mi sarebbe piaciuto riaffrontarli insieme anche perché sono le sfide a cui siamo chiamati, sono dei dati che ci piacerebbe anche analizzare insieme, ma proprio per capire anche la fotografia reale di una realtà che viviamo,
1: quando
2: di una quotidianità
1: vuole,
2: che ci appartiene, e questa cosa mi piacerebbe tanto, quindi adesso ci lavoriamo. Veramente ho pochissimi secondi in un tweet sulla legge elettorale, perdonatemi, lo so, ma mi capite per i tempi televisivi, per la legge elettorale, dicevo, una partita che stiamo giocando come? Così cerchiamo anche di capire, abbiamo sentito l'iter, le attese.
1: Si gioca sull'onda della propaganda anche qui, perché sicuramente per i cittadini è più importante la lista della spesa che non la lista elettorale. Il tema è uno, quelle che loro vogliono far passare per preferenze sono una presa in giro, perché di fatto l'80% dei nomi con l'emendamento Bignami sarebbero stati decisi nelle segreterie del partito. Quindi chiamiamola per quello che è, una truffa semantica, perché di preferenze lì non esiste assolutamente nulla. Noi abbiamo proposto invece un emendamento dove ci sono le preferenze pure, guarda caso è stato bocciato.
2: Senatore.
0: Innanzitutto la legge elettorale deve garantire la stabilità. 68 governi in 77 anni sono un dato inaccettabile, una mancanza di rispetto nei confronti di tutti i cittadini. La legge attuale consentirebbe probabilmente una fase di stallo e per questo la maggioranza ha proposto una nuova riforma della legge elettorale. Le preferenze personalmente credo che possano essere un valore aggiunto, si sta discutendo e si troverà una soluzione. L'importante è che ci sia una legge che garantisca la stabilità e faccia capire dal giorno dopo i cittadini italiani che cosa hanno scelto e che quelle persone che verranno scelte dal popolo italiano possano stare in carica per 5 anni.
1: Detto da un rappresentante di una maggioranza che si sta avviando ad avere il governo più longevo della storia della Repubblica, smentisce nei fatti che questa legge non serve alla stabilità, perché di fatto loro stanno governando stabilmente.
0: Il problema è che 5 anni fa non c'era un campo largo, quindi rischiate, tra virgolette, voi di vincere alla Camera e noi al Senato.
1: Il vostro
0: basta
1: problema è quello, che dovreste
0: no,
1: trovare un modo per rimanere imbullonati alle poltrone, perché non vi interessa.
2: Che analizzeremo
0: la fase di stallo
2: ancora,
0: in base alla quale poi è nato il governo giallo-verde, è una situazione che può mettersi questa volta, può mettere in difficoltà tutti i cittadini.
1: Canta la messa,
0: abbiamo
1: il tema
0: di
1: non è
0: però
1: non riuscire
0: a dare un passo, interrompa.
2: Da questa fase di stallo, perdonatemi, perché purtroppo i tempi a mia disposizione sono terminati. Devo aprire l'ultima pagina, intanto vi ringrazio. Grazie davvero, senatrice Bilancia,
1: grazie
2: senatore Cantalamessa, però la promessa è di ritornare con dati alla mano su diversi temi. Mentre vi ringrazio, devo ritornare a chiudere questo nostro filo diretto con una notizia che un po' alleggerisce anche i momenti complicati che stiamo vivendo, anche se ci lascia un po' così interdetti, perché lo scorso 14 maggio nel quartiere Libertà di Bari sono stati vinti 596.000 euro al Superenalotto, una maxi vincita mai ritirata. 90 giorni di tempo per ritirare il montepremi, montepremi che se non riconosciuto ritorna alle casse dello Stato. Beh, i senatori sorridono, ma qui è un problema grande, sono quasi 600.000 euro e non riusciamo a capire come è possibile che nessuno ritrovi questo biglietto o non si sia accorto di quanto è successo o perché è successo. Nicola Tani, direttore dell'agenzia AG Pro News, dovrebbe essere collegato con noi.
3: Buongiorno.
2: Ben trovato. Ben trovato. Io ho cercato di riassumere velocemente il caso, che sta facendo sorridere tanti, sperare in un ritrovamento fortuito di questo biglietto. Il titolare della tabaccheria ha giustamente ricordato che è una tabaccheria di passaggio, quindi non si può risalire neanche lontanamente a chi possa aver comprato il biglietto. Ha aggiunto che spesso viene comprato online per abbonamento, quindi anche con difficoltà di ritornare un po' alle origini dell'acquisto. Che dire di più?
3: Sì, è la classica caccia al tesoro che è partita da qualche settimana. Ricordiamo che c'è tempo fino al 12 agosto per incassare questo ricchissimo premio, questo 5 più 1 da quasi 600.000 euro. Devo dire che è un fenomeno che accade poco relativamente al Superenalotto. Abbiamo fatto qualche ricerca. Nel 2025 soltanto 3 volte è successo che non siano stati incassati premi consistenti al Superenalotto, 3 premi da 80.000 euro, che sono molti soldi, ma non tanti come questa volta. E quindi in tutto l'anno soltanto quelli, e poi qualche piccolo premio di contorno. Quindi sostanzialmente gli italiani sono attenti a incassare il denaro. E in questo caso non tanto, così come non fu attento il vincitore, ricorderete magari del primo premio della lotteria del 2008, della Lotteria Italia, che di 5 milioni di euro non incassò mai quel premio, che tornò all'erario, come diceva lei giustamente in diretta. Ci sono
2: quello
3: storie,
2: che,
3: peraltro.
2: Ci sono stati altri casi. Quello che mi ha colpito è che la Puglia ha una casistica di vincite importanti. Nel 2026 sono state 7 le vincite milionarie, 6 superiori ai 50.000 euro, che è un dato che già, diciamo...
3: È una regione fortunata, indubbiamente è una regione fortunata. Peraltro una statistica, luglio è il mese in cui si vince di meno il grande jackpot. Abbiamo fatto una ricerca nel corso degli anni dalla nascita del Superenalotto, soltanto tra virgolette 7 volte è successo di vincere il jackpot del Superenalotto. Quindi diciamo la caccia è aperta, ma soprattutto intanto proviamo a trovare questo vincitore da quasi 600.000 euro.
2: Gli appelli sono partiti
3: ovunque, social, media, dappertutto.
2: Attenzione, di ricercare nelle tasche i biglietti. Però leggevo anche nella schermata delle immagini che stavamo mandando in onda una giocata, una doppia vincita. C'è anche la modalità di gioco che ha cambiato un po' le carte in tavola anche di chi gioca.
3: Sì, assolutamente. Devo dire che bisogna stare attenti dopo le estrazioni, andare a controllare i siti ufficiali, i bollettini e controllare le vincite. Noi abbiamo raccontato qualche volta la storia di una persona a cui la moglie aveva lavato i pantaloni, al cui interno c'era una ricevuta di una vincita ricchissima, peraltro, perché era di oltre 700.000 euro, e quella volta il biglietto divenne talmente illeggibile che non fu possibile incassare il premio. Quindi ecco,
2: perché ricordiamo se il biglietto viene acquistato in una tabaccheria in maniera fisica, deve essere riconsegnato il tagliandino leggibile in maniera
3: assolutamente
2: fisica.
3: Assolutamente, un biglietto,
2: questo è un altro passaggio che ho imparato adesso.
3: Correttissimo. Ci vuole il biglietto, poi ci vuole naturalmente un documento di identità all'ufficio premi del concessionario. Ma ecco, sono successi casi. Un altro caso è di una persona che ha lasciato il biglietto sul cruscotto della macchina, l'ha ritrovato completamente sbiadito. Per fortuna il codice era ancora leggibile, ha potuto incassare la vincita. Quindi ecco
2: direttore, adesso non diciamo che in questo caso
3: attenzione.
2: Era il marito, perché la moglie aveva lavato i pantaloni con il biglietto dentro. Speriamo che in questo caso non sia una moglie ad aver fatto
3: successo.
2: Il danno. Prima di salutarla, direttore, sperando davvero che il nostro appello accorato possa arrivare a chi di dovere, vogliamo ricordare ancora la combinazione vincente. Chissà che se qualcuno non ci ascolta ricorda di aver giocato questi numeri: 31 56 72 74 84 85 J18 SS 34. Direttore, noi ci abbiamo provato.
3: Speriamo bene.
2: Anche noi insieme.
3: Bene.
2: E manteniamo questo filo diretto con chi ci ascolta, sperando di avere risposte anche in tal senso. Direttore, grazie per aver sorriso,
3: grazie,
2: ma anche per averci fatto riflettere e capire alcuni meccanismi. Filo diretto finisce qui, ma la nostra informazione continua con Riccardo Cavaliere, prontissimo con i nostri titoli e il nostro TG. Intanto grazie per essere stati con noi, a domani.

0: Wow, super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
6: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
5: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
7: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
9: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
10: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

0: La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sulle fasi del fermo e dei soccorsi, attesa per l'autopsia sul corpo dell'uomo e le analisi sullo spray usato per fermarlo. Scambi di accuse sugli scontri di Bologna dopo la morte di Fakir. Meloni a accertare la verità ma convocare la piazza un errore. Schlein difende il sindaco e attacca: avete fallito sulla sicurezza. Riunione a fine mese a Roma per parlare della soluzione a due stati tra Israele e Palestina. L'annuncio del ministro Tajani. Intanto sul campo continuano i raid israeliani a Gaza. OpenAI, l'azienda di ChatGPT, si autodenuncia: i nostri modelli di intelligenza artificiale avanzata fuori controllo hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori. Tregua dall'afa per effetto di aria fredda artica, che però porterà anche grandine e tromme d'aria sulle coste adriatiche, ma è allarme roghi. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. A Parigi riapre la Galleria Apollo al Museo del Louvre, la sala del clamoroso furto dei gioielli della corona. Il nuovo direttore Christophe Leribaud annuncia un investimento di 1 miliardo di euro. Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento delle notizie su Rai News 24. In primo piano c'è sempre la vicenda di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Sono stati acquisiti nuovi video per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. I PM indagano anche sulle scelte degli operatori del 118 e della centrale. L'inviata Elisa Dossi.
1: Sì, è proprio così. Noi ci troviamo in una delle vie dietro la piazza dove sono avvenuti gli scontri e effettivamente è questo. Oggi si attende a breve il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che verrà affidata verosimilmente a un pool di esperti, tra cui anche uno psicologo. Su questo vi aggiorneremo a breve, però come dicevi verrà valutato anche l'intervento dei sanitari. Tra loro c'erano soltanto volontari, non un medico che avrebbe potuto ad esempio somministrare un calmante. Quindi verrà valutato tutto a partire da quel codice verde assegnato dopo la chiamata al 118 e forse addirittura prima, quella chiamata arrivata al 112, numero unico, e smistata direttamente alle forze di polizia. Staremo a vedere, su questo vi aggiorneremo. Si valuterà sicuramente anche da parte della Procura l'aderenza dell'operato dei poliziotti a quello che è il protocollo del Viminale e ad esempio sull'utilizzo che c'è stato dello spray urticante, che tanto ha fatto discutere. Ci sono però nuovi video anche al vaglio della Procura, che vuole accertare che cosa sia accaduto prima di quell'intervento, dove avesse dormito Fakir, in quali condizioni si trovasse. E ci sono poi le parole degli avvocati, in particolare l'avvocato della famiglia di Fakir, che dice: in questo caso, con questo intervento, si è andati oltre, come col caso Aldrovandi, e ricorda il richiamo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'Italia proprio per questo tipo di interventi da parte delle forze dell'ordine. Mentre invece l'avvocato dei poliziotti ricorda come abbiano volontariamente acceso la bodycam, dice: uno strumento privato che, se una persona è in buona fede, ha la possibilità di scegliere se accendere o spegnere, sicuramente se non è in buona fede non va ad accendere. Staremo a vedere ora per ora quelle che sono le novità di giornata. A te.
0: E dopo i fatti di Bologna, la Presidente del Consiglio in un'intervista torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e ad attaccare le opposizioni, accusandole di alimentare l'instabilità nel Paese. Gabriele Martelloni.
2: Promette tolleranza zero contro i violenti e, tornando sui disordini legati alla morte di Fakir, Giorgia Meloni nell'intervista al giornale annota: nessuno pensi di poter sfasciare tutto. Irresponsabile per la Premier la decisione del sindaco di Bologna di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato modo di appurare le responsabilità. La Presidente del Consiglio si schiera a difesa degli agenti e denuncia chi, dalle opposizioni, alimenta un clima di odio nei loro confronti. Vogliono l'instabilità, rimarca la leader del governo, che torna anche sul caso Roggero. La pena è spropositata, ribadisce, mentre prepara con Nordio la visita a un carcere del Nord Italia per continuare a presidiare il tema sicurezza, su cui permane la sfida a destra da parte di Vannacci. Con Futuro Nazionale al momento nessuna ipotesi di alleanza, non sarebbe serio visto che tentano di affossarci, rimarca Meloni, che a Palazzo Chigi ha riunito gli alleati per la prima volta dopo la spaccatura sulla legge elettorale e assicura di non aver cambiato idea sulle preferenze, finite nel mirino dei franchi tiratori. Mentre sul prossimo capo dello Stato insiste: non sarebbe uno scandalo se venisse dal centrodestra. Nessun pentimento, infine, sull'investimento politico verso Trump. Resto una patriota occidentale, le parole della Presidente del Consiglio.
0: Il tema sicurezza dopo gli scontri di Bologna e anche dopo il caso Roggero, come abbiamo sentito, continua ad animare il dibattito politico, il dibattito tra i partiti che si confrontano anche sulla legge elettorale. Allora sentiamo in diretta da Montecitorio Pablo Rojas.
3: Sì, sono questi i temi, a cominciare dagli scontri a Bologna. Ieri in aula c'è stato un alterco tra Bignami di Fratelli d'Italia ed Elly Schlein. Bignami accusa la sinistra di difendere i facinorosi, coloro che hanno messo a ferro e fuoco la città. Dall'altra parte Elly Schlein dice chi sta nelle mani dello Stato non può perdere la vita. E poi ci sono gli altri temi legati a quella legge proposta dalla Lega sull'estensione della legittima difesa, legge che probabilmente non vedrà mai la luce perché non sono sulla stessa linea gli alleati di governo e su cui le opposizioni dicono il centrodestra vuole il far west. Poco fa invece è stata negata l'autorizzazione di cedere ai magistrati le chat tra Del Mastro e l'ex socio ristoratore. Allora il commento del Movimento 5 Stelle è: ce lo aspettavamo, il centrodestra di Giorgia Meloni è quello che ostacola la lotta alla mafia, ai colletti bianchi. Ma torniamo invece al dibattito interno, soprattutto quello legato alla legge elettorale. L'iter è ripreso, anzi è arrivato al Senato, a questo punto è quasi certa la votazione successiva alla pausa estiva. Sono da sciogliere ancora i nodi sulle preferenze, eventualmente sul ballottaggio. Bisogna che all'interno del centrodestra si trovi un accordo. Secondo Maurizio Lupi, lo ha detto oggi al Corriere, è possibile ancora convincere gli alleati sulle preferenze, ma dalle opposizioni la linea è sempre quella di accusare il centrodestra di voler cambiare le regole del gioco perché ha paura di perdere. Ed è tutto.
0: Allora, grazie Pablo Rojas. Noi andiamo subito alle notizie dall'estero, perché a Gaza l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia. A rivelarlo sono una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra a bassa intensità continua ad uccidere 13 bambini in una settimana, 1200 persone uccise dal piano Trump. Allora, vediamo con Veronica Fernandez in studio.
4: Eh sì, quello che l'esercito israeliano ha costruito è di fatto un nuovo muro. Concretamente si tratta di un terrapieno costruito molto velocemente. A dimostrarlo è stata la Associated Press. Allora, vediamo sul loro sito prima di tutto una cartina della striscia di Gaza. Ho costruito questo muro, questo terrapieno, lungo questa linea azzurra a metà della striscia di Gaza. Separa da una parte il 50%, anche più del 50% del territorio sul quale l'esercito israeliano esercita il controllo. Dall'altra parte invece quello dove resta ammassata la popolazione, 2 milioni di persone della

0: Striscia di Gaza. Ecco, dicevo, sono state le immagini satellitari a fare vedere come sia questo muro, questo terrapieno. È questa linea che si vede e che attraversa la Striscia di Gaza. Da una parte, al lato destro, dove appunto si vede una vegetazione e delle costruzioni, c'è il campo profughi di Al-Maghazi. Dall'altro lato, quello che adesso vado a ingrandire, non si vede praticamente nulla. Questa è una porzione di quel territorio che è stato completamente raso al suolo dall'esercito israeliano, dove c'erano case ed edifici che sono stati tutti demoliti. Qual è la motivazione ufficiale che è stata fornita dall'esercito israeliano? È che questa barriera serve a proteggere i militari e le truppe e a segnare quindi in questo modo la cosiddetta linea gialla. Che cosa succede però e cosa è continuato a succedere a ridosso della linea gialla da quando è stato firmato in ottobre, lo scorso ottobre, il piano Trump? È che sono state uccise diverse persone palestinesi perché si sono avvicinati a questa linea. Sono diverse le stime, sono 1200 le persone uccise da ottobre, circa tra 500 e 700 perché erano vicini alla linea gialla. Sempre la Associated Press alcuni mesi fa era riuscita ad avere alcuni contatti esclusivi con soldati israeliani che dicevano di avere ricevuto l'ordine di uccidere chiunque cercasse di attraversare o di avvicinarsi alla linea gialla. Vi mostro un'ultimissima immagine che è questa, che ci fa vedere invece, non è un'immagine satellitare, è un'immagine che è stata scattata all'interno della Striscia di Gaza, quello che succede in quel meno di 50% dove viveva ammassata la popolazione. Sono solo tende, la situazione umanitaria è tragica ed è costretta a spostarsi costantemente verso il mare, la zona più difficile da abitare.
1: Grazie Veronica, e su questo tema e sul tema della questione palestinese, in mattinata alle commissioni estere congiunte di Camera e Senato è arrivato un annuncio del ministro degli esteri italiani. Roma ospiterà il 28 e il 29 luglio un summit internazionale dedicato alla soluzione a due stati. Sentiamo la voce del ministro degli esteri.
2: Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
1: Il Libano intanto al bivio tra guerra e soluzioni di pace. Ieri il bilaterale, il presidente Aoun Donald Trump, che ha assicurato un ruolo centrale degli Stati Uniti nel processo di pacificazione, mentre tra l'altro è stato annunciato dal ministro degli esteri italiani anche un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele. Allora, tutti gli aggiornamenti con l'inviato a Tiro Nellorega.
3: Buona giornata dal sud del Libano, siamo nel distretto di Tiro, distretto come potete vedere anche da questa foto alle mie spalle, a maggioranza sciita, roccaforte di Hezbollah, dove anche questa mattina sono proseguiti i raid di Israele che stanno cercando di distruggere il più possibile le ultime postazioni di Hezbollah, ma soprattutto i depositi di armi e munizioni e i sotterranei costruiti negli anni dove appunto nascondono armi e munizioni. Situazione difficile sul campo, anche se prosegue in tutta l'area del sud il dispiegamento dell'esercito libanese. Oggi il premier Salam è andato proprio in una delle due zone pilota dove da ieri sono presenti in massa i militari libanesi, portando con sé e issandola una bandiera libanese proprio per rimarcare la presa del territorio da parte dello Stato, del governo di Beirut, e assicurato a breve i militari israeliani lasceranno il sud del Libano. Intanto si continua a parlare con grande gioia dell'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente libanese Aoun e il capo dell'amministrazione americana Trump, che ha promesso aiuti economici al Libano ma soprattutto una roadmap precisa per il ritiro di Israele dal sud del Libano. E intanto il 4 agosto prossimo a Roma vi sarà un'altra sessione di incontri tra Libano e Israele proprio per arrivare in tempi brevi alla pace dopo oltre 40 anni di situazione di guerra. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: Intanto dall'amministrazione Trump arriva la conferma di una nuova ondata di dazi verso numerosi paesi stranieri in concomitanza con la scadenza di quelli al 10% che sono attualmente in vigore. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Dal 1 agosto tutti i farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno a essere soggetti a dazio zero per 2 anni. Poi le tariffe saliranno al 100% per un anno e al 200% negli anni seguenti. L'obiettivo, scrive Trump in serata, è riportare la produzione di medicine all'interno dei confini. La giornata era iniziata con un'anticipazione di stampa secondo cui l'amministrazione Trump potrebbe svelare già questa settimana nuovi dazi nei confronti di decine di paesi di tutto il mondo.
5: We do expect action soon on that.
4: Ci aspettiamo di agire a breve, commenta Greer, il rappresentante per il commercio di Washington. È in scadenza, infatti, il balzello globale del 10% stabilito provvisoriamente dalla Casa Bianca, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegittimi i dazi imposti nell'aprile 2025. Un potere simile, avevano sancito i giudici, spetta solo al Congresso. Così ora l'amministrazione proverà a percorrere un'altra via legale, basando i dazi su una lunga indagine sul lavoro forzato che ci sarebbe dietro i prodotti stranieri tassati. Per alcuni collaboratori del Presidente, il valore delle barriere sui paesi dell'Unione Europea dovrebbe rimanere inalterato dopo la faticosa intesa raggiunta con Bruxelles, per non aggiungere poi incertezza economica a quella già creata dal conflitto in Iran. Lunedì però Trump ha promesso nuove tariffe del 50% su molti beni canadesi. Il Premier Carney replica, violati gli accordi in essere, intensificheremo le discussioni. La guerra commerciale, per certo, non è finita qui.
1: Secondo il New York Post, Donald Trump vorrebbe lo svizzero Gianni Infantino come prossimo direttore generale dell'ONU per il dopo Guterres. Per il tycoon, il presidente della FIFA, con cui ha stretto un forte legame durante l'organizzazione dei recenti mondiali di calcio, è una figura rispettata e capace di unire i popoli. Per ottenere l'incarico, Infantino dovrebbe ricevere il via libera dal Consiglio di sicurezza, con il vincolo del veto dei 5 membri permanenti e poi la conferma dall'Assemblea generale. La proposta rompe la consuetudine che vorrebbe un candidato dall'America Latina e potrebbe ricucire i rapporti tra Trump e le Nazioni Unite, ma comporterebbe per Infantino un netto taglio di stipendio rispetto ai circa 6 milioni di dollari annui percepiti nella FIFA. Il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya a Oslo, la strage che scosse l'Europa con il massacro di 69 persone, oltre 100 feriti per mano del killer fanatico di ultradestra Anders Breivik. Riviviamo quelle convulse ore nel servizio di Alessandro Carboni.
6: Sono le 15.26 del 22 luglio 2011, quando un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora Premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Tyrifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo, non il gesto di un folle secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
1: È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo della bambina di 9 anni annegata nel lago di Como. Antonio Sgobba.
3: è stato ritrovato poco dopo le 23, al termine di ore di ricerche, il corpo della bambina annegata nel lago di Como, in pieno centro città. Una zona molto turistica, davanti ai giardini pubblici del Tempio Voltiano. L'allarme era stato dato nel primo pomeriggio. Partito da qui, una lingua di terra che emerge quando il lago è in secca, come accade spesso in questo periodo. Sembra una spiaggia, ma la balneazione è espressamente vietata. La bambina, di neanche 10 anni, li avrebbe compiuti tra un mese, stava giocando sulla riva quando è finita in acqua e non è più riemersa.
7: I ragazzi erano in acqua, come proprio dalla corrente, li ha portati via, li ha allontanati e delle persone presenti li hanno recuperati, tranne una ragazzina che è mancata all'appello.
3: La bambina era con i genitori e le sorelle, una famiglia di origine marocchina, in Italia per visitare dei parenti che vivono a Monza. Non erano quindi pratici della zona. Qui, in passato, infatti, si erano registrati diversi episodi di annegamento. L'intervento dei vigili del fuoco era stato tempestivo, ma da subito le ricerche dei sommozzatori sono apparse senza speranze.
1: Allarme incendi in Sicilia. Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province. Nelle immagini le fiamme che hanno lambito l'autostrada A19 in provincia di Caltanissetta, mandando in tilt la circolazione. A Palermo blackout in diverse zone della città, nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone per un incendio di vaste proporzioni che lambisce case e attività industriali. Ci sono in arrivo anche dei Canadair della Forestale. Da una parte c'è il caldo che resiste ancora al sud, che è una delle cause, come abbiamo visto, di questi incendi. Dall'altra però il centro-nord è già investito dal maltempo e c'è allerta gialla per temporali in 7 regioni. Allora facciamo il punto sul meteo con Roberto Vallorani del consorzio LAMMA CNR per seguire tutti i dettagli. Ben trovato.
8: Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
1: Dunque, l'Italia appare veramente... Pioggia al centro-nord e ancora caldo al sud. Come evolverà la situazione nei prossimi giorni?
8: Sì, si riduce l'azione dell'anticiclone africano, che tuttavia ancora in queste ore, fino alla giornata di domani, continuerà a imperversare tra Sardegna e Sicilia, mentre è affluita nella giornata di ieri aria un po' più fresca dal nord, che ha portato condizioni anche instabili, temporali importanti, severi, caratterizzati da forti grandinate, forti colpi di vento tra l'Emilia Romagna e la Puglia, in parte anche sulle zone centrali della Toscana e dell'Umbria. Una situazione questa che porta un sollievo da un punto di vista termico su gran parte del centro nord Italia, dove le temperature tornano ad avvicinarsi alla media e le condizioni nella giornata di oggi, almeno fino a quella di sabato, sono più stabili rispetto alla giornata di ieri, quindi ci sarà ancora un po' di rischio di temporali, soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, sui versanti adriatici, ma meno severi rispetto a quelli della giornata di ieri.
1: Ecco, a proposito di questo, questi temporali, soprattutto le grandinate, hanno già causato dei danni in alcune aree. E lei si aspetta che ce ne siano altri così forti, così violenti?
8: Beh, diciamo che in questo periodo dell'anno e dopo un'importante ondata di calore questi fenomeni continuano a essere probabili, però diciamo i fenomeni più importanti che erano attesi nella giornata di ieri si potranno ripresentare, ma molto, in maniera molto meno diffusa e estesa rispetto a ieri. Quindi c'è ancora il rischio nei prossimi giorni, ma fenomeni molto più limitati nello spazio e meno severi anche come effetti.
1: Senta, per quanto riguarda invece queste ondate di caldo, abbiamo detto che quella che stiamo attraversando è la terza ondata. Cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista? Ce ne saranno una quarta, una quinta?
8: Sì, relativamente alla terza ondata di calore possiamo ritenerla conclusa sul centro nord Italia. Dobbiamo attendere altre 24-48 ore affinché possa concludersi anche appunto sul sud e soprattutto tra la Sicilia e la Sardegna. Sembra che ci sia una tregua da un punto di vista termico almeno fino ai primi di agosto, poi torneranno probabili anche le ondate di calore nel mese di agosto, però sembrano più brevi e probabilmente, e questa è anche una speranza, meno intense rispetto a quella di giugno e di luglio.
1: Allora grazie Roberto Vallorani, speriamo che effettivamente vada così. I pericoli della tecnologia e l'intelligenza artificiale apparentemente fuori controllo. In mattinata l'allarme diffuso dalla stessa OpenAI, l'azienda che controlla e che ha sviluppato ChatGPT, secondo cui i nuovi modelli di intelligenza artificiale attualmente in fase di sviluppo hanno in totale autonomia violato una popolare piattaforma usata da programmatori informatici per condividere i codici. L'incidente informatico, che l'azienda di San Francisco definisce senza precedenti, ha avuto luogo durante il corso di alcuni test di sicurezza. Andiamo a Parigi, dove riapre la Galleria Apollo al Museo del Louvre, la sala del clamoroso furto di gioielli, ricorderete, gioielli della corona, avvenuto attraverso una finestra. Il nuovo direttore Christophe Leribaud parla di rivoluzione per il museo, con un investimento da 1 miliardo di euro per farlo rinascere. Vediamo con il corrispondente Gavino Moretti.
9: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato. La refurtiva non è stata ritrovata.

0: Indicazioni su chi abbia commissionato il furto al museo più visitato al mondo. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Pare che il mandante fosse però deluso perché convinto che i ladri potessero arraffare un bottino più ingente. Gli inquirenti intanto non escludono che i gioielli siano stati separati in piccoli pezzi per agevolare la vendita sul mercato illegale.
1: Torniamo anche oggi a parlarvi del Giffoni Film Festival, ma di un incontro particolarmente intenso, quello con il compositore e pianista Giovanni Allevi. Vediamo con il servizio di Ettore De Lorenzo, poi breve pubblicità e torniamo con le altre notizie.
2: Giro di boa alla Giffoni Film Festival con i giovani giurati che continuano a visionare i film in concorso e a confrontarsi con registi, attori e non solo. Il più emozionante degli incontri i ragazzi l'hanno avuto certamente con un musicista, Giovanni Allevi, che ha raccontato il suo percorso dalla malattia alla guarigione. Una lezione sulla vita, sull'amore, su ciò che siamo, come si attraversa, come se ne esce, qual è l'insegnamento che ti porti dietro e che pensi di poter in qualche modo condividere.
3: Io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, hai detto come se ne esce e come si attraversa. Se ne esce attraversandolo, non scansando la sofferenza, no, abbracciando il dolore. Si può entrare nel buio, nella vita succede, si entra nel buio, se si ha la forza, la voglia di non fermarsi alla disperazione, si entra nella bolla esistenziale della gratitudine, si comincia a vedere tutto come una meraviglia, tutto diventa più vivido. E poi c'è la terza fase, che è l'amore assoluto, l'amore totale, cioè fare le cose senza chiedere assolutamente nulla in cambio. Ecco, questo mi aspetta.
2: Quanto è stato importante la musica in questa fase? Hai prodotto tantissimo, pur in condizioni difficilissime, perché sappiamo quanto sono dolorose poi le terapie, eppure non ti fermavi mai.
3: Appena ho ricevuto la diagnosi, dopo la disperazione, mi sono chiesto, ma a quali note corrispondono le lettere della parola mieloma, che è la mia malattia? E mi sono accorto che da mieloma scaturisce una melodia bellissima. Do, la bemolle, mi, si, re, do. Ecco la follia. Lì inizia la follia. Già dal primo giorno di ricovero ho iniziato a comporre un concerto per violoncello e orchestra che parte proprio con queste 7 lettere. La musica mi ha aiutato a rimanere aggrappato alla vita.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 90 70 77.
1: Quando è festa? Quando è...
2: No!
1: Quando è...
3: Sì!
1: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
4: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
5: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.

0: c'è, dottor Scotti?
1: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
2: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, la principale

0: Il notiziario nella lingua dei segni italiana. Buongiorno all'interprete Fiorella Vellotti. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Continuano le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Sotto esame un nuovo video per ricostruire quei momenti e analizzare il comportamento di agenti e sanitari. Da chiarire anche il ruolo dei soccorritori del 118 e le motivazioni delle mancate manovre di rianimazione che avrebbero potuto forse evitare la morte dell'uomo. Per il presidente del 118, se sul posto fosse subito giunto un medico, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare. Intanto resta la polemica dopo la manifestazione di lunedì sera, terminata con scontri tra un gruppo di manifestanti e la polizia. La Premier Meloni in un'intervista parla di tolleranza zero nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto e critica il sindaco di Bologna Lepore per aver chiamato la cittadinanza al presidio di solidarietà. C'erano due piazze, risponde il sindaco, la nostra era pacifica. Chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa. Per l'opposizione lo Stato ha fallito e adesso si deve fare luce sull'accaduto. Suonano ancora le sirene antiaeree in diversi paesi del Medio Oriente per la guerra Stati Uniti-Iran. Poco fa allarme in Giordania, intercettati diversi missili iraniani. Gli Stati Uniti hanno attaccato per 11 giorni di seguito. Teheran ha reagito colpendo diversi paesi del Golfo e non solo. Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua. Abbiamo migliorato la nostra capacità di difesa, dichiara il comandante dell'esercito iraniano, rivendicando il controllo dello stretto di Hormuz. I pericoli della tecnologia e l'intelligenza artificiale apparentemente fuori controllo. In mattinata l'allarme diffuso dalla stessa OpenAI, azienda che controlla ChatGPT, secondo cui i nuovi modelli di intelligenza artificiale attualmente in fase di sviluppo hanno in totale autonomia violato una popolare piattaforma usata dai programmatori informatici per la condivisione di codici. L'incidente informatico che l'azienda di San Francisco definisce senza precedenti ha avuto luogo nel corso di alcuni test di sicurezza. Si allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Oggi 7 le regioni con allerta gialla a causa di piogge e temporali. Ieri violente grandinate hanno colpito la Romagna, ingenti danni all'agricoltura nel Ferrarese. Nelle Marche oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco. Al sud ancora temperature roventi, 6 città da bollino rosso e proprio caldo torrido e vento alimentano i roghi in Sicilia. Evacuate 100 persone nell'Agrigentino, decine di interventi di vigili del fuoco e Canadair. A Parigi ha riaperto stamattina la Galleria Apollo al Museo del Louvre. Si tratta della sala del clamoroso furto di gioielli della Corona. Il nuovo direttore Christophe Leribaud annuncia investimenti da 1 miliardo di euro per il museo. Intanto, dall'anno scorso, la sicurezza è stata rafforzata. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Fiorella Vellotti. E adesso sentiamo in diretta l'intervento di Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, dal vertice ASEAN a Manila, nelle Filippine. Sentiamo.
1: Domani incontrerà alcuni rappresentanti diplomatici. Di cosa parlerete? Rubio risponde: parleremo della guerra in Ucraina, dal momento appunto che incontrerò anche diplomatici russi. Dobbiamo trovare una soluzione a quella guerra e al momento non ci sono altre di potenziale cooperazione. E credo anche se quella guerra finisse sarebbe un vantaggio anche per la Russia, e gli Stati Uniti hanno tutta l'intenzione di avere un ruolo positivo nella risoluzione di questo conflitto. Quindi ci approcciamo a questo incontro con una mente aperta, pronta ad accogliere proposte, intuizioni. E ripeto, credo che quella guerra debba finire il prima possibile. Quando negli ultimi mesi ci siamo un po' allontanati, forse adesso ci possono essere delle nuove condizioni per favorire il dialogo. Vedremo che cosa succede domani. Ho visto recentemente, ieri sera, il ministro degli esteri Lavrov. Non abbiamo parlato a lungo, ma parleremo sicuramente più a lungo domani. Ma ad essere onesti, l'ultima volta che ci siamo parlati non c'è stato neanche un comunicato stampa perché non abbiamo trovato un terreno comune. Vediamo adesso invece quali sono le condizioni, se possiamo avere un dialogo costruttivo, ma ci sono anche altri argomenti di cui si può parlare. Torniamo anche a quello che ho detto prima sulla Cina. È tutto molto semplice. La Russia e gli Stati Uniti sono tra i paesi più grandi del mondo e quindi se non dialogassimo sarebbe irresponsabile, sarebbe poco appropriato. E quindi quando si parla di questioni come quella dell'Ucraina, se gli Stati Uniti possono avere un ruolo costruttivo nella soluzione del conflitto, lo faremo. Sicuramente la guerra non finirà domani comunque. Un'altra domanda. Ci sono dettagli sull'accordo sul nucleare che Trump avrebbe stretto con l'Arabia Saudita? C'è stato un comunicato ufficiale, risponde Rubio, sulla questione. Ho visto le stesse informazioni che avete visionato voi, quindi non credo di poter aggiungere niente e preferisco aspettare insieme a voi le dichiarazioni attraverso canali ufficiali. La domanda: qual è il rapporto tra gli Stati Uniti, la Corea del Sud e gli altri paesi della regione? Beh, i paesi di questa regione dipendono molto dal gas e dal petrolio che passa dallo stretto di Hormuz, quindi chiaramente tutto quello che sta succedendo ha un impatto sulle loro economie. E vediamo però che ci sono dei cambiamenti, infatti acquistano più gas liquefatto da noi rispetto a quanto succedesse prima. Quindi ci sono dei cambiamenti a livello mondiale sulle fonti di approvvigionamento energetiche. Questo probabilmente è un cambiamento strutturale che durerà nel tempo, perché appunto stiamo parlando di paesi che facevano affidamento sullo stretto di Hormuz. E chiaramente ci fa piacere che partecipano ad uno sforzo internazionale dal rendersi indipendenti da quella regione del mondo. Dobbiamo avere però l'approvazione legislativa, alcune cose possono essere fatte unilateralmente, altre no. Dobbiamo parlare con i diversi paesi. Non c'è bisogno che approvino niente in questo momento perché non è necessario per gli Stati Uniti, ma comunque è importante mantenere aperto il dialogo e credo che alla fine qualcuno stringerà degli accordi più vincolanti con noi. Oggi ancora non abbiamo raggiunto nessun accordo su questo punto, ma non era neanche il cuore di quello dell'incontro.
0: E allora abbiamo sentito il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio a Manila, nelle Filippine, incontro dell'ASEAN, 11 paesi del sud-est asiatico, tra l'altro avete sentito parlava proprio di energia in un posto, le Filippine, che hanno molto patito questa crisi dell'energia legata a Hormuz, che era l'ultimo tema che il segretario di Stato degli Stati Uniti stava affrontando. E restiamo però sui temi internazionali, perché secondo il Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita con miliardi di investimenti, ma la possibilità di consentire al Regno Saudita di arricchire l'uranio allarma esperti e legislatori americani che temono una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente. Katia Cerratti.
2: Un accordo controverso e senza garanzie. È quanto temono i legislatori, gli analisti americani, dopo la notizia della firma di un'intesa sul nucleare civile tra il presidente Trump e l'Arabia Saudita, annunciata in esclusiva dal Wall Street Journal. Un'intesa destinata a rafforzare i rapporti tra Washington e Riyadh, ma anche ad alimentare un acceso dibattito sulla sicurezza internazionale. L'accordo, della durata di 30 anni e del valore di decine di miliardi di dollari, affida alle aziende americane un ruolo centrale nello sviluppo del programma nucleare saudita. Saudita. Tra i principali beneficiari, il colosso Westinghouse Electric, che fornirebbe reattori destinati alla produzione di energia. Il punto più delicato riguarda però l'arricchimento dell'uranio. L'intesa prevede infatti che dopo uno studio congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita possa essere costruito nel Regno un impianto di arricchimento gestito con tecnologie statunitensi. Un modo, secondo gli USA, per consentire a Washington di mantenere il controllo sul programma e di impedirne un utilizzo militare. I critici però non sono convinti. Molti esperti di non proliferazione, diversi parlamentari statunitensi, temono infatti che concedere a Riyadh questa capacità possa innescare una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente, soprattutto considerando la rivalità con l'Iran. Riyadh ha inoltre rifiutato il cosiddetto gold standard, ovvero l'impegno a non arricchire mai uranio in patria, e non ha aderito al protocollo aggiuntivo dell'AIEA che prevede ispezioni a sorpresa. E se il Regno Saudita rassicura sull'uso pacifico del nucleare, a pesare sono le dichiarazioni del principe ereditario Mohammed bin Salman, che in passato si è detto pronto a sviluppare un'arma nucleare se Teheran dovesse dotarsene. L'accordo sarà ora esaminato dal Congresso, ma bloccarlo appare difficile perché servirebbe una larga maggioranza per superare un eventuale veto presidenziale.
0: Prende quota il progetto del nuovo cacciabombardiere di sesta generazione GCAP, con l'Italia protagonista del programma di sviluppo assieme a Giappone, Gran Bretagna e Canada. Ieri a Londra, nuovo vertice con la partecipazione del ministro della difesa Crosetto, la corrispondente Natalia Augias.
3: Unisce Regno Unito, Italia, Giappone e Canada nel ruolo di osservatore il progetto GCAP Global Combat Air Program, velivolo da combattimento di sesta generazione. A Londra fanno il punto sullo stato dei lavori i ministri della difesa.
4: È un messaggio che noi lanciamo perché sono nazioni amiche che condividono gli stessi valori, lo stesso sistema democratico, che capiscono di essere troppo piccole per perseguire questi obiettivi da soli, quindi è un doppio segnale. Per questo l'invito alle altre nazioni che vogliono unirsi. Più siamo, più abbiamo la possibilità di cooperare, più ci apriamo, più abbattiamo barriere anche nel nostro rapporto, più abbiamo la possibilità di rappresentare nel futuro un'alternativa all'autarchia, altrimenti dobbiamo vincere la sfida proprio per difendere i nostri sistemi democratici, non solo la sfida tecnologica.
3: Lei ha incontrato il nuovo ministro della difesa qui nel suo primo giorno di scuola. Sì. La linea, diciamo, del Regno Unito sulla politica estera, sull'Ucraina, non cambia? Come sarà il vostro lavoro insieme?
4: Ho avuto la certezza, e l'ha anche ribadito il mio nuovo collega del Regno Unito, possono esserci al governo i laburisti, possono esserci i conservatori, può cambiare il ministro della difesa, ma la politica del Regno Unito non cambia né nei confronti dell'Ucraina, né nei confronti della democrazia, né nei confronti della difesa del diritto internazionale. Le grandi nazioni sono così. Sanno avere delle linee sui temi fondamentali che non cambiano a seconda di come cambia il vento. Ecco, una cosa che auspicherei succedesse anche in Italia.
0: Fa discutere negli Stati Uniti il caso dei fratelli inglesi Tate, influencer sostenitori di Trump, arrestati a Miami, su cui pesa la richiesta di estradizione britannica. Sono accusati di abusi, sfruttamento e traffico di donne a scopo sessuale. Un sistema che avrebbe permesso loro di arricchirsi con la pornografia online. Il servizio di Raffaella Cosentino.
5: Ora gli influencer MAGA Andrew e Tristan Tate, con doppio passaporto statunitense e britannico, sperano che sia Trump a salvarli dall'estradizione a Londra, dove sono accusati di stupro e traffico a scopo sessuale. Arrestati a Miami dai federali, si sono sempre professati innocenti. Uno dei loro legali avrebbe esortato l'amministrazione americana a intervenire. I Tate, fratelli di 38 e 39 anni, si sono arricchiti diventando idoli della cosiddetta manosfera, una comunità virtuale maschilista e violenta. Andrew, che si definisce misogino, si vantava di essere amico di due dei figli del tycoon. Secondo il New York Times, l'amministrazione Trump avrebbe avuto un ruolo cruciale nel rilascio dei Tate in Romania, dove erano indagati anche per traffico di minori. 38 new charges in total. A loro carico a Londra ci sono 38 nuove accuse che portano a 59 i capi di imputazione, con almeno 7 vittime dal 2010 al 2017. Il mandato d'arresto è secretato, ma secondo quanto è trapelato, i due ex campioni di kickboxing avrebbero strangolato donne fino a farle svenire per poi violentarle. Mi mise le mani attorno alla gola, ero terrorizzata, è stato uno stupro, ha raccontato alla BBC una delle vittime che, come molte altre, non aveva denunciato Andrew Tate. A rompere il silenzio anche un'inchiesta recente del New Yorker dal titolo L'impero Tate dell'abuso, che svela il sistema con cui l'influencer avrebbe costruito una fortuna e la sua forza politica attraverso lo sfruttamento sistematico delle donne.
0: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale e dell'annuncio di OpenAI, secondo cui in sostanza dei suoi modelli avrebbero agito praticamente in autonomia, quasi hackerando un'altra piattaforma. Però ci spiega tutti i dettagli Andrea Gerli al touchscreen.
6: Grazie Riccardo. Immaginiamo di mettere un'auto da corsa in pista e quest'auto da corsa inizia a girare il più velocemente possibile e poi sfonda i limiti di questa pista. Sostanzialmente quello che è accaduto con questi modelli di OpenAI, degli agenti, e ce lo rivela il Financial Times, che sostanzialmente erano stati impostati per trovare delle vulnerabilità software a una piattaforma e poi hanno sfondato i limiti di questo recinto in cui erano stato chiuse, quindi hanno bucato questa piattaforma, una piattaforma che si chiama Hugging Face, che ospita dataset di startup dell'ecosistema AI, e hanno quindi preso volontariamente l'accesso a internet, tra virgolette diciamo volontariamente, perché si tratta di agenti, ovvero di sistemi che avevano questo obiettivo che gli era stato dato dalla stessa OpenAI, che annuncia appunto questo incidente, che è un incidente di senza precedenti, dice. Ricordiamo, solo poche settimane fa la stessa Anthropic, concorrente di OpenAI, aveva sostanzialmente sospeso la diffusione del suo modello Mythos proprio per la possibilità che questo modello in mani di malintenzionati potesse aiutare a trovare vulnerabilità informatiche e quindi compiere cyberattacchi. Quello che è accaduto oggi però non ha sostanzialmente precedenti. Di certo questo è quello che dice il Financial Times, se ne occupano anche altri siti, sono state aperte naturalmente delle indagini interne di OpenAI, e di certo è qualcosa che comunque fa bene a OpenAI, perché da un lato solleva le preoccupazioni di tutta la comunità della cyber security sulle vulnerabilità che con tanta facilità questi modelli trovano, e dall'altra aiuta OpenAI che nei prossimi mesi appunto andrà in borsa, e questo naturalmente è una spinta per il suo valore. A te.
0: Grazie Andrea Gerli. Allora, continuiamo a parlare di tecnologia con la storica decisione della Francia, che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media ai minori di 15 anni e vieta anche l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Vediamo i dettagli con il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
7: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Lee Nanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali, previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
0: Andiamo adesso a Roma Termini, perché è terminata da poco una conferenza stampa di presentazione delle bodycam di FS Security messe a disposizione degli operatori per aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori. In corso un punto stampa con il ministro dell'Interno Piantedosi, sentiamo.
8: Sempre rimasta nel mio cuore, quindi bellissimo tutto, ecco, ci piacerebbe che venisse raccontata per quello che è, oltre alla segnalazione, come diceva il ministro Salvini, a volte di quelle che sono le difficoltà che ruotano intorno alla gestione di una infrastruttura ferroviaria così importante. Lui faceva riferimento ai lavori che a volte determinano dei disagi ai viaggiatori, ma lo stesso discorso si può fare per quelle che sono Il fatto che le stazioni siano un polo di attrazione importante per tante persone, per tanti cittadini, e in quanto tale a volte pongono problemi aggiuntivi di presidio della sicurezza. Lo stiamo facendo con impegno, con intelligenza, devo dire, ringrazio il gruppo Ferrovie dello Stato, quindi oggi, come ho detto, tappa di arrivo sicuramente, ma tappa anche di ulteriore proiezione verso il futuro. Va bene?
9: Grazie. Grazie.
8: Ma guardi, allora, questo vale sicuramente perché si è visto da parte di alcuni, le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così. Grazie a tutti.
0: Così il punto stampa del ministro dell'interno Piantedosi, abbiamo sentito legittima difesa e bodycam che saranno in dotazione degli operatori di FS Security. Siamo quasi in chiusura di questa edizione e c'è tempo ancora per un servizio sul Consorzio Nazionale Oli Minerali Usati, che partecipa come partner al Giffoni Festival, confermando l'impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni su ambiente, sostenibilità e anche su economia circolare. Ce ne parla Matteo Parlato.
10: Il cartone animato con le avventure di Olly e Regen spiega l'economia circolare applicata agli oli minerali usati, con il percorso di una goccia all'olio che dal motore arriva alla rigenerazione per poi tornare in un motore. Un video destinato ai più piccoli ma che racconta un'eccellenza italiana. Oltre il 98% dell'olio minerale raccolto dal CONOU viene rigenerato e trasformato in nuove basi lubrificanti, mentre in Europa la media della rigenerazione si ferma attorno al 61%. E il risultato raggiunto nel 2025 rappresenta un nuovo record. Più di 194.000 tonnellate di olio usate raccolte, pari a oltre il 51% dell'olio lubrificato immesso al consumo. Per il futuro ci sono altri risultati da raggiungere. Il nuovo contratto di filiera 2025-2027 introduce ulteriori strumenti per il miglioramento della qualità dell'olio raccolto, anche con la collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca, formazione e divulgazione sui temi dell'economia circolare, della qualità degli oli usati e dell'innovazione tecnologica applicata a tutta la filiera.
0: Andiamo in diretta sul ministro dei trasporti Matteo Salvini dopo la presentazione delle bodycam di FS Security. Sentiamo.
11: I lavoratori e viaggiatori, sono orgoglioso del fatto che col massimo dei treni circolanti, dei passeggeri trasportati e dei cantieri aperti, Ferrovie dello Stato contribuisca a rendere più sicuro il nostro vivere e il nostro viaggiare. Quindi l'obiettivo è di arrivare a 1500 uomini e donne di FS Security e dotarli tutti di bodycam in tutta Italia.
12: Rispetto anche a quello che è successo a Bologna.
11: Sì, la bodycam in cui credo personalmente, da ministro, da segretario della Lega e da cittadino e da viaggiatore, è fondamentale sia per gli operatori delle forze dell'ordine che per gli stessi delinquenti. Nel senso che tutto viene ripreso, ascoltato, documentato, e quindi come accade sui treni, riducendo il numero delle aggressioni, dei furti e delle rapine, accade anche grazie a polizia e carabinieri. Sono convinto che a Bologna verrà fatta chiarezza e chi chiede giustizia avrà giustizia. Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine, chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Ecco, questo lo combatto senza se e senza ma. Le nostre forze dell'ordine vanno non solo tutelate, apprezzate, noi le stiamo ne stiamo assumendo migliaia in più, è stato adeguato lo stipendio, ci sono nuovi mezzi, nuovi strumenti e quindi chi incita alla caccia allo sbirro non fa un buon servizio al paese.
0: Trasporti Matteo Salvini, e cambiamo argomento in chiusura di questo giornale, perché rischia di rimanere orfana una vincita di quasi 600.000 euro al Superenalotto. Ne abbiamo parlato con Nicola Tani, direttore agenzia Agi Pro News. Vediamo poi le altre notizie.

0: Lo scorso 14 maggio nel quartiere Libertà di Bari sono stati vinti 596.000 euro al Super Enalotto, una maxi vincita mai ritirata. 90 giorni di tempo per ritirare il montepremi, che se non riconosciuto ritorna alle casse dello Stato. Beh, i senatori sorridono, ma qui è un problema grande, sono quasi 600.000 euro e non riusciamo a capire com'è possibile che nessuno ritrovi questo biglietto o non si sia accorto di quanto è successo o perché è successo. Nicola Tani, direttore dell'agenzia AGI Pro News, dovrebbe essere collegato con noi.
1: Buongiorno.
0: Bentrovato. Bentrovato.
1: Buongiorno.
0: Ho cercato di riassumere velocemente il caso, che sta facendo sorridere tanti, sperare in un ritrovamento fortuito di questo biglietto. Il titolare della tabaccheria ha giustamente ricordato che è una tabaccheria di passaggio, quindi non si può risalire neanche lontanamente a chi possa aver comprato il biglietto. Ha aggiunto che spesso viene comprato online per abbonamento, quindi anche con difficoltà di ritornare un po' alle origini dell'acquisto. Che dire di più?
1: Sì, è la classica caccia al tesoro che è partita da qualche settimana. Ricordiamo che c'è tempo fino al 12 agosto per incassare questo ricchissimo premio, questo 5 più 1 da quasi 600.000 euro. Devo dire che è un fenomeno che accade poco relativamente al Super Enalotto. Abbiamo fatto qualche ricerca. Nel 2025 soltanto 3 volte è successo che non siano stati incassati premi consistenti al Super Enalotto, 3 premi da 80.000 euro, che sono molti soldi, ma non tanti come questa volta. E quindi in tutto l'anno soltanto quelli, e poi qualche piccolo premio di contorno. Quindi sostanzialmente gli italiani sono attenti a incassare il denaro. E in questo caso non tanto, così come non fu attento il vincitore, ricorderete magari del primo premio della lotteria del 2008, della Lotteria Italia, che di 5 milioni di euro, non incassò mai quel premio che tornò all'erario, come diceva lei giustamente in diretta. Ci sono
0: quello
1: storie
0: che,
1: peraltro.
0: Ci sono stati altri casi. Quello che mi ha colpito è che la Puglia ha una casistica di vincite importanti. Nel 2026 sono state 7 le vincite milionarie, 6 superiori ai 50.000 euro, che è un dato che già diciamo.
1: È una regione fortunata, indubbiamente
0: è una regione fortunata.
1: Peraltro una statistica, luglio è il mese in cui si vince di meno il grande jackpot. Abbiamo fatto una ricerca nel corso degli anni dalla nascita del Super Enalotto, soltanto tra virgolette 7 volte è successo di vincere il jackpot del Super Enalotto. Quindi diciamo la caccia è aperta, ma soprattutto intanto proviamo a trovare questo vincitore da quasi 600.000 euro.
0: Gli appelli sono partiti dovunque.
1: Social, media, dappertutto.
0: Attenzione di ricercare nelle tasche un biglietto, però leggevo anche nella schermata delle immagini che stavamo mandando in onda una giocata, una doppia vincita, cioè anche la modalità di gioco che ha cambiato un po' le carte in tavola anche di chi gioca.
1: Sì, assolutamente. Devo dire che bisogna stare attenti dopo le estrazioni, andare a controllare i siti ufficiali, i bollettini e controllare le vincite. Noi abbiamo raccontato qualche volta la storia di una persona a cui la moglie aveva lavato i pantaloni, al cui interno c'era una ricevuta di una vincita ricchissima, peraltro, perché era di oltre 700.000 euro. E quella volta il biglietto divenne talmente illeggibile che non fu possibile incassare il premio. Quindi ecco,
0: perché ricordiamo se il biglietto viene acquistato in una tabaccheria in maniera fisica, deve essere riconsegnato il tagliandino leggibile in maniera
1: assolutamente
0: fisica.
1: Assolutamente.
0: Questo è un altro passaggio che ho imparato adesso.
1: Corretto. Correttissimo, ecco. Correttissimo. Ci vuole il biglietto, poi ci vuole naturalmente un documento di identità all'ufficio premi del concessionario, ma ecco, sono successi casi. Un altro caso è di una persona che ha lasciato il biglietto sul cruscotto della macchina, l'ha ritrovato completamente sbiadito, per fortuna il codice era ancora leggibile, ha potuto incassare la vincita. Quindi ecco
0: direttore, adesso non diciamo che in questo caso
1: attenzione.
0: Era il marito, perché la moglie aveva lavato i pantaloni con il biglietto dentro. Speriamo che in questo caso non sia una moglie ad aver fatto il danno. Prima di salutarla, direttore, sperando davvero che il nostro appello accorato possa arrivare a chi di dovere, vogliamo ricordare ancora la combinazione vincente. Chissà che se qualcuno non ci ascolta ricorda di aver giocato questi numeri: 31 56 72 74 84 85 J18 SS 34. Direttore, noi ci abbiamo provato.
1: Speriamo bene.
0: Anche noi
1: speriamo
0: insieme.
1: Bene.

0: La morte di Fakir. La procura di Bologna ha acquisito nuovi video sulle fasi del fermo e dei soccorsi, attesa per l'autopsia sul corpo dell'uomo e le analisi sullo spray usato per fermarlo. Scambio di accuse sugli scontri di Bologna dopo la morte di Fakir. Meloni: accertare la verità ma convocare la piazza un errore. Schlein difende il sindaco e attacca: avete fallito sulla sicurezza. Riunione a fine mese a Roma per parlare della soluzione a due stati tra Israele e Palestina, l'annuncio del ministro Tajani. Intanto sul campo continuano i raid israeliani su Gaza. OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, si autodenuncia: i nostri modelli di intelligenza artificiale avanzata fuori controllo hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori. Tregua dall'afa, temperatura in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud e allarme incendi nell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Riapre la Galleria Apollo al Museo del Louvre, la sala del clamoroso furto dei gioielli della corona. Il nuovo direttore Christophe Leribaud annuncia investimenti per 1 miliardo di euro. Buongiorno da Rai News 24. In primo piano l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Ci aggiorna in diretta dalla Procura di Bologna Elisa Dossi.
1: Dalla procura, da cui arrivano interessanti novità, intanto proprio sul conferimento dell'incarico per l'autopsia. Avverrà tutto a partire da venerdì mattina, verrà nominato verosimilmente un pool con più esperti, un esperto di medicina d'urgenza, un tossicologo, un esperto di medicina interna, un cardiologo. Naturalmente tutto questo si saprà venerdì, giorno in cui, nel giorno stesso appunto, dovrebbe venire svolta la stessa autopsia. Ci sono delle immagini nei video acquisiti appunto dalla procura che seguono il momento proprio della morte, in cui si vedono anche dei tentativi di rianimazione da parte dei volontari. Verosimilmente Fakir, ma naturalmente anche tutto questo è ancora al vaglio, è ancora vivo nel momento in cui i poliziotti si rialzano. Potrebbe essere così. Bisognerà naturalmente cercare di comprendere meglio anche lì tutto questo, e potrebbe essere però uno degli elementi interessanti ai fini poi di quella che è l'indagine proprio. Lo spray gli viene gettato mentre è a terra. Perché? Perché pare sempre da questi video al vaglio della procura, lui ha morso una gamba a un poliziotto. Poliziotti che non lo toccano per 40 minuti quando comincia l'intervento, si avvicinano a lui nel momento in cui colpisce un'auto e ha dato delle testate, dei pugni su un garage, e quindi si è in qualche modo ferito da solo. È allora che intervengono, sono poi i 4 volontari a chiamare il medico nel momento in cui lo vedono fermo a terra, mentre le bodycam sul corpo degli agenti vengono spente molto molto dopo l'intervento, almeno un quarto d'ora, e quindi probabilmente anche proprio in base a quelle si potrà ricostruire meglio che cosa sia accaduto in tutti quegli istanti. La procura analizzerà attentamente anche tutte quelle che sono le chiamate. La prima chiamata al 112, che poi allerta la questura, che manda le volanti. La seconda chiamata, quella dei poliziotti, al 118, che fa arrivare sul posto questi 4 volontari senza un medico. A te.
0: Ed ora ascoltiamo il commento del ministro Piantedosi a margine della presentazione delle bodycam per la sicurezza del personale ferroviario.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti, e quindi andiamo avanti così.
0: E dopo i fatti di Bologna, la Presidente del Consiglio in un'intervista torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attacca le opposizioni, accusandole di alimentare l'instabilità del Paese. Gabriele Martelloni.
3: Promette tolleranza zero contro i violenti e, tornando sui disordini legati alla morte di Fakir, Giorgia Meloni nell'intervista al giornale annota: nessuno pensi di poter sfasciare tutto. Irresponsabile per la Premier la decisione del sindaco di Bologna di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato modo di appurare le responsabilità. La Presidente del Consiglio si schiera a difesa degli agenti e denuncia chi, dalle opposizioni, alimenta un clima di odio nei loro confronti. Vogliono l'instabilità, rimarca la leader del governo, che torna anche sul caso Roggero. La pena è spropositata, ribadisce, mentre prepara con Nordio la visita a un carcere del Nord Italia per continuare a presidiare il tema sicurezza, su cui permane la sfida a destra da parte di Vannacci. Con Futuro Nazionale al momento nessuna ipotesi di alleanza, non sarebbe serio visto che tentano di affossarci, rimarca Meloni, che a Palazzo Chigi ha riunito gli alleati per la prima volta dopo la spaccatura sulla legge elettorale e assicura di non aver cambiato idea sulle preferenze, finite nel mirino dei franchi tiratori. Mentre sul prossimo capo dello Stato insiste: non sarebbe uno scandalo se venisse dal centrodestra. Nessun pentimento, infine, sull'investimento politico verso Trump. Resto una patriota occidentale, le parole della Presidente del Consiglio.
0: Il tema sicurezza, dopo gli scontri di Bologna, il caso Roggero, continua ad animare il dibattito tra i partiti, che si confrontano anche sulla legge elettorale. Nuova polemica su Del Mastro. Da Montecitorio, Pablo Rojas.
4: Tantissimi i temi, lo hai accennato tu, sicuramente si continua a discutere degli scontri anche a Bologna e con posizioni ovviamente diametralmente opposte. Dal centrodestra si accusa la sinistra di difendere in qualche modo i facinorosi, difendere coloro che mettono a ferro e fuoco le città, dalle opposizioni invece l'accusa è di l'accusa è che nelle mani dello Stato sia stato ammazzato un uomo e questo non deve accadere. È continuato a intervenire Salvini sul tema della cauzione nel caso di una manifestazione che poi porta a danni. Sentiamo quello che ha detto il segretario della Lega.
5: Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine e chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Chi incita alla caccia, allo sbirro, non fa un buon servizio al paese.
4: E poi c'è stato il rifiuto della Giunta delle autorizzazioni a procedere di far utilizzare alla magistratura le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro con il suo ex socio ristoratore. Allora sono stati occupati in aula al Senato i banchi del governo, è intervenuto il Movimento 5 Stelle, ascoltiamo.
6: Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
7: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
4: E proprio a Palazzo Madama, in Commissione Affari Istituzionali, è arrivata la legge elettorale, ma non si è arrivati a una convergenza di tutte le forze di centrodestra ancora sulle preferenze. Non è escluso che questo accada, dice Lupi, ma sicuramente se ne riparlerà dopo la pausa estiva. Le opposizioni continuano ad attaccare, vogliono cambiare le regole perché altrimenti non vincerebbero le elezioni. Ed è tutto.
0: Conflitto in Medio Oriente. A Gaza l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia. A rivelarlo una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra a bassa intensità continua ad uccidere 13 bambini in una settimana, 1200 persone dal piano Trump. Veronica Fernandez in studio.
8: Eh sì, quello che l'esercito israeliano ha costruito è di fatto un nuovo muro. Concretamente si tratta di un terrapieno costruito molto velocemente. A dimostrarlo è stata la Associated Press. Allora, vediamo sul loro sito prima di tutto una cartina della striscia di Gaza che ci fa capire dove sia stato costruito questo muro, questo terrapieno. Lungo questa linea azzurra a metà della striscia di Gaza separa da una parte il 50%, anche più del 50% del territorio sul quale l'esercito israeliano esercita il controllo. Dall'altra parte invece quello dove resta ammassata la popolazione, 2 milioni di persone della striscia di Gaza. Ecco, dicevo, sono state le immagini satellitari a fare vedere come sia questo muro, questo terrapieno. È questa linea che si vede e che attraversa la striscia di Gaza. Da una parte, al lato destro, dove appunto si vede una vegetazione e delle costruzioni, c'è il campo profughi di Al-Maghazi. Dall'altro lato,

0: Quello che adesso vado a ingrandire non si vede praticamente nulla. Questa è una porzione di quel territorio che è stato completamente raso al suolo dall'esercito israeliano, dove c'erano case ed edifici che sono stati tutti demoliti. Qual è la motivazione ufficiale che è stata fornita dall'esercito israeliano? È che questa barriera serve a proteggere i militari e le truppe e a segnare quindi in questo modo la cosiddetta linea gialla. Che cosa succede però e cosa è continuato a succedere a ridosso della linea gialla da quando è stato firmato in ottobre, lo scorso ottobre, il piano Trump? È che sono state uccise diverse persone palestinesi perché si sono avvicinati a questa linea. Sono diverse le stime, sono 1200 le persone uccise da ottobre, circa tra i 500 e i 700 perché erano vicini alla linea gialla. Sempre la Associated Press alcuni mesi fa era riuscita ad avere alcuni contatti esclusivi con soldati israeliani che dicevano di avere ricevuto l'ordine di uccidere chiunque cercasse di attraversare o di avvicinarsi alla linea gialla. Vi mostro un'ultimissima immagine, che è questa, che ci fa vedere, invece non è un'immagine satellitare, è un'immagine che è stata scattata all'interno della striscia di Gaza, quello che succede in quel meno di 50% dove vive ammassata la popolazione. Sono solo tende, la situazione umanitaria è tragica ed è costretta a spostarsi costantemente verso il mare, la zona più difficile da abitare.
1: Il Libano al bivio tra guerra e soluzioni di pace. Ieri il bilaterale tra il presidente Aoun e Trump, che ha assicurato un ruolo centrale negli Stati Uniti nel processo di pacificazione. Mentre Tajani annuncia per il prossimo 4 agosto a Roma un nuovo round negoziale fra Libano e Israele. Da Tiro l'inviato Nello Riga.
2: Una giornata dal sud del Libano, siamo nel distretto di Tiro, distretto come potete vedere anche da questa foto alle mie spalle, a maggioranza sciita, roccaforte di Hezbollah, dove anche questa mattina sono proseguiti i raid di Israele che stanno cercando di distruggere il più possibile le ultime postazioni di Hezbollah, ma soprattutto i depositi di armi e munizioni e i sotterranei costruiti negli anni dove appunto nascondono armi e munizioni. Situazione difficile sul campo, anche se prosegue in tutta l'area del sud il dispiegamento dell'esercito libanese. Oggi il premier Salam è andato proprio in una delle due zone pilota dove da ieri sono presenti in massa i militari libanesi, portando con sé e issandola una bandiera libanese proprio per rimarcare la presa del territorio da parte dello Stato, del governo di Beirut. Ha assicurato a breve i militari israeliani lasceranno il sud del Libano. Intanto si continua a parlare con grande gioia dell'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente libanese Aoun e il capo dell'amministrazione americana Trump, che ha promesso aiuti economici al Libano ma soprattutto una roadmap precisa per il ritiro di Israele dal sud del Libano. E intanto il 4 agosto prossimo a Roma vi sarà un'altra sessione di incontri tra Libano e Israele proprio per arrivare in tempi brevi alla pace dopo oltre 40 anni di situazione di guerra. Lina e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: E sempre a Roma, ma il 28 e il 29 luglio è in programma un summit internazionale sulla soluzione a due stati fra Israele e Palestina. L'annuncio questa mattina alle commissioni congiunte esteri di Camera e Senato da parte del ministro Tajani. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
3: Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due Stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
1: Dall'amministrazione Trump la conferma di una nuova ondata di dazi in arrivo verso numerosi paesi stranieri in concomitanza con la scadenza dei dazi al 10% attualmente in vigore. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Dal 1 agosto tutti i farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno a essere soggetti a dazio zero per 2 anni. Poi le tariffe saliranno al 100% per un anno e al 200% negli anni seguenti. L'obiettivo, scrive Trump in serata, è riportare

0: la produzione di medicine all'interno dei confini. La giornata era iniziata con un'anticipazione di stampa secondo cui l'amministrazione Trump potrebbe svelare già questa settimana nuovi dazi nei confronti di decine di paesi di tutto il mondo.
1: We do expect action soon on that.
0: Ci aspettiamo di agire a breve, commenta Greer, il rappresentante per il commercio di Washington. È in scadenza, infatti, il balzello globale del 10% stabilito provvisoriamente dalla Casa Bianca, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegittimi i dazi imposti nell'aprile 2025. Un potere simile, avevano sancito i giudici, spetta solo al Congresso. Così ora l'amministrazione proverà a percorrere un'altra via legale, basando i dazi su una lunga indagine sul lavoro forzato che ci sarebbe dietro i prodotti stranieri tassati. Per alcuni collaboratori del Presidente, il valore delle barriere sui paesi dell'Unione Europea dovrebbe rimanere inalterato dopo la faticosa intesa raggiunta con Bruxelles, per non aggiungere poi incertezza economica a quella già creata dal conflitto in Iran. Lunedì però Trump ha promesso nuove tariffe del 50% su molti beni canadesi. Il Premier Carney replica, violati gli accordi in essere, intensificheremo le discussioni. La guerra commerciale, per certo, non è finita qui.
2: Secondo il New York Post, Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo direttore generale dell'ONU per il dopo Guterres. Per Trump, il presidente della FIFA, con cui ha stretto un forte legame durante l'organizzazione dei recenti mondiali di calcio, è una figura rispettata e capace di unire i popoli. Per ottenere l'incarico, Infantino dovrebbe ricevere il via libera dal Consiglio di sicurezza con il vincolo del veto dei 5 membri permanenti e poi la conferma dall'Assemblea generale. La proposta rompe la consuetudine che vorrebbe un candidato dell'America Latina e potrebbe ricucire i rapporti fra Trump e le Nazioni Unite, ma comporterebbe per Infantino un netto taglio di stipendio rispetto ai circa 6 milioni di dollari annui percepiti dalla FIFA. Torniamo ai temi economici. Borse europee positive a metà seduta. Facciamo il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
3: Dopo un avvio titubante in scia al nervosismo delle piazze asiatiche, accelerano a metà seduta le borse europee che guardano agli Stati Uniti e alle pubblicazioni dei conti delle big tech che cominceranno questa sera. Milano sale a più 0,79%, più 0,89% la migliore Londra in rialzo ma un pochino più lente, anche Francoforte e Parigi. A trainare questa accelerazione sono in gran parte, soprattutto a Piazza Affari, i titoli del comparto petrolifero. Vediamo in testa il nostro listino principale Eni e Saipem, salgono entrambe di oltre il 2%. Molto bene, vicino al più 2%, anche Tenaris, società appunto di impiantistica per l'estrazione petrolifera. Questo perché con le tensioni crescenti intorno allo stretto di Hormuz fa un nuovo balzo di oltre il 4%. Oggi il prezzo del petrolio, il Brent, arriva a sfiorare i 95 euro al barile, oltre l'11,5% in più rispetto a una settimana fa. Il WTI, il prezzo di riferimento americano, supera quota 88. Cresce anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, siamo ormai a 62 euro al megawattora, 20 euro in più rispetto a 3 settimane fa. Linea a voi.
2: Il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya, a Oslo, la strage che scosse l'Europa con il massacro di 69 persone, oltre 100 feriti per mano del killer fanatico di ultradestra Anders Breivik. Alessandro Carboni.
4: Sono le 15:26 del 22 luglio 2011, quando un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora Premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Terifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo, non il gesto di un folle secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì, il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
2: È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo della bambina di 9 anni annegata nel lago di Como. Antonio Sgobba.
1: È stato ritrovato poco dopo le 23, al termine di ore di ricerche, il corpo della bambina annegata nel lago di Como, in pieno centro città. Una zona molto turistica, davanti ai giardini pubblici del Tempio Voltiano. L'allarme era stato dato nel primo pomeriggio. Partito da qui, una lingua di terra che emerge quando il lago è in secca, come accade spesso in questo periodo. Sembra una spiaggia, ma la balneazione è espressamente vietata. La bambina, di neanche 10 anni, li avrebbe compiuti tra un mese, stava giocando sulla riva quando è finita in acqua e non è più riemersa.
5: I ragazzi erano in acqua, come proprio dalla corrente li ha portati via, li ha allontanati e delle persone presenti li hanno recuperati, tranne una ragazzina che è mancata all'appello.
1: La bambina era con i genitori e le sorelle, una famiglia di origine marocchina, in Italia per visitare dei parenti che vivono a Monza. Non erano quindi pratici della zona. Qui, in passato, infatti, si erano registrati diversi episodi di annegamento. L'intervento dei vigili del fuoco era stato tempestivo, ma da subito le ricerche dei sommozzatori sono apparse senza speranze.
2: Allarme incendi in Sicilia. Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province. Nelle immagini che stiamo per vedere, le fiamme che hanno lambito l'autostrada 19 nei pressi dello svincolo di Risuttano, in provincia di Caltanissetta, e hanno mandato in tilt la circolazione. A Palermo, blackout in diverse zone della città. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone per un incendio di vaste proporzioni che lambisce case e attività industriali. In arrivo anche Canadair della Forestale. Le violente grandinate che hanno colpito il nord e il versante adriatico hanno causato molti danni. Chicchi grandi come sassi hanno danneggiato auto e colture. Con Silvia Zerilli andiamo a vedere la situazione nella zona di Mantova.
6: Sì, qua siamo nel Mantovano, un territorio che è stato colpito ultimamente da tante cose, dal maltempo, dalla siccità. Proprio ieri sera alle 18 l'ultimo episodio. Io mi trovo nel comune di Sermide Felonica, che è stato uno dei più toccati dagli eventi atmosferici. Guardate, ancora in questo campo, nel fango, ci sono i segni della grandine. Purtroppo, come potete vedere, tantissime angurie che giacciono lì nel terreno. Noi siamo con Paolo Bassi, che è l'agricoltore che coltiva questo campo di 25 ettari. Lei diceva tutto è andato perduto.
7: Sì, buongiorno. Purtroppo tutto è andato perduto. Un anno di sacrificio, di lavoro in pochi minuti. Purtroppo ieri abbiamo avuto due grandinate in un giorno, una a mezzogiorno e una al pomeriggio alle 6:30, con un vento fortissimo e purtroppo abbiamo perso tutto il raccolto, grandine e mais.
6: Queste angurie andavano sul mercato ad agosto, giusto? Sarebbero andate?
7: Sì, queste angurie sarebbero andate sul mercato ad agosto, nel periodo di Ferragosto. Poi purtroppo anche altri campi, perché noi abbiamo 25 ettari e tutto il prodotto, anche quello che dovevamo mandare in questi giorni, è andato perduto.
6: E sono tanti altri anche gli agricoltori nelle sue stesse condizioni. Da Mantova è tutto, restituisco la linea.
2: Dunque, temporali al nord, ancora afa al centro-sud, ma vediamo l'evoluzione del meteo nelle prossime ore con Roberto Vallorani del consorzio Lamma CNR.
8: L'anticiclone africano, che tuttavia ancora in queste ore, fino alla giornata di domani, continuerà a imperversare tra Sardegna e Sicilia, mentre è affluita nella giornata di ieri aria un po' più fresca dal nord, che ha portato condizioni anche instabili, temporali importanti, severi, caratterizzati da forti grandinate, forti colpi di vento tra l'Emilia-Romagna e la Puglia, in parte anche sulle zone centrali della Toscana e dell'Umbria. Una situazione questa che porta un sollievo da un punto di vista termico su gran parte del centro-nord Italia, dove le temperature tornano ad avvicinarsi alla media e le condizioni nella giornata di oggi, almeno fino a quella di sabato, sono più stabili rispetto alla giornata di ieri, quindi ci sarà ancora un po' di rischio di temporali, soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, sui versanti adriatici, ma meno severi rispetto a quelli della giornata di ieri.

0: L'incidente informatico, che l'azienda di San Francisco definisce senza precedenti, ha avuto luogo nel corso di alcuni test di sicurezza. A Parigi riapre la Galleria Apollo al Museo del Louvre, la sala del clamoroso furto dei gioielli della corona attraverso una finestra. Il nuovo direttore, Larry Beau, parla di rivoluzione del Louvre con un investimento di 1 miliardo di euro per far rinascere il museo più famoso e visitato del mondo. Il corrispondente è Gavino Moretti.
1: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato, l'area furtiva non è stata ritrovata, ma intanto la galleria Apollon del Louvre riapre al pubblico da questo mercoledì. Cambierà la sua funzione d'uso, diventerà una sala da cerimoniale, mentre i gioielli che non sono stati trafugati il 19 ottobre del 2025 verranno esposti in una sala speciale, senza finestre, in un'altra ala del museo, per cui serviranno grandi lavori di ristrutturazione e finanziamenti speciali. Gli investigatori intanto lavorano sulle dichiarazioni dei due degli arrestati che hanno deciso di collaborare in parte, senza però fornire indicazioni su chi abbia commissionato il furto al museo più visitato al mondo. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia, per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Pare che il mandante fosse però deluso perché convinto che i ladri potessero arraffare un bottino più ingente. Gli inquirenti intanto non escludono che i gioielli siano stati separati in piccoli pezzi per agevolare la vendita sul mercato illegale.
0: Al Giffoni Film Festival un incontro particolarmente intenso, quello con il compositore e pianista Giovanni Allevi, il servizio di Ettore De Lorenzo.
2: Giro di boa al Giffoni Film Festival con i giovani giurati che continuano a visionare i film in concorso e a confrontarsi con registi, attori e non solo. Il più emozionante degli incontri i ragazzi l'hanno avuto certamente con un musicista, Giovanni Allevi, che ha raccontato il suo percorso dalla malattia alla guarigione. Una lezione sulla vita, sull'amore, su ciò che siamo, come si attraversa, come se ne esce, qual è l'insegnamento che ti porti dietro e che pensi di poter in qualche modo condividere.
3: Io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, hai detto come se ne esce e come si attraversa. Se ne esce attraversandolo, non scansando la sofferenza, no, abbracciando il dolore. Si può entrare nel buio, nella vita succede, si entra nel buio, se si ha la forza, la voglia di non fermarsi alla disperazione, si entra nella bolla esistenziale della gratitudine, si comincia a vedere tutto come una meraviglia, tutto diventa più vivido. E poi c'è la terza fase, che è l'amore assoluto, l'amore totale, cioè fare le cose senza chiedere assolutamente nulla in cambio. Ecco, questo mi aspetta.
2: Quanto è stato importante la musica in questa fase? Hai prodotto tantissimo, pur in condizioni difficilissime, perché sappiamo quanto sono dolorose poi le terapie, eppure non ti fermavi mai.
3: Appena ho ricevuto la diagnosi, dopo la disperazione, mi sono chiesto, ma a quali note corrispondono le lettere della parola mieloma, che è la mia malattia? E mi sono accorto che da mieloma scaturisce una melodia bellissima, do, la bemolle, mi, si, re, do, ecco la follia, lì inizia la follia. Già dal primo giorno di ricovero ho iniziato a comporre un concerto per violoncello e orchestra che parte proprio con queste 7 lettere. La musica mi ha aiutato a rimanere aggrappato alla vita.
0: Ed ora linea alla regia, poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabile a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.

0: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
1: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte. San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
2: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Bentornati in diretta su Rai News 24. 15 anni fa la strage di Utøya, 77 persone, molte minorenni, vennero uccise dall'estremista di destra Anders Breivik. Come vive oggi la Norvegia il ricordo di quel massacro? In studio Carlotta Macerollo, in collegamento con un ospite.
5: Fare un massacro. Era questa l'intenzione di Anders Breivik, neonazista norvegese, che il 22 luglio del 2011 lanciò il suo attacco prima con una bomba nel centro di Oslo e poi compiendo una carneficina tra i giovani nell'isola di Utøya, in tutto 77 vittime, 33 vittime con meno di 18 anni. A distanza di 15 anni, dunque, dalla tragedia, ricordare per la Norvegia è una necessità, ne parliamo con Lea Girolami Braten di TV2, una delle televisioni norvegesi più importanti, che ha seguito a lungo le conseguenze del massacro sulla società. Dopo l'attentato, e ben trovata su Rai News 24, durante il processo che ne è seguito, tutto il mondo ha iniziato a porsi delle domande: come è potuto accadere, perché, chi è Anders Breivik? Dunque, a distanza di tanti anni, quali risposte vi siete dati?
6: About what actually happened? Was that your question?
7: Le conseguenze del attacco terroristico del 2011 hanno provocato un trauma enorme per tutto il paese. Io ho parlato con i miei colleghi che si trovavano lì quel giorno e anche nei giorni successivi, ed è stato un vero e proprio massacro. Tutti pensavano, come diceva appunto, come è stato possibile che succedesse una cosa del genere nella sicurissima Norvegia. E dopo l'attacco il paese si è ritrovato, si è riunito e ci sono stati delle commemorazioni fatte con fiori. Il lutto è stato nazionale e moltissime persone sono rimaste in lutto per un lungo periodo di tempo. E abbiamo parlato con i politici, ma anche gli abitanti della Norvegia, e tutti hanno cominciato a concentrarsi sulle condizioni di sicurezza, sull'estremismo, e questa è stata una questione molto importante per la politica affinché non si verificasse più un evento del genere. Oggi sono passati 15 anni, come si diceva appunto, e si sentono ancora le conseguenze in Norvegia. Ogni anno c'è una commemorazione il 22 luglio, perché è un momento per la Norvegia per ricordare. La parte interessante è che quest'anno è la prima volta che partecipa una generazione che non lo ricorda quell'evento, perché erano troppo piccoli o perché addirittura non c'erano, quindi non ricordano che cosa è successo quei giorni e ne hanno un ricordo tramandato attraverso i racconti. Questa è sicuramente una novità, ma anche nella classe politica ci sono moltissimi giovani, persone giovani che stanno stanno approcciando la questione da un altro punto di vista. E quindi credo sia importante mantenere questa tradizione della commemorazione annuale. Dopotutto si tratta del più grande attacco terroristico che c'è stato in Norvegia ed è stato un grandissimo trauma per tutto il paese.
5: Ecco, parlando proprio dei ragazzi, dei giovani, come considerano Breivik oggi in un paese, la Norvegia, che è guidato dal centrosinistra, dove però l'estremismo di destra continua ad andare avanti?
7: Un'ottima domanda davvero, perché come dicevo qualche minuto fa, nel 2011 ci siamo concentrati sull'estremismo di destra, sull'estremismo in generale. Oggi però vediamo che soprattutto tra i più giovani, tra i maschi più giovani, scelgono la destra estrema. C'è più estremismo e populismo oggi di quanto non ce ne fosse nel 2011. E c'è questa minaccia dell'estremismo di estrema destra che è più reale di quanto non lo fosse nel 2011, e questo vale per tutta l'Europa e sicuramente anche per la Norvegia. Nonostante l'attacco del 2011, l'estremismo di estrema destra è una grandissima minaccia per il paese, lo è ancora oggi come lo è stato l'anno dell'attacco. L'anno scorso ci sono stati diversi omicidi, uno in particolare, una donna è stata uccisa a causa della sua etnia, e il momento di questo crimine, di questo assassino, di questo giovane uomo che l'ha ucciso, era proprio ha tratto ispirazione da quello che aveva fatto Breivik nel luglio del 2011. Quindi è una minaccia che va contrastata, va contenuta. Sicuramente c'è stato il trauma per tutto il paese, ma dobbiamo apprendere qualcosa da questo trauma, perché vediamo che continua a diffondersi questa minaccia dell'estremismo dell'estrema destra anche tra i più giovani.
5: Nel 2012 fece discutere la condanna a Breivik, che non si è mai pentito, 21 anni di carcere, in Norvegia non c'è l'ergastolo, certo la pena può essere prorogata. Abbiamo visto le immagini di lui che faceva il saluto nazista. Oggi il suo manifesto, che parlava di remigrazione, farebbe scandalo, e oggi la Norvegia è più preparata?
7: Sicuramente la Norvegia oggi è meglio equipaggiata, lo abbiamo visto anche proprio per quello che è successo il 22 luglio. La sicurezza, tutti quelli che dovevano occuparsi di sicurezza hanno ricevuto moltissime critiche perché non sono intervenuti abbastanza in fretta, e quindi c'è stato tutto un processo di revisione delle misure di sicurezza e sono state migliorate, così come le misure dell'antiterrorismo sono state migliorate. E quindi la situazione da questo punto di vista oggi è migliore.
5: In chiusura, abbiamo visto le immagini del memoriale che è stato inaugurato 15 anni dopo a Oslo, un enorme mosaico con 300.000 tessere che ritrae un piccolo uccello dell'isola di Utøya, lo stiamo vedendo nelle immagini, un memoriale che però è puramente artistico, è stato abbattuto nel centro di Oslo, il blocco H, dove tra l'altro sua mamma, Lea Girolami Braten, era lì, lavorava quando c'è stata la strage. E dunque, un memoriale che anestetizza l'orrore. Come vive oggi la Norvegia il ricordo del massacro?
7: Il dolore per quell'attacco è ancora molto vivo, e questo memoriale, tutta questa installazione ha richiesto 15 anni di tempo per mettere insieme il concetto che volevamo esprimere, ed è per questo che è un monumento così speciale. I danni fatti da questo attacco sono stati così ampi, così estesi, che ci sono voluti 15 anni per cominciare a guarire. Quello che vediamo oggi, considerando quello che succede anche nel resto del mondo, vediamo persone che in tutto il paese si incontrano, si ritrovano per ricordare persone che sono state uccise 15 anni fa. Quindi il dolore è ancora molto presente, così come lo è il trauma per il paese.
5: Grazie davvero a Lea Girolami Braten per essere stata con noi e per aver rivissuto anche con noi quello che è accaduto 15 anni fa nel suo paese. Per ora, linea alla regia.

0: Nel momento delle notizie sportive, l'Italia cerca il suo nuovo CT che dovrà riportare la nazionale al mondiale dopo tre edizioni saltate, passando attraverso l'europeo del 2028. Il presidente della FIGC Malagò conferma il dialogo con Guardiola, ma resta in piedi in particolare l'alternativa Pirlo, Edin Dembinski.
1: Non è detto che la cosa vada in porto, ma è giusto tenere un dialogo aperto e tenerlo vivo, perché per lui in nazionale le eccezioni sono possibili. Firmato Giovanni Malagò in riferimento a Pep Guardiola, prossimo CT azzurro. Era un po' il segreto di Pulcinella, esattamente come quando, dopo la sua elezione a presidente federale, tutti puntavano su Paolo Maldini, direttore tecnico delle squadre nazionali, ma senza mai averne una reale conferma. Stavolta invece il fresco numero uno del calcio italiano rompe lo schema delle voci che si rincorrono ed esce allo scoperto sul nome più sognato dagli italiani. Pep Guardiola è realmente l'obiettivo per la panchina della nazionale e la coppia Maldini-Leonardo in spedizione a Barcellona lo scorso weekend sta davvero facendo di tutto per convincere l'ex Manchester City ad accettare. Non è e non sarà facile abbattere i muri che lo stesso tecnico spagnolo ha eretto dopo aver chiuso la sua epopea decennale alla guida del City, ma che la comunicazione tra le parti sia calda, come ha detto ancora Malagò a Cronache di Spogliatoio, è già un fondamentale punto di partenza per poter sperare in un seppur complicato sì. C'è un'importante parte economica dell'eventuale contratto quadriennale che andrebbe discussa. C'è, o forse c'era, la volontà dello stesso tecnico spagnolo di staccare dal calcio e dedicarsi alla famiglia. Eppure Maldini, Leonardo e Guardiola ne hanno parlato e ne parleranno ancora. Insomma, non c'è chiusura ma dialogo, perché l'offerta di poter dirigere e avere la prima e l'ultima parola su ogni scelta futura di tutte le squadre nazionali intriga Pep e non poco. Servirà ancora qualche giorno, poi che sia sì oppure no, sarà il tempo dei verdetti. Pirlo ed eventuali altri nomi non saranno una seconda scelta, sempre dalle parole di Malagò. Aspettiamo, vedremo. Per ora il sogno Guardiola è ancora vivo e va vissuto, almeno fino al risveglio.
0: Ora il calciomercato, facciamo il punto sulle trattative in corso con Pascal Alia.
2: Modric ancora in rosso-nero, il croato ha scelto di restare con il Milan fino al 2027, alle stesse condizioni attuali, un segnale forte per un diavolo che continua a puntare sulla sua qualità e sulla sua esperienza. In casa Inter intanto resta caldo l'asse con il Tottenham, la prima pista porta Spence, il profilo individuato per la fascia destra e quindi per il dopo Dumfries. Gli Spurs chiedono tra i 35 e i 40 milioni, mentre l'Inter prova a mantenere più bassa la valutazione. Nello stesso dialogo spunta anche Cristian Romero, per il centrale argentino la richiesta supera i 50 milioni, due operazioni diverse insomma, ma intrecciate sullo stesso tavolo di trattativa. Sfumato Somerville, alla Roma è già partita la caccia al sostituto. I giallorossi erano vicini all'intesa, ma l'irruzione dell'Al-Hilal ha cambiato il quadro con un'offerta arrivata a 80 milioni. Adesso il primo obiettivo è Nusa, con Gos, Moreira e Shildrup tra le possibili alternative. Sempre in orbita Roma c'è Nicolò Tresoldi, giovane attaccante italo-tedesco del Bruges, avrebbe già dato il suo sì ai giallorossi, che stanno preparando l'offerta da presentare al club belga. Dopo il rinnovo che ha messo fine alle polemiche, Zaniolo ha voluto caricare i tifosi dell'Udinese con un messaggio sui social. Il mio rispetto non è mai stato in discussione e voglio dimostrarlo sul campo.
0: Il ciclismo con il Tour de France, Evenepoel vince la cronometro ma riduce di pochissimo il suo svantaggio in classifica dal fenomeno Pogacar e adesso tornano le montagne. Andiamo da Ettore Giovannelli.
3: Buongiorno dalla Fontana degli Elefanti di Chambéry, parte da qui la tappa odierna del Tour dopo lo spettacolo di ieri nel cronometro individuale sul lago di Ginevra. Ha vinto dominando Remco Evenepoel, il campione del mondo della specialità, il più veloce, il più forte, il più bravo ad interpretare un percorso tecnico, impegnativo, misto con una lunga salita iniziale, una discesa tecnica ed un tratto finale pianeggiante ma con molte curve. Remco Evenepoel ha battuto Tadej Pogacar per 28 secondi ed ora è secondo nella classifica generale, sempre dietro Pogacar che ha un vantaggio comunque molto importante, 4 minuti e 32 secondi. La sua maglia gialla sembra inattaccabile. Purtroppo la Red Bull, la squadra del vincitore di Evenepoel, ieri ha perso un uomo importante, il secondo capitano, un grande scalatore, Florian Lipovic, che è caduto in una curva a destra e ha battuto violentemente la spalla contro un marciapiede. Bella invece la prestazione, sempre in casa Red Bull, dell'italiano Mattia Cattaneo, che si è piazzato sesto, ha dimostrato una grande gamba e una grande volontà e determinazione. Oggi il percorso è lungo 175 km con arrivo a Voiron. La prima parte è montagnosa con quattro salite di quarta e terza categoria, poi ci sarà un tratto pianeggiante ed ondulato, infine uno strappo finale, si scollina a 4 km dal traguardo. È uno scenario tatticamente incerto, potrebbe arrivare una fuga, in questo caso potrebbe esserci anche il nostro Filippo Ganna, o potrebbero arrivare degli sprinter resistenti in una volata ristretta, e in questo caso potrebbe andar bene a Mats Pedersen, che verrà difeso dalla sua squadra, la Lidl Trek, ma ci sono anche altri come Olaf Koi, Jasper Philipsen e Benjamin Girmay che cercheranno di insidiarlo. Sarà comunque ancora uno spettacolo in attesa delle grandi montagne e delle Alpi nei giorni successivi. Linea allo studio.
0: I mondiali di canoa slalom a Oklahoma City, nelle prove a squadre dominio australiano nel femminile, tra gli uomini a far festa è stata la Slovenia. Allora chiudiamo lo spazio sportivo con il servizio di Silvano Ploner, a seguire la rubrica AR con lo storico dell'arte Costantino Dorazio, il telegiornale torna alle 13.
4: Seconda giornata di gare ai mondiali di canoa slalom di Oklahoma City e ancora una medaglia d'oro per Jessica Fox, che domina nel team femminile insieme alla sorella Noemi e a Kate Eckhart. Per l'Australia continua così una tradizione vincente, straordinaria, con la famiglia Fox, protagonista da anni sulla scena mondiale ed olimpica. Alle loro spalle argento per la Francia, bronzo per una sorprendente Slovacchia. Assente l'Italia in entrambe le prove. Nel maschile invece niente bis per la Francia campione in carica. I transalpini sono stati traditi da un salto porta nel finale e con conseguente penalità da 50 secondi che li ha fatti scivolare indietro in classifica. Oro alla Slovenia, il primo successo mondiale in questa disciplina, mentre argento e bronzo sono andati rispettivamente a Svizzera e Austria. E oggi si continua con le gare a squadre. Dopo il kayak è il momento di mettere in acqua le canoe canadesi.

Lungo l'antica via Flaminia, già alcuni secoli prima dell'anno zero, si era sviluppato il centro di Ocriculum, che si trovava su una piccola altura che poteva sorvegliare la valle del Tevere. Nel corso dei secoli e soprattutto l'arrivo dei Romani portò i cittadini di Ocriculum ad occupare anche la valle fino ad aprire un porto proprio sul fiume, quello che oggi definiremmo un interporto, che venne utilizzato soprattutto per il commercio dell'olio e il collegamento tra la via d'acqua e la via di terra, appunto la via Flaminia. La straordinaria storia di questo centro oggi è testimoniata dalla presenza di numerosi resti che ancora si possono vedere nel Parco Archeologico di Ocriculum, una delle migliori porte di accesso all'Umbria più antica.

Lo sviluppo di Ocriculum si verifica soprattutto tra il secondo e il terzo secolo d.C. Questo è il periodo al quale gli archeologi hanno potuto datare i grandi ritrovamenti in quest'area, che per le loro dimensioni hanno tutti un aspetto monumentale. Monumenti funebri a colonna o a tamburo, o anche un grande anfiteatro che doveva testimoniare la presenza di una notevole vita pubblica, così come il teatro scavato proprio in una zona allineata alle celebri grandi sostruzioni, studiate molto nel corso dei secoli. Si tratta di grandi arconi a più livelli, di cui soltanto due oggi sono visibili, che dovevano sostenere una platea, cioè una zona pianeggiante sulla quale dovevano essere costruiti degli edifici pubblici. Ciò significa che ci troviamo in una delle zone più centrali e vivaci della vita pubblica di Ocriculum. Non lontano dalle grandi sostruzioni sono stati ritrovati anche i resti delle terme, dai quali giunge un celebre mosaico con al centro la testa di Medusa, conservato fin dal suo ritrovamento in epoca pontificia ai Musei Vaticani. La grande quantità di edifici pubblici concentrati in un piccolo territorio dimostra quanto dovesse essere vivace la vita di Ocriculum, dovuta soprattutto al fatto che ci si trovasse tra l'acqua e la terra. La presenza di un ambiente antico in cui è stata riconosciuta una cisterna di epoca romana che doveva distribuire l'acqua alla zona residenziale nella parte più alta di Ocriculum ha permesso in epoca medievale la costruzione di un casolare che in epoca recente è stato trasformato nel museo di Ocriculum. All'interno del casale di San Fulgenzio, così chiamato dall'area in cui è stato costruito, proprio ad una delle estremità del percorso degli scavi aperti al pubblico, sono conservati alcuni dei reperti ritrovati durante gli scavi. Ci sono elementi che decoravano i monumenti funebri, oppure anche due disegni antichi del celebre mosaico delle terme, in cui si può notare come in realtà la Medusa, che oggi noi troviamo al centro del mosaico, sia stata collocata in fase di restauro perché lì si doveva trovare la base di un monumento. Ci sono poi anfore funerarie, monete, elementi decorativi forse di un'antefissa di un tempio e busti che ritraggono personaggi illustri della città. L'attività commerciale che proliferava all'interno della città è rappresentata da questo pezzo di marmo. Si tratta di un peso lignario che doveva avere un manubrio che poteva essere collocato su una bilancia. L'iscrizione riporta però un peso inferiore rispetto a quello effettivo di questo pezzo di marmo. Forse per un errore nell'iscrizione o forse molto più probabilmente perché chi maneggiava il commercio del legno attraverso questo strumento voleva frodare i suoi clienti. In epoca medievale si verifica il fenomeno dell'incastellamento. La popolazione in un movimento a ritroso dalla valle Tiberina si rifugia sull'altura in modo tale da poter comunque controllare l'area del porto, ma sentirsi più protetta in un borgo che ancora oggi ha tutte le caratteristiche del borgo medievale, con alcuni palazzi decorati da elementi di recupero però antichi e soprattutto sulla sommità non più il foro né il tempio di Giove, bensì il centro del culto, in questo caso la collegiata di Santa Maria Assunta. L'interno della chiesa è un vero e proprio palinsesto dal punto di vista architettonico e dal punto di vista decorativo. E le pareti della navata centrale denunciano la risistemazione dei materiali romani. Anche le colonnine che sostengono l'organo proprio all'ingresso della navata centrale sono di spoglio, così come tutti quei materiali accumulati sull'altare principale, che è protetto da un ciborio di epoca medievale.
medievale. Al Medioevo risalgono anche alcuni affreschi ormai annidati tra i vari archi che si sono sommati l'uno all'altro, così come decorazioni di epoca rinascimentale, che però sono state completamente cancellate poi dagli interventi in epoca barocca, quando sono state aperte due cappelle nella navata laterale sinistra, in cui possiamo anche ammirare una pregevole ultima cena dipinta all'interno di un ovale. Si tratta di una chiesa che dimostra come la vita della città e della comunità di Otricoli si sia dedicata moltissimo alla decorazione di questo luogo, che ha sempre rappresentato il centro della comunità. Ed è interessante notare come non ci siano stati interventi che abbiano cancellato completamente il passato, ma come nei restauri del XX secolo si sia voluto ritornare alle origini, cercando di tirar fuori tutto quello che di originale si poteva ancora trovare. La collegiata di Santa Maria Assunta quindi è la perfetta testimonianza della lunghissima storia che si è svolta in questo pezzo di Umbria meridionale, dall'epoca preromana fino ai nostri giorni, intorno al borgo di Otricoli.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
1: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei diplomato e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
6: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
7: Al nord qualche pioggia al mattino sul settore più occidentale e sui confini tra Lombardia e Piemonte, in un contesto generalmente asciutto con piogge in arrivo al pomeriggio anche a ridosso delle Alpi, in particolare quelle più orientali. Sulle regioni centrali non ci saranno precipitazioni se non qualche debole piovasco in area appenninica alla parte più settentrionale. Sul resto del settore cielo sereno o poco nuvoloso. Come ci sarà un cielo generalmente sereno e sgombro da nuvolosità significativa anche sulle regioni meridionali peninsulari. Sono attese nel pomeriggio tra Campania e Molise qualche debole piovasco a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori sarà una giornata soleggiata, in particolar modo sulla Sicilia dove non ci saranno nubi, mentre invece sulla Sardegna qualche addensamento solo sulla parte più occidentale, ma che non sarà responsabile di piogge. La giornata di domani sarà ancora una giornata molto stabile e soleggiata, anche se al mattino avremo qualche piovasco al nord sul settore più orientale. Durante le ore pomeridiane invece le piogge interesseranno anche l'area adriatica, in particolare quella centro-meridionale, con piogge a carattere di rovescio o temporale. Le temperature risulteranno per lo più in lieve diminuzione, con valori ancora elevati sulle due isole maggiori nelle aree più interne.

0: La morte di Fakir. La procura di Bologna ha acquisito nuovi video sulle fasi del fermo e dei soccorsi. Attesa per l'autopsia sul corpo dell'uomo e le analisi sullo spray usato per fermarlo. Scambio d'accuse sugli scontri di Bologna dopo la morte di Fakir. Meloni, accertare la verità ma convocare la piazza un errore. Schlein difende il sindaco e attacca: avete fallito sulla sicurezza. Riunione a fine mese a Roma per parlare della soluzione a due stati tra Israele e Palestina. L'annuncio del ministro Tajani. Intanto sul campo continuano i raid israeliani su Gaza. OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, si autodenuncia: i nostri modelli di intelligenza artificiale avanzata fuori controllo hanno violato autonomamente la piattaforma di programmatori. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica. A sud è allarme incendi, dall'Agrigentino sgombrate 100 persone, fiamme vicino alle case. Riapre la Galleria Apollo, il Museo del Louvre, la sala del clamoroso furto dei gioielli della corona. Il nuovo direttore, Le Ribot, annuncia investimenti per 1 miliardo di euro. Ben ritrovati in diretta Rai News 24. In apertura, l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio per verificare proprio la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. Oggi conferimento dell'incarico per l'autopsia. Sentiamo Elisa Dossi.
1: Dalla procura da cui arrivano interessanti novità. Intanto, proprio sul conferimento dell'incarico per l'autopsia, avverrà tutto a partire da venerdì mattina. Verrà nominato verosimilmente un pool con più esperti: un esperto di medicina d'urgenza, un tossicologo, un esperto di medicina interna, un cardiologo. Naturalmente tutto questo si saprà venerdì, giorno in cui, nel giorno stesso appunto, dovrebbe venire svolta la stessa autopsia. Ci sono delle immagini nei video acquisiti appunto dalla procura che seguono il momento proprio della morte, in cui si vedono anche dei tentativi di rianimazione da parte dei volontari. Verosimilmente Fakir, ma naturalmente anche tutto questo è ancora al vaglio, è ancora vivo nel momento in cui i poliziotti si rialzano. Potrebbe essere così. Bisognerà naturalmente cercare di comprendere meglio anche lì tutto questo, e potrebbe essere però uno degli elementi interessanti ai fini poi di quella che è l'indagine proprio. Lo spray gli viene gettato mentre è a terra. Perché? Perché pare sempre da questi video al vaglio della procura, lui ha morso una gamba a un poliziotto. Poliziotti che non lo toccano per 40 minuti quando comincia l'intervento, si avvicinano a lui nel momento in cui colpisce un'auto e ha dato delle testate, dei pugni su un garage, e quindi si è in qualche modo ferito da solo. È allora che intervengono. Sono poi i 4 volontari a chiamare il medico nel momento in cui lo vedono fermo a terra, mentre le bodycam sul corpo degli agenti vengono spente molto molto dopo l'intervento, almeno un quarto d'ora, e quindi probabilmente anche proprio in base a quelle si potrà ricostruire meglio che cosa sia accaduto in tutti quegli istanti. La procura analizzerà attentamente anche tutte quelle che sono le chiamate. La prima chiamata al 112, che poi allerta la questura che manda le volanti. La seconda chiamata, quella dei poliziotti, al 118, che fa arrivare sul posto questi 4 volontari senza un medico. A te.
0: E sentiamo il commento del ministro Piantedosi ai fatti di Bologna a margine della presentazione delle bodycam per la sicurezza del personale ferroviario.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti, e quindi andiamo avanti così.
0: E dopo i fatti di Bologna, la Presidente del Consiglio in un'intervista torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attaccare anche le opposizioni, accusandole di alimentare l'instabilità nel Paese. Gabriele Martelloni.
3: Promette tolleranza zero contro i violenti e, tornando sui disordini legati alla morte di Fakir, Giorgia Meloni nell'intervista al giornale annota: nessuno pensi di poter sfasciare tutto. Il responsabile per la Premier, la decisione del sindaco di Bologna di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato modo di appurare le responsabilità. La Presidente del Consiglio si schiera a difesa degli agenti e denuncia chi, dalle opposizioni, alimenta un clima di odio nei loro confronti. Vogliono l'instabilità, rimarca la leader del governo, che torna anche sul caso Roggero. La pena è spropositata, ribadisce, mentre prepara con Nordio la visita a un carcere del Nord Italia per continuare a presidiare il tema sicurezza, su cui permane la sfida a destra da parte di Vannacci. Con Futuro Nazionale al momento nessuna ipotesi di alleanza, non sarebbe serio visto che tentano di affossarci, rimarca Meloni, che a Palazzo Chigi ha riunito gli alleati per la prima volta dopo la spaccatura sulla legge elettorale e assicura di non aver cambiato idea sulle preferenze, finite nel mirino dei franchi tiratori. Mentre sul prossimo capo dello Stato insiste, non sarebbe uno scandalo se venisse dal centrodestra. Nessun pentimento, infine, sull'investimento politico verso Trump. Resto una patriota occidentale, le parole della Presidente del Consiglio.
0: E dunque il tema della sicurezza dopo gli scontri di Bologna e il caso Roggero continua ad animare il dibattito tra i partiti, che si confrontano anche e ancora sulla legge elettorale. C'è anche una nuova polemica su Delmastro. Ma sentiamo da Montecitorio Pablo Rocas.
4: Tantissimi i temi sul tavolo, allora cominciamo dallo scontro tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico, ma Fratelli d'Italia insomma si porta dietro tutta la maggioranza e Partito Democratico gran parte delle opposizioni. Sul caso di Bologna, l'accusa da parte di Bignami è che la sinistra difenda o protegga comunque i facinorosi, mentre Elly Schlein replica che lo Stato ha fallito, quando muore qualcuno che è nelle sue mani si può dire soltanto questo. E poi sicuramente il leader del La Lega Matteo Salvini torna sul tema dicendo le body cam spiegheranno che hanno agito gli agenti nel modo corretto, e torna a parlare di cauzione quando si fanno manifestazioni che poi rischiano di sfociare in scontri e in danneggiamenti. Ma ascoltiamo il leader della Lega.
5: Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine e chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Chi incita alla caccia, allo sbirro, non fa un buon servizio al paese.
4: In mattinata la Giunta delle autorizzazioni a procedere ha negato l'autorizzazione a cedere ai magistrati quelle chat di Delmastro con l'ex socio nella ristorazione. Allora, per il Partito Democratico questo mortifica la giustizia. È intervenuto anche il Movimento 5 Stelle immediatamente al Senato, dove sono stati occupati i banchi del governo. Ascoltiamo quindi Pirondini.
6: Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
7: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
4: Tema legge elettorale, continua l'iter al Senato, ma probabilmente slitteranno le votazioni a dopo la pausa estiva, perché ancora non è stato trovato un accordo all'interno del centrodestra sulle preferenze. È tutto.
0: Grazie Pablo. E ora a Gaza, dove l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia, a rivelarlo una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra cosiddetta a bassa intensità continua a uccidere, 13 bambini morti in una settimana, 1200 persone dal cosiddetto piano di pace di Trump. Veronica Fernandez in studio.
8: Eh sì, quello che l'esercito israeliano ha costruito è di fatto un nuovo muro. Concretamente si tratta di un terrapieno costruito molto velocemente. A dimostrarlo è stata la Associated Press. Allora, vediamo sul loro sito prima di tutto una cartina della striscia di Gaza che ci fa capire dove sia stato costruito questo muro, questo terrapieno. Lungo questa linea azzurra a metà della striscia di Gaza separa da una parte il 50%, anche più del 50% del territorio sul quale l'esercito israeliano esercita il controllo. Dall'altra parte invece quello dove resta ammassata la popolazione, 2 milioni di persone della striscia di Gaza. Ecco, dicevo, sono state le immagini satellitari a fare vedere come sia questo muro, questo terrapieno. È questa linea che si vede e che attraversa la striscia di Gaza. Da una parte, al lato destro, dove appunto si vede una vegetazione e delle costruzioni, c'è il campo profughi di Al-Maghazi. Dall'altro lato, quello che adesso vado a ingrandire, non si vede praticamente nulla. Questa è una porzione di quel territorio che è stato completamente raso al suolo dall'esercito israeliano, dove c'erano case ed edifici che sono stati tutti demoliti. Qual è la motivazione ufficiale che è stata fornita dall'esercito israeliano? È che questa barriera serve a proteggere i militari e le truppe e a segnare quindi in questo modo la cosiddetta linea gialla. Che cosa succede però e cosa è continuato a succedere a ridosso della linea gialla da quando è stato firmato in ottobre, lo scorso ottobre, il piano Trump? È che sono state uccise diverse persone palestinesi perché si sono avvicinati a questa linea. Sono diverse le stime, sono 1200 le persone uccise da ottobre, circa tra 500 e 700 perché erano vicini alla linea gialla. Sempre la Associated Press alcuni mesi fa era riuscita ad avere alcuni contatti esclusivi con soldati israeliani che dicevano di avere ricevuto loro

0: ordine di uccidere chiunque cercasse di attraversare o di avvicinarsi alla linea gialla. Vi mostro un'ultimissima immagine, che è questa, che ci fa vedere, invece non è un'immagine satellitare, è un'immagine che è stata scattata all'interno della striscia di Gaza, quello che succede in quel meno di 50% dove viveva ammassata la popolazione. Sono solo tende, la situazione umanitaria è tragica ed è costretta a spostarsi costantemente verso il mare, la zona più difficile da abitare.
1: E ora il Libano al bivio tra guerra e soluzione di pace. Ieri il bilaterale tra il presidente Aoun e Donald Trump, che ha assicurato un ruolo centrale degli Stati Uniti nel processo di pacificazione, mentre Tajani annuncia per il prossimo 4 agosto a Roma un nuovo round negoziale tra Libano e Israele. Ma allora andiamo a Tiro, c'è l'inviato Nello Rega.
2: Una giornata dal sud del Libano, siamo nel distretto di Tiro, distretto come potete vedere anche da questa foto alle mie spalle, a maggioranza sciita, roccaforte di Hezbollah, dove anche questa mattina sono proseguiti i raid di Israele che stanno cercando di distruggere il più possibile le ultime postazioni di Hezbollah, ma soprattutto i depositi di armi e munizioni e i sotterranei costruiti negli anni dove appunto nascondono armi e munizioni. Situazione difficile sul campo, anche se prosegue in tutta l'area del sud il dispiegamento dell'esercito libanese. Oggi il premier Salam è andato proprio in una delle due zone pilota dove da ieri sono presenti in massa i militari libanesi, portando con sé e issandola una bandiera libanese proprio per rimarcare la presa del territorio da parte dello Stato, del governo di Beirut. È assicurato a breve i militari israeliani lasceranno il sud del Libano. Intanto si continua a parlare con grande gioia dell'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente libanese Aoun e il capo dell'amministrazione americana Trump, che ha promesso aiuti economici al Libano, ma soprattutto una roadmap precisa per il ritiro di Israele dal sud del Libano. Intanto il 4 agosto prossimo a Roma vi sarà un'altra sessione di incontri tra Libano e Israele proprio per arrivare in tempi brevi alla pace dopo oltre 40 anni di situazione di guerra. Lina e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: Intanto il 28 e il 29 luglio a Roma, summit internazionale sulla soluzione a due stati tra Israele e Palestina. L'annuncio questa mattina alle commissioni congiunte esteri di Camera e Senato da parte del ministro Tajani. Allora ascoltiamolo in questo passaggio del suo intervento.
3: Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
1: E ora torniamo all'escalation nel Golfo Persico, che sembra ormai senza freni. Gli Stati Uniti colpiscono nella notte l'area di una centrale nucleare e un sito di raffinazione del gas. Teheran attacca le basi e i siti energetici nei paesi vicini, Kuwait, Giordania e anche altri settori. Per gli americani Hormuz è aperto, ma in realtà almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Allora sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Sì, l'Iran ha inviato il suo ministro degli interni Momeni a Islamabad a incontrare i mediatori pakistani che spingono per una de-escalation, ma gli Stati Uniti vanno avanti, undicesima notte di raid che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, che come sappiamo è sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana non è mancata, ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6, gli altri 2 sono sono finiti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene poi che Hormuz resta aperto per il transito delle imbarcazioni civili, ma 30 navi sono già state attaccate perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi anche con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe poi per siglare un accordo proprio con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile.
1: E dall'amministrazione Trump la conferma di una nuova ondata di dazi in arrivo verso numerosi paesi stranieri in concomitanza con la scadenza in realtà di quelli al 10% che sono attualmente in vigore. Ce ne parla il corrispondente da New York Marco Valerio Loprete.
5: Dal 1 agosto tutti i farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno a essere soggetti a dazio zero per 2 anni. Poi le tariffe saliranno al 100% per un anno e al 200% negli anni seguenti. L'obiettivo, scrive Trump in serata, è riportare la produzione di medicine all'interno dei confini. La giornata era iniziata con un'anticipazione di stampa secondo cui l'amministrazione Trump potrebbe svelare già questa settimana nuovi dazi nei confronti di decine di paesi di tutto il mondo.
6: We do expect action soon on that.
5: Ci aspettiamo di agire a breve, commenta Greer, il rappresentante per il commercio di Washington. È in scadenza, infatti, il balzello globale del 10% stabilito provvisoriamente dalla Casa Bianca, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegittimi i dazi imposti nell'aprile 2025. Un potere simile, avevano sancito i giudici, spetta solo al Congresso. Così ora l'amministrazione proverà a percorrere un'altra via legale, basando i dazi su una lunga indagine sul lavoro forzato che ci sarebbe dietro i prodotti stranieri tassati. Per alcuni collaboratori del Presidente, il valore delle barriere sui paesi dell'Unione Europea dovrebbe rimanere inalterato dopo la faticosa intesa raggiunta con Bruxelles, per non aggiungere poi incertezza economica a quella già creata dal conflitto in Iran. Lunedì però Trump ha promesso nuove tariffe del 50% su molti beni canadesi. Il Premier Carney replica, violati gli accordi in essere, intensificheremo le discussioni. La guerra commerciale, per certo, non è finita qui.
1: E ora il conflitto in Ucraina, Odessa e altri centri sono stati bersagliati da violenti raid russi, mentre Zelensky prova a superare le divisioni interne con la nomina del nuovo ministro della difesa, Drapati, proprio a Odessa. Allora c'è la nostra inviata Emma Farnè.
7: Michele Drapati, il nuovo comandante delle forze armate ucraine, una decisione già presa nei giorni scorsi ma comunicata da Zelensky solamente ieri sera, una risposta alle proteste di piazza che rivolevano il ministro della difesa Fedorov al suo posto e le dimissioni di Sirski, che effettivamente ha ceduto il posto al nuovo comandante Drapati. Drapati è giovane, ha 43 anni, oltre 10 di esperienza sul campo ed era già stato noto alle cronache per essere stato quello ad aver guidato un carro armato contro le barricate di Mariupol, un paese anche in guerra che protesta, un paese in democrazia, fanno sapere gli organizzatori di quelle dimostrazioni, manifestazioni che da oltre 6 giorni sono sfilate in quasi tutte le città ucraine con gli slogan meno morti al fronte, più droni, più tecnologia, insomma sostenendo la strategia del ministro Fedorov. Intanto qua proseguono i raid contro le città, almeno 3 vittime a Kharkiv, ieri a Zaporizhia 2 morti e a Odessa un raid ieri in pieno giorno, in pieno centro con 3 feriti. Da Odessa con Alessandro Cifarelli, a voi.
1: Grazie ad Emma Farnè. Ora torniamo a parlare invece di intelligenza artificiale e dell'annuncio di OpenAI, secondo cui alcuni dei suoi modelli avrebbero agito in autonomia, fuori controllo, hackerando di fatto una piattaforma per programmatori. Ci spiega tutto in studio Andrea Gerli.
8: Immaginiamo di mettere un'auto da corsa in pista e quest'auto da corsa inizia a girare il più velocemente possibile e poi sfonda i limiti di questa pista. Sostanzialmente quello che è accaduto con questi modelli di OpenAI, degli agenti, e ce lo rivela il Financial Times, che sostanzialmente erano stati impostati per trovare delle vulnerabilità software a una piattaforma e poi hanno sfondato i limiti di questo recinto in cui erano stato chiuse, quindi hanno bucato questa piattaforma, una piattaforma che si chiama Hugging Face, che ospita dataset di startup dell'ecosistema AI, e hanno quindi preso volontariamente l'accesso a internet, tra virgolette diciamo volontariamente, perché si tratta di agenti, ovvero di sistemi che avevano questo obiettivo che gli era stato dato dalla stessa OpenAI, che annuncia appunto questo incidente, che è un incidente di senza precedenti, dice. Ricordiamo, solo poche settimane fa la stessa Anthropic, concorrente di OpenAI, aveva sostanzialmente sospeso la diffusione del suo modello Mythos, proprio per la possibilità che questo modello in mani di malintenzionati potesse aiutare a trovare vulnerabilità informatiche e quindi compiere cyberattacchi. Quello che è accaduto oggi però non ha sostanzialmente precedenti. Di certo questo è quello che dice il Financial Times, se ne occupano anche altri siti, sono state aperte naturalmente delle indagini interne di OpenAI, e di certo è qualcosa che comunque fa bene a OpenAI, perché da un lato solleva le preoccupazioni di tutta la comunità della cyber security sulle vulnerabilità che con tanta facilità questi modelli trovano, e dall'altra aiuta OpenAI che nei prossimi mesi appunto andrà in borsa, e questo naturalmente è una spinta per il suo valore. A te.
1: Lo avete sentito dai titoli, a Parigi riapre la Galleria Apollo al Museo del Louvre, la sala del clamoroso furto di gioielli della corona attraverso una finestra. Il nuovo direttore, Le Ribot, parla di rivoluzione del Louvre con un investimento da 1 miliardo di euro per, dice, far rinascere il museo più famoso e visitato al mondo. Il corrispondente Gavino Moretti.
9: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato, la refurtiva non è stata ritrovata, ma intanto la galleria Apollon del Louvre riapre al pubblico da questo mercoledì. Cambierà la sua funzione d'uso, diventerà una sala da cerimoniale, mentre i gioielli che non sono stati trafugati il 19 ottobre del 2025 verranno esposti in una sala speciale, senza finestre, in un'altra ala del museo, per cui serviranno grandi lavori di ristrutturazione e finanziamenti speciali. Gli investigatori intanto lavorano sulle dichiarazioni dei due degli arrestati che hanno deciso di collaborare in parte, senza però fornire indicazioni su chi abbia commissionato il furto al museo più visitato al mondo. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia, per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Pare che il mandante fosse però deluso, perché convinto che i ladri potessero arraffare un bottino più ingente. Gli inquirenti intanto non escludono che i gioielli siano stati separati in piccoli pezzi per agevolare la vendita sul mercato illegale.
1: Le violente grandinate che hanno colpito il nord e il versante adriatico hanno causato molti danni. Chicchi grandi come sassi hanno danneggiato auto e colture, ma andiamo nelle campagne del Mantovano per vedere qual è in questo momento la situazione con Silvia Zerilli.
10: Sì, in questo territorio, nel Mantovano, io mi trovo nel comune di Sermide Felonica, che è stato il comune più colpito. Sono stati almeno 5 gli eventi atmosferici che hanno un po' distrutto, qui lo vedete proprio con queste angurie per terra, parte di quelli che ancora non erano raccolti ma che lo stavano per essere. Questi sarebbero finiti nel mercato ad agosto, ci spiegava l'agricoltore che coltiva questo campo, e ovviamente non ci finiranno. Sono tutte angurie da buttare via. Come in questo campo tanti altri, noi siamo con Andrea Costa, che fa parte della Coldiretti locale. Lei conosce la situazione di tutto il territorio, anche agricoltore. Cosa sta accadendo?
11: Sta accadendo che siamo in un territorio importantissimo, perché il nostro territorio, comune di Sermide Felonica, è riconosciuto a livello nazionale e internazionale per le sue produzioni di meloni, cocome e zucche. Abbiamo due marchi importantissimi qua, due marchi IGP importantissimi, il melone Mantovano IGP e la pera Mantovana GP. Sta distruggendo tutto. Il fortunale di ieri, che è partito dal Lago di Garde, in 5 minuti ha distrutto una produzione importantissima per il nostro territorio e per il consumatore.
10: C'è un ghiaccio particolare di questa grandine che cade, un ghiaccio come secco.
11: Sì, e viene un grandine secco per 5 minuti con un peso e una velocità che acquisisce con il vento, che diventano come proiettili, come una grande bombardata che viene sui nostri campi di meloni, cocomere, ma anche di pere, perché anche neanche la rete antigrandine sulle pere riesce a contenere questi danni.
10: E ci sono stati anche danni alle coltivazioni di mais. Da Mantova è tutto, restituiamo la linea.
1: E parallelamente però continua l'emergenza siccità nel nord Italia. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto, ma anche il Piemonte. Fondamentali in questi casi sono gli invasi per la raccolta dell'acqua. Ci colleghiamo con Federica Burbatti, che si trova a Pianfei, nel Cuneese, dove c'è proprio uno di questi bacini.
12: Ecco, sì, a Pianfei, poi ci siamo spostati proprio qua, nel punto di raccolta siamo a Chiusa di Pesio, a pochi chilometri, e qui c'è quest'opera che serve a

0: Un'opera che ci consente di portare acqua direttamente nel lago di Pianfei. Come ha detto lei prima, il bacino di Pianfei è nato negli anni 60, il suo bacino non è in grado di mantenere, portarlo al massimo riempimento. Con quest'opera, con la condotta di adduzione che è lunga 7 km, con un diametro intorno ai 1200 mm, sarà in grado di veicolare acqua nel periodo primaverile-autunnale all'interno del lago.
1: Ecco, senta, un'opera ovviamente di miglioramento che ha coinvolto quattro comuni. Qual è la capacità d'acqua che ha al massimo proprio?
0: Allora, i comuni coinvolti sono quattro, arrivano dal protocollo d'intesa che sono Roccaforte Mondovì, Chiusa Pesio, Pianfei e Villanova Mondovì. La massima capacità dell'invaso è di 500.000 metri cubi di acqua che andrà a servire in pressione due comprensori irrigui che sono del consorzio Bellerotto Mussi e della Mondina e come volume di soccorso per altri consorzi irrigui presenti sull'asta.
1: Dunque, agricoltori e consorzi che chiedono urgentemente gli invasi, qui l'invaso c'è già dagli anni 60, l'amministrazione è stata davvero lungimirante e ricordiamo che in Piemonte 12 sono gli invasi sulla carta mai realizzati. E da qui restituiamo la linea.
2: Grazie Federica, ci fermiamo per una brevissima pausa, restate con noi.

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
5: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
4: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
5: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
4: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
5: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
4: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
5: 800 66 24 25. Dona ora.
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
7: Di nuovo in onda, ben ritrovati. Ripartiamo dal rafforzamento della sicurezza nelle stazioni presentate a Roma Termini, le body cam per il personale di Ferrovie dello Stato Security, uno strumento di deterrenza ma anche di trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine, dice il ministro dell'Interno Piantedosi, che cita il forte calo dei reati con le operazioni alto impatto nelle grandi stazioni. Ascoltiamolo allora.
8: Tutta l'integrazione tra le forze di polizia dello Stato, la polizia di Stato in particolar modo, che come sapete ha una specialità, la polizia ferroviaria, con un gruppo che è stato creato dal nostro governo, FS Security, che si occupa appunto della sicurezza dei cittadini. Integra il lavoro delle forze di polizia con modalità di maggiore flessibilità, come ho detto, che non potrebbero avere

0: sempre, in ogni circostanza e su tutto il territorio nazionale, le forze di polizia dello Stato, con risultati straordinari, perché stiamo collaborando e facendo delle operazioni di presidio, di controllo degli ambiti ferroviari in tutta Italia, con risultati pazzeschi, perché noi stiamo avendo un calo dei reati importanti, insomma, nelle zone in cui insistono le stazioni. Il fatto che le stazioni sono un polo di attrazione importante per tante persone, per tanti cittadini, e in quanto tale a volte pongono problemi aggiuntivi di presidio della sicurezza. Lo stiamo facendo con impegno, con intelligenza, devo dire, ringrazio il gruppo Ferrovie dello Stato. Quindi oggi, come ho detto, tappa di arrivo sicuramente, ma tappa anche di ulteriore proiezione verso il futuro.
1: Il Mezzogiorno mantiene una maggiore capillarità commerciale rispetto al resto del paese. Questo si legge almeno nel primo rapporto sul settore realizzato da Confcommercio. Sono però quasi 100.000 i punti vendita persi tra il 2018 e il 2025. Non ci rassegniamo a uno scenario di desertificazione. L'impegno promesso dal ministro delle imprese Urso servono, dice, politiche e misure ad hoc, incalza così presidente dell'Associazione San Gallo. Allora ascoltiamolo insieme.
2: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più innovativo, più solido e più produttivo. E il modello italiano di pluralismo distributivo si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
1: Torniamo a parlare del conflitto in Libano, dove anche in queste ore si lavora per una costruzione di una fragile pace. È previsto il ritiro israeliano da alcuni settori del sud, ma la transizione appare ancora lunga e per l'Italia però potrebbe esserci un ruolo chiave sul campo. Allora il nostro inviato a Beirut, Nello Rega, ne ha parlato con il generale Diodato Abagnara, che è il comandante della missione di pace ONU UNIFIL in Libano. Ascoltiamo insieme l'intervista.
3: Comandante, si è parlato di una possibilità di schierare i militari italiani a supporto del processo di pace qui in Libano.
4: Sì, sicuramente è stata un'attestazione chiara della comunità internazionale a sottolineare l'impegno profuso dai militari italiani, in particolar modo grazie al loro senso di disciplina, di professionalità e di dedizione.
3: Gli Stati Uniti stanno premendo su Tel Aviv per il ritiro dal sud del Libano. Questo secondo lei potrà avvenire in tempi brevi?
4: Beh, sicuramente i tempi brevi risulta oltremodo difficile, però è un primo passo fondamentale, perché il ritiro delle truppe israeliane dal Libano e in contemporanea il dispiegamento da parte delle truppe armate libanesi rappresenta comunque sia un processo di pace che deve essere perseguito.
3: Quale sarà l'organismo che guiderà, diciamo, ancora le operazioni e la stabilità nel sud del Libano?
4: Beh, la cosa fondamentale è evitare comunque sia che ci sia una mancanza di sicurezza nel sud del Libano. Le missioni operative delle truppe UNIFIL termineranno come da mandato il 31 dicembre. Successivamente ci attendiamo da parte del Security Council comunque una soluzione per poter evitare che ci sia un vacuum strategico e militare nel sud del Libano, sebbene le opzioni possono essere molteplici, dall'aspetto nazionale all'aspetto internazionale, con un impegno europeo delle Nazioni Unite.
3: E l'Italia potrebbe giocare un ruolo molto importante.
4: Beh, l'Italia oggi rappresenta comunque sia un punto cardine fondamentale qui in Libano.
3: Non si è mai stati così vicini alla pace tra Israele e Libano. Secondo lei quali potrebbero essere i tempi?
4: Beh, secondo me, diciamo, iniziare con il dispiegamento delle forze armate libanesi e con il ritiro delle truppe israeliane rappresenta un aspetto cruciale per poter garantire la stabilità. Fermo restando l'aspetto sociale, il rientro di tutti i displaced people che sono ormai fuori dalla linea, diciamo, dal sud del Libano, che rappresenta una condizione fondamentale per ritornare alla normalità.
1: Guerra di droni o battaglia di trincea, è questo che ci sarebbe dietro lo scontro ai vertici ucraini, questo profondo divario generazionale, ma ovviamente anche tecnologico. Da un lato la cosiddetta gamification militare, che è appunto dell'ex ministro, a questo punto Fedorov, dall'altro la dottrina tradizionale dei generali. Allora vediamo questo servizio di Katia Cerratti.
5: Contrapposte della guerra è un divario culturale, tecnologico e persino generazionale. Alla base dei contrasti c'è i vertici dell'amministrazione ucraina, che in pochi giorni hanno indotto Zelensky a rimuovere il ministro della difesa Fedorov e il comandante delle forze armate Sirsky, sostituito con il generale Mikhailo Drapaty, sull'onda di imponenti proteste di piazza. Da un lato l'approccio innovativo e per certi versi spiazzante portato nell'ultimo anno da Fedorov, fermo sostenitore del massiccio impiego di droni e nuove tecnologie sperimentali, e soprattutto della gamificazione del conflitto, ovvero dell'applicazione di logiche di gioco come punti, classifiche e livelli di abilità per premiare i reparti più efficaci nell'eliminare il nemico. Dall'altro la posizione più tradizionalista di Sirsky e di molti generali ucraini che giudicano la visione robotica della guerra di Fedorov fantasiosa e inapplicabile, sostenendo il massiccio impiego di artiglieria, carri e assalti di fanteria. Una spaccatura che è esplosa quando Fedorov ha bloccato l'acquisto di munizioni d'artiglieria per privilegiare i droni, mentre Sirsky insisteva sulla necessità delle munizioni per sostenere i brutali combattimenti di trincea nell'est del paese. Miopia strategica, ostacoli a giovani ufficiali e resistenza all'innovazione è la risposta di Fedorov. Il neonominato Drapaty sembra invece un compromesso tra le due posizioni, gradito ai vertici più tradizionalisti dell'esercito ed eroi di guerra, ma fermo sostenitore delle riforme di Fedorov. Nei fatti l'Ucraina sembra dinanzi a un bivio tra un futuro fatto di sistemi robotici che combattono tra di loro, evitando ingenti perdite umane, e le tradizionali tattiche militari sul campo che per Sirsky e altri osservatori restano imprescindibili perché le guerre tendono a evolversi in direzioni imprevedibili e il fattore umano cruciale. Per gli analisti invece il rischio più grande restano le divisioni interne, storicamente più pericolose del nemico stesso.
1: Lo ricorderete, il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya, Oslo, di fatto la strage che scosse tutta l'Europa, ci fu un massacro di 77 persone, oltre 100 furono i feriti per mano del killer fanatico di ultradestra Anders Breivik. Ce ne parla Alessandro Carboni.
6: Sono le 15.26 del 22 luglio 2011 quando un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Terifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo, non il gesto di un folle secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
1: 15 anni dunque dalla strage di Utøya, questa mattina Roberta Amendola durante il nostro filo diretto ha ripercorso i fatti di quel tragico giorno insieme alla direttrice del Center for Security Studies dell'Università di Padova, Valentin Lomellini. Guardiamo insieme.

0: 20 luglio del 2011, un criminale neonazista, Breivik, dopo aver fatto saltare in aria 8 persone nel centro di Oslo, soltanto come diversivo, sbarcava sull'isola di Utøya, armato fino ai denti, travestito da poliziotto, ricorderete quelle immagini, e assassinava con una spietata efficienza 69 persone, tra ragazzi e ragazze, colpevole ai suoi occhi di lavorare per una Norvegia e per un'Europa liberale, inclusiva, laica, un elenco lungo di termini che hanno identificato un mondo democratica. Erano membri della Gioventù Socialista Norvegese. Collegata con noi dovrebbe esserci la direttrice del Center for Security Studies dell'Università di Padova, Valentin Lomellini. Ben trovata e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Quanto abbiamo fatto tesoro di quel che è successo? Cosa è stato allora e che cosa significa oggi quella pagina della nostra storia?
1: Sicuramente è stata una pagina particolarmente oscura e non molto ricordata, devo dire. E uno degli aspetti che sicuramente è importante ricordare proprio di quella strage terribile che aveva sconvolto l'opinione pubblica all'epoca è la necessità di focalizzare l'attenzione sulle vittime. Molto spesso quando si parla di terrorismo ci si concentra sulla dimensione appunto dell'attentatore, ovviamente delle ragioni che vanno studiate, vanno investigate, ma uno degli obiettivi di questa tipologia di terrorismo, un tipo di terrorismo ovviamente di natura stragista, ha proprio come obiettivo quello di chiamare consenso e quindi produrre anche fenomeni di emulazione. Lo stesso attentato appunto di Utøya in parte si è ispirato ad altre tipologie di attentati o altre tipologie di terrorismo, penso ad esempio a quella di una bomber oppure a quella dell'attentato Oklahoma City del 1995. Quindi è essenziale, diciamo, nel ricordare, nel produrre memoria rispetto a questi eventi, ripensare proprio alla dimensione delle vittime.
0: E direttrice, non sentiamo benissimo, contemporaneamente stavamo vedendo le immagini che ci riportavano a quel 2011, a quelle immagini che raccontavano di tante troppe vite spezzate, tanti troppi giovani che invece dovevano ricostruire il nostro futuro. Non so se la direttrice riesce a sentirci ancora, direttrice Lomellini.
1: Sento.
0: Lei, ecco, la sentiamo un'altra volta, avevo perso qualche passaggio. Dicevo, guardavamo con grande attenzione anche quelle immagini che ci portano a momenti di distruzione, di disperazione, immagini che hanno fatto il giro del mondo, che hanno aperto anche delle pagine complicate che in altre forme, con altre storie abbiamo continuato a raccontare. Forti di cosa oggi torniamo a riguardare quelle immagini? Forti di un racconto sempre complicato, rivolto però ai giovani, i giovani vittime allora che invece oggi devono essere fruitori consapevoli anche di quel che stiamo vivendo.
1: Assolutamente, diciamo che un'attenzione particolare rispetto ai giovani va deputata proprio alla radicalizzazione online, in particolare diciamo il mondo dei videogiochi, che effettivamente è stato uno dei veicoli di radicalizzazione di Breivik in questo caso, ma anche del terrorismo, diciamo, di ispirazione neonazista. Oltre a questo, ovviamente un'attenzione particolare va deputata a tutto ciò che è il mondo, diciamo, della polarizzazione, un mondo polarizzato, un dibattito politico polarizzato sicuramente non fa altro che favorire una dimensione, diciamo, di nascita e di valorizzazione anche degli estremismi. Quindi a questi aspetti senz'altro noi dobbiamo deputare una particolare attenzione e anche a una vigilanza attiva da parte delle famiglie, perché molto spesso, diciamo, delle situazioni così che sono in qualche modo borderline e che possono portare anche all'attuazione di strategie estremistiche vengono ampiamente sottovalutate, in primo luogo all'interno delle famiglie e delle scuole e poi anche in seconda battuta purtroppo anche dalle forze di pubblica sicurezza.
0: Direttrice, lei ha aperto e mi ha dato un assist anche per un tema fondamentale in questi giorni. Tanto stiamo parlando di prevenzione e di sicurezza, tanto stiamo parlando del lavoro, dell'intervento delle istituzioni e poco forse stiamo parlando anche di quel ruolo fondamentale che deve necessariamente passare per il nostro tessuto sociale, per le nostre famiglie. Tanta di strada se n'è fatta, tanta dovrà necessariamente essere fatta ancora proprio quando entrano in gioco, lei ha citato i social, noi abbiamo citato anche un odio social che prepotentemente la sta facendo da padrone anche nei racconti degli ultimi giorni, che esulano naturalmente da quell'episodio, ma che raccontano una scia di terrore, di non comunicazione che fa paura, che continua a far paura, seppur in forme diverse.
1: Assolutamente, è un tipo di, diciamo, di violenza, di accettazione anche della violenza, alla quale bisogna fare assolutamente così fronte e farsene anche in qualche modo scudo. È estremamente importante pensare a quanto i nostri giovani vengono sottoposti quotidianamente a delle immagini di violenza e a quanto in qualche modo anche le immagini di violenza per la strada possano contribuire a legittimare in qualche modo una dimensione così di estremizzazione. Vedo appunto che state trasmettendo alcune delle immagini chiave dell'attentatore. Ecco, questa diffusione ad esempio delle immagini sui social e la diffusione ad esempio del manifesto di 1500 pagine che appunto l'attentatore pubblicò proprio ispirandosi anche a quanto aveva fatto una bomber, possono provocare un elemento di emulazione da parte dei ragazzi giovani, e questo elemento di emulazione a mio avviso va assolutamente contrastato con delle politiche che siano appunto di prevenzione e in qualche modo delle politiche che cerchino di schermare i giovani da quella che può essere un'immagine assolutamente negativa e che in qualche modo loro possono andare ingenuamente a sovrapporre con delle immagini che vedono comunemente in televisione piuttosto che sui social, piuttosto che appunto su internet in termini generali.

0: Eccoci di nuovo, cambiamo argomento al Giffoni Film Festival, un incontro particolarmente intenso, quello con il compositore e pianista Giovanni Allevi. Guardiamo questo servizio di Ettore De Lorenzo.
1: Giro di boa alla Giffoni Film Festival con i giovani giurati che continuano a visionare i film in concorso e a confrontarsi con registi, attori e non solo. Il più emozionante degli incontri i ragazzi l'hanno avuto certamente con un musicista, Giovanni Allevi, che ha raccontato il suo percorso dalla malattia alla guarigione. Una lezione sulla vita, sull'amore, su ciò che siamo, come si attraversa, come se ne esce, qual è l'insegnamento che ti porti dietro e che pensi di poter in qualche modo condividere.
2: Io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, hai detto come se ne esce e come si attraversa. Se ne esce attraversandolo, non scansando la sofferenza, no, abbracciando il dolore. Si può entrare nel buio, nella vita succede, si entra nel buio, se si ha la forza, la voglia di non fermarsi alla disperazione, si entra nella bolla esistenziale della gratitudine, si comincia a vedere tutto come una meraviglia, tutto diventa più vivido. E poi c'è la terza fase, che è l'amore assoluto, l'amore totale, cioè fare le cose senza chiedere assolutamente nulla in cambio. Ecco, questo mi aspetta.
1: Quanto è stato importante la musica in questa fase? Hai prodotto tantissimo, pur in condizioni difficilissime, perché sappiamo quanto sono dolorose poi le terapie, eppure non ti fermavi mai.
2: Appena ho ricevuto la diagnosi, dopo la disperazione, mi sono chiesto, ma a quali note corrispondono le lettere della parola mieloma, che è la mia malattia? E mi sono accorto che da mieloma scaturisce una melodia bellissima, do, la bemolle, mi, si, re, do, do, ecco la follia, lì inizia la follia. Già dal primo giorno di ricovero ho iniziato a comporre un concerto per violoncello e orchestra che parte proprio con queste sette lettere. La musica mi ha aiutato a rimanere aggrappato alla vita.
0: Pensate, 600.000 euro già vinti al Superenalotto ma mai riscossi. Pochi giorni e andranno persi. E questa mattina durante il nostro filo diretto Roberta Mendola ne ha parlato con Nicola Tani, direttore di Agipro News, agenzia di stampa del mondo dei giochi e delle scommesse. La sentiamo insieme e poi ci fermiamo per una brevissima pausa.

0: Lo scorso 14 maggio nel quartiere Libertà di Bari sono stati vinti 596.000 euro al Superenalotto, una maxi vincita mai ritirata. 90 giorni di tempo per ritirare il montepremi, montepremi che se non riconosciuto ritorna alle casse dello Stato. Beh, i senatori sorridono, ma qui è un problema grande, sono quasi 600.000 euro e non riusciamo a capire come è possibile che nessuno ritrovi questo biglietto o non si sia accorto di quanto è successo o perché è successo. Nicola Tani, direttore dell'agenzia AG Pro News, dovrebbe essere collegato con noi.
1: Buongiorno.
0: Bentrovato. Bentrovato. Io
1: buongiorno,
0: ho cercato di riassumere velocemente il caso, che sta facendo sorridere tanti, sperare in un ritrovamento fortuito di questo biglietto. Il titolare della tabaccheria ha giustamente ricordato che è una tabaccheria di passaggio, quindi non si può risalire neanche lontanamente a chi possa aver comprato il biglietto. Ha aggiunto che spesso viene comprato online per abbonamento, quindi anche con difficoltà di ritornare un po' alle origini dell'acquisto. Che dire di più?
1: Sì, è la classica caccia al tesoro che è partita da qualche settimana. Ricordiamo che c'è tempo fino al 12 agosto per incassare questo ricchissimo premio, questo 5 più 1 da quasi 600.000 euro. Devo dire che è un fenomeno che accade poco relativamente al Superenalotto. Abbiamo fatto qualche ricerca. Nel 2025 soltanto 3 volte è successo che non siano stati incassati premi consistenti al Superenalotto, 3 premi da 80.000 euro, che sono molti soldi ma non tanti come questa volta, e quindi in tutto l'anno soltanto quelli e poi qualche piccolo premio di contorno. Quindi sostanzialmente gli italiani sono attenti a incassare il denaro. In questo caso non tanto, così come non fu attento il vincitore, ricorderete magari del primo premio della lotteria del 2008, della Lotteria Italia, che di 5 milioni di euro non incassò mai quel premio che tornò all'erario, come diceva lei giustamente in diretta. Ci sono
0: quello
1: storie
0: che,
1: peraltro.
0: Ci sono stati altri casi. Quello che mi ha colpito è che la Puglia ha una casistica di vincite importanti. Nel 2026 sono state 7 le vincite milionarie, 6 superiori ai 50.000 euro, che è un dato che già diciamo.
1: È una regione fortunata, indubbiamente
0: è una regione fortunata.
1: Peraltro una statistica, luglio è il mese in cui si vince di meno il grande jackpot. Abbiamo fatto una ricerca nel corso degli anni dalla nascita del Superenalotto, soltanto tra virgolette 7 volte è successo di vincere il jackpot del Superenalotto. Quindi diciamo la caccia è aperta, ma soprattutto intanto proviamo a trovare questo vincitore da quasi 600.000 euro.
0: Gli appelli sono partiti dovunque.
1: Ovunque, social, media, dappertutto.
0: Attenzione, di ricercare nelle tasche i biglietti, però leggevo anche nella schermata delle immagini che stavamo mandando in onda una giocata, una doppia vincita, cioè anche la modalità di gioco che ha cambiato un po' le carte in tavola anche di chi gioca.
1: Sì, assolutamente. Devo dire che bisogna stare attenti, dopo le estrazioni andare a controllare i siti ufficiali, i bollettini e controllare le vincite. Noi abbiamo raccontato qualche volta la storia di una persona a cui la moglie aveva lavato i pantaloni, al cui interno c'era una ricevuta di una vincita ricchissima peraltro, perché era di oltre 700.000 euro. E quella volta il biglietto divenne talmente illeggibile che non fu possibile incassare il premio. Quindi ecco,
0: perché ricordiamo se il biglietto viene acquistato in una tabaccheria in maniera fisica, deve essere riconsegnato il tagliandino leggibile in maniera
1: assolutamente
0: fisica.
1: Assolutamente, è un biglietto.
0: Questo è un altro passaggio che ho imparato adesso.
1: Corretto. Correttissimo. Ci vuole il biglietto, poi ci vuole naturalmente un documento di identità all'ufficio premi del concessionario, ma ecco, sono successi casi. Un altro caso è di una persona che ha lasciato il biglietto sul cruscotto della macchina, l'ha ritrovato completamente sbiadito, per fortuna il codice era ancora leggibile, ha potuto incassare la vincita. Quindi ecco
0: direttore, adesso non diciamo che in questo caso era
1: attenzione.
0: Il marito, perché la moglie aveva lavato i pantaloni con il biglietto dentro. Speriamo che in questo caso non sia una moglie ad aver fatto il danno. Prima di salutarla, direttore, sperando davvero che il nostro appello accorato possa arrivare a chi di dovere, vogliamo ricordare ancora la combinazione vincente. Chissà che se qualcuno non ci ascolta ricorda di aver giocato questi numeri: 31 56 72 74 84 85 J18 SS 34. Direttore, noi ci abbiamo provato.
1: Speriamo bene.
0: Anche noi
1: speriamo
0: insieme.
1: Bene.

Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni sfida. Contro gli odori persistenti puoi usare Napisen additivo disinfettante. Elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata, dona una freschezza autentica. Napisen additivo disinfettante.
1: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
2: Con Trivago è facilissimo.
1: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
2: Ecco come si vince da campioni.
1: Hotel Trivago.
3: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
4: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
6: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
5: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

Al nord qualche pioggia al mattino sul settore più occidentale e sui confini tra Lombardia e Piemonte, in un contesto generalmente asciutto con piogge in arrivo al pomeriggio anche a ridosso delle Alpi, in particolare quelle più orientali. Sulle regioni centrali non ci saranno precipitazioni se non qualche debole piovasco in area appenninica, la parte più settentrionale. Sul resto del settore cielo sereno o poco nuvoloso. Come ci sarà un cielo generalmente sereno e sgombro da nuvolosità significativa anche sulle regioni meridionali peninsulari. Sono attese nel pomeriggio tra Campania e Molise qualche debole piovasco a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori sarà una giornata soleggiata, in particolar modo sulla Sicilia dove non ci saranno nubi, mentre invece sulla Sardegna qualche addensamento solo sulla parte più occidentale, ma che non sarà responsabile di piogge. La giornata di domani sarà ancora una giornata molto stabile e soleggiata, anche se al mattino avremo qualche piovasco al nord sul settore più orientale. Durante le ore pomeridiane invece le piogge interesseranno anche l'area adriatica, in particolare quella centro-meridionale, con piogge a carattere di rovescio temporale. Le temperature risulteranno per lo più in lieve diminuzione, con valori ancora elevati sulle due isole maggiori nelle aree più interne

La morte di Fakir, proseguono le indagini della Procura di Bologna che ha acquisito nuovi video delle fasi del fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo. Scambio d'accuse sugli scontri di Bologna. Meloni a accertare la verità, ma convocare la piazza è un errore. Schlein difende il sindaco e attacca: avete fallito sulla sicurezza. Unione a fine mese a Roma per parlare della soluzione a due stati tra Israele e Palestina. L'annuncio del ministro Tajani. Intanto sul campo continuano i raid israeliani su Gaza. Caso del Mastro, la giunta della Camera respinge la richiesta dei pubblici ministeri di acquisire le chat con Caroccia. Il relatore presenti varie criticità, ira delle opposizioni. OpenAI, produttrice di ChatGPT, si autodenuncia: i nostri modelli di intelligenza artificiale avanzata fuori controllo hanno violato autonomamente una piattaforma.

0: norma per programmatore. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Dunque ben ritrovati in diretta. In apertura l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. Oggi conferimento dell'incarico per l'autopsia. Sentiamo Elisa Dossi.
1: Dalla procura da cui arrivano interessanti novità, intanto proprio sul conferimento dell'incarico per l'autopsia, avverrà tutto a partire da venerdì mattina, verrà nominato verosimilmente un pool con più esperti, un esperto di medicina d'urgenza, un tossicologo, un esperto di medicina interna, un cardiologo. Naturalmente tutto questo si saprà venerdì, giorno in cui, nel giorno stesso appunto, dovrebbe venire svolta la stessa autopsia. Ci sono delle immagini nei video acquisiti appunto dalla procura che seguono il momento proprio della morte, in cui si vedono anche dei tentativi di rianimazione da parte dei volontari. Verosimilmente Fakir, ma naturalmente anche tutto questo è ancora al vaglio, è ancora vivo nel momento in cui i poliziotti si rialzano. Potrebbe essere così. Bisognerà naturalmente cercare di comprendere meglio anche lì tutto questo, e potrebbe essere però uno degli elementi interessanti ai fini poi di quella che è l'indagine proprio. Lo spray gli viene gettato mentre è a terra, perché? Perché pare sempre da questi video al vaglio della procura, lui ha morso una gamba a un poliziotto. Poliziotti che non lo toccano per 40 minuti quando comincia l'intervento, si avvicinano a lui nel momento in cui colpisce un'auto e ha dato delle testate, dei pugni su un garage, e quindi si è in qualche modo ferito da solo. È allora che intervengono, sono poi i quattro volontari a chiamare il medico nel momento in cui lo vedono fermo a terra, mentre le bodycam sul corpo degli agenti vengono spente molto molto dopo l'intervento, almeno un quarto d'ora, e quindi probabilmente anche proprio in base a quelle si potrà ricostruire meglio che cosa sia accaduto in tutti quegli istanti. La procura analizzerà attentamente anche tutte quelle che sono le chiamate, la prima chiamata al 112 che poi allerta la questura che manda le volanti, la seconda chiamata, quella dei poliziotti al 118 che fa arrivare sul posto questi quattro volontari senza un medico. A te.
0: E dunque sentiamo il commento del ministro Piantedosi ai fatti di Bologna a margine delle presentazioni delle bodycam per la sicurezza del personale ferroviario.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: E dopo i fatti di Bologna, la Presidente del Consiglio Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, attacca le opposizioni, le accusa di alimentare l'instabilità nel Paese. Martelloni.
3: Promette tolleranza zero contro i violenti e, tornando sui disordini legati alla morte di Fakir, Giorgia Meloni nell'intervista al giornale annota: nessuno pensi di poter sfasciare tutto. Irresponsabile per la Premier la decisione del sindaco di Bologna di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato modo di appurare le responsabilità. La Presidente del Consiglio si schiera a difesa degli agenti e denuncia chi dalle opposizioni alimenta un clima di odio nei loro confronti. Vogliono l'instabilità, rimarca la leader del governo, che torna anche sul caso Roggero. La pena è spropositata, ribadisce, mentre prepara con Nordio la visita a un carcere del Nord Italia per continuare a presidiare il tema sicurezza, su cui permane la sfida a destra da parte di Vannacci. Con Futuro Nazionale al momento nessuna ipotesi di alleanza, non sarebbe serio visto che tentano di affossarci, rimarca Meloni, che a Palazzo Chigi ha riunito gli alleati per la prima volta dopo la spaccatura sulla legge elettorale e assicura di non aver cambiato idea sulle preferenze, finite nel mirino dei franchi tiratori. Mentre sul prossimo capo dello Stato insiste: non sarebbe uno scandalo se venisse dal centrodestra. Nessun pentimento, infine, sull'investimento politico verso Trump. Resto una patriota occidentale, le parole della Presidente del Consiglio.
0: Il tema dunque della sicurezza dopo i fatti di Bologna, ma anche il caso Roggero, continua ad animare il dibattito tra i partiti che si confrontano anche e ancora sulla legge elettorale. Nuova polemica però su Delmastro, ma sentiamo da Montecitorio Pablo Rojas.
4: Tantissimi i temi sul tavolo, allora cominciamo dallo scontro tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico, ma Fratelli d'Italia insomma si porta dietro tutta la maggioranza e Partito Democratico gran parte delle opposizioni. Sul caso di Bologna, l'accusa da parte di Bignami è che la sinistra difenda o protegga comunque i facinorosi, mentre Elly Schlein replica che lo Stato ha fallito, quando muore qualcuno che è nelle sue mani si può dire soltanto questo. E poi sicuramente il leader della Lega Matteo Salvini torna sul tema dicendo le body cam spiegheranno che hanno agito gli agenti nel modo corretto, e torna a parlare di cauzione quando si fanno manifestazioni che poi rischiano di sfociare in scontri e in danneggiamenti. Ma ascoltiamo il leader della Lega.
5: Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine. Chi incita alla caccia, allo sbirro, non fa un buon servizio al paese.
4: In mattinata la Giunta delle autorizzazioni a procedere ha negato l'autorizzazione a cedere ai magistrati quelle chat di Delmastro con l'ex socio nella ristorazione. Allora, per il Partito Democratico questo mortifica la giustizia. È intervenuto anche il Movimento 5 Stelle immediatamente al Senato, dove sono stati occupati i banchi del governo. Ascoltiamo quindi Pirondini.
6: Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
7: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
4: Tema legge elettorale, continua l'iter al Senato, ma probabilmente slitteranno le votazioni a dopo la pausa estiva, perché ancora non è stato trovato un accordo all'interno del centrodestra sulle preferenze. È tutto.
0: E ora andiamo a Gaza, dove l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide di fatto in due la striscia. Lo rivelano una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra a bassa intensità, cosiddetta, continua però ad uccidere: 13 bambini uccisi in una settimana, 1200 persone dall'inizio del cosiddetto piano di pace Trump. Veronica Fernandez in studio.
8: Eh sì, quello che l'esercito israeliano ha costruito è di fatto un nuovo muro. Concretamente si tratta di un terrapieno costruito molto velocemente. A dimostrarlo è stata la Associated Press. Allora, vediamo sul loro sito prima di tutto una cartina della striscia di Gaza che ci fa capire dove sia stato costruito questo muro, questo terrapieno. Lungo questa linea azzurra a metà della striscia di Gaza separa da una parte il 50%, anche più del 50% del territorio sul quale l'esercito israeliano esercita il controllo. Dall'altra parte invece quello dove resta ammassata la popolazione, 2 milioni di persone della striscia di Gaza. Ecco, dicevo, sono state le immagini satellitari a fare vedere come sia questo muro, questo terrapieno. È questa linea che si vede e che attraversa la striscia di Gaza. Da una parte, al lato destro, dove appunto si vede una vegetazione e delle costruzioni, c'è il campo profughi di Al-Maghazi. Dall'altro lato, quello che adesso vado a ingrandire, non si vede praticamente nulla. Questa è una porzione di quel territorio che è stato completamente raso al suolo dall'esercito israeliano, dove c'erano case ed edifici che sono stati tutti demoliti. Qual è la motivazione ufficiale che è stata fornita dall'esercito israeliano? È che questa barriera serve a proteggere i militari e le truppe e a segnare quindi in questo modo la cosiddetta linea gialla. Che cosa succede però e cosa è continuato a succedere a ridosso della linea gialla da quando è stato firmato in ottobre, lo scorso ottobre, il piano Trump? È che sono state uccise diverse persone palestinesi perché si sono avvicinati a questa linea. Sono diverse le stime, sono 1200 le persone uccise da ottobre, circa tra 500 e 700 perché erano vicini alla linea gialla. Sempre la Associated Press alcuni mesi fa era riuscita ad avere alcuni contatti esclusivi con soldati israeliani che dicevano di avere ricevuto l'ordine di uccidere chiunque cercasse di attraversare o di avvicinarsi alla linea gialla. Vi mostro Un'ultimissima immagine che è questa, che ci fa vedere invece, non è un'immagine satellitare, è un'immagine che è stata scattata all'interno della striscia di Gaza, quello che succede in quel meno di 50% dove viveva ammassata la popolazione. Sono solo tende, la situazione umanitaria è tragica ed è costretta a spostarsi costantemente verso il mare, la zona più difficile da abitare.
0: Dunque 28 e 29 luglio a Roma, summit internazionale sulla soluzione per due popoli, due stati, Israele e Palestina, l'annuncio questa mattina alle commissioni congiunte esteri di Camera e Senato da parte del ministro Tajani. Ascoltiamo un passaggio di questo suo intervento.
9: Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
0: E ora l'escalation nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono l'area di una centrale nucleare e anche un sito di raffinazione del gas. Teheran in risposta attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Per gli americani Hormuz è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
10: Sì, l'Iran ha inviato il suo ministro degli interni Momeni a Islamabad a incontrare i mediatori pakistani che spingono per una de-escalation, ma gli Stati Uniti vanno avanti, undicesima notte di raid che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, che come sappiamo è sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana non è mancata, ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6, gli altri 2 sono finiti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene poi che Hormuz resta aperto per il transito delle imbarcazioni civili, ma 30 navi sono già state attaccate perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi anche con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che secondo il Wall Street Journal starebbe poi per siglare un accordo proprio con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile.
0: E notizia di poco fa, un attacco missilistico americano ha preso di mira oggi l'isola iraniana di Larak, proprio nello stretto di Hormuz. A riportarlo sono media iraniani, riferiscono di una forte esplosione. E ora il conflitto in Ucraina, Odessa e altri centri bersagliati da violenti raid russi, mentre Zelensky prova a superare le divisioni interne con la nomina del nuovo ministro per la difesa Drapati, proprio a Odessa c'è per noi Emma Farnè.
11: È un altro attacco con un drone in pieno centro a Odessa in pieno giorno. È avvenuto poco dopo l'una di pomeriggio. Guardate, questo è quello che resta di una casa in un quartiere residenziale. Si teme qui un secondo attacco. I vigili del fuoco chiedono cautela. Un attacco che non è stato l'unico nelle ultime ore. Odessa ieri era già stata colpita in una zona centralissima, lì tre i feriti, e ieri colpita anche Zaporizhia, questa mattina invece Kharkiv. Tutto questo avviene mentre ai vertici delle forze armate c'è stato un enorme ricambio. Zelensky ha nominato il nuovo capo delle forze armate, Drapati, al posto del generale Sirski, di cui la piazza chiedeva la testa dopo le dimissioni del ministro della difesa Fedorov, ministro che aveva portato molte innovazioni nel campo di battaglia e anche nel reclutamento, innovazioni che la piazza ha comunque appoggiato. Vi lasciamo con queste immagini con Alessandro Cifariello e poi voi.
0: Dall'amministrazione Trump la conferma di una nuova ondata di dazi in arrivo verso numerosi paesi stranieri in concomitanza con la scadenza di quelli al 10% già in vigore. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
12: Dal 1 agosto tutti i farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno a essere soggetti a dazio zero per 2 anni. Poi le tariffe saliranno al 100% per un anno e al 200% negli anni seguenti. L'obiettivo, scrive Trump in serata, è riportare la produzione di medicine all'interno dei confini. La giornata era iniziata con un'anticipazione di stampa secondo cui l'amministrazione Trump potrebbe svelare già questa settimana nuovi dazi nei confronti di decine di paesi di tutto il mondo.
13: We do expect action soon on that.
12: Ci aspettiamo di agire a breve, commenta Greer, il rappresentante per il commercio di Washington. È in scadenza, infatti, il balzello globale del 10% stabilito provvisoriamente dalla Casa Bianca, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegittimi i dazi imposti nell'aprile 2025. Un potere simile, avevano sancito i giudici, spetta solo al Congresso. Così ora l'amministrazione proverà a percorrere un'altra via legale, basando i dazi su una lunga indagine sul lavoro forzato che ci sarebbe dietro i prodotti stranieri tassati. Per alcuni collaboratori del Presidente, il valore delle barriere sui paesi dell'Unione Europea dovrebbe rimanere inalterato dopo la faticosa intesa raggiunta con Bruxelles, per non aggiungere poi incertezza economica a quella già creata dal conflitto in Iran. Lunedì però Trump ha promesso nuove tariffe del 50% su molti beni canadesi. Il Premier Carney replica, violati gli accordi in essere, intensificheremo le discussioni. La guerra commerciale, per certo, non è finita qui.
0: Dunque, secondo il New York Post, Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo direttore generale delle Nazioni Unite per il dopo Guterres. Per Trump, il presidente della FIFA, con cui ha stretto un forte legame durante l'organizzazione dei recenti mondiali di calcio, sarebbe una figura rispettata e capace di unire i popoli. Per ottenere l'incarico, Infantino dovrebbe ricevere di fatto il via libera dal Consiglio di Sicurezza, col vincolo naturalmente del veto dei 5 membri permanenti. E poi la conferma dall'Assemblea Generale. La proposta rompe la consuetudine che vorrebbe un candidato dell'America Latina, però potrebbe anche ricucire, secondo alcuni, i rapporti proprio tra Trump e le Nazioni Unite, ma comporterebbe per Infantino in realtà un netto taglio di stipendio rispetto ai circa 6 milioni di dollari annui percepiti nella FIFA. E ora torniamo a parlare di intelligenza artificiale e dell'annuncio di OpenAI, secondo cui alcuni dei suoi modelli avrebbero agito fuori controllo, hackerando di fatto una piattaforma per programmatori. Andrea Gerli in studio.
14: Immaginiamo di mettere un'auto da corsa in pista e quest'auto da corsa inizia a girare il più velocemente possibile e poi sfonda i limiti di questa pista. Sostanzialmente quello che è accaduto con questi modelli di OpenAI, degli agenti, e ce lo rivela il Financial Times, che sostanzialmente erano stati impostati per trovare delle vulnerabilità software a una piattaforma e poi hanno sfondato i limiti di questo recinto in cui erano stato chiuse, quindi hanno bucato questa piattaforma, una piattaforma che si chiama Hugging Face, che ospita dataset di startup dell'ecosistema AI, e hanno quindi preso volontariamente l'accesso a internet, tra virgolette diciamo volontariamente, perché si tratta di agenti, ovvero di sistemi che avevano questo obiettivo che gli era stato dato dalla stessa OpenAI, che annuncia appunto questo incidente, che è un incidente di senza precedenti, dice. Ricordiamo, solo poche settimane fa la stessa Anthropic, concorrente di OpenAI, aveva sostanzialmente sospeso la diffusione del suo modello Mythos proprio per la possibilità che questo modello in mani di malintenzionati potesse aiutare a trovare vulnerabilità informatiche e quindi compiere cyberattacchi. Quello che è accaduto oggi però non ha sostanzialmente precedenti. Di certo questo è quello che dice il Financial Times, se ne occupano anche altri siti, sono state aperte naturalmente delle indagini interne di OpenAI, e di certo è qualcosa che comunque fa bene a OpenAI, perché da un lato solleva le preoccupazioni di tutta la comunità della cyber security sulle vulnerabilità che con tanta facilità questi modelli trovano, e dall'altra aiuta OpenAI che nei prossimi mesi appunto andrà in borsa, e questo naturalmente è una spinta per il suo valore. A te.
0: Il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato le richieste di scarcerazione dei legali dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Confermate dunque per tutti le misure cautelari e l'ipotesi del reato di associazione per delinquere con metodo mafioso. I quattro sono stati accusati di aver messo in atto l'attentato al conduttore Rai su richiesta dell'ex faccendiere Walter Lavitola. Ora la cronaca, perché un ragazzo di 16 anni è morto nel Pavese mentre guidava un monopattino privo di luci, è stato travolto da un'auto guidata da un 73enne, un impatto violentissimo sul quale indagano i carabinieri. In Valtellina invece ha perso la vita un bambino di poco più di un anno investito da un pick-up guidato da un familiare. Sentiamo su questo Roberta Di Matteo.
15: Il padre stava facendo manovra con un pick-up mentre nella piccola azienda agricola di famiglia era in corso la raccolta del fieno. Non ha visto il figlio di appena un anno, probabilmente sfuggito al controllo degli altri familiari, e lo ha travolto. Il piccolo, trasportato in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto in ospedale. Sotto shock il genitore, anche lui soccorso dopo l'incidente. A Val di Dentro, in Alta Valtellina, dolore e commozione.
16: Sono cose che feriscono, che... traumi che non voglio pensare.
17: Mi dispiace per la famiglia e gli sono vicino. Si spera sempre in meglio, però purtroppo è così. Gli sono tanto tanto vicino.
15: Chiusa nel silenzio la famiglia, che gestisce una piccola azienda isolata in una frazione nella parte alta del comune. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi, aperta in procura a Sondrio un'inchiesta per omicidio colposo.
0: La bambina, lo ricorderete, che ha fatto il bagno nel lago di Como, poi è scomparsa. Ebbene, ritrovato il corpo nella tarda serata di ieri. Si era tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante ci sia un divieto di balneazione. Davide Gangale.
18: Era in un punto relativamente profondo, sì. Per questa peculiarità, diciamo, del lago, pochi metri, dove poi comincia ad esserti, diciamo, l'abisso.
19: È annegata a pochi passi dalla riva la piccola Arua. Stava giocando con le cuginette davanti al tempio voltiano, dove entrare in acqua è vietato. È scomparsa all'improvviso sotto gli occhi dei genitori. Indossava un vestitino. Nessuno sa se sapesse nuotare. Il corpo della bimba, 9 anni, è stato recuperato poco dopo le 23. Era arrivata dal Marocco per una vacanza dai parenti che vivono in Brianza. Oggi, nello stesso punto, altri turisti entrano nel lago, non si accorgono o scelgono di non tenere conto dei cartelli e interviene la polizia.
20: Bisognerebbe impedire di fare il bagno qua.
21: Qua, secondo me, bisogna mettere una recinzione in plessiglas, perché altrimenti questo problema non si risolve.
22: Però c'è scritto, ragazzi, il lago va giù subito, tra in inganno.
19: 8 i morti proprio qui nel lago di Como tra il 2017 e il 2023. Pochi giorni fa, tragedie simili a Rivolta d'Adda nel Cremonese. Nel fiume hanno perso la vita un bimbo di 4 anni e lo zio di nazionalità indiana, mentre a Sirmione, sul lago di Garda, un ragazzo rumeno è annegato dopo aver salvato un bambino. Le ricerche del suo corpo continuano.
0: Grandine e fiamme, mentre al nord, nel versante adriatico, i chicchi di grandine e i temporali violenti hanno provocato molti danni. In Sicilia, in realtà, gli incendi boschivi sono alimentati dal vento e stanno causando molti, molti problemi. Matteo Parlato.
23: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Dopo le ondate di calore, questi eventi meteorologici violenti sono probabili. Questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. In Sicilia è il fuoco il problema. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e spinte dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. Il fuoco ha lambito l'autostrada A19 in provincia di Caltanissetta, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Le fiamme e le alte temperature hanno danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Tutti eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
0: A 25 anni dallo storico concerto in Piazza Duomo a Milano, Manu Chao torna in Italia per chiudere il Festival Rugby Sound di Legnano. Il servizio di Antonio Sgob.
1: È stata la notte dei 100.000 ragazzi di ogni età che, stretti come sardine, arrampicati un po' ovunque, hanno ballato e cantato sotto le stelle di Piazza Duomo.
2: È passato un

0: un po' di consapevolezza in più.
1: Prima volta, super!
2: Incredibile, è una vita che lo sto ascoltando sempre.
3: Da Clandestino all'ultimo album Viva Tu, una serata per ripercorrere una carriera. Il concerto, tutto esaurito, ha chiuso il Rugby Sound Festival.
4: Prossima stazione, Esperanza!
5: Al nord qualche pioggia al mattino sul settore più occidentale e sui confini tra Lombardia e Piemonte, in un contesto generalmente asciutto, con piogge in arrivo al pomeriggio anche a ridosso delle Alpi, in particolare quelle più orientali. Sulle regioni centrali non ci saranno precipitazioni se non qualche debole piovasco in area appenninica, la parte più settentrionale. Sul resto del settore cielo sereno o poco nuvoloso. Come ci sarà un cielo generalmente sereno e sgombro da nuvolosità significativa anche sulle regioni meridionali peninsulari. Sono attese nel pomeriggio tra Campania e Molise qualche debole piovasco a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori sarà una giornata soleggiata, in particolar modo sulla Sicilia, dove non ci saranno nubi, mentre invece sulla Sardegna qualche addensamento solo sulla parte più occidentale, ma che non sarà responsabile di pioggia. La giornata di domani sarà ancora una giornata molto stabile e soleggiata, anche se al mattino avremo qualche piovasco al nord sul settore più orientale. Durante le ore pomeridiane invece le piogge interesseranno anche l'area adriatica, in particolare quella centro-meridionale, con piogge a carattere di rovescio temporale. Le temperature risulteranno per lo più in lieve diminuzione, con valori ancora elevati sulle due isole maggiori nelle aree più interne.

tempo.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buon pomeriggio, benvenuti al filo diretto di Rai News, il nostro spazio di approfondimento sui temi di stretta attualità. Oggi parleremo dei conflitti in corso, anche della guerra commerciale, in particolare con i nuovi dazi annunciati da Trump. Poi i social vietati ai minori di 15 anni in Francia. Infine, uno sguardo alle liste d'attesa, c'è un nuovo report con dei dati che analizzeremo con un esperto collegato. Ma partiamo dal presentare il primo ospite, che è Gregory Aleggi, docente di storia americana e politica alla LUISS. Ben ritrovato a Rai News 24.
1: Buongiorno.
0: Ed allora, venerdì a mezzanotte scadono i dazi al 10% degli Stati Uniti su scala globale e si guarda già ai nuovi dazi. Dovrebbero essere colpiti 60 paesi, però la Corte Suprema li aveva considerati illegittimi. Allora, come si fa ad aggirare questo aspetto giuridico da parte di Trump e degli Stati Uniti?
1: Ma il rapporto di Trump con la Costituzione e l'ordinamento giuridico è molto particolare. La Costituzione americana, articolo primo, sezione 8, prima riga, dice chiaramente che il primo potere del Congresso è quello di imporre tasse, dazi, accise e così via. Ed è quello al quale, diciamo, si è appoggiata la Corte Suprema per dire non che sono

0: sono vietati i dazi, ma che non li può imporre il presidente per decreto, perché questo è tutto il punto. Per legge i dazi sono stati imposti decine di volte nella storia americana, anche a livelli molto alti, anche per criteri sbagliati, ma sempre passando per il Parlamento. Trump vede nei dazi invece l'arma totale, quella che con un semplice tratto di penna la sua firma grava le esportazioni o le importazioni, a seconda del punto di vista, di un sovrapprezzo che serve a renderle meno competitive, a dare spazio alle industrie americane, a piegare i governi di quei paesi ai suoi voleri. E
1: Particolare,
0: questo
1: professore.
0: semplicemente no, non si può fare. La Corte Suprema gli ha detto lo deve fare il Parlamento.
1: È chiaro, è
0: Quindi.
1: proprio l'iter procedurale che non viene rispettato. In particolare si parla di tariffe progressive sui farmaci generici importati destinate ad arrivare al 200% addirittura entro il 2029, professore.
0: Guardi, qui la battuta è facile, visto che parliamo di farmaci, qualcuno ha dimenticato di prendere la pasticca la mattina. Il problema non è il livello della tassazione, ma la base giuridica. Gli Stati Uniti hanno, come tutti sappiamo, un modello di non assistenza sanitaria, diciamo, diametralmente opposto a quello europeo. I farmaci costano già tanto. Colpire i farmaci generici, quindi quelli che, diciamo, molecole che non sono più protette da brevetto, per intenderci, non aiuta ad abbassare il costo della sanità per il cittadino americano, che è un punto politico grosso già oggi negli Stati Uniti. Quindi non si capisce quale sia il senso. E poi torna il problema. I dazi che scadono il 24 luglio, come lei ricordava, erano dazi, diciamo, di emergenza, sfruttando una legge che dava al presidente un periodo di 150 giorni nei quali poteva mettere dei dazi di emergenza. Di questi non si capisce, di questi nuovi, quale sarebbe la base giuridica. Pare che sia una legge del 1930, che però è stata abrogata da Roosevelt nel 1934. Quindi la vedo dura, anche senza aver, diciamo, esaminato il merito. È chiaro che fanno paura. È chiaro che nella realtà faranno più male agli americani che a noi, perché da noi quei farmaci resteranno in vendita ai loro prezzi. Onestamente, la lettura più facile è che sia fumo negli occhi per nascondere i vistosi problemi politici del governo Trump.
1: Questa è la risposta dell'Europa, perché è chiaro che ci sono stati precedenti strappi, no? Con Bruxelles che richiama l'accordo ratificato di recente, no? Quello che fissa il 15% il tetto massimo per le tariffe reciproche. Quale sarà la risposta dell'Europa di fronte a questi possibili nuovi dazi?
0: Ma l'Europa, ricordiamoci che ha il grande vantaggio, il punto di forza nell'essere un mercato di quasi mezzo miliardo di persone, un mercato ricco, un mercato evoluto che finché parla con una voce sola è molto forte. L'altra cosa importante è che, appunto, mentre i primi dazi Trump, quelli annunciati nel febbraio del 25, facevano paura, adesso c'è stata la sentenza della Corte Suprema che in qualche modo ha messo dei paletti. Quindi credo che l'Europa avrà più spazio negoziale, potrà permettersi di trattare con un atteggiamento pragmatico, ma con meno timore di prima. Perché, ripeto, la base giuridica di questi dazi è estremamente labile.
1: È
0: Poi
1: debole. E
0: è
1: veniamo.
0: debole e c'è già il precedente.
1: Esatto. Fin qui la guerra commerciale, veniamo poi alla guerra vera e propria, che poi sono temi strettamente connessi. Undicesima notte di attacchi americani sull'Iran, e lì il nodo è sempre lo stretto di Hormuz, no? Il comando militare americano ha detto: colpiamo le basi iraniane, colpiamo obiettivi iraniani per evitare. Impedire a Teheran di intralciare la navigazione da Hormuz. E però c'è anche un altro blocco navale in corso dall'altra parte, dagli Houthi, i ribelli dello Yemen, alleati dell'Iran, che impediscono alle navi dirette in Arabia Saudita di passare. Insomma, continua questa battaglia.
0: È una battaglia che è, diciamo, asimmetrica per definizione, perché lo sforzo per mantenere aperti, cioè sicuri, gli stretti è molto maggiore di quello che è necessario per chiuderli, cioè per renderli insicuri. Quindi chiudere gli stretti è un qualcosa che Teheran può fare con una certa facilità. Ricordiamoci che basta la minaccia perché le assicurazioni e non si muove una nave e non si muove un carico senza essere assicurato schizzino alle stelle o vengono addirittura impediti. Quindi con una minaccia relativamente low cost, sicuramente low tech, l'Iran dà un colpo molto forte all'economia dei suoi avversari e quindi ha un qualcosa per portarli al tavolo delle trattative. Per concretizzare i numeri, Segretario della Difesa Hegseth ha chiesto l'altro giorno al Congresso altri 50 miliardi di dollari che quindi vanno a quantificare la spesa di queste settimane, di questi mesi di
1: Già,
0: guerra.
1: Hegseth ha parlato di 37,5 miliardi di dollari, fin qui è costata tanto la
0: Finora,
1: guerra finora, la guerra in
0: esattamente,
1: Iran. La
0: no?
1: porto su un altro teatro di guerra, non ci dimentichiamo di Gaza. Notizia di questi giorni, un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia costruito dall'esercito israeliano. E poi c'è un video che possiamo vedere del sindaco di New York, Mamdani, che torna a chiedere al governo degli Stati Uniti di arrestare Netanyahu quando sarà a New York a partecipare all'Assemblea nazionale, all'Assemblea annuale delle Nazioni Unite. Mamdani definisce Netanyahu architetto del genocidio a Gaza. È possibile arrestare il primo ministro israeliano a New York?
0: Ma viene il sospetto che Mamdani abbia studiato diritto internazionale nella stessa classe, nello stesso corso di Trump. Basti dire che gli Stati Uniti non aderiscono alla Corte Penale Internazionale e quindi non hanno alcun obbligo di rispettarne i mandati. È piuttosto semplice. In più, fin dal 1945, quando sono nate le Nazioni Unite e hanno avuto sede negli Stati Uniti, c'è stata la garanzia che i capi di Stato e le delegazioni internazionali che vanno alle Nazioni Unite non vengono arrestate, tant'è che ha parlato liberamente Fidel Castro, ha parlato Khrushchev, ha parlato Arafat, hanno parlato tutta una serie di personaggi che gli Stati Uniti non amavano. Quindi questa di Mamdani è francamente una sparata un po' demagogica, una ricerca di consensi piuttosto facile. Pensiamo anche al fatto che, sempre in termini costituzionali, è chiarissimo che la politica estera è di competenza federale, non è certo di competenza municipale. Quindi è chiaro che dalla sua posizione politica e oserei dire anche religiosa non abbia simpatia per Netanyahu. Di qui però a immaginare un qualcosa di concreto mi sembra che ce ne corra. Piuttosto parlerei del fatto che ieri alla Casa Bianca sia andato il presidente libanese Aoun. Quello forse è in questo momento non particolarmente felice, in cui non è facile essere ottimisti,
1: Un piccolo
0: forse
1: spiraglio.
0: quello è uno spiraglio, perché il vero problema è che il Libano, uno stato multietnico, multireligioso, che è collassato da ormai più di 40 anni, se riuscisse a riprendere il controllo del proprio territorio e quindi bloccare le milizie filo-iraniane di Hezbollah, del Partito di Dio, eccetera, darebbe un grosso contributo a pacificare la regione
1: Sarebbe un segnale
0: e toglierebbe a
1: importante.
0: Israele il pretesto di schierarci truppe dentro, perché Israele adesso ha buon gioco a dire che se il Libano non riesce a tenere sotto controllo il proprio territorio, ha bisogno di invaderlo per creare, diciamo, una fascia di sicurezza. Quindi, se il Libano riesce a ritrovare un'identità e una forza, credo che sia il primo passo positivo in un quadrante del mondo che purtroppo di solito ci dà solo cattive notizie.
1: Grazie al professor Gregorio Leggi, presidente venuto a Renews 24.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Allora, passiamo al prossimo tema, ve lo dicevo in apertura. Il divieto dei social ai minori di 15 anni adottato dal Parlamento francese, in via definitiva, quindi c'è la legge che entrerà in vigore. L'entrata in vigore di questa misura è prevista per settembre. Collegato con noi c'è Federico Ferrazza, direttore di Italian Tech, benvenuto a Renews 24.
2: Buongiorno.
1: E dunque la legge impone tra l'altro alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età e nonché il divieto di utilizzare telefoni cellulari nelle scuole superiori.

0: sono misure poi dal punto di vista concreto attuabili?
1: Dal punto di vista teorico, sicuramente sì, bisognerà un po' vedere quello che accadrà nel rapporto con le piattaforme digitali, perché una legge simile è stata varata in Australia qualche mese fa, all'inizio di quest'anno è partita. I primi risultati non sono totalmente insomma, confortanti perché la quantità di ragazzi che poi utilizzano i cellulari dei propri genitori o che aggirano facilmente i sistemi di verifica dell'età sono tanti, sono più della metà, quindi diciamo una legge fin qui poco efficace quella australiana. Bisognerà vedere come verrà il tutto implementato in Francia. C'è una piccola differenza, perché mentre in Australia la legge sposta tutta l'attenzione e la responsabilità sulle piattaforme, la legge francese invece pone anche al centro dell'attenzione, quindi dà una responsabilità anche ai genitori, che sarebbero quindi passibili anche loro di essere fuori legge se il proprio figlio o la propria figlia utilizzassero i social sotto l'età indicata dalla legge.
0: Intanto è un messaggio politico, no? Che si dà per tutelare, questo l'obiettivo del governo francese, tutelare la salute dei bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Poi, come spiegava lei, ovviamente nella pratica bisognerà seguire l'iter di come andrà. Anche in Italia si prova ad avviare questo iter, ma siamo ancora indietro da questo punto di vista.
1: Siamo ancora indietro, sebbene le iniziative parlamentari sono molteplici rispetto a questo fatto, quindi all'idea di togliere a un certo, cioè di vietare l'accesso ai social network ai ragazzi inferiori ai 15-16 anni. Ci sono proposte sia di partiti di governo, di maggioranza, c'è anche una proposta di legge bipartisan, però per tanti motivi, anche per l'azione delle lobby, insomma, lobbistica, diciamo delle grandi piattaforme, alla fine non si sta mai arrivando a un risultato che chiaramente avrebbe anche degli effetti, se vogliamo, negativi dal punto di vista del consenso, no? Perché magari si potrebbero togliere strumenti con cui i giovani si trattengono molto, però in questo momento è tutto bloccato, e c'è una legge, appunto, soprattutto una legge bipartisana che c'è quasi dall'inizio di questa legislatura e che però non ha visto la luce fin qui.
0: Però a questo punto le chiedo, Federico Ferrazza, fin qui abbiamo parlato di divieto, no, dell'utilizzo dei social, però spesso si fanno campagne innanzitutto sull'uso consapevole dei social, forse è lì che bisogna maggiormente intervenire, ovviamente quando parliamo di bambini o adolescenti, ma a maggior ragione, ma in generale direi anche per gli adulti.
1: Ah, penso di sì, penso che, diciamo, il buon senso ci dice che ogni volta che c'è un divieto è il fallimento dell'educazione. Strumenti digitali potrebbero essere, diciamo, oggetto di educazione da parte dei ragazzi, però da una parte serve chi educa. E molto spesso anche noi più grandi non è che abbiamo un rapporto sano con i media digitali, quindi forse dovremmo prima noi capire come accompagnare i ragazzi e poi accompagnare i ragazzi stessi, perché se no si rischia di spostare un po' il problema in avanti, perché poi a un certo punto arriverà che questi ragazzi arrivano alla soglia d'età per cui possono accedere ai social network e lì vengono buttati in un mare che non conoscevano prima. Insomma, se mi è permessa il paragone, è un po' come la patente automobilistica. 18 anni, ok, ma non è che arrivati a 18 anni tutti salgono in macchina e partono. Bisogna accompagnare le persone all'uso consapevole dello strumento.
0: Esatto, bisogna accompagnare da parte di tutta la rete sociale, no? Le scuole, le famiglie, perché poi i social amplificano tematiche come ad esempio il bullismo e rendono tutto più complicato, difficile da gestire, soprattutto per i bambini e per gli adolescenti.
1: Sì, non, diciamo che non portano cose nuove, ma sicuramente portano

0: o dei problemi che esistevano anche in epoca predigitale in una dimensione più inafferrabile, perché quando un ragazzo o una ragazza ha a che fare con il proprio cellulare non è come quando noi un po' più grandi eravamo chiusi in stanza, insomma lì c'era un isolamento. Quando sei con uno smartphone o comunque con un accesso ad internet, sei anche fuori dalla tua stanza pur restando dentro le quattro mura.
1: Allora, io ringrazio Federico Ferrazza per essere stato
0: Grazie a voi.
1: con noi. Abbiamo parlato di questi temi, vedremo ancora appunto in Italia se si svilupperà anche qui una legge di questo tipo. Grazie a Federico Ferrazza. Veniamo ad un altro tema di questo filo diretto, le liste di attesa in sanità. C'è un bollettino realizzato dall'Agenas dal quale emerge che nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite mediche ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Dunque, questo è un dato positivo, poi però restano alcune criticità. Ne parliamo con Annalisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva, benvenuta a Rai News 24.
2: Buonasera, grazie, grazie dell'invito.
1: E dunque, questo è il dato saliente che emerge dal punto di vista positivo, però ci sono ancora delle criticità, ci sono anche delle differenze tra le regioni, no?
2: Sì, certo, intanto bene partire dai dati positivi, quindi sicuramente il fatto che ci sia un monitoraggio costante su questa piattaforma che è a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini e il fatto che questo monitoraggio sia continuativo sicuramente è una buona notizia perché ci aiuta ad avere il polso dei dati, a far emergere anche le criticità, la più importante delle quali ovviamente è quella a cui lei faceva riferimento. Cioè le profonde differenze che esistono tra regioni e che sono specchio, diciamo, del problema delle disuguaglianze che in sanità caratterizzano il nostro paese. Quindi, sicuramente avere dei dati disponibili è una cosa positiva. Dal nostro osservatorio come Cittadinanza Attiva, in particolare abbiamo pubblicato da poco il nostro ultimo rapporto, rapporto che nasce appunto dalle segnalazioni dirette dei cittadini, il problema dell'accesso e delle liste d'attesa continua ad essere ovviamente un problema molto avvertito, molto sentito dai cittadini, anche perché questo è un dato Agenas, quindi è un dato ufficiale, e 2 milioni e 800 mila prestazioni vengono ancora erogate oltre i tempi previsti. Quindi è chiaro che noi siamo all'inizio di un percorso. È positivo il fatto che ci siano i dati, ma i dati non oscurano, diciamo, le criticità che sono la difficoltà di accedere ancora a delle prestazioni e poi le profonde differenze che esistono tra le regioni.
1: Entriamo allora nel dettaglio, perché
2: Prego.
1: parlavamo di visite contrassegnate come urgenti, in cui ci sono dei dati positivi, mentre può raggiungere oltre i 300 giorni di attesa le prestazioni invece contrassegnate come programmate, che invece andrebbero erogate entro 120 giorni. Dunque c'è questa disparità, no?
2: Sì, teniamo conto che quando parliamo di prestazioni sottoposte a monitoraggio parliamo di due categorie di prestazioni, prime visite specialistiche ed esami diagnostici. E già qui i dati mostrano un primo elemento di criticità che noi abbiamo sottolineato, cioè un piccolo numero di prestazioni viene sottoposto a monitoraggio rispetto a tutte quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Però per andare alla sua domanda, quello che gli ultimi dati, quelli di questo bollettino, rivelano è sicuramente un aumento sia del numero delle prestazioni erogate sia un maggior rispetto dei tempi di garanzia. L'anomalia che è stata notata chiaramente da Agenas ed è stata sottolineata sta nel fatto che però questo miglioramento riguarda le prestazioni urgenti, brevi, differite si mantengono stabili, non riguarda le prestazioni cosiddette programmabili, quelle per cui è previsto che si possa aspettare 120 giorni. E la vera anomalia è che le regioni che risultano a posto, diciamo, rispetto ai tempi di attesa nelle prestazioni delle prime categorie, quindi brevi e differite, hanno però il loro massimo numero di prestazioni registrate nel numero delle prestazioni programmate.

0: faccio un esempio, la Basilicata è una regione che risulta adempiente rispetto ai tempi delle prestazioni brevi e differite, ma l'87% delle prestazioni della Basilicata vengono in realtà registrate tra le prestazioni programmate, laddove non c'è un effettivo miglioramento dei tempi. Quindi, diciamo, ci sono delle anomalie che potrebbero far
1: Esatto,
0: pensare
1: perché
0: a una
1: faceva riferimento.
0: inappropriatezza nella
1: Esatto, e a
0: classificazione.
1: proposito di questo e delle regioni, mi ha stupito appunto che quattro regioni garantiscono il rispetto dei tempi, oltre il 90% dei casi, e tra queste c'è proprio la Basilicata. Il primo è il Veneto, 97,1%, poi la Campania,
0: Sì.
1: 96%, la Basilicata, 94%, e le Marche con 92,4%. Infatti ci stava spiegando appunto da cosa potrebbe essere originata questo aspetto. E poi ci
0: Sì,
1: sono
0: questo
1: alcuni.
0: è sicuramente un aspetto che andrebbe approfondito. Noi crediamo molto, diciamo, nella sinergia tra lo Stato, il Ministero e le Regioni nell'implementare questa legge sulle liste d'attesa ed è chiaro che i dati che abbiamo devono essere il più possibile verificati, accertabili, corretti. Per esempio, quello che come cittadinanza attiva abbiamo sottolineato è che noi abbiamo dati aggregati per regioni, non abbiamo dati suddivisi per ASL e questo invece sarebbe estremamente importante per capire territorio per territorio quali sono le questioni, i problemi.
1: Esatto, ci possono essere differenze anche all'interno della stessa regione, ma a
0: Certo.
1: seconda dei territori. E poi dal punto di vista delle prestazioni anche ci sono delle differenze. Penso alla mammografia urgente, in cui viene rispettato il tempo in quasi il 90% dei casi. Invece per quanto riguarda la colonscopia urgente, quasi il 65% è effettuato oltre i termini di 3 giorni. Come si può spiegare
0: Sì,
1: questo
0: qui
1: dato?
0: c'è proprio una frattura tra alcune prestazioni ed altre, e riprendo brevemente quello che già accennavo, cioè che sono monitorate poche prestazioni rispetto all'insieme delle prestazioni erogate dal Servizio Nazionale, dal Servizio Sanitario Nazionale, ma anche tra quelle monitorate c'è proprio una frattura, perché tutte le prestazioni che riguardano, per esempio, l'oncologia sono date in tempi ragionevoli, mettiamola così per usare una parola di sintesi, mentre ci sono delle aree come la dermatologia, l'oculistica, l'urologia, che invece ancora, dove ancora si rilevano dei ritardi molto significativi. Quindi anche all'interno delle prestazioni ci sono delle differenze importanti dal punto di vista degli esami diagnostici, per esempio TAC, risonanze magnetiche ed ecografie, sono quelle su cui abbiamo le maggiori criticità, le maggiori difficoltà. E apro un capitolo a parte per quanto riguarda il tema della prevenzione, perché poi le visite o gli esami erogati, prescritti con i codici di priorità sono all'interno comunque di un percorso che viene misurato. Ma spesso i cittadini che si rivolgono a noi, per esempio, ci segnalano quanto sono in ritardo tutti gli esami che afferiscono invece all'area della prevenzione. È classico spesso il caso della mammografia, no? Che ci viene segnalato con ritardi davvero di anni e questo rivela che sia tutta la fase della prevenzione, sia tutta la fase del follow-up, quella dei controlli, è ancora al di fuori di queste operazioni di monitoraggio, di queste attività di monitoraggio. Per noi invece sarebbe estremamente importante, proprio per il rilievo che ha sia la prevenzione sia il follow-up, cioè quello che segue alla fase acuta delle malattie, poter intervenire, intanto avere dei dati anche su questo e poter intervenire anche su questi fattori. In fondo le liste d'attesa si eliminano erogando un numero maggiore di prestazioni nei tempi previsti, ma anche prendendo in cura, come si dice usando una brutta espressione, prendendo in carico le persone con una patologia, quindi seguendole dal momento in cui la patologia andrebbe prevenuta, il che comporterebbe anche un importante risparmio per la spesa pubblica, al momento in cui poi la patologia va seguita dopo la fase acuta. E per ora su questi due fronti c'è ancora una carenza di informazioni che speriamo sia colmata al più presto.
1: Bisogna ancora fare dei passi in avanti, comunque qualche segnale
0: Esatto.
1: positivo c'è. Grazie ad Annalisa Mandorino per essere stata con noi. E
0: Grazie a voi. Buon pomeriggio.
1: dunque termina qui il nostro filo diretto. Ora linea alla regia e poi una nuova edizione del telegiornale.

0: Quando non vedi l'ora di vivere la tua giornata e il mal di testa e la febbre ti bloccano, puoi provare Brufen analgesico con triplo effetto e azione rapida per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il tuo grande giorno. Brufen analgesico per rompere la barriera del dolore e della febbre. Puoi provare anche Brufen Lick in formulazione liquida.
1: Quando è festa. Quando è...
2: No.
1: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
0: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
4: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre,

0: di Bologna ha acquisito nuovi video sulle fasi del fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo. Continua lo scambio di accuse tra governo e opposizioni. Riunione a fine mese a Roma per parlare della soluzione a due stati tra Israele e Palestina, all'annuncio del ministro Tajani. Intanto sul campo continuano i raid israeliani su Gaza. Caso del Mastro, la giunta della Camera respinge la richiesta dei pubblici ministeri di acquisire le chat con Caroccia. Il relatore presenti varie criticità, ira dell'opposizione. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, si autodenuncia: i nostri modelli di intelligenza artificiale avanzata fuori controllo hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud è allarme incendi, nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Buon pomeriggio dalla News 24, l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Andiamo da Elisa Dossi.
1: Dalla procura da cui arrivano interessanti novità, intanto proprio sul conferimento dell'incarico per l'autopsia. Avverrà tutto a partire da venerdì mattina, verrà nominato verosimilmente un pool con più esperti, un esperto di medicina d'urgenza, un tossicologo, un esperto di medicina interna, un cardiologo. Naturalmente tutto questo si saprà venerdì, giorno in cui, nel giorno stesso appunto, dovrebbe venire svolta la stessa autopsia. Ci sono delle immagini nei video acquisiti appunto dalla procura che seguono il momento proprio della morte, in cui si vedono anche dei tentativi di rianimazione da parte dei volontari. Verosimilmente Fakir, ma naturalmente anche tutto questo è ancora al vaglio, è ancora vivo nel momento in cui i poliziotti si rialzano. Potrebbe essere così. Bisognerà naturalmente cercare di comprendere meglio anche lì tutto questo, e potrebbe essere però uno degli elementi interessanti ai fini poi di quella che è l'indagine proprio. Lo spray gli viene gettato mentre è a terra, perché? Perché pare sempre da questi video al vaglio della procura, lui ha morso una gamba a un poliziotto. Poliziotti che non lo toccano per 40 minuti quando comincia l'intervento, si avvicinano a lui nel momento in cui colpisce un'auto e ha dato delle testate, dei pugni su un garage, e quindi si è in qualche modo ferito da solo. È allora che intervengono, sono poi i quattro volontari a chiamare il medico nel momento in cui lo vedono fermo a terra, mentre le bodycam sul corpo degli agenti vengono spente molto molto dopo l'intervento, almeno un quarto d'ora, e quindi probabilmente anche proprio in base a quelle si potrà ricostruire meglio che cosa sia accaduto in tutti quegli istanti. La procura analizzerà attentamente anche tutte quelle che sono le chiamate. La prima chiamata al 112, che poi allerta la questura, che manda le volanti. La seconda chiamata, quella dei poliziotti, al 118, che fa arrivare sul posto questi quattro volontari senza un medico. A te.
0: Ed ascoltiamo il commento del ministro Piantedosi ai fatti di Bologna a margine della presentazione delle bodycam per la sicurezza del personale ferroviario.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti, e quindi andiamo avanti così.
0: Dopo gli scontri di Bologna, la Presidente del Consiglio Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità del Paese. Gabriele Martelloni.
3: Promette tolleranza zero contro i violenti e, tornando sui disordini legati alla morte di Fakir, Giorgia Meloni nell'intervista al giornale annota: nessuno pensi di poter sfasciare tutto. Irresponsabile per la Premier la decisione del sindaco di Bologna di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato modo di appurare le responsabilità. La Presidente del Consiglio si schiera a difesa degli agenti e denuncia chi, dalle opposizioni, alimenta un clima di odio nei loro confronti. Vogliono l'instabilità, rimarca la leader del governo, che torna anche sul caso Roggero. La pena è spropositata, ribadisce, mentre prepara con Nordio la visita a un carcere del Nord Italia per continuare a presidiare il tema sicurezza, su cui permane la sfida a destra da parte di Vannacci. Con Futuro Nazionale al momento nessuna ipotesi di alleanza, non sarebbe serio visto che tentano di affossarci, rimarca Meloni, che a Palazzo Chigi ha riunito gli alleati per la prima volta dopo la spaccatura sulla legge elettorale e assicura di non aver cambiato idea sulle preferenze, finite nel mirino dei franchi tiratori. Mentre sul prossimo capo dello Stato insiste, non sarebbe uno scandalo se venisse dal centrodestra. Nessun pentimento, infine, sull'investimento politico verso Trump. Resto una patriota occidentale, le parole della Presidente del Consiglio.
0: E il tema sicurezza, dopo gli scontri di Bologna e il caso Roggero, continua ad animare il dibattito fra i partiti, che si confrontano anche sulla legge elettorale. Nuova polemica su Delmastro. Da Montecitorio, Francesco Palesi.
4: Sì, buon pomeriggio. Nella maggioranza si discute ancora della proposta della Lega di allargare il perimetro della legittima difesa e oggi Salvini ha invitato Forza Italia, che è contraria a questa proposta, a spiegare agli italiani questa posizione, ma anche Lupi di Noi Moderati dice no al Far West, vanno bene le attuali norme. Sui fatti di Bologna si continua ad attaccare chi a sinistra avrebbe alimentato le tensioni, si punta ancora l'indice contro il sindaco Lepore, mentre prosegue in tutta Italia la campagna per la grazia a Roggero. Ma ascoltiamo Lupi.
5: Sulla legittima difesa c'è già una buona legge che, come Noi Moderati, abbiamo fortemente voluto. Sì, assolutamente allo stop ai risarcimenti per i criminali, ma mai e poi mai vogliamo il Far West e la giustizia fai da te.
4: Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca anche oggi il Partito Democratico, mentre su Bologna è lo Stato che ha fallito. Se si muore è così come è morto il povero Fakir, e su questo le opposizioni continuano a chiedere verità anche alla luce di quello che sta emergendo. In tutto questo scoppia il caso Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha negato alla Procura l'accesso alle chat dell'ex sottosegretario. Così si mortifica la giustizia, secondo il Partito Democratico. Per Conte la destra di Meloni ha perso di nuovo la faccia, con i 5 Stelle che questa mattina hanno protestato in aula al Senato. Si ostacola la giustizia anche per Verdi e Sinistra. Ma ascoltiamo Faraone di Italia Viva e poi Lelina allo studio.
6: La destra usa in maniera spregiudicata Roggero, i fatti di Bologna, per nascondere i fallimenti sulla sicurezza. Crescono i reati, crescono le rapine. L'Italia è più insicura e la Meloni ha fallito.
0: Sempre più basse le pensioni delle donne che verranno erogate a settembre. La differenza quest'anno si attesta al 30% contro poco più del 26% dello scorso anno. Lo rende noto l'INPS, specificando che l'importo medio è pari a 1.048 euro contro una media di 1.506 per gli uomini. Quanto ai primi 6 mesi dell'anno, gli assegni erogati sono stati oltre 417.000, di questi oltre un quarto riguardano uscite anticipate. Continua a crescere il prezzo dei carburanti e il governo valuta un nuovo intervento, più probabile un bonus per i meno abbienti rispetto al taglio delle accise. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
7: Il governo potrebbe intervenire nuovamente sui carburanti dopo i recenti rincari. Siamo intervenuti in maniera tempestiva, se sarà necessario lo faremo di nuovo, ha spiegato il ministro Urso, mi auguro in maniera altrettanto efficace, quindi mirata. L'intervento potrebbe essere necessario perché con il petrolio che ha sfondato quota 90 dollari, il prezzo medio della benzina ha raggiunto 1,949 euro al litro e quello del gasolio addirittura 2,124. Siamo infatti a un passo dai massimi toccati dopo l'inizio del conflitto e già sopra i prezzi del 18 marzo, quando il governo varò per la prima volta il taglio delle accise. una condizione comune a tutta Europa, dove in un anno l'aumento medio è stato del 13,7%, ma nell'aggettivo usato da Urso, che parla di investimenti mirati, si legge la chiusura verso un nuovo taglio indiscriminato dei prezzi. Il governo, sia per limitare la spesa pubblica, gli interventi precedenti sono costati quasi 2 miliardi, sia per rispettare le indicazioni europee, la flessibilità concessa per l'energia non può essere utilizzata per limitare il costo alla pompa, potrebbe imboccare infatti la strada di un bonus, probabilmente da 100 euro, per le famiglie con ISEE inferiore ai 15.000 euro, una misura che avrebbe un costo di poco superiore ai 100 milioni.
0: Allora, andiamo con le immagini in diretta alla Camera, perché il Ministro dell'Economia Giorgetti sta rispondendo al Question Time.
8: La volontà comunale prevede una serie di passaggi tecnico-istituzionali con il coinvolgimento di diversi soggetti, tra i quali vi sono anche la Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard e la Conferenza Stato-Città Autonomie Locali, sede nella quale vengono condivisi con l'ANCI i criteri di distribuzione delle risorse, nonché i controlli successivi alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. La pluralità dei soggetti coinvolti ha pertanto comportato un iter più complesso e ovviamente confermo che a seguito della conclusione dell'iter e la registrazione da parte della Corte dei Conti che è stata effettuata il 15 di luglio, il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver effettuato le disposizioni di pagamento ai comuni della prima rata proprio ieri, il giorno 21 luglio del 2026.
0: Dunque abbiamo seguito l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti al Question Time. Ora parliamo di Gaza, dove l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia, a rivelarlo una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra continua ad uccidere 13 bambini in una settimana, 1200 persone dal piano Trump. Veronica Fernandez in studio.
9: Eh sì, quello che l'esercito israeliano ha costruito è di fatto un nuovo muro. Concretamente si tratta di un terrapieno costruito molto velocemente. A dimostrarlo è stata la Associated Press. Allora, vediamo sul loro sito prima di tutto una cartina della striscia di Gaza che ci fa capire dove sia stato costruito questo muro, questo terrapieno. Lungo questa linea azzurra a metà della striscia di Gaza separa da una parte il 50%, anche più del 50% del territorio sul quale l'esercito israeliano esercita il controllo.

0: Dall'altra parte invece quello dove resta ammassata la popolazione, 2 milioni di persone della striscia di Gaza. Ecco, dicevo, sono state le immagini satellitari a fare vedere come sia questo muro, questo terrapieno. È questa linea che si vede e che attraversa la striscia di Gaza. Da una parte, al lato destro, dove appunto si vede una vegetazione e delle costruzioni, c'è il campo profughi di Al-Maghazi. Dall'altro lato, quello che adesso vado a ingrandire, non si vede praticamente nulla. Questa è una porzione di quel territorio che è stato completamente raso al suolo dall'esercito israeliano, dove c'erano case ed edifici che sono stati tutti demoliti. Qual è la motivazione ufficiale che è stata fornita dall'esercito israeliano? È che questa barriera serve a proteggere i militari e le truppe e a segnare quindi in questo modo la cosiddetta linea gialla. Che cosa succede però e cosa è continuato a succedere a ridosso della linea gialla da quando è stato firmato in ottobre, lo scorso ottobre, il piano Trump? È che sono state uccise diverse persone palestinesi perché si sono avvicinati a questa linea. Sono diverse le stime, sono 1200 le persone uccise da ottobre, circa tra i 500 e i 700 perché erano vicini alla linea gialla. Sempre la Associated Press alcuni mesi fa era riuscita ad avere alcuni contatti esclusivi con soldati israeliani che dicevano di avere ricevuto l'ordine di uccidere chiunque cercasse di attraversare o di avvicinarsi alla linea gialla. Vi mostro un'ultimissima immagine, che è questa, che ci fa vedere invece, non è un'immagine satellitare, è un'immagine che è stata scattata all'interno della striscia di Gaza, quello che succede in quel meno di 50% dove viveva ammassata la popolazione. Sono solo tende, la situazione umanitaria è tragica ed è costretta a spostarsi costantemente verso il mare, la zona più difficile da abitare.
1: Il 28 e 29 luglio a Roma è in programma un summit internazionale sulla soluzione a due stati fra Israele e Palestina. L'annuncio questa mattina alle commissioni congiunte esteri di Camera e Senato da parte del ministro Tajani. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
2: Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
1: Il Libano al bivio tra guerra e soluzioni di pace. In mattinata nuovi raid israeliani, mentre attesa per l'inizio del ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle zone pilota. Da Tiro l'inviato Nello Riga.
3: Buon pomeriggio da Tiro, situazione sempre molto difficile nel sud del Libano dove continuano i raid di Israele e non si vede la data del ritiro di Israele nonostante l'incontro di ieri a Washington tra il presidente libanese Aoun e il capo della Casa Bianca Trump. Intanto vanno avanti le attività dei caschi blu, ricordiamo che qui è impegnata la brigata Sassari al comando del generale Fraticelli che monitora e controlla l'area di competenza della risoluzione 1701 del 2006. E proprio oggi è una grande attività generale di donazione in favore di questo ospedale di Tiro che è stato duramente provato da oltre tre anni di guerra.
4: La nostra donazione di medicinali, appunto del contingente italiano qui all'ospedale Jabal al-Amal, è un contributo essenziale per il personale sanitario e per chi necessita di cure. È un segno, forse anche piccolo, ma è sostanziale per testimoniare il legame di amicizia, di fratellanza e di collaborazione che unisce l'Italia al Libano.
3: Per concludere, generale, la vostra attività ovviamente è fatta di aiuti, come in questo caso, ma anche di pattugliamenti, di coordinamento, di osservazione del territorio.
4: Secondo il mandato datoci dalla risoluzione 1701 portiamo avanti tutte le nostre attività, quindi anche l'attività di pattugliamento, di monitoraggio, di sicurezza e di reporting su tutto quello che succede nella nostra area di competenza.
3: Grazie generale Fraticelli, da Tiro viene il microfono a voi a Roma.
1: L'escalation nel Golfo Persico, gli Stati Uniti colpiscono l'area di una centrale nucleare e un sito di raffinazione del gas. Teheran attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Per gli americani Hormuz è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
5: Sì, l'Iran ha inviato il suo ministro degli interni Momeni a Islamabad a incontrare i mediatori pakistani che spingono per una de-escalation, ma gli Stati Uniti vanno avanti, 11ª notte di raid che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, che come sappiamo è sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana non è mancata, ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6, gli altri 2 sono finiti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene poi che Hormuz resta aperto per il transito delle imbarcazioni civili, ma 30 navi sono già state attaccate perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allagarsi anche con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che secondo il Wall Street Journal starebbe poi per siglare un accordo proprio con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile.
1: Il conflitto in Ucraina, Odessa e altri centri bersagliati da violenti raid russi, mentre Zelensky prova a superare le divisioni interne con la nomina del nuovo ministro della difesa Drapetii. Da Odessa l'inviata Emma Farnè.
6: È un altro bombardamento in pieno giorno a Odessa, una zona periferica. I pompieri hanno appena trovato una persona sotto le macerie, era in un'automobile e si sta aspettando un'ambulanza per prelevarla. Un bombardamento avvenuto con droni. Hanno cercato per almeno un'ora, sperando che questa persona che non rispondeva al telefono, un uomo, fosse altrove. Una casa civile questa. Non è l'unico bombardamento delle ultime ore, anche Kharkiv è stata colpita, anche Zaporizhia ieri, anche Odessa ieri, ci sono stati 3 feriti. Tutto questo avviene mentre ai vertici delle forze militari c'è un grande cambiamento. Zelensky ha comunicato che sarà Drapetii il nuovo capo delle forze armate, in un gesto di apertura verso la piazza che chiedeva appunto la testa del comandante Sirski e il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa. Vi lasciamo con queste immagini con Alessandro Cifariello e poi a voi.
1: Vedete la nostra notizia dell'ultima ora, non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, che ha ferito anche 8 persone. Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato le richieste di scarcerazione dei legali dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. Confermate dunque per tutti le misure cautelari e l'ipotesi del reato di associazione per delinquere con metodo mafioso. I 4 sono accusati di aver messo in atto l'attentato al conduttore di Rai 3 su richiesta dell'ex faccendiere Walter Lavitola. Un ragazzo di 16 anni è morto nel Pavese travolto da un'auto guidata da un 73enne mentre era a bordo del suo monopattino che era privo di luci. Un impatto violentissimo sul quale indagano i carabinieri. In Valtellina invece ha perso la vita un bambino di poco più di un anno investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sentiamo su questo ultimo episodio Roberta Di Matteo.
7: Il padre stava facendo manovra con un pick-up mentre nella piccola azienda agricola di famiglia era in corso la raccolta del fieno. Non ha visto il figlio di appena un anno, probabilmente sfuggito al controllo degli altri familiari e lo ha travolto. Il piccolo, trasportato in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto in ospedale. Sotto shock il genitore, anche lui, soccorso dopo l'incidente. A Val di Dentro, in Alta Valtellina, dolore e commozione.
8: Sono cose che feriscono, che traumi che non voglio pensare.
9: Mi dispiace per la famiglia e gli sono vicino. Si spera sempre in meglio, però purtroppo è così. Gli sono tanto vicino.
7: Chiusa nel silenzio la famiglia, che gestisce una piccola azienda isolata in una frazione nella parte alta del comune. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi, aperta in procura a Sondrio un'inchiesta per omicidio colposo.
1: Parliamo di intelligenza artificiale e dell'annuncio di OpenAI, secondo cui alcuni dei suoi modelli avrebbero agito in autonomia, fuori controllo, hackerando una piattaforma per programmatori. Ci spiega di più Andrea Gerli in studio.
10: Immaginiamo di mettere un'auto da corsa in pista e quest'auto da corsa inizia a girare il più velocemente possibile e poi sfonda i limiti di questa pista. Sostanzialmente quello che è accaduto con questi modelli di OpenAI, degli agenti, e ce lo rivela il Financial Times, che sostanzialmente erano stati impostati per trovare delle vulnerabilità software a una piattaforma e poi hanno sfondato i limiti di questo recinto in cui erano stato chiuse, quindi hanno bucato questa piattaforma, una piattaforma che si chiama Hugging Face, che ospita dataset di startup dell'ecosistema AI, e hanno quindi preso volontariamente l'accesso a internet, tra virgolette diciamo volontariamente, perché si tratta di agenti, ovvero di sistemi che avevano questo obiettivo che gli era stato dato dalla stessa OpenAI, che annuncia appunto questo incidente, che è un incidente di senza precedenti, dice. Ricordiamo, solo poche settimane fa la stessa Anthropic, concorrente di OpenAI, aveva sostanzialmente sospeso la diffusione del suo modello Mythos proprio per la possibilità che questo modello in mani di malintenzionati potesse aiutare a trovare vulnerabilità informatiche e quindi compiere cyberattacchi. Quello che è accaduto oggi però non ha sostanzialmente precedenti. Di certo questo è quello che dice il Financial Times, se ne occupano anche altri siti, sono state aperte naturalmente delle indagini interne di OpenAI, e di certo è qualcosa che comunque fa bene a OpenAI, perché da un lato solleva le preoccupazioni di tutta la comunità della cyber security sulle vulnerabilità che con tanta facilità questi modelli trovano, e dall'altra aiuta OpenAI che nei prossimi mesi appunto andrà in borsa, e questo naturalmente è una spinta per il suo valore. A te.
1: La storica decisione della Francia, che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i minori di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
11: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Lee Nanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
1: Le violente grandinate che hanno colpito il nord del versante adriatico hanno causato molti danni. Chicchi grandi come sassi hanno danneggiato auto e colture. Con Silvia Zerilli vediamo la situazione nelle campagne del Mantovano.
12: Anguria, quella con tutti quei segni, quelle scoriazioni. Nel momento in cui l'anguria cresce, fa una crepa e scoppia, e l'anguria è da buttare. Ecco. Questo è un campo dove non puoi raccogliere più niente. Ecco.
13: Un territorio martoriato, sempre più schiacciato, come accade spesso negli ultimi anni per effetto del cambiamento climatico, tra siccità ed eventi estremi concentrati. L'ultimo ieri alle 18 era iniziato al mattino con una grandinata.
14: Nel fango rimangono le tracce, proprio i segni della grandine.
12: Sì, sono rimasti proprio i segni della grandine di ieri mattina a mezzogiorno all'improvviso. Questi cocomeri sarebbero pronti per la vendita più o meno al periodo di Ferragosto. Però purtroppo quest'anno a Ferragosto non abbiamo niente da vendere.
13: Il comune di Sermide e Felonica, il più colpito dall'ultima ondata, ma si somma ad altri 4 eventi in settimana sul basso mantovano.
15: La situazione è molto grave, tutte le produzioni sono state intaccate e tutte le produzioni da meloni, cocomero, zucche, pere,

0: Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone per un incendio di vaste proporzioni che lambisce case e attività industriali. Andiamo da Agnese Licata.
1: Santo Stefano Quisquina stanotte si è ritrovata avvolta dalle fiamme, in particolare in questo punto. Qui ci troviamo alla clinica a Tardi, vedete alle mie spalle tutto il costone bruciato, per rendervi conto di quanto le fiamme si siano avvicinate a questa struttura. Stamattina sono stati evacuati d'urgenza i 15 pazienti che si trovavano ricoverati ed è stato smontato l'impianto dell'ossigeno proprio per la paura di un'esplosione. In questo momento qui è stato allestito il centro da cui vengono coordinati tutti gli interventi di Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile su Santo Stefano, perché la città, lo vedete, è totalmente invasa dal fumo, perché le fiamme sono in più punti anche all'ingresso del paese. Gli elicotteri cercano di contenere le fiamme, c'è un grande dispiegamento di uomini e mezzi, ma ovviamente le altissime temperature e in parte il vento rendono tutto molto difficile. Le fiamme qui sono arrivate, come dicevamo, nella notte da Bivona, e anche Bivona è stata devastata da un incendio durato 2 giorni. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto e poi lo studio.
2: Questa notte intorno alle 3.40 ho ricevuto una chiamata, perché il vento fortissimo ha propagato quello che era stata una giornata epica al comune di Bivona, che si è propagata verso Santo Stefano Quisquina. Abbiamo da subito, questa notte stesso, emesso l'ordinanza per far sgomberare circa 100 nuclei familiari.
1: Le fiamme sono sotto controllo o no?
2: Le fiamme ancora non possiamo dire assolutamente che sono sotto controllo, perché purtroppo le condizioni climatiche, mi riferisco al vento, stanno destando un po' di preoccupazione.
3: Ci siamo subito attivati allertando la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e anche volontari che sono tempestivamente intervenute a cercare di domare quello in quel momento stava mettendo a rischio e a pericolo la struttura. La prima cosa che abbiamo pensato di fare, che abbiamo fatto, è evacuare gli utenti che erano ricoverati da noi.
0: A 25 anni dallo storico concerto in Piazza Duomo a Milano, Manu Chao torna in Italia per chiudere il Rugby Sound di Legnano. Vediamo il servizio di Antonio Sgobba e poi linea alla regia.
4: È stata la notte dei 100.000 ragazzi di ogni età che, stretti come sardine, arrampicati un po' ovunque, hanno ballato e cantato sotto le stelle di Piazza Duomo.
5: È passato un quarto di secolo da quel concerto. Manu Chao, allora appena quarantenne, radunava quello che veniva definito il popolo di Seattle, il movimento No Global, meno di un mese prima del G8 di Genova. E agli attivisti, il cantautore franco-spagnolo, lasciava anche il palco. 25 anni dopo, il pubblico di Manu Chao si è ritrovato all'isola del Castello di Legnano. Qualcuno c'era già allora o ancora prima, per altri è una scoperta.
6: Tornato dopo 35 anni con mia moglie e le mie figlie.
7: Siamo tornati a vederlo dopo 10 anni, eravamo bambine, sì. Adesso lo possiamo vedere con un po' di consapevolezza, sì. In più.
8: Prima volta, super!
9: Incredibile, è una vita che lo sto ascoltando sempre.
10: Papagaio, arra!
5: Da Clandestino all'ultimo album Viva Tu, una serata per ripercorrere una carriera. Il concerto, tutto esaurito, ha chiuso il Rugby Sound Festival.
11: Prossima stazione, Esperanza!
12: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
1: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
2: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Di nuovo in onda, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Prende quota il progetto del nuovo cacciabombardiere di sesta generazione GCAP, con l'Italia protagonista del programma di sviluppo assieme al Giappone, alla Gran Bretagna e al Canada. Ieri a Londra nuovo vertice con la partecipazione del ministro Crosetto. Allora la corrispondente Natalia Augias.
5: Unisce Regno Unito, Italia, Giappone e Canada nel ruolo di osservatore il progetto GCAP Global Combat Air Program, velivolo da combattimento di sesta generazione. A Londra fanno il punto sullo stato dei lavori i ministri della difesa.
6: È un messaggio che noi lanciamo perché sono nazioni amiche che condividono gli stessi valori, lo stesso sistema democratico, che capiscono di essere troppo piccole per perseguire questi obiettivi da soli, quindi è un doppio segnale. Per questo l'invito alle altre nazioni che vogliono unirsi. Più siamo, più abbiamo la possibilità di cooperare, più ci apriamo, più abbattiamo barriere anche nel nostro rapporto, più abbiamo la possibilità di rappresentare nel futuro un'alternativa all'autarchia, altrimenti noi dobbiamo vincere la sfida proprio per difendere i nostri sistemi democratici, non solo la sfida tecnologica.
7: Lei ha incontrato il nuovo ministro della difesa qui nel suo primo giorno di scuola. Sì. La linea, diciamo, del Regno Unito sulla politica estera, sull'Ucraina non cambia? Come sarà il vostro lavoro insieme?
6: Ho avuto la certezza, e l'ha anche ribadito il mio nuovo collega del Regno Unito, possono esserci al governo i laburisti, possono esserci i conservatori, può cambiare il ministro della difesa, ma la politica del Regno Unito non cambia né nei confronti dell'Ucraina, né nei confronti della democrazia, né nei confronti della difesa del diritto internazionale. Le grandi nazioni sono così. Sanno avere delle linee sui temi fondamentali che non cambiano a seconda di come cambia il vento. Ecco, una cosa che auspicherei succedesse anche in Italia.
4: 15 anni dopo la strage di Utøya, quando 77 persone, molte minorenni, vennero uccise dall'estremista di destra Breivik, come vive oggi la Norvegia il ricordo di quel massacro? E oggi il suo manifesto sulla remigrazione farebbe lo scandalo che fece allora? Ce ne parla Carlotta Macerollo in studio con un ospite.

0: Le conseguenze dell'attacco terroristico del 2011 hanno provocato un trauma enorme per tutto il paese. Io ho parlato con i miei colleghi che si trovavano lì quel giorno e anche nei giorni successivi ed è stato un vero e proprio massacro. Tutti pensavano, come diceva appunto, come è stato possibile che succedesse una cosa del genere nella sicurissima Norvegia. E dopo l'attacco il paese si è ritrovato, si è riunito e ci sono stati delle commemorazioni fatte con fiori. Il lutto è stato nazionale e moltissime persone sono rimaste in lutto per un lungo periodo di tempo. E abbiamo parlato con i politici, ma anche gli abitanti della Norvegia e tutti hanno cominciato a concentrarsi sulle condizioni di sicurezza, sull'estremismo. E questa è stata una questione molto importante per la politica affinché non si verificasse più un evento del genere. Oggi sono passati 15 anni, come si diceva appunto, e si sentono ancora le conseguenze in Norvegia. Ogni anno c'è una commemorazione, il 22 luglio, perché è un momento per la Norvegia per ricordare. La parte interessante è che quest'anno è la prima volta che partecipa una generazione che non lo ricorda quell'evento perché erano troppo piccoli o perché addirittura non c'erano, quindi non ricordano che cosa è successo quei giorni e ne hanno un ricordo tramandato attraverso i racconti. Questa è sicuramente una novità, ma anche nella classe politica ci sono moltissimi giovani, persone giovani che stanno approcciando la questione da un altro punto di vista e quindi credo sia importante mantenere questa tradizione della commemorazione annuale. Dopotutto si tratta del più grande attacco terroristico che c'è stato in Norvegia ed è stato un grandissimo trauma per tutto il paese.
1: Ecco, parlando proprio dei ragazzi, dei giovani, come considerano Breivik oggi in un paese, la Norvegia, che è guidato dal centrosinistra, dove però l'estremismo di destra continua ad andare avanti?
0: Un'ottima domanda davvero, perché come dicevo qualche minuto fa, nel 2011 ci siamo concentrati sull'estremismo di destra, sull'estremismo in generale. Oggi però vediamo che soprattutto tra i più giovani, tra i maschi più giovani, scelgono la destra estrema. C'è più estremismo e populismo oggi di quanto non ce ne fosse nel 2011 e c'è questa minaccia dell'estremismo di estrema destra che è più reale di quanto non lo fosse nel 2011 e questo vale per tutta l'Europa e sicuramente anche per la Norvegia. Nonostante l'attacco del 2011, l'estremismo di estrema destra è una grandissima minaccia per il paese, lo è ancora oggi come lo è stato l'anno dell'attacco. L'anno scorso ci sono stati diversi omicidi, uno in particolare, una donna è stata uccisa a causa della sua etnia e il movente di questo crimine, di questo assassino, di questo giovane uomo che l'ha ucciso, era proprio ha tratto ispirazione da quello che aveva fatto Breivik nel luglio del 2011. Quindi è una minaccia che va contrastata, va contenuta. Sicuramente c'è stato il trauma per tutto il paese, ma dobbiamo apprendere qualcosa da questo trauma, perché vediamo che continua a diffondersi questa minaccia dell'estremismo dell'estrema destra anche tra i più giovani.
1: Nel 2012 fece discutere la condanna a Breivik, che non si è mai pentito, 21 anni di carcere, in Norvegia non c'è l'ergastolo, certo la pena può essere prorogata. Abbiamo visto le immagini di lui che faceva il saluto nazista. Oggi il suo manifesto, che parlava di remigrazione, farebbe scandalo e oggi la Norvegia è più preparata?
0: Sicuramente la Norvegia oggi è meglio equipaggiata, lo abbiamo visto anche proprio per quello che è successo il 22 luglio. La sicurezza, tutti quelli che dovevano occuparsi di sicurezza hanno ricevuto moltissime critiche perché non sono intervenuti abbastanza in fretta e quindi c'è stato tutto un processo di revisione delle misure di sicurezza e sono state migliorate, così come le misure dell'antiterrorismo sono state migliorate. E quindi la situazione da questo punto di vista oggi è migliore.
1: In chiusura, abbiamo visto le immagini del memoriale che è stato inaugurato 15 anni dopo a Oslo, un enorme mosaico con 300.000 tessere che ritrae un piccolo uccello dell'isola di Utøya, lo stiamo vedendo nelle immagini, un memoriale che però è puramente artistico, è stato abbattuto nel centro di Oslo, il blocco H, dove tra l'altro sua mamma, Lea Girolami Braten, era lì, lavorava quando c'è stata la strage. E dunque, un memoriale che anestetizza l'orrore. Come vive oggi la Norvegia il ricordo del massacro?
0: Il dolore per quell'attacco è ancora molto vivo e questo memoriale, tutta questa installazione ha richiesto 15 anni di tempo per mettere insieme il concetto che volevamo esprimere ed è per questo che è un monumento così speciale. I danni fatti da questo attacco sono stati così ampi, così estesi che ci sono voluti 15 anni per cominciare a guarire. Quello che vediamo oggi, considerando quello che succede anche nel resto del mondo, vediamo persone che in tutto il paese si incontrano, si ritrovano per ricordare persone che sono state uccise 15 anni fa. Quindi il dolore è ancora molto presente, così come lo è il trauma per il paese.
1: Grazie davvero a Lea Girolami Braten per essere stata con noi e per aver rivissuto anche con noi quello che è accaduto 15 anni fa nel suo paese. Per ora, linea alla regia.

Lo chiamano il prete della Terra dei Fuochi o il parroco anticlan. Da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra, Don Patriciello si racconta nel nostro Faccia a Faccia, l'intervista è di Stefano Corradino.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico?
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato 10 anni, quasi 10 anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica, sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno, capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se così ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60 che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico, quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore quindi tra in qualche modo la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente, certamente, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora diciamo queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona, e qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14, e però io un po' mi arrabbiavo perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa. E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Un ritardo di 40 anni si fa sentire e adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete. E un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
0: E secondo lei chi è stato?
1: Vabbè, si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Quando io dico loro, dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta. Non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, e mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
0: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11 e 13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà?
1: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna. Fortuna Loffredo, chicca, aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
0: La scuola, la famiglia.
1: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buon'anima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
0: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche a La Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono una soluzione.
1: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte, e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora, abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
0: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella, ad esempio, dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
1: Io sono un credente, sono un cristiano, e dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave, e poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa, e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
0: La sua speranza per il futuro?
1: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi. E la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Piante dosi, nulla da temere. Caso del Mastro, la giunta della Camera respinge la richiesta dei pubblici ministeri di acquisire le chat con Caroccia. Il relatore presenti varie criticità, ira dell'opposizione. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave d'Ormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica, anche nella capitale. OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, si autodenuncia. I nostri modelli di intelligenza artificiale avanzata fuori controllo hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica. Al sud di allarme incendi, nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Buon pomeriggio da News 24, in primo piano l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. I PM indagano anche sulle scelte degli operatori e della centrale del 118. In diretta Elisa Dossi.
1: Sì, è proprio così, si scandagliano in queste ore i nuovi video e verranno riascoltate anche le chiamate, quella iniziale al 112 che devia inizialmente l'intervento sulla polizia e poi quella dei poliziotti che a loro volta chiamano il 118 che manda i volontari. Poi c'è la chiamata al medico di fronte ai vari e vani tentativi di rianimare Fakir. Al vaglio, lo ricordiamo, ci sono le posizioni di 6 persone, 2 poliziotti e 4 volontari. Iscritti per omicidio colposo nel registro delle annotazioni preliminari per 45 bis, insomma questa pre-indagine. Lo spray viene usato da un poliziotto, secondo la procura, quando Fakir lo morde ferendolo. Qui sono stati riosservati i video. Sulle cause di morte invece molto chiarirà l'autopsia, si svolgerà venerdì, è un team di 4 persone, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo e un tossicologo. C'è da chiarire se Fakir sia ancora vivo quando i poliziotti si alzano e lui resta a terra e poi c'è un lungo tempo, 40 minuti prima dell'intervento nei video nuovi in cui i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono solo nel momento in cui colpisce un'auto e dà testate su un garage. E ci sono infine altri 15 minuti di video delle bodycam degli agenti da osservare e ascoltare, sono 15 minuti alla fine dell'intervento. Insomma, la cura è al lavoro. A te.
0: E ascoltiamo il commento del ministro Piantedosi ai fatti di Bologna a margine della presentazione delle bodycam per la sicurezza del personale ferroviario.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: La Presidente del Consiglio Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità del Paese. Gabriele Martelloni.
3: Promette tolleranza zero contro i violenti e tornando sui disordini legati alla morte di Fakir, Giorgia Meloni nell'intervista al giornale annota «Nessuno pensi di poter sfasciare tutto». Il responsabile per la Premier, la decisione del sindaco di Bologna di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato modo di appurare le responsabilità. La Presidente del Consiglio si schiera a difesa degli agenti e denuncia chi dalle opposizioni alimenta un clima di odio nei loro confronti. «Vogliono l'instabilità», rimarca la leader del governo, che torna anche sul caso Orrore. Roggero. La pena è spropositata, ribadisce, mentre prepara con Nordio la visita a un carcere del Nord Italia per continuare a presidiare il tema sicurezza, su cui permane la sfida a destra da parte di Vannacci. Con Futuro Nazionale al momento nessuna ipotesi di alleanza, non sarebbe serio visto che tentano di affossarci, rimarca Meloni, che a Palazzo Chigi ha riunito gli alleati per la prima volta dopo la spaccatura sulla legge elettorale e assicura di non aver cambiato idea sulle preferenze, finite nel mirino dei franchi tiratori. Mentre sul prossimo capo dello Stato insiste, non sarebbe uno scandalo se venisse dal centrodestra. Nessun pentimento, infine, sull'investimento politico verso Trump. Resto una patriota occidentale, le parole della Presidente del Consiglio.
0: Il tema sicurezza, dopo gli scontri di Bologna e il caso Roggero, continua ad animare il dibattito tra i partiti e c'è una nuova polemica su Delmastro. Da Montecitorio, Francesco Palese.
4: Sì, buon pomeriggio. Nella maggioranza si discute ancora della proposta della Lega di allargare il perimetro della legittima difesa e oggi Salvini ha invitato Forza Italia, che è contraria a questa proposta, a spiegare agli italiani questa posizione, ma anche Lupi di Noi Moderati interviene per dire no al Far West, vanno bene le attuali norme sulla legittima difesa. Sui fatti di Bologna invece si continua ad attaccare chi a sinistra avrebbe alimentato le tensioni e si punta ancora l'indice contro il primo cittadino Lepore, mentre prosegue in tutta Italia la mobilitazione del centrodestra per la grazia a Roggero. Ma ascoltiamo Petrucci di Fratelli d'Italia.
5: Tolleranza zero per chi semina terrore e violenza, norme più severe contro la criminalità, soprattutto quella giovanile, e diritto alla legittima difesa. Con Fratelli d'Italia, il governo Meloni, lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
4: Sulla sicurezza la destra ha fallito, rimarca anche oggi il Partito Democratico, mentre su Bologna è lo Stato che ha fallito se si muore nel modo in cui è morto Fakir. Su questo le opposizioni continuano a chiedere che venga alla luce la verità anche in base a quello che sta emergendo. E in tutto questo scoppia anche il caso Delmastro, dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha negato alla Procura l'accesso alle chat dell'ex sottosegretario. Così si mortifica la giustizia, secondo il Partito Democratico. Per Conte la destra di Meloni ha perso di nuovo la faccia e 5 Stelle questa mattina hanno protestato in aula al Senato. Si ostacola la giustizia anche secondo gli esponenti di Verdi e Sinistra. Ma ascoltiamo Ricciardi e poi Lina allo studio.
6: Qua nessuno alimenta nulla. Io credo che noi dovremmo smetterla, maggioranza e opposizione, di dividerci rispetto a fatti tragici. Quindi io invito tutti e tutte a abbassare i toni e cercare insieme di proporre cose da fare.
0: Il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato le richieste di scarcerazione dei legali dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. Confermate dunque per tutti le misure cautelari e l'ipotesi del reato.

0: di associazione per delinquere con metodo mafioso. I quattro sono accusati di aver messo in atto l'attentato al conduttore di Rai 3 su richiesta dell'ex faccendiere Walter Lavitola. La crisi del Golfo Persico, poco fa nuovo intervento di Trump sui social, Trump che minaccia Teheran: ogni volta che l'Iran spara contro una nave ad Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica. L'inviato a New York, Nico Piro.
1: Sì, Donald Trump a mezzo social minaccia l'Iran. Dice: ogni volta che Teheran sparerà verso una nave in transito nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti colpiranno un ponte o una centrale elettrica iraniana. Non è la prima volta che Donald Trump fa affermazioni del genere, cioè parla di colpire infrastrutture civili che, ricordiamo, nell'ambito del diritto internazionale sono tutelate, salvo alcuni casi specifici. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano colpito infrastrutture del genere in Iran. L'Iran aveva risposto colpendo altre infrastrutture civili, in particolare i dissalatori nei paesi del Golfo. L'ONU aveva espresso al riguardo la sua preoccupazione, ricordando come appunto le infrastrutture civili vanno tutelate. È anche un segno della tensione che cresce negli Stati Uniti su questa guerra. Di poco fa un sondaggio che vede al 37% all'interno della base del presidente, cioè del mondo MAGA, il sostegno a questo conflitto. Tra l'altro, negli ultimi giorni sono quattro i caduti registrati dalle forze armate americane. Trump sta andando a coglierne le salme in una base militare in Delaware. Ieri al Senato una lunghissima audizione con il ministro alla guerra Hegseth, che ha chiesto fondi straordinari per sostenere le attività del Pentagono, quasi 90 miliardi di dollari, e ha affermato che sinora il conflitto avviato dagli Stati Uniti contro l'Iran il 28 febbraio scorso e ripreso da 11 giorni, 11 notti di attacchi consecutivi è costato 37 miliardi e mezzo di dollari. A voi studio.
0: E in risposta ai raid americani, Teheran attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Per gli Stati Uniti Hormuz è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Sì, l'Iran ha inviato il suo ministro degli interni Momeni a Islamabad a incontrare i mediatori pakistani che spingono per un'immediata de-escalation, ma per l'undicesima notte consecutiva gli americani hanno bombardato il paese prendendo di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas, anche la capitale Bushehr, sede di una centrale nucleare. Teheran avverte, in caso anche di un futuro raid su Peacocks Mountain come minacciato da Trump, attacchi ai nostri siti atomici non faranno che allargare la guerra nella regione. La rappresaglia iraniana intanto ha colpito con missili e droni il Bahrain, la Giordania, la base degli Stati Uniti a Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz è aperto al transito di imbarcazioni commerciali, ma sono già almeno 30 le navi che sono state attaccate perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. E poi c'è il rischio di un allargamento del conflitto con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che vogliono imporre un embargo marittimo alla Arabia Saudita e hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso.
0: Il Libano al bivio tra guerra e soluzioni di pace. In mattinata nuovi raid israeliani, mentre è attesa per l'inizio del ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle zone pilota. Da Tiro l'inviato Nello Riga.
3: Buon pomeriggio da Tiro, situazione sempre molto difficile nel sud del Libano dove continuano i raid di Israele e non si vede la data del ritiro di Israele nonostante l'incontro di ieri a Washington tra il presidente libanese e il capo della Casa Bianca Trump. Intanto vanno avanti le attività dei caschi blu, ricordiamo che qui è impegnata la brigata Sassari al comando del generale Fraticelli che monitora e controlla l'area di competenza della risoluzione 1701 del 2006. E proprio oggi una grande attività generale di donazione in favore di questo ospedale di Tiro che è stato duramente provato da oltre 3 anni di guerra.
4: La nostra donazione di medicinali, appunto del contingente italiano qui all'ospedale Jabal Alamel, è un contributo essenziale per il personale sanitario e per chi necessita di cure. È un segno, forse anche piccolo, ma è sostanziale per testimoniare il legame di amicizia, di fratellanza e di collaborazione che unisce l'Italia al Libano.
3: Per concludere, generale, la vostra attività ovviamente è fatta di aiuti, come in questo caso, ma anche di pattugliamenti, di coordinamento, di osservazione del territorio.
4: Secondo il mandato datoci dalla risoluzione 1701, portiamo avanti tutte le nostre attività, quindi anche l'attività di pattugliamento, di monitoraggio, di sicurezza e di reporting su tutto quello che succede nella nostra area di competenza.
3: Grazie, generale Fraticelli. Da Tiro, linea il microfono a voi a Roma.
0: Ora il conflitto in Ucraina, Odessa e altri centri bersagliati da violenti raid russi, mentre Zelensky prova a superare le divisioni interne con la nomina di un nuovo ministro della difesa. Andiamo a Odessa, c'è l'inviata Emma Farnè.
5: È un altro bombardamento in pieno giorno a Odessa, una zona periferica. I pompieri hanno appena trovato una persona sotto le macerie, era in un'automobile e si stava aspettando un'ambulanza per prelevarla. Un bombardamento avvenuto con droni. Hanno cercato per almeno un'ora, sperando che questa persona che non rispondeva al telefono, un uomo, fosse altrove. Una casa civile questa. Non è l'unico bombardamento delle ultime ore, anche Kharkiv è stata colpita, anche Zaporizhia, ieri anche Odessa, ieri ci sono stati 3 feriti. Tutto questo avviene mentre ai vertici delle forze militari c'è un grande cambiamento. Zelensky ha comunicato che sarà Drapati il nuovo capo delle forze armate, in un gesto di apertura verso la piazza che chiedeva appunto la testa del comandante Sirski e il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa. Vi lasciamo con queste immagini, con Alessandro Cifariello, e poi a voi.
0: La cronaca ci riporta in Italia, vedete la nostra notizia dell'ultima ora, un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone, siamo in provincia di Lecce. La vittima è Antonio Giustizieri, 58 anni, operaio di un'azienda attiva nel settore della sicurezza stradale che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Ed è morta dopo più di 2 mesi di ospedale Monica Esposito, la donna investita lo scorso 16 maggio a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna. Nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovana, dove oggi si è spenta. La morte di Luigi Esposito, si cerca il cellulare del giornalista e si indaga sulla vita privata mentre proseguono le analisi sul corpo dell'uomo. Francesca Ghidini.
6: Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito. Necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Massacrato di botte, poi soffocato il cadavere, dato alle fiamme, nessun colpo di pistola, del cellulare, nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare e perlustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita privata del giornalista, sui suoi contatti personali. Sconvolte e incredule le sorelle.
7: Sotto shock ed incredule. Ancora con la speranza che il corpo ritrovato ad Empoli non appartenga al fratello Luigi.
6: Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ma agenzia e ordine dei biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
7: I familiari non sanno assolutamente niente di questo lavoro. Loro sanno che Luigi, che poi si faceva chiamare Luca, si occupava di giornalismo sportivo, quindi non mi hanno assolutamente parlato di questo impiego all'ARPAC, quindi è una circostanza non riscontrata nemmeno dai familiari.
0: Un ragazzo di 16 anni è morto nel Pavese, travolto da un'auto guidata da un 73enne mentre era a bordo del suo monopattino che era privo di luci. un impatto violentissimo sul quale indagano i carabinieri. In Valtellina invece ha perso la vita un bambino di poco più di un anno, investito da un pick-up guidato da un familiare. Sentiamo su questo ultimo episodio Roberta Di Matteo.
8: Il padre stava facendo manovra con un pick-up mentre nella piccola azienda agricola di famiglia era in corso la raccolta del fieno. Non ha visto il figlio di appena un anno, probabilmente sfuggito al controllo degli altri familiari e lo ha travolto. Il piccolo, trasportato in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto in ospedale. Sotto shock il genitore, anche lui soccorso dopo l'incidente. A Val di Dentro, in Alta Valtellina, dolore e commozione.
9: Sono cose che feriscono, che traumi che non voglio pensare.
10: Mi dispiace per la famiglia e gli sono vicino. Si spera sempre in meglio, però purtroppo è così. Gli sono tanto tanto vicino.
8: Chiusa nel silenzio la famiglia, che gestisce una piccola azienda isolata in una frazione nella parte alta del comune. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi, aperta in procura a Sondrio un'inchiesta per omicidio colposo.
0: È stato ritrovato il corpo della bambina che si era tuffata nel lago di Como nella tarda serata di ieri, senza più emergere, in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Davide Gangale.
11: Era in un punto relativamente profondo, sì. E questa peculiarità, diciamo, del lago, pochi metri, dove poi comincia ad esserti, diciamo, l'abisso.
12: È annegata a pochi passi dalla riva la piccola Arua. Stava giocando con le cuginette davanti al tempio voltiano, dove entrare in acqua è vietato. È scomparsa all'improvviso sotto gli occhi dei genitori. Indossava un vestitino. Nessuno sa se sapesse nuotare. Il corpo della bimba, 9 anni, è stato recuperato poco dopo le 23. Era arrivata dal Marocco per una vacanza dai parenti che vivono in Brianza. Oggi, nello stesso punto, altri turisti entrano nel lago, non si accorgono o scelgono di non tenere conto dei cartelli e interviene la polizia.
13: Bisognerebbe impedire di fare il bagno qua.
14: Qua, secondo me, bisogna mettere una recinzione in plessiglass, perché altrimenti questo problema non si risolve.
15: Però c'è scritto, ragazzi, il lago va giù subito, trae in inganno.
12: 8 i morti proprio qui nel lago di Como tra il 2017 e il 2023. Pochi giorni fa tragedie simili a Rivolta d'Adda nel Cremonese. Nel fiume hanno perso la vita un bimbo di 4 anni e lo zio di nazionalità indiana, mentre a Sirmione sul lago di Garda un ragazzo rumeno è annegato dopo aver salvato un bambino. Le ricerche del suo corpo continuano.
0: Allarme incendi in Sicilia. Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone per un incendio di vaste proporzioni che lambisce case e attività industriali. Andiamo da Agnese Licata.
16: Santo Stefano Quisquina stanotte si è ritrovata avvolta dalle fiamme, in particolare in questo punto. Qui ci troviamo alla clinica a Tardi, vedete alle mie spalle tutto il costone bruciato, per rendervi conto di quanto le fiamme si siano avvicinate a questa struttura. Stamattina sono stati evacuati d'urgenza 15 pazienti che si trovavano ricoverati ed è stato smontato l'impianto dell'ossigeno proprio per la paura di un'esplosione. In questo momento qui è stato allestito il centro da cui vengono coordinati tutti gli interventi di Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile su Santo Stefano, perché la città, lo vedete, è totalmente invasa dal fumo, perché le fiamme sono in più punti anche all'ingresso del paese. Gli elicotteri cercano di contenere le fiamme, c'è un grande dispiegamento di uomini e mezzi, ma ovviamente le altissime temperature e in parte il vento rendono tutto molto difficile. Le fiamme qui sono arrivate, come dicevamo, nella notte da Bivona, e anche Bivona è stata devastata da un incendio durato 2 giorni. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto e poi lo studio.
17: Questa notte intorno alle 3.40 ho ricevuto una chiamata, perché il vento fortissimo ha propagato quello che era stata una giornata epica al comune di Bivona, che si è propagata verso Santo Stefano Quisquina. Abbiamo da subito, questa notte stesso, emesso l'ordinanza per far sgomberare circa 100 nuclei familiari.
16: Le fiamme sono sotto controllo o no?
17: Le fiamme ancora non possiamo dire assolutamente che sono sotto controllo, perché purtroppo le condizioni climatiche, mi riferisco al vento, stanno destando un po' di preoccupazione.
18: Ci siamo subito attivati allertando la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e anche volontari che sono tempestivamente intervenute così a cercare di domare, diciamo, quello in quel momento, diciamo, stava mettendo a rischio e a pericolo la struttura. La prima cosa che abbiamo pensato di fare, che abbiamo fatto, è evacuare, diciamo, gli utenti che erano ricoverati da noi.
0: Violente grandinate si sono abbattute ieri sul nord, sul versante adriatico dell'Italia. I chicchi, grandi come sassi, hanno causato molti danni alle auto e alle colture tra Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo. Nelle Marche ci sono stati oltre 160 interventi dei vigili del fuoco. Parliamo di intelligenza artificiale e dell'annuncio di OpenAI, secondo cui alcuni dei suoi modelli avrebbero agito in autonomia, fuori controllo, hackerando una piattaforma per programmatori. Ci spiega di più Andrea Gerli in studio.
19: Immaginiamo di mettere un'auto da corsa in pista e quest'auto da corsa inizia a girare il più velocemente possibile e poi sfonda i limiti di questa pista. Sostanzialmente quello che è accaduto con questi modelli di OpenAI, degli agenti, e ce lo rivela il Financial Times, che sostanzialmente erano stati impostati per trovare delle vulnerabilità software a una piattaforma e poi hanno sfondato i limiti di questo recinto in cui erano stato chiuse, quindi hanno bucato questa piattaforma, una piattaforma che si chiama Hugging Face, che ospita dataset di startup dell'ecosistema AI, e hanno quindi preso volontariamente l'accesso a internet, tra virgolette, diciamo volontariamente, perché si tratta di agenti, ovvero di sistemi che avevano questo obiettivo che gli era stato dato dalla stessa OpenAI, che annuncia appunto questo incidente, che è un incidente di senza precedenti, dice. Ricordiamo, solo poche settimane fa la stessa Anthropic, concorrente di OpenAI, aveva sostanzialmente sospeso la diffusione del suo modello Mythos proprio per la possibilità che questo modello in mani di malintenzionati potesse aiutare a trovare vulnerabilità informatiche e quindi compiere cyberattacchi. Quello che è accaduto oggi però non ha sostanzialmente precedenti. Di certo questo è quello che dice il Financial Times, se ne occupano anche altri siti, sono state aperte naturalmente delle indagini interne di OpenAI, e di certo è qualcosa che comunque fa bene a OpenAI, perché da un lato solleva le preoccupazioni di tutta la comunità della cyber security sulle vulnerabilità che con tanta facilità questi modelli trovano, e dall'altra aiuta OpenAI che nei prossimi mesi appunto andrà in borsa, e questo naturalmente è una spinta per il suo valore. A te.
0: Storica decisione della Francia, che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per minori di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
20: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto, dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne Le Hénaff, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
0: Ed ora il calcio, con l'Italia in cerca del suo nuovo allenatore, il commissario tecnico che dovrà riportare la nazionale al mondiale dopo tre edizioni saltate, passando attraverso l'europeo del 2028. Il presidente della FIGC Malagò conferma il dialogo con Guardiola, ma restano in piedi le alternative. Edi Dembischi.
1: Non è detto che la cosa vada in porto, ma è giusto tenere un dialogo aperto e tenerlo vivo, perché per lui in nazionale le eccezioni sono possibili. Firmato Giovanni Malagò in riferimento a Pep Guardiola, prossimo CT azzurro. Era un po' il segreto di Pulcinella, esattamente come quando, dopo la sua elezione a presidente federale, tutti puntavano su Paolo Maldini, direttore tecnico delle squadre nazionali, ma senza mai averne una reale conferma. Stavolta invece il fresco numero uno del calcio italiano rompe lo schema delle voci che si rincorrono ed esce allo scoperto sul nome più sognato dagli italiani. Pep Guardiola è realmente l'obiettivo per la panchina della nazionale e la coppia Maldini-Leonardo in spedizione a Barcellona lo scorso weekend sta davvero facendo di tutto per convincere l'ex Manchester City

0: poter dirigere e avere la prima e l'ultima parola su ogni scelta futura di tutte le squadre nazionali intriga Pep e non poco. Servirà ancora qualche giorno, poi che sia sì oppure no, sarà il tempo dei verdetti. Pirlo ed eventuali altri nomi non saranno una seconda scelta, sempre dalle parole di Malagò. Aspettiamo, vedremo. Per ora il sogno Guardiola è ancora vivo e va vissuto, almeno fino al risveglio.
1: Al Giffoni Film Festival i ragazzi incontrano l'attore Lino Musella, recentemente premiato ai Nastri d'Argento. Vediamo il servizio di Ettore De Lorenzo e poi Lino alla regia.
2: Quinto giorno al Giffoni Film Festival con i giovani giurati impegnati a visionare e votare i 104 film in concorso e a incontrare attori, registi e non solo. Ieri, nel giorno in cui è stato presentato il nuovo film che ha per protagonista le tanto amate Wings, le fatine colorate di Gini Ostraffi, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare Walter Veltroni, che a Giffoni ha presentato il suo ultimo romanzo, Il bar di Cinecittà, e che con i ragazzi ha parlato della difficoltà, oggi tra fake news e post-verità, di raccontare la realtà.
3: Noi oggi quello che stiamo vivendo è un tempo in cui per la prima volta la realtà è costruibile. Oggi l'intelligenza artificiale è in grado di produrre perfettamente voci, volti e quindi di creare una condizione nella quale la realtà non esiste più. È un tempo nel quale la coscienza critica deve fare un salto di qualità e deve avere una particolare vigilanza.
2: Grande accoglienza anche per Lino Musella, l'attore fresco vincitore dei Nastri d'Argento, ha parlato del ruolo del cinema nella narrazione della realtà.
4: Secondo me è tale la follia di questo momento storico che forse è anche sbagliato chiedere al cinema il rebus di risolvere questo tipo di racconto. E ci stiamo sentendo anche in un vicolo cieco, ecco, perché quello che c'è attorno non è una cosa, sono tante cose insieme. Quindi diciamo che lo sguardo rispetto a quello ci annichilisce. Quindi alle volte il cinema si rifugia anche in altre possibilità, perché altrimenti la volontà di raccontare questo potrebbe anche schiacciarti narrativamente.
5: Pubblicità. Quando non vedi l'ora di vivere la tua giornata e il mal di testa e la febbre ti bloccano, puoi provare Brufen Analgesico, con triplo effetto e azione rapida, per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il tuo grande giorno. Brufen Analgesico, per rompere la barriera del dolore e della febbre. Puoi provare anche Brufen Lick in formulazione liquida.
6: Quando è festa! Quando è...
7: No, no, no, no, no!
6: Quando è...
8: Sì!
6: Quando è tardi... Ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
9: La la la la la, senza fine. La la la la la.
10: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
1: Bentornati in diretta su Rai News 24. Il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya, a Oslo, la strage che scosse l'Europa con il massacro di 77 persone, oltre 100 feriti per mano del killer fanatico di ultradestra Anders Breivik. Il servizio di Alessandro Carboni.
11: Sono le 15.26 del 22 luglio 2011 quando un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora Premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Tyrifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo.

0: non il gesto di un folle, secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì, il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
1: A Milano una ragazza di 16 anni ha denunciato la violenza sessuale da parte di un giovane conosciuto sul web. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, dunque niente carcere. Sentiamo Simone Gorla.
2: Un appuntamento preso sui social, una ragazza di 16 anni ne incontra uno di 22. È la prima volta che si vedono, scelgono un parco a sud-ovest di Milano. Dopo un bacio lui vuole andare oltre, lei dice di no, ma l'uomo insiste e la costringe ad avere un rapporto. La violenza risale allo scorso 29 marzo. La vittima riesce a un certo punto a liberarsi e correre a casa, racconta tutto ai genitori e viene portata in questura per denunciare. Dopo 3 mesi l'aggressore è rintracciato e arrestato dalla polizia grazie alle telecamere della zona e ai messaggi sul telefono della ragazza. La vittima l'ha poi riconosciuto in foto. Il 22enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, non si trova in carcere come chiesto dalla procura. In attesa del giudizio, il GIP ha disposto per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.
1: A Pomezia una donna di 29 anni è stata arrestata per aver gettato dell'acido contro il compagno di 37 anni. L'aggressione, dopo una lite sul pianerottolo, convalidata la misura cautelare dal GIP, che ha disposto anche il divieto di avvicinamento alla vittima. Tommaso Cherici.
3: La lite è scoppiata nell'appartamento di Pomezia in cui convivevano, un diverbio di coppia presto degenerato e culminato in un'aggressione con l'acido proprio sul pianerottolo di casa. L'uomo, 37 anni, colpito dal liquido corrosivo su viso e corpo. A scagliarlo sarebbe stata la compagna, 29enne, tratta in arresto dai carabinieri di Pomezia, che l'hanno sorpresa a pulire il pavimento dove si sarebbe consumata l'aggressione. Durante la perquisizione nell'appartamento, poi il rinvenimento di una bottiglia di acido professionale, probabilmente la stessa che avrebbe usato per aggredire e sfregiare il compagno. Ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio di Roma con ustioni di terzo grado e lesioni su viso e collo, l'uomo, dopo le prime cure, ha scelto di uscire dall'ospedale rifiutandosi di sottoporsi alle operazioni chirurgiche già programmate. Al momento risulta irreperibile, entrambi sono già noti alla giustizia, l'uomo per alcuni comportamenti sopra le righe in luogo pubblico, la donna invece, con precedenti per ricettazione, era già stata sottoposta alla misura della messa alla prova per lavori di pubblica utilità. Ora indagata per l'aggressione con l'acido, ma anche per maltrattamenti precedenti che nel tempo avrebbe commesso nei confronti del compagno, anche in presenza della figlia minorenne. Per la 29enne, il GIP del Tribunale di Velletri ha disposto il divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l'obbligo di mantenersi a una distanza di almeno 1.000 metri.
1: Un 63enne ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola. L'episodio a Crespellano, in provincia di Bologna, nel pieno della bufera sulla legittima difesa dopo il caso Roggero. Sergio Maria Leone.
4: Ha esploso 6 colpi di pistola con un revolver calibro 357 Magnum per mettere in fuga una banda di ladri impegnata in un furto di rame all'Alberto Sassi di Crespellano, una grossa azienda elettromeccanica del bolognese. A sparare è stato il custode di 63 anni che vive in un locale adiacente ai capannoni. Ha sentito alcuni rumori e si è recato a controllare l'area quando si è trovato davanti un uomo intento a caricare bobine di rame con un carrello elevatore su 2 furgoni, supportato da alcuni complici. Ormai scoperti, hanno lanciato il muletto contro il custode, che ha estratto l'arma e scaricato l'intero tamburo verso l'alto. I proiettili sono andati a vuoto, conficcandosi in una parete in muratura. Intanto è scattato l'allarme antintrusione collegato coi carabinieri della radiomobile. I ladri hanno abbandonato i furgoni e tutta la rifurtiva, fuggendo a bordo di una Fiat Punto ritrovata poco lontano perché danneggiata nella corsa in direzione di Zola Predosa. Il custode è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava come guardia giurata senza abilitazione della prefettura e con un porto d'armi scaduto da 12 anni.
1: Continua a crescere il prezzo dei carburanti e il governo valuta un nuovo intervento. Più probabile un bonus per i meno abbienti rispetto al taglio delle accise. Simone Lupo Bagnacani.
5: Il governo potrebbe intervenire nuovamente sui carburanti dopo i recenti rincari. Siamo intervenuti in maniera tempestiva, se sarà necessario lo faremo di nuovo, ha spiegato il ministro Urso, mi auguro in maniera altrettanto efficace, quindi mirata. L'intervento potrebbe essere necessario perché con il petrolio che ha sfondato quota 90 dollari, il prezzo medio della benzina ha raggiunto 1,949 euro al litro e quello del gasolio addirittura 2,124. Siamo infatti a un passo dai massimi toccati dopo l'inizio del conflitto e già sopra i prezzi del 18 marzo, quando il governo varò per la prima volta il taglio delle accise. Una condizione comune a tutta Europa, dove in un anno l'aumento medio è stato del 13,7%, ma nell'aggettivo usato da Urso, che parla di investimenti mirati, si legge la chiusura verso un nuovo taglio indiscriminato dei prezzi. Il governo, sia per limitare la spesa pubblica, gli interventi precedenti sono costati quasi 2 miliardi, sia per rispettare le indicazioni europee, la flessibilità concessa per l'energia non può essere utilizzata per limitare il costo alla pompa, potrebbe imboccare infatti la strada di un bonus, probabilmente da 100 euro, per le famiglie con ISEE inferiore ai 15.000 euro, una misura che avrebbe un costo di poco superiore ai 100 milioni.
1: Venerdì notte scadono i dazi che Trump ha imposto dopo che la Corte Suprema ha dichiarato illegali quelli annunciati ad aprile. Ma il presidente americano torna alla carica e l'Europa confida nella protezione dell'accordo di Tranberry. Marco Mirabile.
6: Nuova offensiva commerciale in arrivo dagli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump si prepara infatti ad imporre nuove tariffe a circa 60 paesi entro la settimana, mentre scadono i dazi globali del 10% già introdotti nei mesi scorsi. Washington starebbe valutando aumenti fino al 12,5% e misure ancora più dure. La Casa Bianca punta a giustificare le nuove misure con un'indagine sul lavoro forzato nelle catene di produzione straniere. La stretta è già partita contro il Canada, colpito con dazi fino al 50% su alcuni prodotti, dopo quelli del 25% sulle merci brasiliane. Ottawa ha annunciato che reagirà con contromisure, mentre l'Unione Europea osserva con preoccupazione e chiede il rispetto degli accordi già siglati. Dietro le quinte crescono però i timori di alcuni consiglieri del presidente americano per l'impatto economico e politico della nuova guerra commerciale a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. Intanto Trump, sui suoi social, annuncia anche dazi sui farmaci generici importati. A partire dal 1 agosto continueranno ad essere soggetti a dazi zero per un periodo di 2 anni, ma successivamente saliranno al 100% per un anno e al 200% negli anni seguenti. L'obiettivo dichiarato è riportare la produzione farmaceutica negli Stati Uniti.
1: E siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità, la rubrica Basta la salute a cura di Gerardo D'Amico. Vediamo alle 17 una nuova edizione del telegiornale con Eva Giovannini.

0: Salute in primo piano. In questo numero gli annegamenti sono più di 300 ogni anno nel nostro paese e non soltanto a mare. Parleremo poi di come leggere le etichette sui prodotti alimentari per capire se le qualità nutrizionali di quello che mangiamo o beviamo siano adeguate. Poi la alimentazione per gli anziani, gli allettati durante l'estate. La pillola contro le fake news la dedichiamo alle molte credenze sbagliate sui bambini con il gran caldo ed infine per la salute degli nostri animali ci occupiamo delle problematiche più diffuse cani e gatti durante l'estate. Iniziamo. Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori e il bambino si sa per sua natura

0: è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
1: C'è
0: che
1: anche
0: non hanno
1: grande imprudenza.
0: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legata a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando, abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei come la Spagna e la Francia, i ragazzi si buttano in fiume un po'
1: perché
0: per sfidare.
1: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché che pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
0: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre
1: a
0: sincope, ma anche a un semplice svenimento che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
1: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
0: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
1: ovviamente.
0: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
1: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
0: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
1: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
0: In pochissimi centimetri d'acqua, soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
1: Per
0: le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
1: E infine per le popolazioni adulte
0: e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente, e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
1: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
1: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
1: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza

0: additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi,
1: OGM,
0: senza
1: che
0: OGM,
1: è un'altra...
0: esatto, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco, diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più.
1: Pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
0: sì,
1: altri.
0: Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
1: Maggiormente
0: ancora.
1: Processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
0: Qualche intervento lo devi fare.
1: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
0: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
1: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
0: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
1: Ma dei principali sì.
0: Però dei principali sì.
1: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso?
0: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
1: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
2: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
1: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
2: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
1: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
2: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili. Irreparabili nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
1: Certo.
2: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie. Questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
1: Esatto.
2: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
1: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
2: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
1: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
3: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
1: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
3: Sì, che non devono.
1: Stagnante.
3: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi venire in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
1: mentre
3: quando arriva in
1: vacanza
3: appena. Questo può succedere.
1: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
3: Loro, le pulci, no? Le pulci quindi sicuramente noi possiamo dare sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
1: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè
3: esatto.
1: non prevengono
3: esatto,
1: la puntura.
3: Mentre invece le fialette creano esatto. un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere
1: esatto.
3: più rapidamente.
1: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
3: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
1: esempio,
3: i cani ci fanno
1: proprio, proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici,
3: sì.
1: anche contro la leptospirosi appunto. Ed allora, se volete, da mercoledì prossimo e per tutto agosto, qui su News 24, vi proporremo il meglio di Bassa la Salute di quest'anno, che di trasmissioni che abbiamo preparato per voi. Noi ci rivediamo a settembre. Buon'estate.

0: È sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Pubblicità.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
3: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
5: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
6: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
7: La morte di Fakir. La procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Piantedosi, nulla da temere. Caso del Mastro, la giunta della Camera respinge la richiesta dei pubblici ministeri di acquisire le chat con Caroccia. Il relatore, presenti varie criticità, ira delle opposizioni. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro la nave Hormuz, colpiremo un ponte o centrale elettrica, anche nella capitale. OpenAI, produttrice di ChatGPT, si autodenuncia. I nostri modelli di intelligenza artificiale avanzata fuori controllo hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud è allarme incendi, nell'Agrigentino sgombrate 100 persone, fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Sono le 17 e un minuto, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Dunque, in apertura l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante il fermo di polizia. Nuovi video al vaglio per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. I PM intanto indagano anche sulle scelte degli operatori e della centrale del 118. Linea Elisa Dossi.
8: Si scandagliano in queste ore i nuovi video e verranno riascoltate anche le chiamate, quella iniziale al 112, 112 che devia inizialmente l'intervento sulla polizia e poi quella dei poliziotti che a loro volta chiamano il 118, 118 che manda i volontari. Poi c'è la chiamata al medico di fronte ai vari e vani tentativi di rianimare Fakir. Al vaglio, lo ricordiamo, ci sono le posizioni di 6 persone, 2 poliziotti e 4 volontari iscritti per omicidio colposo nel registro delle annotazioni preliminari per 45 bis, insomma questa pre-indagine. Lo spray viene usato da un poliziotto, secondo la procura, quando Fakir lo morde ferendolo. Qui sono stati riosservati i video. Sulle cause di morte invece molto chiarirà l'autopsia, si svolgerà venerdì, è un team di 4 persone, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo e un tossicologo. C'è da chiarire se Fakir sia ancora vivo quando i poliziotti si alzano e lui resta a terra, e poi c'è un lungo tempo, 40 minuti prima dell'intervento nei video nuovi, in cui i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono solo nel momento in cui colpisce un'auto e dà testate su un garage. E ci sono infine altri 15 minuti di video delle bodycam degli agenti da osservare e ascoltare, sono 15 minuti alla fine dell'intervento. Insomma, la procura è al lavoro. A te.
7: E ora allora sentiamo il commento del ministro Piantedosi sui fatti di Bologna, parole dette a margine della presentazione delle bodycam per la sicurezza del personale ferroviario.
9: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese, Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
7: E dopo i fatti di Bologna, la Presidente del Consiglio Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, attacca le opposizioni, le accusa di alimentare l'instabilità nel Paese. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove c'è per noi in diretta Gabriele Martelloni.
0: Sì, in un'intervista al giornale questa mattina Giorgia Meloni torna a commentare i disordini a Bologna dopo la morte di Fakir, promette tolleranza zero contro i violenti e definisce irresponsabile il sindaco di Bologna Lepore per aver indetto una manifestazione di piazza all'indomani della tragedia contro le opposizioni. Poi la Premier sottolinea, vogliono l'instabilità, insomma la critica che fa la Premier è quella di delegittimare le forze dell'ordine. Torna anche sul caso Roggero nell'intervista, la Presidente del Consiglio parla nuovamente di pena spropositata, entro la fine della settimana insieme al Ministro Nordio sarà in visita in un carcere nel nord Italia proprio per continuare a presidiare il tema della sicurezza e lanciare un segnale da parte del Governo in un momento in cui continua la sfida, il pressing sull'esecutivo da parte di Vannacci. Quanto all'ipotesi di un'alleanza con Futuro Nazionale, la Premier dice non sarebbe serio, visto che cercano di affossarci, e poi insiste ancora per quanto riguarda la legge elettorale sulle preferenze dopo la bocciatura che c'era stato dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla Camera a causa dei franchi tiratori. Non ho cambiato idea, dice la Presidente del Consiglio. Intanto a Palazzo Chigi, pre-consiglio dei ministri in vista della riunione di domani, all'ordine del giorno ci dovrebbe essere il disegno di legge annuale sulla concorrenza che era stato sfilato all'ultimo dal CDM della settimana scorsa. La Presidente del Consiglio che affronterà con l'esecutivo anche un decreto che servirà per garantire lo svolgimento dei processi a Bolzano, dove, lo ricordiamo, parte del tribunale era crollato nei giorni scorsi. Per il momento è tutto, linea a voi.
7: E dunque il tema sicurezza dopo gli scontri di Bologna, il caso Roggero continua ad animare il dibattito tra i partiti e c'è una nuova polemica su Delmastro. Allora andiamo in diretta da Montecitorio, c'è Francesco Palese.
10: Sì, buon pomeriggio. Nella maggioranza si ragiona sulla proposta della Lega di allargare il perimetro della legittima difesa e oggi Salvini ha quasi sfidato Forza Italia, che è contraria a questa proposta, a spiegare agli italiani questa posizione, ma anche Lupi dice no al Far West, vanno bene le attuali norme sulla legittima difesa. Sui fatti di Bologna si continua ad attaccare invece chi a sinistra avrebbe alimentato le tensioni, si punta ancora l'indice contro il primo cittadino Lepore, mentre prosegue la campagna del centrodestra per la grazia a Roggero. E in tutto questo, come ricordavi anche tu, scoppia il caso Delmastro dopo che la giunta per le autorizzazioni ha negato alla procura l'accesso alle chat dell'ex sottosegretario. Per Fratelli d'Italia si è trattato di una scelta tecnica, nulla da nascondere, ma ascoltiamo Salvini.
11: Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine, chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Chi incita alla caccia, allo sbirro, non fa un buon servizio al Paese.
10: Sulla sicurezza la destra ha fallito, ripete anche oggi il Partito Democratico, mentre su Bologna è lo Stato ad aver fallito se si muore nel modo in cui è morto Fakir. E su questo le opposizioni continuano a chiedere che venga fatta piena luce. Opposizioni però agguerrite sul caso Delmastro, si mortifica la giustizia secondo il Partito Democratico. Per Conte la destra di Meloni ha perso definitivamente la faccia, con tanto di proteste dei 5 Stelle prima in aula al Senato questa mattina e poi poco fa anche qui alla Camera, con tanto di cartelli con scritto fuori le chat, si ostacola la giustizia anche secondo gli esponenti di Verdi e Sinistra. Ma ascoltiamo Ricciardi e Polina allo studio.

0: C'è il sonoro di Ricciardi.
1: Ci ritorneremo grazie a Francesco Palese. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato le richieste di scarcerazione dei legali dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso 16 ottobre. Confermate dunque per tutti le misure cautelari e l'ipotesi del reato di associazione per delinquere con metodo mafioso. I quattro sono accusati di aver messo in atto l'attentato al conduttore di Rai 3 su richiesta dell'ex faccendiere Walter Lavitola. Torniamo a parlare della crisi nel Golfo, diretto in Delaware, dove accoglierà le salme dei militari americani caduti in questi giorni. Trump tuona via social contro Teheran e scrive: ogni volta che sparate a una nave a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica. Andiamo dall'inviato a New York, Nico Piro.
2: Sì, Donald Trump a mezzo social minaccia l'Iran. Dice: ogni volta che Teheran sparerà verso una nave in transito nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti colpiranno un ponte o una centrale elettrica iraniana. Non è la prima volta che Donald Trump fa affermazioni del genere, cioè parla di colpire infrastrutture civili che, ricordiamo, nell'ambito del diritto internazionale sono tutelate, salvo alcuni casi specifici. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano colpito infrastrutture del genere in Iran, l'Iran aveva risposto colpendo altre infrastrutture civili, in particolare dissalatori nei paesi del Golfo. L'ONU aveva espresso al riguardo la sua preoccupazione, ricordando come appunto le infrastrutture civili vanno tutelate. È anche un segno della tensione che cresce negli Stati Uniti su questa guerra. Di poco fa un sondaggio che vede al 37% all'interno della base del presidente, cioè del mondo MAGA, il sostegno a questo conflitto. Tra l'altro negli ultimi giorni sono 4 i caduti registrati dalle forze armate americane. Trump sta andando a coglierne le salme in una base militare in Delaware. Ieri al Senato una lunghissima audizione con il ministro alla guerra Hegseth, che ha chiesto fondi straordinari per sostenere le attività del Pentagono, quasi 90 miliardi di dollari, e ha affermato che sinora il conflitto avviato dagli Stati Uniti contro l'Iran il 28 febbraio scorso e ripreso da 11 giorni, 11 notti di attacchi consecutivi è costato 37 miliardi e mezzo di dollari. A voi studio.
1: In risposta ai raid americani, Teheran attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Per gli Stati Uniti Hormuz è aperto, ma in realtà sono almeno 30 navi che sono state colpite dai Pasdaran. Andiamo dal corrispondente a Istanbul, Sergio Paini.
3: Sì, l'Iran ha inviato il suo ministro degli interni Momeni a Islamabad a incontrare i mediatori pakistani, che spingono per un'immediata de-escalation, ma per l'undicesima notte consecutiva gli americani hanno bombardato il paese prendendo di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas, anche la capitale Bushehr, sede di una centrale nucleare. Teheran avverte, in caso anche di un futuro raid su Peacock Mountain come minacciato da Trump, attacchi ai nostri siti atomici non faranno che allargare la guerra nella regione. La rappresaglia iraniana intanto ha colpito con missili e droni il Bahrain, la Giordania, la base degli Stati Uniti a Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz è aperto al transito di imbarcazioni commerciali, ma sono già almeno 30 le navi che sono state attaccate, perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. E poi c'è il rischio di un allargamento del conflitto con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso.
1: Torniamo a Gaza, perché l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide in due di fatto la striscia. A rivelarlo una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra, per così dire, a bassa intensità continua ad uccidere. Sono 13 bambini uccisi in una settimana, 1200 persone dall'inizio del cosiddetto piano Trump. Veronica Fernandez in studio.
4: Eh sì, quello che l'esercito israeliano ha costruito è di fatto un nuovo muro. Concretamente si tratta di un terrapieno costruito molto velocemente. A dimostrarlo è stata la Associated Press. Allora, vediamo sul loro sito prima di tutto una cartina della striscia di Gaza che ci fa capire dove sia stato costruito questo muro, questo terrapieno, lungo questa linea azzurra a metà della striscia di Gaza. Separa da una parte il 50%, anche più del 50% del territorio sul quale l'esercito israeliano esercita il controllo. Dall'altra parte invece quello dove resta ammassata la popolazione, 2 milioni di persone della striscia di Gaza. Ecco, dicevo, sono state le immagini satellitari a fare vedere come sia questo muro, questo terrapieno. È questa linea che si vede e che attraversa la striscia di Gaza. Da una parte, al lato destro, dove appunto si vede una vegetazione e delle costruzioni, c'è il campo profughi di Al-Maghazi. Dall'altro lato, quello che adesso vado a ingrandire, non si vede praticamente nulla. Questa è una porzione di quel territorio che è stato completamente raso al suolo dall'esercito israeliano, dove c'erano case ed edifici che sono stati tutti demoliti. Qual è la motivazione ufficiale che è stata fornita dall'esercito israeliano? È che questa barriera serve a proteggere i militari e le truppe e a segnare quindi in questo modo la cosiddetta linea gialla. Che cosa succede però e cosa è continuato a succedere a ridosso della linea gialla da quando è stato firmato in ottobre, lo scorso ottobre, il piano Trump? È che sono state uccise diverse persone palestinesi perché si sono avvicinati a questa linea. Sono diverse le stime, sono 1200 le persone uccise da ottobre, circa tra 500 e 700 perché erano vicini alla linea gialla. Sempre la Associated Press alcuni mesi fa era riuscita ad avere alcuni contatti esclusivi con soldati israeliani che dicevano di avere ricevuto l'ordine di uccidere chiunque cercasse di attraversare o di avvicinarsi alla linea gialla. Vi mostro un'ultimissima immagine che è questa, che ci fa vedere invece, non è un'immagine satellitare, è un'immagine che è stata scattata all'interno della striscia di Gaza, quello che succede in quel meno di 50% dove viveva ammassata la popolazione. Sono solo tende, la situazione umanitaria è tragica ed è costretta a spostarsi costantemente verso il mare, la zona più difficile da abitare.
1: La guerra psicologica di Kiev adesso, anche in mattinata, droni contro due grandi magazzini della marca Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce, una mossa che di fatto paralizza i commerci e causa grande insofferenza tra la popolazione. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
0: Un'immensa colonna di fumo seguita più di 20 esplosioni. I droni ucraini hanno colpito ancora una volta alcuni magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries nelle città meridionali di Krasnodar e Nevinamisk. Gli stabilimenti sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti e le fiamme hanno avvolto e distrutto tonnellate di merci pronte per essere consegnate in tutto il paese. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi magazzini di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. Anche lì gli incendi avevano distrutto tutto. L'e-commerce russo è diventato il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Nel mirino di Kiev dunque l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% della popolazione attiva russa si serve giornalmente dei servizi di marketplace.
5: Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale, con punti di ritiro come questo sparsi ovunque nelle città.
0: La distruzione dei loro magazzini potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Merci distrutte, smarrite, rispedite, non si sa bene dove. Il costo delle perdite supera già i limiti coperti dalle assicurazioni e ci vorrà almeno un mese prima che si possa tornare alla normalità. Nell'attesa si studiano forme di risarcimento, ma molti clienti sono già passati alle azioni legali.
1: È deceduta dopo più di due mesi di ospedale Monica Esposito, la donna investita lo scorso 16 maggio a Modena. Lo ricorderete, lo vedete in questa immagine, da quell'auto che si è scagliata sulla folla guidata auto da Salim El-Khoudry, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale maggiore di Bologna. Poi nelle scorse settimane la donna era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove però oggi si è spenta. E ora parliamo della morte di Luigi Esposito. Si cerca il cellulare del giornalista e si indaga sulla vita privata mentre proseguono le analisi sul corpo dell'uomo. Sentiamo il servizio di Francesca Ghidini.
6: Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito. Necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Massacrato di botte, poi soffocato il cadavere, dato alle fiamme. Nessun colpo di pistola, del cellulare nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare per lustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita privata del giornalista, sui suoi contatti personali. Sconvolte e incredule le sorelle.
7: Sotto shock ed incredule. Ancora con la speranza che il corpo ritrovato ad Empoli non appartenga al fratello Luigi.
6: Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ma agenzia e ordine dei biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
7: I familiari non sanno assolutamente niente di questo lavoro. Loro sanno che Luigi, che poi si faceva chiamare Luca, si occupava di giornalismo sportivo, quindi non mi hanno assolutamente parlato di questo impiego all'ARPAC, quindi è una circostanza non riscontrata nemmeno dai familiari.
1: Maxi blitz della DDA di Reggio Calabria contro una organizzazione legata al clan di Sinopoli, contestato un traffico di droga tra il Sud America e il porto di Gioia Tauro e un piano di sequestro di persona per recuperare un debito di 500.000 euro. Totale 35 arresti. Lorenzo Gottardo.
8: Dal Sud America fino a Gioia Tauro, poi da lì verso la Sicilia per rifornire di cocaina le piazze di spaccio di Catania e Palermo, un ricco business della droga gestito da una delle cosche di 'ndrangheta più antiche e potenti della Calabria, gli Alvaro di Sinopoli. 35 persone in manette nell'operazione dei carabinieri coordinati dalla procura antimafia di Reggio e arresti anche nel nord Italia, a Milano, Torino, perché fin lì avevano messo radici gli uomini del clan. Disposti a tutto in nome del denaro, raccontano gli investigatori.
9: Abbiamo avuto riscontro del fatto che all'interno di strutture di detenzione ci fossero dei contatti attraverso degli strumenti tecnologici particolarmente sofisticati, anche criptati, tali per cui questi soggetti riuscivano ad avere contatti con l'esterno.
8: Lo stupefacente in arrivo da Brasile e Colombia veniva fatto uscire dai cancelli del porto di Gioia grazie alla complicità di alcuni manovali, conservato in depositi nascosti della piana, poi spedito altrove, su macchine prese a noleggio e in un caso con a bordo una finta famiglia e anche i loro presunti bambini. Tutta una menzogna, spiega chi ha condotto le indagini.
10: I portuali inoltre fornivano tutta una serie di informazioni che poi si sarebbero dovute seguire da parte dei trafficanti sudamericani, relativi per esempio informazioni finalizzate ad evitare controlli nel porto di destinazione.
8: Una partita di cocaina poteva costare fino a 500.000 euro e chi non pagava subiva le conseguenze, come ha rischiato un acquirente siciliano che non aveva saldato agli Alvaro l'acquisto di 10 kg di bianca purissima. E allora i membri del clan intercettati hanno iniziato a pianificare il suo rapimento, un sequestro di persona fallito solo perché la lente dei carabinieri era già puntata su di loro e i controlli sempre più frequenti, finché non sono scattati gli arresti.
1: Allarme incendi in Sicilia, decine di roghi stanno in questo momento mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone per un incendio di vaste proporzioni che lambisce sia case sia attività industriali. Allora andiamo da Agnese Licata.
11: Sento Stefano, Quisquina stanotte si è ritrovata avvolta dalle fiamme, in particolare in questo punto. Qui ci troviamo alla clinica a Tardi, vedete alle mie spalle tutto il costone bruciato, per rendervi conto di quanto le fiamme si siano avvicinate a questa struttura. Stamattina sono stati evacuati d'urgenza 15 pazienti che si trovavano ricoverati ed è stato smontato l'impianto dell'ossigeno proprio per la paura di un'esplosione. In questo momento qui è stato allestito il centro centro da cui vengono coordinati tutti gli interventi di Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile su Santo Stefano, perché la città, lo vedete, è totalmente invasa dal fumo, perché le fiamme sono in più punti anche all'ingresso del paese. Gli elicotteri cercano di contenere le fiamme, c'è un grande dispiegamento di uomini e mezzi, ma ovviamente le altissime temperature e in parte il vento rendono tutto molto difficile. Le fiamme qui sono arrivate, come dicevamo, nella notte da Bivona, e anche Bivona è stata devastata da un incendio durato 2 giorni. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto e poi lo studio.
12: Questa notte intorno alle 3.40 ho ricevuto una chiamata, perché il vento fortissimo ha propagato quello che era stata una giornata epica al comune di Bivona, che si è propagata verso Santo Stefano Quisquina. Abbiamo da subito, questa notte stesso, emesso l'ordinanza per far sgomberare circa 100 nuclei familiari.
11: Le fiamme sono sotto controllo o no?
12: Le fiamme ancora non possiamo dire assolutamente che sono sotto controllo, perché purtroppo le condizioni climatiche, mi riferisco al vento, stanno destando un po' di preoccupazione.
13: Ci siamo subito attivati allertando la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e anche volontari che sono tempestivamente intervenute a cercare di domare quello in quel momento stava mettendo a rischio e a pericolo la struttura. La prima cosa che abbiamo pensato di fare, che abbiamo fatto, è evacuare gli utenti che erano recuperati da noi.
1: Violente grandinate invece si sono abbattute ieri sul nord e anche sul versante adriatico dell'Italia. I chicchi grandi come sassi hanno causato molti danni alle auto e alle colture tra Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo. Nelle Marche ci sono stati, pensate, oltre 160 interventi dei Vigili del Fuoco. E torniamo adesso a parlare di intelligenza artificiale e dell'annuncio di OpenAI, secondo cui alcuni dei suoi modelli avrebbero agito in autonomia, fuori controllo, hackerando di fatto una piattaforma per programmatori. Ci spiega tutto Andrea Gerli in un touch in studio.
14: Immaginiamo di mettere un'auto da corsa in pista e quest'auto da corsa inizia a girare il più velocemente possibile e poi sfonda i limiti di questa pista. Sostanzialmente quello che è accaduto con questi modelli di OpenAI, degli agenti, e ce lo rivela il Financial Times, che sostanzialmente erano stati impostati per trovare delle vulnerabilità software a una piattaforma e poi hanno sfondato i limiti di questo recinto in cui erano stato chiuse, quindi hanno bucato questa piattaforma, una piattaforma che si chiama Hugging Face, che ospita dataset di startup dell'ecosistema AI, e hanno quindi preso volontariamente l'accesso a internet, tra virgolette diciamo volontariamente, perché si tratta di agenti, ovvero di sistemi che avevano questo obiettivo che gli era stato dato dalla stessa OpenAI, che annuncia appunto questo incidente, che è un incidente di senza precedenti, dice. Ricordiamo, solo poche settimane fa la stessa Anthropic, concorrente di OpenAI, aveva sostanzialmente sospeso la diffusione del suo modello Mythos, proprio per la possibilità che questo modello in mani di malintenzionati potesse aiutare a trovare vulnerabilità informatiche e quindi compiere cyberattacchi. Quello che è accaduto oggi però non ha sostanzialmente precedenti. Di certo questo è quello che dice il Financial Times, se ne occupano anche altri siti, sono state aperte naturalmente delle indagini interne di OpenAI, e di certo è qualcosa che comunque fa bene a OpenAI, perché da un lato solleva le preoccupazioni di tutta la comunità della cyber security sulle vulnerabilità che con tanta facilità questi modelli trovano, e dall'altra aiuta OpenAI che nei prossimi mesi appunto andrà in borsa, e questo naturalmente è una spinta per il suo valore. A te.
1: La storica decisione adesso della Francia, che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i minori di 15 anni e anche l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Sentiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
15: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto, dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di

0: Ambiente scolastico.
1: Una piccolissima pausa, tra poco.
2: Pubblicità.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
2: Pubblicità.
6: Pace interiore. Pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Eccoci di nuovo in onda e dunque ripartiamo con l'economia. Il governo resta in attesa con cauto ottimismo della revisione del deficit per il 2025, lo ha detto il ministro Giorgetti alla Camera. Calcolo che verrà fatto a settembre da Eurostat, potrebbe consentire all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo. Sentiamo insieme.
8: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo. Per quanto riguarda la vicenda relativa alla procedura di disavanzo eccessivo, noi rimaniamo in attesa delle definitive valutazioni dei competenti organi per il mese di settembre. Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, di cui si stanno valutando legittimità e quindi permanenza, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre.
1: Intanto continua a crescere il prezzo dei carburanti e il governo sta valutando un nuovo intervento. C'è il meccanismo delle accise mobili, quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha ricordato sempre al Question Time il ministro Giorgetti. Ce ne parla Simone Lupo Bagnacani.
9: Il governo potrebbe intervenire nuovamente sui carburanti dopo i recenti rincari. Siamo intervenuti in maniera tempestiva, se sarà necessario lo faremo di nuovo, ha spiegato il ministro Urso, mi auguro in maniera altrettanto efficace, quindi mirata. L'intervento potrebbe essere necessario perché con il petrolio che ha sfondato quota 90 dollari, il prezzo medio della benzina ha raggiunto 1,949 euro al litro e quello del gasolio addirittura 2,124. Siamo infatti a un passo dai massimi toccati dopo l'inizio del conflitto e già sopra i prezzi del 18 marzo, quando il governo varò per la prima volta il taglio delle accise. Una condizione comune a tutta Europa, dove in un anno l'aumento medio è stato del 13,7%, ma nell'aggettivo usato da Urso, che parla di investimenti mirati, si legge la chiusura verso un nuovo taglio indiscriminato dei prezzi. Il governo, sia per limitare la spesa pubblica, gli interventi precedenti sono costati quasi 2 miliardi, sia per rispettare le indicazioni europee, la flessibilità concessa per l'energia non può essere utilizzata per limitare il costo alla pompa, potrebbe imboccare infatti la strada di un bonus, probabilmente da 100 euro, per le famiglie con ISEE inferiore ai 15.000 euro, una misura che avrebbe un costo di poco superiore ai 100 milioni.
1: E ci ha raggiunto, collegato da Milano, Gabriele Pinosa di Gospa Consulting. Buonasera, grazie di essere collegato con noi. Le chiedo subito dunque se l'aumento del prezzo di petrolio, che ovviamente si riverbera sul prezzo dei carburanti e sui costi per le imprese, rischia secondo lei di dar vita a una nuova spirale inflattiva sia in Italia sia in Europa.
10: Sì, buon pomeriggio a voi gli ascoltatori. La risposta è assolutamente sì per numerosi motivi. Il primo motivo è che non è solo una questione di petrolio, né tantomeno evidentemente di gas, ma è anche una questione di raffinazione. E tutto quello che sta accadendo a livello geopolitico nel mondo va a colpire non solo il Golfo Persico, ma anche il Mar Rosso e ultimamente perfino il Mar Nero.

0: Cioè i conflitti si incrociano, le questioni riguardano ovviamente il passaggio geografico delle navi dagli stretti marittimi e in questo caso c'è anche il blocco per quanto riguarda il principale porto russo sul Mar Nero a seguito degli attacchi ucraini, che ovviamente comporta anche una riduzione di quello, addirittura il potenziale blocco delle forniture della pipeline kazaka. Tutto questo riguarda sicuramente la parte petrolifera, ma riguarda anche il grano e quindi c'è un discorso inflattivo che riguarderà anche l'agflazione, cioè l'inflazione dettata dalla parte agricola.
1: La decisione della BCE sui tassi, che appunto è attesa peraltro per domani, cade in un momento, come dire, di massima incertezza. Lo abbiamo sentito, la guerra, l'aumento dei prezzi energetici, i nuovi dazi annunciati da Trump. Secondo lei come incideranno sulla politica monetaria di Francoforte domani, ma anche nei prossimi mesi, se è possibile prevederlo?
0: I mercati finanziari scontano un nulla di fatto domani ed è assolutamente ragionevole dopo il rialzo precedente, anche perché l'inflazione di cui stiamo parlando è un'inflazione da offerta, non è un'inflazione da domanda. È chiaro che all'interno della Banca Centrale Europea ci sono delle diverse anime, tra coloro i quali vorrebbero continuare una manovra di natura restrittiva e coloro i quali invece si rendono conto che, essendo un'inflazione da offerta, non ha assolutamente nessun senso in questo momento alzare i tassi di interesse, perché c'è evidentemente un rischio, prima degli effetti secondari, che è quello di andare a erodere la domanda e quindi la già debole crescita dell'Eurozona.
1: Senta, ho un'ultima domanda per lei. Nonostante l'incertezza, le borse in realtà continuano a macinare risultati positivi. Secondo lei perché?
0: Questo è il principale rischio, cioè la sottovalutazione dei rischi, di cui tra l'altro ha parlato anche in questi giorni Jamie Dimon, quindi sostanzialmente anche grandi investitori mondiali. Il mercato finanziario sta vivendo quasi di vita propria, dimenticandosi tutta una serie di criticità che a livello sia di valutazioni finanziarie, pensiamo per esempio alle valutazioni di numerosi titoli, legati in qualche modo al mondo dell'artificial intelligence, sia da un punto di vista dell'economia reale, pensiamo a quello di cui abbiamo appena parlato e le problematiche che diventano sempre più complesse a livello geopolitico, le loro ricadute da un punto di vista economico, queste valutazioni. È chiaro che a razionem potrebbe essere un risveglio molto brusco per quanto riguarda la situazione finanziaria e quindi è ragionevole, come è accaduto in passato, fare molta attenzione anche da un punto di vista degli investimenti finanziari.
1: Grazie Gabriele Pinosa di Gospa Consulting per questa sua analisi. Buon lavoro.
0: A voi.
1: E adesso andiamo a Milano per la chiusura delle borse europee. Appunto, ci aggiorna Federico Simonelli.
2: Sì, le borse europee che chiudono in territorio positivo anche oggi, nonostante le tensioni geopolitiche e le prospettive di nuovi tassi, di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Milano, vedete, guadagna in chiusura 1 punto percentuale, la migliore è Londra che guadagna l'1,2%, mentre cominciano a delinearsi le prime ricette economiche del governo Burnham. Per le materie prime energetiche c'è un nuovo balzo, lo sentivamo sulle tensioni intorno allo stretto di Hormuz, il Brent, che è il petrolio di riferimento per l'Europa, aveva toccato quasi 95 dollari a barile, adesso ha ritracciato leggermente, siamo poco sotto i 94, comunque più 10% nel giro di una settimana. A Piazza Affari, migliori del listino, non a caso sono i titoli energetici, le utilities, anche i bancari, a spingere anche l'effetto delle trimestrali già arrivate e attese in Europa e in Italia. L'apertura di Wall Street, anche negli Stati Uniti, proseguono le pubblicazioni degli utili. Oggi, ad esempio, c'è quella di Alphabet, è stata mista. In questo momento il Dow è poco sopra la parità, negativi invece Nasdaq e S&P 500. Linea a voi.
1: E l'aumento dei costi del carburante e le motivazioni geopolitiche che l'hanno generato, questa mattina durante il filo diretto Roberta Mendola ha parlato di tutto questo con l'economista Fabio Verna. Guardiamo insieme questa intervista, poi ci fermiamo per una breve pausa.

0: di ferro su Hormuz che continua e lo abbiamo detto, è diminuito il transito delle navi dopo le petroliere assaltate negli ultimi giorni, mentre Rubio precisa che il controllo iraniano sullo stretto rappresenterebbe un precedente molto pericoloso. Precedenti, un futuro ancora tutto da scrivere, dove turano i cannoni, non passano le merci, professore.
1: Sì, questo è un vecchio concetto quando termina la diplomazia e inizia purtroppo la diplomazia guerreggiata, chiaramente questo incide sui grandi traffici internazionali e questo è un tema che abbiamo dovuto subire tutti quanti noi. L'Italia è un grande paese manifatturiero, siamo fortissimi nell'export, il nostro made in Italy è cercato in tutto il mondo, noi però abbiamo bisogno di materie prime sia per quelle che sono la produzione, sia di materie prime energetiche per far camminare i nostri impianti. Se si inceppa questo sistema, la nostra economia subisce un rallentamento e questo è un danno per tutti i nostri concittadini, per chi lavora, per chi vuole fare acquisti. Il fenomeno inflattivo naturalmente cresce. Per cui noi desideriamo fortemente che invece di avere un'economia di guerra potessimo avere un'economia di pace. Io in Senato esattamente un anno fa, il 24 di giugno del 25, in un contesto in cui appunto affrontavamo i temi sul Made in Italy, dissi che ero fortemente spaventato sulla possibile chiusura di Hormuz. Perché non faccio il generale, ma oramai le guerre non si combattono più solo con i carri armati, le chiamiamo guerre ibride, le chiamiamo guerre asimmetriche, le armi in campo sono altre, oltre quelle che sono quelle notoriamente prese in considerazione. Chiudere una porta di accesso al petrolio mondiale per Hormuz passa circa il 22-24% delle produzioni di greggio di tutto il mondo. Non solo, per Hormuz passano tutta una serie di altre opportunità. Mi viene in mente l'urea. L'urea è il fertilizzante agricolo più funzionale all'agricoltura, non solo a quella italiana, all'agricoltura mondiale, e per cui chiaramente sono dei passaggi importantissimi per quello che riguarda la produzione non solo industriale ma anche cereo-agricola. Per cui per gli iraniani che sono in forte contrasto col mondo occidentale, ricordiamoci che per l'Iran gli Stati Uniti d'America sono il grande Satana, dall'altra parte, sull'altro fronte, sull'altro versante dello stretto di Hormuz c'è l'Arabia Saudita. Sono arabi, sono musulmani? Intanto in Arabia Saudita sono arabi e sono musulmani, dall'altra parte sono persiani. Anche l'Islam ha una fortissima frizione fra Islam sciita e Islam sunnita, per cui era probabilissimo che si arrivasse a un momento di conflittualità quando chiaramente per l'Iran il petrolio è anche per loro la prima fonte di approvvigionamento.
0: E a quel momento ci siamo arrivati, a tutto quello che prevedevamo un anno fa ci siamo arrivati, e abbiamo parlato anche di quelle ripercussioni sostanziali che noi registriamo nel quotidiano, che le registriamo nella filiera, nel carrello della spesa, con i carburanti alle stelle, con un potere d'acquisto che crolla sotto gli occhi di tutti. A questo punto che cosa arriva? Rischiano davvero di pagare i nostri cittadini al di là di quello che nel concreto stanno già pagando? Se vogliamo davvero cercare di fare delle previsioni a lungo termine, che cosa ci sta aspettando?
1: La prima parola importante è la pace. Il dramma della vita del mondo europeo nasce con la guerra russo-ucraina che oramai sta veleggiando verso il quinto anno. Quando ci furono i primi scontri, le prime frizioni, quella che Putin ha voluto chiamare in maniera impropria l'operazione speciale di polizia, ricordiamo tutti quanti che venne fatto saltare il Nord Stream 1, il lunghissimo gasdotto che dai mari artici scendeva verso la Germania, per il Mar Baltico, ho detto una sciocchezza, scendeva verso la Germania e portava il gas a basso costo all'industria tedesca. Quando viene fatto saltare il Nord Stream 1, la Germania ha avuto dei problemi economici di grandissima rilevanza e la Germania è la locomotiva economica d'Europa.
0: Stiamo parlando di una potenza di un certo livello. L'Italia non era da meno, non è da meno. Oggi leggevo un'agenzia, proprio pochi minuti fa, la condividiamo anche insieme, un'agenzia

0: sia dove il ministro Salvini assicura le compagnie non segnalano problemi, stiamo lavorando per garantire la continuità territoriale senza aumento dei prezzi, siamo riusciti a tenere fermi i prezzi e il costo dei carburanti per gli aerei. Temi caldi, lo dicevamo, ripercussioni che ci riguardano più da vicino, soprattutto in un momento come questo in cui si continua a parlare di vacanze, siamo nel pieno delle vacanze estive e ci sono dei temi che fanno più paura di altri. Parole che pesiamo, che consideriamo come da economisti ma anche da fruitori consapevoli.
1: La continuità territoriale a cui fa riferimento il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini è quella che riguarda il trasferimento di cittadini italiani dal continente alle isole. I residenti nelle grandi isole, in Sicilia e in Sardegna, hanno dei diritti di sconto sui prezzi del volato che chiaramente non ha diritto il turista. Però è sicuramente qualcosa che un cittadino italiano può sentirsi più vicino al continente, alla nazione. Quando io insegnavo all'Università di Messina, i miei studenti mi dicevano: professore, lei che viene dal continente.
0: Si dice ancora. Che arriviamo dal continente, come è giusto che sia.
1: Per cui sicuramente questo è un passaggio particolare. Per quanto riguarda l'approvvigionamento per i trasporti aerei, i jet usano un carburante che viene definito jet fuel, che è un carburante particolare perché necessita di alcuni additivi che consentono a questo carburante di non congelare ad alta quota. Come tutti quanti noi sappiamo, gli aerei volano a 10.000-11.000 metri di quota, dove al di fuori della carlinga ci sono meno 40, meno 50 gradi. Se il carburante congelasse, l'aereo purtroppo verrebbe giù, per cui il jet fuel è un carburante particolare che viene stoccato nei grandissimi storage intorno a tutti gli aeroporti per consentire ai nostri aerei di volare e di superare anche questo problema delle alte quote.
0: Noi dicevamo sempre con i nostri telespettatori, analizziamo quelle che sono le parole, i pensieri delle istituzioni e poi cerchiamo anche di così venire anche a quelle che sono le nostre dissensioni, quello che viviamo quotidianamente. Quanto dobbiamo necessariamente aver timore di quello che stiamo vivendo, un timore fondato, infondato nel concreto, da economista, dati alla mano? Che cosa stiamo realmente vivendo? Perché poi voglio arrivare invece a qualcosa che ci riguarda nuovamente a livello mondiale e poi le spiego perché, professore.
1: La percezione di noi cittadini è una percezione di instabilità e la percezione è un dato che tocca l'essere umano profondamente e per cui frena le sue scelte. Se noi pensiamo a quello che è accaduto nei vari altalenari dei prezzi del petrolio nel corso degli ultimi anni, non siamo ancora in una zona a rischio. Quando ci furono le grosse crisi economiche, sto pensando dopo il crollo delle Torri Gemelle, sto pensando dopo i mutui subprime, noi abbiamo avuto un momento in cui il petrolio è arrivato a $150 a barile, in questo momento stiamo a 85-86, per cui veleggiamo verso i 100, ma ancora siamo in grado di tenere. Stessa cosa quando ci
0: abbiamo dei margini di trattativa anche con noi stessi.
1: Abbiamo dei margini di trattativa economica perché quelle nazioni che hanno delle economie sane hanno comunque una sorta di cuscinetto che ammortizza queste problematiche. Certo, chiaramente si esauriscono le scorte, chiaramente si può risparmiare di meno, cioè i problemi non è che si superano, però ancora la paura reale di vedere un fermo degli aerei, di vedere un'inflazione alle stelle, ancora questa possiamo tenerla lontana. Però chiaramente bisogna assolutamente ritrovare una situazione di pace, ritrovare appunto, come lei citava, di far smettere di tuonare i cannoni e invece di far circolare le merci.
0: Però ci sono altre variabili che giocano in questa partita. Ritorniamo ai nostri titoli. Trump, pronto a firmare accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, continua i raid sull'Iran, lo abbiamo raccontato, e il tycoon Dazi minacciandone 60 paesi.
1: Noi l'abbiamo vissuto, fra le altre cose, seduto qui a questo vostro tavolo di comunicazione importantissimo, tutto lo scorso anno i dazi di Trump. Come sappiamo, come i nostri telespettatori ricorderanno, la Corte Costituzionale americana a un certo punto ha reso il governo degli Stati Uniti, per cui hanno a un certo punto livellato tutti i dazi al 10% per tutti quanti i paesi con cui gli Stati Uniti hanno rapporti commerciali importanti, ma questa normativa, questo elemento

0: giuridico innestato sui dazi da parte dell'Alta Corte degli Stati Uniti scade. Scadendo, Trump ha nuovamente mano libera. Da analista credo che i dazi rimarranno attestati intorno al 10%, potranno arrivare all'11, al 12, ma andremo a vedere il singolo paese e il singolo prodotto, non sarà più una situazione tout court. E Trump, sapendo di dover sistemare i conti pubblici americani, il debito pubblico americano definito da tutti gli economisti del mondo mostruoso, 36.000 miliardi, chiaramente necessita di interessi, di supportare gli interessi in maniera massiccia, Trump, da uomo d'affari, deve fare cassa. Come fa a fare cassa? Con i dazi. Oppure imponendo, per esempio, alla NATO di comprare armi prodotte negli Stati Uniti, di incrementare le spese per la sicurezza che sino adesso sono state a carico del governo americano per decenni.
1: A proposito di percentuali, cambiando completamente argomento, ritornando alla nostra di economia, che non esula un po' anche da quello che stiamo raccontando a livello mondiale, c'è il Sole 24 Ore a riportare dei dati che un po' devono farci riflettere. Un meno 1,6% dal 1990, in questo titolo parla di gelo, nei paesi OCSE la crescita è del 35%. Che dati sono? Come dobbiamo analizzarli? Come dobbiamo leggerli?
0: Il Sole 24 Ore ha perfettamente ragione, non peraltro una delle testate di comunicazione economica più autorevoli che abbiamo in Italia. Io stesso ho cercato in più occasioni, confrontandomi con la Confindustria, con i nostri uomini politici di riferimento, il problema degli stipendi è un problema reale, profondamente reale. In un dibattito televisivo con un uomo politico con cui non condivido le sue idee, ma ci siamo trovati assolutamente in sintonia su questo, Marco Rizzo, io sostenevo la necessità del salario minimo, mentre in questo momento il governo ha fatto una scelta, dice sono i sindacati che devono in qualche modo contrattualizzare certe situazioni. È chiaro che vi sono delle categorie di lavoratori estremamente soffocati dal peso del lavoro e mal pagati, che non hanno alle spalle un sindacato che li può tutelare, per cui una soglia minima probabilmente può essere necessaria. Consentire ai lavoratori italiani di guadagnare qualcosa in più, a tutti quanti, vuol dire anche consentire ai cittadini italiani di spendere qualche cosa in più. Se il cittadino italiano medio spende qualcosa in più, questo diventa un incremento del PIL, quelli che sono i consumi interni, la crescita dei consumi interni, che sono necessari a far girare l'economia di un paese industriale, come comunque l'Italia, siamo il settimo paese industriale del mondo.
1: Dal 1990 sono 36 anni con il segno meno, come si recuperano, come si torna, non dico al pari, perché leggevo anche che l'80% di operai impiegati sotto i 35.100 euro all'anno sono dati importanti. E l'IRPEF però dice di frenare la crisi, non la risolve ma la frena.
0: Non è stata fatta mai programmazione economica in questo paese e questo è uno dei problemi e dei limiti della nostra crescita e dall'altra parte della crescita del debito pubblico, che è il grande male, è la mamma di tutti i problemi economici, è il debito pubblico. Per cui se non viene fatta una programmazione economica non si può neanche fare una programmazione salariale. Se non ci sono delle opportunità di crescita industriale, commerciale, terzo settore, adesso abbiamo questa forte incidenza dell'AI, chiaramente se non si fa tutto questo ed è tutto lasciato, voi giornalisti usate il termine random, no? Se è tutto lasciato a una casualità, i distretti industriali italiani, che sono delle forti, dei momenti di forte produttività del paese, non sono mai stati creati per legge o sono stati sostenuti. Sono distretti industriali che sono nati per spirito imprenditoriale, per capacità dei nostri nonni a suo tempo, che hanno saputo mettere in campo delle aree del nostro paese che sono diventate leader anche a livello internazionale su determinati settori. Mi viene in mente in questo momento l'oro. Valenza Po, mi viene in mente Arezzo, ma noi non abbiamo nel nostro sottosuolo oro, noi non estraiamo oro, però lo lavoriamo per tutto il mondo. Sto pensando ai mobili nelle Marche, sto pensando nelle ginserie a Prato. Ci sono dei distretti industriali che sono diventati fortissimi senza una... Ma se non c'è una programmazione, una pianificazione, è difficile poi creare il valore aggiunto e per cui creare anche...

0: quell'utile che può essere per l'imprenditore l'utile per il salariato e l'aumento di stipendio e per cui la capacità di poter spendere in più.
1: Professore, a proposito di quel filo diretto, quel filo rosso che ha legato a tutti i nostri racconti, fin dall'inizio siamo partiti parlando di un Made in Italy che ancora ci differenzia nel mondo, forte di una tradizione, di una storia anche economica importante che ci fa essere resilienti, ma di un supporto necessario di istituzioni, di imprese che deve funzionare in un determinato modo anche per supportare poi quelle che sono le variabili esterne che abbiamo citato e che naturalmente cambiano la storia. Cosa dobbiamo anche da questo punto di vista aspettarci, puntando su cosa, volendo chiudere solo momentaneamente questo racconto e poi lo apriremo spero presto.
0: Io credo che possiamo ancora contare sulla capacità di imprendere, di intraprendere, di innovare dei nostri imprenditori, che sono stati veramente leader a livello internazionale in tanti tanti settori e magari noi anche li abbiamo considerati e conosciuti poco, quelli che sono stati i nostri grandi tycoon che anche a livello internazionale si sono fatti affermare. Sicuramente la dicotomia qual è? L'imprenditore fa bene impresa, ha bisogno di essere supportato dallo Stato, l'imprenditore non può occuparsi dei trasporti, non può occuparsi della sicurezza, ci sono dei servizi che sono inevitabilmente una situazione che deve gestire il pubblico, la pubblica amministrazione, il governo, i suoi vari enti a cascata. Per cui bisogna creare questa sinergia. L'imprenditore deve poter fare l'imprenditore libero da lacci e lacciuoli. Una delle cose che ha massacrato la nostra economia è la burocrazia, ma la stessa a livello... In questo momento l'Unione Europea ha mandato lettere a tutti i 27 paesi italiani perché noi cittadini non abbiamo ottemperato a una serie di aggiornamenti sulle nostre case di civile abitazione, che è qualcosa di difficile, di improbabile, perché vi sono dei nostri concittadini che non potranno mai spendere delle somme di tale rilievo per riammodernare, rendere green, rendere domotica la loro casa che si sono comprati con mutui faticosissimi pagati per tanti e tanti anni.

In serata bel tempo al settentrione, con qualche debole piovasco residuo solo a ridosso dei rilievi alpini, in particolare quelli orientali, di debole intensità e in assorbimento durante la serata. Sulle regioni centrali troveremo un cielo generalmente sereno, qualche nube in più sulle coste marchigiane e sull'alta Toscana, che risulteranno per lo più innocue. Come non ci saranno molte nubi al sud peninsulare, se non sulla Calabria, dove nelle aree più interne sarà ancora possibile qualche debole piovasco, venti per lo più settentrionali in area adriatica e ionia che saranno un po' più tesi. Sulle due isole maggiori invece il cielo sarà limpido e terso, ci saranno poche nubi sia sulla parte orientale della Sicilia che su quella occidentale della Sardegna, ma anche qui non saranno foriere di precipitazioni. Domani la giornata si aprirà con tempo stabile, qualche nube in più al settentrione al mattino con qualche piovasco e dal pomeriggio invece piogge che interesseranno il settore adriatico, che assumeranno anche localmente carattere di rovescio temporale. Temperature che risulteranno in diminuzione al centro e al sud e che saranno stabili al nord, con valori che non raggiungeranno più i 40 gradi.

La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave ad Hormuz, colpiremo un ponte, una centrale elettrica anche nella capitale. Presentate a Roma Termini le bodycam per il personale di FS Security, uno strumento di deterrenza ma anche di trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine, ha detto il ministro Piantedosi. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si

0: 18 denuncia incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud è allarme incendi, nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, benvenuti all'edizione delle 18. In primo piano c'è l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Ci sono nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare la corrispondenza dell'operato degli agenti alle linee guida del Viminale. I PM indagano anche sulle scelte degli operatori e della centrale del 118 e oggi è intervenuto il ministro dell'Interno Piantedosi che ha detto c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine, ma noi non abbiamo timore di nulla. Seguiamo Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: E dopo i fatti di Bologna la Presidente del Consiglio Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità nel Paese. Da Palazzo Chigi ci aggiorna Gabriele Martelloni.
3: Sì, in un'intervista al giornale questa mattina Giorgio Meloni torna a commentare i disordini a Bologna dopo la morte di Fakir, promette tolleranza zero contro i violenti e definisce irresponsabile il sindaco di Bologna Lepore per aver indetto una manifestazione di piazza all'indomani della tragedia contro le opposizioni. Poi la Premier sottolinea, vogliono l'instabilità, insomma la critica che fa la Premier è quella di delegittimare le forze dell'ordine. Torna anche sul caso Roggero nell'intervista, la Presidente del Consiglio parla nuovamente di pena spropositata, entro la fine della settimana insieme al Ministro Nordio sarà in visita in un carcere nel nord Italia proprio per continuare a presidiare il tema della sicurezza e lanciare un segnale da parte del Governo in un momento in cui continua la sfida, il pressing sull'esecutivo da parte di Vannacci. Quanto all'ipotesi di un'alleanza con Futuro Nazionale, la Premier dice non sarebbe seria, visto che cercano di affossarci, e poi insiste ancora per quanto riguarda la legge elettorale sulle preferenze dopo la bocciatura che c'era stato dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla Camera a causa dei franchi tiratori. Non ho cambiato idea, dice la Presidente del Consiglio. Intanto a Palazzo Chigi, pre-consiglio dei ministri in vista della riunione di domani, all'ordine del giorno ci dovrebbe essere il disegno di legge annuale sulla concorrenza che era stato sfilato all'ultimo dal CDM della settimana scorsa. La Presidente del Consiglio che affronterà con l'esecutivo anche un decreto che servirà per garantire lo svolgimento dei processi a Bolzano, dove lo ricordiamo parte del tribunale era crollato nei giorni scorsi. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E il tema sicurezza dopo gli scontri di Bologna, dopo il caso Roggero, continua ad animare ormai da giorni il dibattito tra i partiti. Oggi c'è stata la protesta in aula delle opposizioni sul caso del Mastro, dopo che la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei PM di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Ma ci racconta tutto da Montecitorio, Francesco Palese, in diretta a te.

0: Sì, buonasera. La maggioranza ragiona sulla proposta della Lega di allargare il perimetro della legittima difesa e oggi Salvini ha quasi sfidato, dando spieghi agli italiani questa posizione, ma dalla maggioranza anche Lupi ha detto no al Far West. Sui fatti di Bologna si continua invece ad attaccare chi a sinistra avrebbe alimentato le tensioni. In tutto questo scoppia il caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni ha negato alla Procura l'accesso alle chat dell'ex sottosegretario. Ad a nascondere, secondo i meloniani. Sulla sicurezza la destra ha fallito, ripete anche oggi il Partito Democratico, mentre su Bologna è invece lo Stato ad aver fallito se si muore nel modo in cui è morto Fachir. Opposizioni agguerrite sul caso del Mastro, si mortifica la giustizia, affermano dal Partito Democratico. Per Conte la destra di Meloni ha perso la faccia, con i 5 Stelle che, come ricordavi anche tu, hanno protestato in aula, prima al Senato e poi alla Camera, con anche dei cartelli con scritto fuori le chat. Su questa vicenda si ostacola la giustizia anche per Verdi e Sinistra e per il momento è tutto.
1: Grazie a Francesco Palese. La guerra in Medio Oriente adesso, nuovo intervento social di Trump che minaccia Teheran e dice: ogni volta che l'Iran spara contro una nave ad Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica. In Delaware il presidente americano rende omaggio alle salme dei militari americani caduti in questi giorni. Ma da New York ci aggiorna l'inviato Nico Piro.
2: Ogni volta che l'Iran sparerà verso una nave che attraversa lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti risponderanno bombardando un ponte o una centrale elettrica. Qualche ora fa Donald Trump ha affidato i suoi social media all'Iran. Non è la prima volta che Donald Trump usa toni del genere e parla apertamente di colpire infrastrutture civili che sono protette dalla legislazione internazionale, salvo in alcuni specifici casi. Tra l'altro, in questi 11 giorni di attacchi consecutivi che segnano la ripresa a tutti gli effetti della guerra, gli Stati Uniti hanno già colpito diverse infrastrutture civili in Iran, l'Iran ha fatto lo stesso in alcuni paesi del Golfo, cioè sul punto, quindi grande preoccupazione espressa anche dall'ONU nei giorni scorsi. Intanto Trump accoglie le salme di quattro militari americani caduti negli ultimi giorni nell'area del Golfo per via diretta o indiretta per gli attacchi iraniani. Cresce quindi il costo umano di questa guerra, ma anche quello economico. Il ministro alla guerra Hegseth ha chiesto risorse aggiuntive per il Pentagono al Congresso in una lunga, difficile audizione al Senato ieri, circa 90 miliardi di dollari aggiuntivi, e ha dichiarato che la guerra sinora è costata 37,5 miliardi di dollari, una guerra che non piace agli americani, lo dimostrano diversi sondaggi, da ultimo quello che vuole il consenso nella base MAGA, quindi i sostenitori più determinati di Trump, passare dal 50 al 37% di favorevoli alla prosecuzione del conflitto. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. In risposta ai raid americani, Teheran attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Per gli Stati Uniti Hormuz è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Ci aggiorna il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: Sì, i raid incrociati vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni, colpiti obiettivi militari, infrastrutture e logistiche, ma Teheran avverte: attacchi ai nostri siti atomici non faranno altro che espandere la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia di Trump di bombardare Pickax Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bagheri ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare. Gli Stati Uniti poi hanno preso di mira nei loro raid anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz, il tratto di mare che i Pasdaran affermano di controllare. Come rappresaglia, l'Iran ha lanciato missili e droni contro la base aerea di Camp Doha in Kuwait e altre due basi in Giordania, dove secondo i guardiani della rivoluzione islamica ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, poi sono suonate in Arabia Saudita anche e in Bahrain. Il ministro degli interni nazionale Gashgavi ha sentito.
1: Grazie a Sergio Paini. Il conflitto in Ucraina adesso, conflitto che continua, Odessa e altri centri sono bersagliati da violenti raid russi e Zelensky prova a superare le divisioni interne con la nomina del nuovo ministro della difesa. Da Odessa l'inviato.

0: Da Emma Farnè.
1: Odessa, poco dopo mezzogiorno. I resti di un drone si schiantano su questo palazzo, periferia della città, un'officina di un carrozziere, appartamenti popolari. Un attacco che non è stato l'unico nelle ultime ore. Odessa ieri era già stata colpita in una zona centralissima, lì tre i feriti. Arrivano i rinforzi dei pompieri. C'è da scavare in fretta. Un uomo, 40 anni, non risponde al telefono da ore. Ed è il pompiere più giovane che lo trova e si ferma, perché di Victor, questo è il nome della vittima, resta solo un corpo, irriconoscibile. Si teme un secondo attacco, ma i vigili del fuoco restano qui. Accanto vive Giulia, che racconta: eravamo in casa, abbiamo sentito un suono, poi il soffitto è collassato, siamo uscite dalla finestra. Sopravvissuta, Giulia, la strategia russa di rendere invivibili le città ucraine. Intanto, ieri Zelensky ha annunciato la sostituzione del vertice delle forze armate. Via il contestato Alexander Sirsky. Per la piazza aveva una strategia rigida di stampo sovietico. Arriva Mikhailo Drapaty, 43 anni, generale già noto, perché nel 2014 aveva sfondato le barricate dei filorussi a Mariupol con un carro armato. Eppure, rivogliono anche Fedorov, l'ex ministro della difesa, convocata per venerdì una nuova manifestazione a Kiev.
0: Il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya, la strage che scosse l'Europa col massacro di 77 persone e oltre 100 feriti per mano di un killer fanatico di ultradestra, Anders Breivik. Seguiamo Alessandro Carboni.
2: Sono le 15:26 del 22 luglio 2011, quando un furgone imbottito di esplosivo dell'allora premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Tyrifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 3 prima dell'attacco, e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni, con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo. Non il gesto di un folle, secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere. Respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì, il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
0: L'ufficio sorveglianza del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Non c'erano le circostanze di necessità e di urgenza, così il magistrato di sorveglianza ha motivato il respingimento. Gli atti saranno inviati al Tribunale di Sorveglianza, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Intanto il Procuratore Capo di Milano, Marcello Viola, ha invitato tutti ad abbassare i toni, lasciando il tempo alla magistratura di fare il suo lavoro. Parliamo adesso del rafforzamento della sicurezza nelle stazioni. Sono state presentate a Roma Termini le bodycam per il personale di FS Security, uno strumento di deterrenza ma anche di trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine. Così ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, che cita il forte calo dei reati con le operazioni alto impatto nelle grandi stazioni. Ve lo facciamo ascoltare.
3: Tutta l'integrazione tra le forze di polizia dello Stato, la polizia di Stato in particolar modo, che come sapete è una specialità, la polizia ferroviaria, con un gruppo che è stato creato dal nostro governo, FS Security, che si occupa appunto della sicurezza dei cittadini. Integra il lavoro delle forze di polizia con modalità di maggiore flessibilità, come ho detto, che non potrebbero avere sempre in ogni circostanza e su tutto il territorio nazionale le forze di polizia dello Stato, con risultati straordinari, perché stiamo collaborando e facendo delle operazioni di presidio, di controllo degli ambiti ferroviari in tutta Italia, con risultati pazzeschi, perché noi stiamo avendo un calo dei reati importanti, insomma, nelle zone in cui insistono le stazioni. Il fatto che le stazioni sono un polo di attrazione

0: importante per tante persone, per tanti cittadini, e in quanto tale a volte pongono problemi aggiuntivi di presidio della sicurezza. Lo stiamo facendo con impegno, con intelligenza, devo dire, ringrazio il gruppo Ferrovie dello Stato, quindi oggi, come ho detto, tappa di arrivo sicuramente, ma tappa anche di ulteriore proiezione verso il futuro.
1: Un ragazzo di 16 anni è morto nel Pavese, travolto da un'auto guidata da un uomo di 73 anni. Il ragazzo era a bordo del suo monopattino, che era privo di luci, un impatto violentissimo sul quale indagano i carabinieri. In Valtellina invece ha perso la vita un bambino di poco più di un anno, investito da un pick-up guidato da uno stretto familiare. Anche qui indagano i carabinieri. Ma vi facciamo sentire su questo Roberta Di Matteo.
2: Il padre stava facendo manovra con un pick-up mentre nella piccola azienda agricola di famiglia era in corso la raccolta del fieno. Non ha visto il figlio di appena un anno, probabilmente sfuggito al controllo degli altri familiari, e lo ha travolto. Il piccolo, trasportato in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto in ospedale. Sotto shock il genitore, anche lui soccorso dopo l'incidente. A Val di Dentro, in Alta Valtellina, dolore e commozione.
3: Sono cose che feriscono, che traumi che non voglio pensare.
4: Mi dispiace per la famiglia e gli sono vicino. Si spera sempre in meglio, però purtroppo è così. Gli sono tanto tanto vicino.
2: Chiusa nel silenzio la famiglia, che gestisce una piccola azienda isolata in una frazione nella parte alta del comune. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi, aperta in procura a Sondrio un'inchiesta per omicidio colposo.
1: A nord, nel versante adriatico, i chicchi di grandine e temporali violenti hanno provocato diversi danni. A sud invece sono gli incendi boschivi a causare molti problemi. Seguiamo Matteo Parlato.
5: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore, questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
1: E le grandinate degli ultimi giorni hanno causato molti danni anche alle automobili. Pierluigi Ferrari è andato in una carrozzeria del Bresciano per vedere qual è la situazione. Vediamo.
6: Dopo il grande caldo, i giorni di fuoco, almeno per i carrozzieri alle prese con i danni della grandine, dalla Brianza al Cremonese, dal Mantovano al Bresciano, capitale di questi sinistri, secondo una recente ricerca, conferma Flavio Gottardello, officina a Castenedolo.
7: Arrivano 40, 50, 60 clienti con la grandinata nel giro di 2, 3, 4 giorni, doverli gestire comincia a essere difficile. Se poi sono rotti anche per la Brezza Lunotti, i ricambi dopo le prime ore cominciano a diventare un po' irreperibili.
6: Prima si cambiano i cristalli, poi si valuta il resto. Se si formano solo le cosiddette bolle, si può intervenire a freddo.
7: Con delle leve dall'interno della macchina si massaggia il bozzo di grandine fin quando ritorna e si ripristina.
6: Per chicchi oltre i 3 cm i danni possono essere tali da richiedere interventi lunghi e costosi.
7: Si parla su medie autovetture tra le 40 alle 60 ore tra smontaggio, rimontaggio e verniciatura. Siamo tra i 5 e i 7 mila euro se non si può intervenire a freddo.
6: Negli ultimi 10 anni, secondo Federcarrozzieri, i sinistri sono raddoppiati, con in testa Veneto e Lombardia, regioni con molti assicurati e grande varietà di polizze.
1: OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha annunciato quello che è stato definito un incidente senza precedenti, uno spartiacque nel

0: mondo dell'intelligenza artificiale e della cyber security, secondo gli esperti. Due modelli avrebbero in autonomia creato una piattaforma per programmatori. Andrea Gerli.
1: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi, Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari, e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
0: Torniamo ad Francia, che ieri con un doppio voto di Camera e Senato ha vietato i social media ai minori under 15 e l'uso dei telefonini cellulari. Rispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: Sta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne Le Hénaff, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1° settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
0: Il jackpot del Superenalotto sfiora i 200 milioni di euro e tante persone sognano di cambiare vita. Vediamo il servizio di Danilo Sinibaldi con le interviste di Matteo Parlato.
3: Si alza la febbre del Superenalotto e con essa le giocate, che aumentano esponenzialmente con l'aumentare del montepremi. Del resto un jackpot intorno ai 200 milioni stimola desideri e sogni, e hai visto mai, con un colpo di fortuna, con la C maiuscola, potrebbero essere immediatamente realizzabili. La casa, un viaggio, non manca la beneficenza, ma soprattutto la famiglia, sempre al centro dei pensieri degli italiani.
4: Sicuramente cambierei vita e assicurerei una vita migliore anche ai miei genitori.
5: Innanzitutto avrei paura di morire di infarto, poi se supero l'infarto metterei a posto la mia famiglia, i miei amici soprattutto.
3: Le statistiche tuttavia ci dicono che il mese di luglio è il meno fortunato per la sestina vincente, ma sperare in questo caso costa davvero poco, appena 2 euro per la schedina base, e poi aspettare che i 6 numeri giocati si mettano in fila come per magia. L'ultima volta però è stato più di un anno fa. Del resto è vero, con il 6 si vincono tanti milioni, ma si accontenta un solo vincitore. Questa è la critica più ricorrente. I premi per il 5 più 1, il 5 e il 4 in proporzione sono davvero miseri.
6: Non sarebbe meglio fare con meno soldi?
7: Sicuramente così si accontentano più persone, tanto la cifra è sempre importante. Non è esagerata come il primo premio, ma diventa un premio giusto che si accontentano più persone.
0: Nuovo allenatore, tra i nomi in pole position quello dello spagnolo Guardiola, ma

0: non mancano altre suggestioni, ci dice di più Gianluca Semprini.
1: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Eleni Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pep intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre è sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Buonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia, a Zinedine Zidane, Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale e notizia di oggi Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di lui. Luis Scaloni, la Giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione.
0: A 25 anni dallo storico concerto in Piazza Duomo a Milano, Manu Chao torna in Italia per chiudere il festival Rugby Sound di Legnano. Vediamo il servizio di Antonio Sgobba.
2: È stata la notte dei 100.000 ragazzi di ogni età che, stretti come sardine e arrampicati un po' ovunque, hanno ballato e cantato sotto le stelle di Piazza Duomo.
3: È passato un quarto di secolo da quel concerto. Manu Chao, allora appena quarantenne, radunava quello che veniva definito il popolo di Seattle, il movimento No Global, meno di un mese prima del G8 di Genova. E agli attivisti, il cantautore franco-spagnolo, lasciava anche il palco. 25 anni dopo, il pubblico di Manu Chao si è ritrovato all'isola del Castello di Legnano. Qualcuno c'era già allora o ancora prima, per altri è una scoperta.
4: Sono tornato dopo 35 anni con mia moglie e mia figlia.
5: Siamo tornati a vederlo dopo 10 anni, eravamo bambine. Sì. Adesso lo possiamo vedere con un po' di consapevolezza, sì, in più.
6: Prima volta, super!
7: Incredibile, è una vita che lo sto ascoltando sempre. Avagaio, arra!
3: Da clandestino all'ultimo album Viva Tu, una serata per ripercorrere una carriera. Il concerto, tutto esaurito, ha chiuso il Rugby Sound Festival.
8: Prossima stazione, Esperanza!
0: Con questo ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con la seconda parte del telegiornale e tutte le altre notizie.

0: pubblicità.
1: Verisure presenta il nuovo rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, è acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: Paesaggi gelidi, segreti.

0: In questa bandiera che anche qui comincia a sventolare vi è tutto il lavoro che il nuovo corso libanese sta facendo. Il Premier Salam è andato personalmente a Zawtour al-Gharbi, una delle due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito, per portare anche qui la vicinanza dello Stato che sta cercando di riprendere il controllo del territorio, disarmare Hezbollah e cercare di arrivare alla pace con Israele. Intanto l'esercito di Tel Aviv, che ribadisce di non voler lasciare il sud del Libano se non a disarmo completato dei filo iraniani, continua a colpire quello che rimane di Hezbollah, una capacità ormai ridotta ai minimi ma che Tel Aviv vuole portare addirittura a zero. Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il presidente libanese Aoun è arrivata un'altra accelerazione al processo di pace in corso tra Beirut e Tel Aviv. Il prossimo 4 agosto l'Italia ospiterà nuovamente una sessione d'incontro come è successo a Roma la scorsa settimana. Il nostro paese, che con il Libano ha relazioni più che ottime, è impegnato con tre missioni: la MIBI per l'addestramento delle forze armate libanesi, il Comitato Tecnico Militare per il Libano per aiutare la capacità dell'esercito e la missione UNIFIL. In quest'ultima, oltre che avere il comando di quasi 8.000 uomini e donne di una cinquantina di paesi, ha anche il controllo del settore ovest di competenza con la Brigata Sassari. Oltre a pattugliamenti e monitoraggio dell'area, i nostri caschi blu da mesi sono impegnati nell'aiutare le popolazioni locali. Un'altra donazione a tiro in un ospedale che ha sofferto tantissimo durante gli ultimi mesi di guerra.
1: Americano Trump ha dato il via libera a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita con miliardi di investimenti, ma la possibilità di consentire al Regno Saudita di arricchire l'uranio allarma esperti e legislatori americani che temono una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente. Katia Cerratti.
2: Un accordo controverso e senza garanzie. È quanto temono i legislatori e gli analisti americani dopo la notizia della firma di un'intesa sul nucleare civile tra il presidente Trump e l'Arabia Saudita, annunciata in esclusiva dal Wall Street Journal. Un'intesa destinata a rafforzare i rapporti tra Washington e Riyadh, ma anche ad alimentare un acceso dibattito sulla sicurezza internazionale. L'accordo, della durata di 30 anni e del valore di decine di miliardi di dollari, affida alle aziende americane un ruolo centrale nello sviluppo del programma nucleare saudita. Tra i principali beneficiari, il colosso Westinghouse Electric, che fornirebbe reattori destinati alla produzione di energia. Il punto più delicato riguarda però l'arricchimento dell'uranio. L'intesa prevede infatti che dopo uno studio congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita possa essere costruito nel regno un impianto di arricchimento gestito con tecnologie statunitensi. Un modo, secondo gli USA, per consentire a Washington di mantenere il controllo sul programma e di impedirne un utilizzo militare. I critici però non sono convinti. Molti esperti di non proliferazione, diversi parlamentari statunitensi, temono infatti che concedere a Riyadh questa capacità possa innescare una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente, soprattutto considerando la rivalità con l'Iran. Riyadh ha inoltre rifiutato il cosiddetto gold standard, ovvero l'impegno a non arricchire mai uranio in patria, e non ha aderito al protocollo aggiuntivo dell'AIEA che prevede ispezioni a sorpresa. E se il Regno Saudita rassicura sull'uso pacifico del nucleare, a pesare sono le dichiarazioni del principe ereditario Mohammed bin Salman, che in passato si è detto pronto a sviluppare un'arma nucleare se Teheran dovesse dotarsene. L'accordo sarà ora esaminato dal Congresso, ma bloccarlo appare difficile perché servirebbe una larga maggioranza per superare un eventuale veto presidenziale.
1: Torniamo adesso sul conflitto tra Russia e Ucraina e sugli aspetti anche psicologici della guerra. In mattinata droni ucraini hanno colpito due grandi magazzini del gigante russo dell'e-commerce Wildberries, una mossa che paralizza i commerci e causa insofferenze tra la popolazione, come ci racconta la corrispondente da Mosca, Elena Mistretta.
3: Un'immensa colonna di fumo seguita più di 20 esplosioni. I droni ucraini hanno colpito ancora una volta alcuni magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries nelle città meridionali di Krasnodar e Nevin-Minsk. Gli stabilimenti sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti e le fiamme hanno avvolto e distrutto tonnellate di merci pronte per essere consegnate in tutto il paese. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi magazzini di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. Anche lì gli incendi avevano distrutto tutto. L'e-commerce russo è diventato il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Nel mirino di Kiev dunque l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90%

0: Della popolazione attiva russa si serve giornalmente dei servizi di marketplace.
1: Walmeris e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale, con punti di ritiro come questo sparsi ovunque nelle città.
0: La distruzione dei loro magazzini potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Merci distrutte, smarrite, rispedite, non si sa bene dove. Il costo delle perdite supera già i limiti coperti dalle assicurazioni e ci vorrà almeno un mese prima che si possa tornare alla normalità. Nell'attesa si studiano forme di risarcimento, ma molti clienti sono già passati alle azioni legali.
2: Ci sono delle novità per quanto riguarda, lo ricorderete, il furto delle 80 fiali di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, potenzialmente convertibili in circa 20.000 dosi. Ci sono due indagati, sono due custodi dell'ospedale israelitico. Gli investigatori stanno indagando anche per accertare a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Dunque, due indagati, sono due custodi dell'ospedale israelitico per il furto delle 80 fiali di fentanyl. Torniamo adesso sulla morte di Luigi Esposito. Si cerca il cellulare del giornalista e si indaga sulla sua vita privata mentre proseguono le analisi sul corpo dell'uomo. Ci aggiorna Francesca Ghidini.
3: Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito. Necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Massacrato di botte, poi soffocato, il cadavere dato alle fiamme, nessun colpo di pistola, del cellulare nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare e perlustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita privata del giornalista, sui suoi contatti personali. Sconvolte e incredule le sorelle.
4: Sotto shock ed incredule. Ancora con la speranza che il corpo ritrovato ad Empoli non appartenga al fratello Luigi.
3: Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ma agenzia e ordine dei biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
4: I familiari non sanno assolutamente niente di questo lavoro. Loro sanno che Luigi, che poi si faceva chiamare Luca, si occupava di giornalismo sportivo, quindi non mi hanno assolutamente parlato di questo impiego all'ARPAC, quindi è una circostanza non riscontrata nemmeno dai familiari.
2: Torniamo adesso sul caso della bambina morta durante un bagno nel lago di Como. Il suo corpo è stato ritrovato nella tarda serata di ieri, si era tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Davide Gangale.
5: Sulla spiaggia qualcuno ha lasciato mazzi di fiori e rose bianche, ma c'è chi sembra non vederli, come i cartelli che segnalano il pericolo, passano inosservati. È annegata qui, a pochi passi dalla riva, la piccola Arua. Stava giocando con le cuginette davanti al tempio voltiano e scomparsa in pochi secondi sotto gli occhi dei genitori. Indossava un vestitino, nessuno sa se sapesse nuotare.
6: Era in un punto relativamente profondo, sì. Per questa peculiarità, diciamo, del lago, pochi metri, dove poi comincia ad esserti, diciamo, l'abisso.
5: Il corpo della bimba, 9 anni, è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco dopo 8 ore di ricerche. Era arrivata dal Marocco per una vacanza dai parenti che vivono in Brianza.
6: L'invito è quello di sensibilizzare tutti in ogni luogo, ecco. Chiunque di noi può richiamare l'attenzione, anche chi passeggia, ecco, può fare la sua parte.
5: Quando passa, la pattuglia della polizia interviene, ma i turisti arrivano a tutte le ore e i cittadini si interrogano su altri possibili deterrenti.
7: Mettere un presidio tutto il giorno, però non so se questa cosa è possibile.
8: O qualcosa che impedisca alla gente di scendere, insomma.
5: 8 i morti proprio in questo punto del lago di Como, alla foce del Cosia, tra il 2017 e il 2023. Pochi giorni fa, nel Cremonese, zio e nipote di nazionalità indiana hanno perso la vita nell'Adda. Mentre a Sirmione, sul lago di Garda, un ragazzo rumeno è annegato dopo aver salvato un bambino. Le ricerche del suo corpo continuano.
2: Altra notizia di cronaca, appena arrivata in redazione, un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza 2 giorni fa, tra l'altro nel giorno del suo compleanno, il 20 luglio. A confermarlo suo fratello, Antonio Forzieri, che si sta imbarcando con un volo per raggiungere l'isola dove Francesco Forzieri, originario di Lucera in provincia di Foggia, residente nelle Marche a San Benedetto del Tronto, lavorava sull'isola come cameriere. Sul corpo è stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono però ancora ignoti. A Pomezia una donna di 29 anni è stata arrestata per aver gettato dell'acido contro il compagno di 37 anni. L'aggressione, dopo una lite sul pianerottolo, convalidata la misura cautelare da parte del GIP, che ha disposto anche il divieto di avvicinamento alla vittima. Seguiamo Tommaso Cherici.
9: La lite è scoppiata nell'appartamento di Pomezia in cui convivevano, un diverbio di coppia presto degenerato e culminato in un'aggressione con l'acido proprio sul pianerottolo di casa. L'uomo, 37 anni, colpito dal liquido corrosivo su viso e corpo. A scagliarlo sarebbe stata la compagna, 29enne, tratta in arresto dai carabinieri di Pomezia, che l'hanno sorpresa a pulire il pavimento dove si sarebbe consumata l'aggressione. Durante la perquisizione nell'appartamento, poi, il rinvenimento di una bottiglia di acido professionale, probabilmente la stessa che avrebbe usato per aggredire e sfregiare il compagno. Ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio di Roma con ustioni di terzo grado e lesioni su viso e collo, l'uomo, dopo le prime cure, ha scelto di uscire dall'ospedale rifiutandosi di sottoporsi alle operazioni chirurgiche già programmate. Al momento risulta irreperibile, entrambi sono già noti alla giustizia, l'uomo per alcuni comportamenti sopra le righe in luogo pubblico, la donna invece, con precedenti per ricettazione, era già stata sottoposta alla misura della messa alla prova per lavori di pubblica utilità. Ora indagata per l'aggressione con l'acido, ma anche per maltrattamenti precedenti che nel tempo avrebbe commesso nei confronti del compagno, anche in presenza della figlia minorenne. Per la 29enne, il GIP del Tribunale di Velletri ha disposto il divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l'obbligo di mantenersi a una distanza di almeno 1000 metri.
2: Al Museo del Louvre riapre al pubblico la Galleria dell'Apollo, teatro, lo ricorderete, nell'ottobre dello scorso anno del clamoroso furto dei gioielli della corona francese. Tutto questo mentre ancora caccia all'area furtiva. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
10: 9 mesi fa la spettacolare rapina che rese la Galleria di Apollo del Louvre ancora più famosa, suo malgrado, in tutto il mondo. Oggi quello spazio realizzato durante il regno di Luigi XIV riapre al pubblico. Cambierà però la sua ragion d'essere. Non saranno più esposti i gioielli della corona, trasferiti in una sala securizzata senza finestre, mentre verrà riscoperta la sua funzione storica di galleria per le cerimonie. Abbiamo un sistema di sicurezza che è stato rinforzato con più telecamere, cancelli blindati e un commissario di polizia che lavora direttamente con noi, fa sapere il nuovo direttore del Louvre, Christophe Leribaud. L'inchiesta intanto continua, gli esecutori del furto sono stati tutti arrestati, ma non è ancora stato individuato il mandante e non è stata recuperata l'area furtiva.
2: Nel Regno Unito il compleanno del principino George, primogenito di William e Kate e futuro re. La corrispondente Natalia Augias.
11: Il principe George, futuro re inglese, se la monarchia reggerà nel tempo, è ufficialmente adolescente, cioè teenager. Il primogenito di William e Catherine compie 13 anni, la foto ufficiale diffusa dal palazzo inonda i media. I britannici si preparano a seguire sui tabloid i prossimi passaggi della saga reale. George infatti a settembre lascerà casa e cambierà scuola per il collegio dove abiterà durante la settimana. Come in tante famiglie, i genitori avevano idee diverse. Catherine puntava su Marlborough, collegio di fama, che l'ha accolta quando era una bambina timida e solitaria. Invece ha vinto William, che è andato a Eton, da sempre la scuola prescelta dall'aristocrazia. Innegabile vantaggio, Eton è a 10 minuti di macchina da casa a Windsor. Niente a che fare insomma con quel che toccò a nonno Carlo, spedito dal padre in Scozia, nel duro collegio di Gordonstone, dove il futuro re veniva continuamente bullizzato dai compagni. Cambiano i tempi, insomma, ma fino a un certo punto Eton è un bastione dell'establishment inglese. George, oltre alla formazione giuridica e costituzionale necessaria a un futuro sovrano, riceverà un'istruzione che lo preparerà ad affrontare il ruolo pubblico nell'era digitale tra social media e intelligenza artificiale.
2: A Gifoni Film Festival un incontro particolarmente intenso, quello con il compositore e pianista Giovanni Allevi. Il servizio è di Ettore De Lorenzo.
12: Giro di boa alla Giffoni Film Festival con i giovani giurati che continuano a visionare i film in concorso e a confrontarsi con registi, attori e non solo. Il più emozionante degli incontri i ragazzi l'hanno avuto certamente con un musicista, Giovanni Allevi, che ha raccontato il suo percorso dalla malattia alla guarigione. Una lezione sulla vita, sull'amore, su ciò che siamo, come si attraversa, come se ne esce, qual è l'insegnamento che ti porti dietro e che pensi di poter in qualche modo condividere.
13: Io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, hai detto come se ne esce e come si attraversa. Se ne esce attraversandolo, non scansando la sofferenza, no, abbracciando il dolore. Si può entrare nel buio, nella vita succede, si entra nel buio, se si ha la forza, la voglia di non fermarsi alla disperazione, si entra nella bolla esistenziale della gratitudine, si comincia a vedere tutto come una meraviglia, tutto diventa più vivido. E poi c'è la terza fase, che è l'amore assoluto, l'amore totale, cioè fare le cose senza chiedere assolutamente nulla in cambio. Ecco, questo mi aspetta.
12: Quanto è stato importante la musica in questa fase? Hai prodotto tantissimo, pur in condizioni difficilissime, perché sappiamo quanto sono dolorose poi le terapie, eppure non ti fermavi mai.
13: Appena ho ricevuto la diagnosi, dopo la disperazione, mi sono chiesto, ma a quali note corrispondono le lettere della parola mieloma, che è la mia malattia? E mi sono accorto che da mieloma scaturisce una melodia bellissima, do, la bemolle, mi, si, re, do, do, ecco la follia, lì inizia la follia. Già dal primo giorno di ricovero ho iniziato a comporre un concerto per violoncello e orchestra che parte proprio con queste sette lettere. La musica mi ha aiutato a rimanere aggrappato alla vita.
2: Edoardo Bennato compirà 80 anni domani, alla vigilia del suo compleanno è tornato al Circo Massimo a Roma con il tour Quando sarò grande. Il servizio è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
14: Il rock mantiene giovani, Edoardo Bennato ha sempre fatto suo questo slogan e ad 80 anni continua a dimostrarlo. Quale festa più bella se non al Circo Massimo? Anche se lui ci ha detto che il festeggiamento è stato per la figlia Gaia.
15: Allora, in effetti noi stasera siamo qua per festeggiare la laurea di Gaia, che è mia figlia e che è una cervellona.
16: E nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti.
14: Non dimentichiamo che il nostro prestigioso cantautore è stato il primo, già nel 1980, ad esibirsi in 15 stadi pieni in un solo mese.
17: Se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è.
14: L'eterno Peter Pan non a caso ha chiamato questi suoi concerti Quando sarò grande, citando la sua canzone del 1977, Quando sarai grande, che chiude l'indimenticabile album Burattino senza fili.
15: Mi piacerebbe che i ragazzi si godessero questo concerto rock, al di là dei contenuti delle canzoni. Sì, si parla di emergenze, della guerra, delle migrazioni, dei conflitti generazionali, però Fabrizio D'André mi diceva sempre che noi dobbiamo fare soprattutto poesia, poesia.
2: Con lo storico dell'arte Costantino Dorazio in chiusura di telegiornale vi portiamo a Otricoli, un piccolo borgo medievale tra il Tevere e la collina. Vediamo e poi alle 19 una nuova edizione con Emanuela Bonchino.
18: Lungo l'antica via Flaminia, già alcuni secoli prima dell'anno zero, si era sviluppato il centro di Ocriculum, che si trovava su una piccola altura che poteva sorvegliare la valle del Tevere. Nel corso dei secoli e soprattutto l'arrivo dei Romani portò i cittadini di Ocriculum ad occupare anche la valle fino ad aprire un porto proprio sul fiume, quello che oggi definiremmo un interporto, che venne utilizzato soprattutto per il commercio dell'olio e il collegamento tra la via d'acqua e la via di terra, appunto la via Flaminia. La straordinaria storia di questo centro oggi è testimoniata dalla presenza presenza di numerosi resti che ancora si possono vedere nel Parco Archeologico di Ocriculum, una delle migliori porte di accesso all'Umbria più antica.

Lo sviluppo di Ocriculum si verifica soprattutto tra il II e il III secolo d.C. Questo è il periodo al quale gli archeologi hanno potuto datare i grandi ritrovamenti in quest'area, che per le loro dimensioni hanno tutti un aspetto monumentale. Monumenti funebri a colonna o a tamburo, o anche un grande anfiteatro che doveva testimoniare la presenza di una notevole vita pubblica, così come il teatro scavato proprio in una zona allineata alle celebri grandi sostruzioni, studiate molto nel corso dei secoli. Si tratta di grandi arconi a più livelli, di cui soltanto due oggi sono visibili, che dovevano sostenere una platea, cioè una zona pianeggiante sulla quale dovevano essere costruiti degli edifici pubblici. Ciò significa che ci troviamo in una delle zone più centrali e vivaci della vita pubblica di Ocriculum. Non lontano dalle grandi sostruzioni sono stati ritrovati anche i resti delle terme, dai quali giunge un celebre mosaico con al centro la testa di Medusa, conservato fin dal suo ritrovamento in epoca pontificia ai Musei Vaticani. La grande quantità di edifici pubblici concentrati in un piccolo territorio dimostra quanto dovesse essere vivace la vita di Ocriculum, dovuta soprattutto al fatto che ci si trovasse tra l'acqua e la terra. La presenza di un ambiente antico in cui è stata riconosciuta una cisterna di epoca romana che doveva distribuire l'acqua alla zona residenziale nella parte più alta di Ocriculum ha permesso in epoca medievale la costruzione di un casolare che in epoca recente è stato trasformato nel museo di Ocriculum. All'interno del casale di San Fulgenzio, così chiamato dall'area in cui è stato costruito, proprio ad una delle estremità del percorso degli scavi aperti al pubblico, sono conservati alcuni dei reperti ritrovati durante gli scavi. Ci sono elementi che decoravano i monumenti funebri, oppure anche due disegni antichi del celebre mosaico delle terme, in cui si può notare come in realtà la Medusa, che oggi noi troviamo al centro del mosaico, sia stata collocata in fase di restauro perché lì si doveva trovare la base di un monumento. Ci sono poi anfore funerarie, monete, elementi decorativi forse di un'antefissa di un tempio e busti che ritraggono personaggi illustri della città. L'attività commerciale che proliferava all'interno della città è rappresentata da questo pezzo di marmo. Si tratta di un peso lignario che doveva avere un manubrio e poteva essere collocato su una bilancia. L'iscrizione riporta però un peso inferiore rispetto a quello effettivo di questo pezzo di marmo, forse per un errore nell'iscrizione o forse molto più probabilmente perché chi maneggiava il commercio del legno attraverso questo strumento voleva frodare i suoi clienti. In epoca medievale si verifica il fenomeno dell'incastellamento. La popolazione in un movimento arritroso dalla valle Tiberina si rifugia sull'altura in modo tale da poter comunque controllare l'area del porto, ma sentirsi più protetta in un borgo che ancora oggi ha tutte le caratteristiche del borgo medievale, con alcuni palazzi decorati da elementi di recupero antichi e soprattutto sulla sommità non più il foro né il tempio di Giove, bensì il centro del culto, in questo caso la collegiata di Santa Maria Assunta. L'interno della chiesa è un vero e proprio palinsesto dal punto di vista architettonico e dal punto di vista decorativo. E le pareti della navata centrale denunciano la risistemazione dei materiali romani. Anche le colonnine che sostengono l'organo proprio all'ingresso della navata centrale sono di spoglio, così come tutti quei materiali accumulati sull'altare principale, che è protetto da un ciborio di epoca medievale.
medievale. Al Medioevo risalgono anche alcuni affreschi ormai annidati tra i vari archi che si sono sommati l'uno all'altro, così come decorazioni di epoca rinascimentale, che però sono state completamente cancellate poi dagli interventi in epoca barocca, quando sono state aperte due cappelle nella navata laterale sinistra, in cui possiamo anche ammirare una pregevole ultima cena dipinta all'interno di un ovale. Si tratta di una chiesa che dimostra come la vita della città e della comunità di Otricoli si sia dedicata moltissimo alla decorazione di questo luogo, che ha sempre rappresentato il centro della comunità. Ed è interessante notare come non ci siano stati interventi che abbiano cancellato completamente il passato, ma come nei restauri del XX secolo si sia voluto ritornare alle origini, cercando di tirar fuori tutto quello che di originale si poteva ancora trovare. La collegiata di Santa Maria Assunta quindi è la perfetta testimonianza della lunghissima storia che si è svolta in questo pezzo di Umbria meridionale, dall'epoca preromana fino ai nostri giorni, intorno al borgo di Otricoli.

0: pubblicità.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
0: Pubblicità. Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-casei DG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
3: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Thank you.

0: Morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave ad Hormuz colpiremo un ponte e una centrale elettrica, anche nella capitale. Presentate a Roma Termini le bodycam per il personale di FFS Security, uno strumento di deterrenza ma anche di trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine, ha detto il ministro Piantedosi. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, sud allarme incendi nell'Agrigentino, evacuate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Buonasera, sono le 19 in punto. Il telegiornale di RaiNews 24 si apre con l'inchiesta sulla morte di Abdelrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Il ministro dell'Interno Piantedosi dice c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta delle forze dell'ordine. Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: E dopo i fatti di Bologna, gli scontri, la presidente del Consiglio Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità. Attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità del paese. Da Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni.
3: Sì, in un'intervista al giornale questa mattina Giorgia Meloni torna a commentare i disordini a Bologna dopo la morte di Fakir, promette tolleranza zero contro i violenti e definisce irresponsabile il sindaco di Bologna Lepore per aver indetto una manifestazione di piazza all'indomani della tragedia contro le opposizioni. Poi la Premier sottolinea, vogliono l'instabilità, insomma la critica che fa la Premier è quella di delegittimare le forze dell'ordine. Torna anche sul caso Roggero nell'intervista, la Presidente del Consiglio parla nuovamente di pena spropositata. Entro la fine della settimana insieme al Ministro Nordio sarà in visita in un carcere nel nord Italia proprio per continuare a presidiare il tema della sicurezza e lanciare un segnale da parte del Governo in un momento in cui continua la sfida, il pressing sull'esecutivo da parte di Vannacci. Quanto all'ipotesi di un'alleanza con Futuro Nazionale, la Premier dice non sarebbe serio ho visto che cercano di affossarci e poi insiste ancora per quanto riguarda la legge elettorale sulle preferenze dopo la bocciatura che c'era stato dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla Camera a causa dei franchi tiratori. Non ho cambiato idea, dice la Presidente del Consiglio. Intanto a Palazzo Chigi, pre-consiglio dei ministri in vista della riunione di domani, all'ordine del giorno ci dovrebbe essere il disegno di legge annuale sulla concorrenza che era stato sfilato all'ultimo dal CDM della settimana scorsa. La Presidente del Consiglio che affronterà con l'esecutivo anche un decreto che servirà per garantire lo svolgimento dei processi a Bolzano, dove, lo ricordiamo, parte del tribunale era crollato nei giorni scorsi. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E il tema sicurezza, Bologna, il caso Roggero continuano ad animare anche il dibattito tra i partiti. Poi la protesta oggi in aula delle opposizioni sul caso del Mastro, dopo che la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei PM di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Francesco Palese da Montecitorio.
4: Sì, buonasera. La maggioranza ragiona sulla proposta della Lega di allargare il perimetro della legittima difesa e oggi Salvini ha quasi sfidato Forza Italia, che è contraria, dicendo spieghi agli italiani questa posizione, ma dalla maggioranza anche Lupi ha detto no al Far West. Sui fatti di Bologna si continua invece ad attaccare chi a sinistra avrebbe alimentato le tensioni. In tutto questo scoppia il caso del Mastro, dopo che la giunta per le autorizzazioni ha negato alla procura l'accesso alle chat dell'ex sottosegretario. Per Fratelli d'Italia si è trattato di una scelta tecnica, quindi è nulla da nascondere, secondo i meloniani. Sulla sicurezza la destra ha fallito, ripete anche oggi il Partito Democratico, mentre su Bologna è invece lo Stato ad aver fallito. Se si muore nel modo in cui è morto Fachir, opposizioni agguerrite sul caso del Mastro, si mortifica la giustizia, affermano dal Partito Democratico. Per Conte la destra di Meloni ha perso la faccia, con i 5 Stelle che, come ricordavi anche tu, hanno protestato in aula, prima al Senato e poi alla Camera, con anche dei cartelli con scritto fuori le chat. Su questa vicenda si ostacola la giustizia anche per Verdi e Sinistra e per il momento è tutto.
0: Grazie, grazie Francesco. Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. Dunque dovrà risarcire 300.000 euro. I due ex collaboratori avevano lavorato con Salis durante la campagna elettorale per l'elezione all'Europarlamento. La guerra nel Golfo Persico, nuovo intervento social di Trump che minaccia Teheran. Ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica, scrive il Delaware. Il presidente americano rende omaggio alle salme dei militari caduti proprio in questi giorni durante la guerra. Da New York l'inviato Nico Piro.
5: Ogni volta che l'Iran sparerà verso una nave che attraversa lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti risponderanno bombardando un ponte o una centrale elettrica. Qualche ora fa Donald Trump ha affidato ai suoi social media l'ultima minaccia rivolta all'Iran. Non è la prima volta che Donald Trump usa toni del genere e parla apertamente di colpire infrastrutture civili che sono protette dalla legislazione internazionale, salvo in alcuni specifici casi. Tra l'altro, in questi 11 giorni di attacchi consecutivi che segnano la ripresa a tutti gli effetti della guerra, gli Stati Uniti hanno già colpito diverse infrastrutture civili in Iran, l'Iran ha fatto lo stesso in alcuni paesi del Golfo, cioè sul punto, quindi grande preoccupazione espressa anche dall'ONU nei giorni scorsi. Intanto Trump accoglie le salme di quattro militari americani caduti negli ultimi giorni nell'area del Golfo per via diretta o indiretta per gli attacchi iraniani. Cresce quindi il costo umano di questa guerra, ma anche quello economico. Il ministro alla guerra Hegseth ha chiesto risorse aggiuntive per il Pentagono al Congresso in una lunga, difficile audizione al Senato ieri, circa 90 miliardi di dollari aggiuntivi, e ha dichiarato che la guerra sinora è costata 37,5 miliardi di dollari, una guerra che non piace agli americani, lo dimostrano diversi sondaggi, da ultimo quello che vuole il consenso nella base MAGA, quindi i sostenitori più determinati di Trump, passare dal 50 al 37% di favorevoli alla prosecuzione del conflitto. A voi studio.
0: E in risposta ai raid americani, Teheran attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Per gli Stati Uniti Hormuz è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
6: I incrociati vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni, colpiti obiettivi militari, infrastrutture e logistiche, ma Teheran avverte attacchi ai nostri siti atomici non faranno altro che espandere la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia di Trump di bombardare Pickax Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bagheri ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare. Gli Stati Uniti poi hanno preso di mira nei loro raid anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz, il tratto di mare che i Pasdaran affermano di controllare. Come rappresaglia, l'Iran ha lanciato missili e droni contro la base aerea di Camp Doha in Kuwait e altre due basi in Giordania, dove secondo i guardiani della rivoluzione islamica ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, poi sono suonate in Arabia Saudita anche e in Bahrain. Il ministro degli interni iraniano Momenia ha incontrato Islamabad i mediatori pakistani che spingono per un'immediata

0: de-escalation, ma il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, Gashgavi, ha smentito Trump negando che da parte dell'Iran ci sia la richiesta di proseguire, di riprendere i negoziati. Roma.
1: Poi c'è il Libano che è al bivio tra guerra e soluzioni di pace. In mattinata nuovi raid israeliani e c'è attesa per l'inizio del ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle zone pilota. Il punto da tiro con l'inviato Nello Rega.
2: In questa bandiera che anche qui comincia a sventolare vi è tutto il lavoro che il nuovo corso libanese sta facendo. Il Premier Salam è andato personalmente a Zawtour al-Gharbi, una delle due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito per portare anche qui la vicinanza dello Stato che sta cercando di riprendere il controllo del territorio, disarmare Hezbollah e cercare di arrivare alla pace con Israele. Intanto l'esercito di Tel Aviv, che ribadisce di non voler lasciare il sud del Libano se non a disarmare completato dei filo iraniani, continua a colpire quello che rimane di Hezbollah, una capacità ormai ridotta ai minimi ma che Tel Aviv vuole portare addirittura a zero. Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il presidente libanese Aoun è arrivata un'altra accelerazione al processo di pace in corso tra Beirut e Tel Aviv. Il prossimo 4 agosto l'Italia ospiterà nuovamente una sessione di incontro come è successo a Roma la scorsa settimana. Il nostro paese, che con il Libano ha relazioni più che ottime, è impegnato con tre missioni: la MIBIT per l'addestramento delle forze armate libanesi, il Comitato Tecnico Militare per il Libano per aiutare la capacità dell'esercito e la missione UNIFIL. In quest'ultima, oltre che avere il comando di quasi 8.000 uomini e donne di una cinquantina di paesi, ha anche il controllo del settore ovest di competenza con la Brigata Sassari. Oltre a pattugliamenti e monitoraggio dell'area, i nostri caschi blu da mesi sono impegnati nell'aiutare le popolazioni locali. Un'altra donazione a tiro in un ospedale che ha sofferto tantissimo durante gli ultimi mesi di guerra.
1: Poi c'è il conflitto in Ucraina, Odessa e altri centri sono stati bersagliati da raid russi molto violenti, mentre Zelensky prova a superare le divisioni interne con la nomina del nuovo ministro della difesa. Da Odessa l'inviata Emma Farnè.
3: Odessa, poco dopo mezzogiorno. I resti di un drone si schiantano su questo palazzo, periferia della città, un'officina di un carrozziere, appartamenti popolari.
4: Un attacco che non è stato l'unico nelle ultime ore. Odessa ieri era già stata colpita in una zona centralissima, lì tre i feriti.
3: Arrivano i rinforzi dei pompieri. C'è da scavare in fretta. Un uomo, 40 anni, non risponde al telefono da ore. Ed è il pompiere più giovane che lo trova e si ferma. Perché di Victor, questo è il nome della vittima, resta solo un corpo, irriconoscibile. Si teme un secondo attacco, ma i vigili del fuoco restano qui. Accanto vive Giulia che racconta: eravamo in casa, abbiamo sentito un suono, poi il soffitto è collassato, siamo uscite dalla finestra. Sopravvissuta Giulia, la strategia russa di rendere invivibili le città ucraine. Intanto, ieri Zelensky ha annunciato la sostituzione del vertice delle forze armate. Via il contestato Alexander Sirsky. Per la piazza aveva una strategia rigida di stampo sovietico. Arriva Mikhailo Drapati, 43 anni, generale già noto, perché nel 2014 aveva sfondato le barricate dei filorussi a Mariupol con un carro armato. Eppure i manifestanti non si accontentano. Rivogliono anche Fedorov, l'ex ministro della difesa. Convocata per venerdì una nuova manifestazione a Kiev.
1: Il 22 luglio di 15 anni fa sulla piccola isola norvegese di Utøya, la strage che scosse l'Europa con il massacro di 77 persone, oltre 100 feriti per mano del killer di ultradestra Anders Breivik. Alessandro Carboni.
5: Sono le 15.26 del 22 luglio 2011, quando un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora Premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Terifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo, non il gesto di un folle secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
1: Il rafforzamento della sicurezza nelle stazioni presentate a Roma termini le bodycam per il personale di FS Security, uno strumento di deterrenza e trasparenza, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi. Lo sentiamo.
6: Tutto l'integrazione tra le forze di polizia dello Stato, la polizia di Stato in particolar modo, che come sapete ha una specialità, la polizia ferroviaria, con un gruppo che è stato creato dal nostro governo, FS Security, che si occupa appunto della sicurezza dei cittadini. Integra il lavoro delle forze di polizia con modalità di maggiore flessibilità, come ho detto, che non potrebbero avere sempre in ogni circostanza e su tutto il territorio nazionale le forze di polizia dello Stato, con risultati straordinari, perché stiamo collaborando e facendo delle operazioni di presidio, di controllo degli ambiti ferroviari in tutta Italia, con risultati pazzeschi, perché noi stiamo avendo un calo dei reati importanti, insomma, nelle zone in cui insistono le stazioni. Il fatto che le stazioni sono un polo di attrazione importante per tante persone, per tanti cittadini, e in quanto tale a volte pongono problemi aggiuntivi di presidio della sicurezza. Lo stiamo facendo con impegno, con intelligenza, devo dire, ringrazio il gruppo Ferrovie dello Stato. Quindi oggi, come ho detto, tappa di arrivo sicuramente, ma tappa anche di ulteriore proiezione verso il futuro.
1: Il capo della polizia Vittorio Pisani in visita ad Algeri per sottoscrivere un protocollo che rende più veloci le procedure di identificazione dei migranti irregolari ai fini del rimpatrio. L'intesa prevede accertamenti di polizia sull'identità delle persone destinatarie di misure di espulsione, con verifica anche delle impronte digitali nelle rispettive banche dati. Si è parlato anche di supporto alla formazione della polizia algerina nello stesso incontro. Per contenere i rincari di diesel e benzina, il governo potrebbe usare le accise mobili, ma solo se ci saranno risorse, è il messaggio del ministro Giorgetti oggi alla Camera, dove ha ricordato: a settembre aspettiamo con cauto ottimismo un ricalcolo del deficit. Alessandro Marchetti.
7: Sui carburanti il governo valuterà il ricorso alle accise mobili, ma solo quando ci saranno risorse, che, chiarisce il ministro Giorgetti, al momento non ci sono. Il responsabile dell'economia non esclude nulla dopo aver risposto alle interrogazioni alla Camera per attenuare quel caro carburanti che non ha mai smesso di preoccupare gli italiani. D'altronde, a monte le quotazioni del petrolio hanno sfondato $90 e un prodotto come il diesel potrebbe restare a lungo sopra i 2 euro al litro. In generale i prezzi al distributore sono a un passo dai massimi toccati all'inizio del conflitto nel Golfo. Ecco perché l'esecutivo potrebbe usare quel meccanismo che permette di abbattere le tasse fisse sui carburanti grazie ai maggiori incassi di IVA. Il ministro poi tocca il capitolo conti pubblici. Sul deficit in particolare restano aperte le speranze di una promozione in Europa.
8: Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre.
7: Quanto alla clausola di salvaguardia europea, l'eccezione per usare più spesa pubblica su energia e difesa, Giorgetti riferirà il 5 agosto. Mentre sul dazio italiano destinato ai piccoli pacchi, il ministro dà una conferma: si sommerà a quello che nell'e-commerce verrà applicato in tutta Europa.
1: OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha annunciato quello che è stato definito un incidente senza precedenti, uno spartiacque nel mondo dell'intelligenza artificiale e della cyber security. Secondo gli esperti, due modelli avrebbero in autonomia hackerato una piattaforma per programmatori. Andrea Gerli, vediamo di cosa si tratta.
9: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Allora, torniamo al caso Rogero. L'ufficio sorveglianza del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Non c'erano le circostanze di necessità e di urgenza, così il magistrato di sorveglianza ha motivato il respingimento. Gli atti saranno inviati al Tribunale di Sorveglianza, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino, all'ufficio di sorveglianza di Milano. Intanto il procuratore capo di Milano, Viola, invita tutti a abbassare i toni, lasciando il tempo alla magistratura di fare il proprio lavoro. Veniamo al clima estremo di queste settimane. Ora a nord nel versante adriatico cadono chicchi di grandine enormi e temporali violenti che provocano diversi danni, e invece a sud gli incendi boschivi stanno causando problemi, stanno distruggendo ettari e ettari. Matteo Parlato.
10: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
1: Storica decisione della Francia, prima in Europa, che con un doppio voto di Camera e Senato ha vietato i social media per i minori di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari in classe. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
11: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Lee Nanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
1: C'è il jackpot del Superenalotto che sfiora i 200 milioni, allora tante persone stanno sognando di cambiare vita. Vediamo Danilo Sinibaldi, le interviste sono di Matteo Parlato. Avere tanti
12: soldi, che gioia. Si alza la febbre del Superenalotto e con essa le giocate, che aumentano esponenzialmente con l'aumentare del montepremi. Del resto un jackpot intorno ai 200 milioni stimola desideri e sogni, e hai visto mai, con un colpo di fortuna con la C maiuscola potrebbero essere immediatamente realizzabili. La casa, un viaggio, non manca la beneficenza, ma soprattutto la famiglia, sempre al centro dei pensieri degli italiani.
13: Sicuramente cambierei vita e assicurerei una vita migliore anche ai miei genitori.
14: Innanzitutto avrei paura di morire di infarto, poi se supero l'infarto metterei a posto la mia famiglia, i miei amici soprattutto.
12: Le statistiche tuttavia ci dicono che il mese di luglio è il meno fortunato per la sestina vincente, ma sperare in questo caso costa davvero poco, appena 2 euro per la schedina base, e poi aspettare che i 6 numeri giocati si mettano in fila come per magia. L'ultima volta però è stato più di un anno fa. Del resto è vero, con il 6 si vincono tanti milioni, ma si accontenta un solo vincitore. Questa è la critica più ricorrente. I premi per il 5 più 1, il 5 e il 4 in proporzione sono davvero miseri.
15: Non sarebbe meglio fare più premi con un po' meno soldi?
16: Eh beh, sicuramente così si accontentano più persone, tanto la cifra è sempre importante. Non è esagerata come il primo premio, ma diventa un premio giusto che si accontentano più persone.
1: Intanto l'Italia del calcio cerca il suo nuovo allenatore. In pool c'è lo spagnolo Guardiola, ma non mancano altre suggestioni. Gianluca Semprini.
17: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia? Sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Elenio Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pepin tascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Bonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia a Zinedine Zidane. Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale, e notizia di oggi, Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di lui Scaloni, la giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
1: Lo sento. A 25 anni dallo storico concerto di Piazza Duomo a Milano, Manu Chao torna in Italia per chiudere il festival Rugby Sound di Legnano. Antonio Sgobba.
18: È stata la notte dei 100.000 ragazzi di ogni età che, stretti come sardine e arrampicati un po' ovunque, hanno ballato e cantato sotto le stelle di Piazza Duomo.
19: È passato un quarto di secolo da quel concerto. Manu Chao, allora appena quarantenne, radunava quello che veniva definito il popolo di Seattle, il movimento No Global, meno di un mese prima.

0: fino all'ultimo album Viva Tu, una serata per ripercorrere una carriera. Il concerto, tutto esaurito, ha chiuso il Rugby Sound Festival.
1: Prossima stazione, Esperanza!
2: Qualche istante la linea alla regia, poi torniamo.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

19.32, spazio alle principali notizie sportive della giornata con Sport 24. Poi a seguire la nostra rubrica dedicata alla medicina e alla sanità. Basta la salute, Gerardo D'Amico. Il telegiornale torna alle 20, l'edizione nella lingua dei segni italiana e la conduzione di Francesca Piotanesi.

0: Finito il mondiale, è già tempo di guardare altrove, al campionato e ai suoi protagonisti, tra volti noti e quelli che verranno. Si ripartirà tra un mese con le grandi in netto ritardo sulla tabella mercato. Dopo il trionfo nell'ultima stagione, la nuova Inter che verrà è un progetto ancora tutto da definire. L'obiettivo è regalare a Chivo una rosa in grado di competere per il biscudetto e la lotta Champions. Tante le voci o trattative in ballo, ma fin qui poca sostanza. Un destino che accomuna anche Napoli e Roma. Lo sbarco di Max Allegri, arrivato dopo l'addio di Conte, rappresenta fin qui l'unico vero colpo messo a segno dagli azzurri. Prima vendere e poi comprare, questo il diktat del presidente De Laurentiis, e la vetrina per ora resta ancora tutta da allestire. Stesso film per Giampiero Gasperini e la sua Roma. Centrato il ritorno in Champions, la squadra continua a perdere pezzi e per ora è riuscita solo a sfiorare i tanti obiettivi proposti dal tecnico giallorosso, e il tempo scorre. Non va meglio in casa Juventus. Spalletti alle prese con il caso Vlahovic, il suo futuro resta ancora un'incognita. Si ritrova una rosa piena di buoni propositi e tante spine. Per riconquistare un posto nell'Europa che conta, serviranno nuove stelle e una buona dose di pazienza. Le eccezioni non mancano, Milan e Como su tutti. Il diavolo, aperta l'era Morim, ha subito colpito con lo sbarco di Gonçalo Ramos. Intorno a lui il nuovo tecnico portoghese proverà a costruire un 11 in grado di ritrovarsi e tornare grande. Vuole sentirsi invece sempre più grande la formazione di Cesc Fabregas. Ilariani, volati in Champions contro ogni pronostico, hanno messo a segno l'affare più bello di questa lunga estate, confermare Nico Pass. Un buon inizio per chi ambisce a scrivere tanti nuovi capitoli di una storia bellissima.
1: La corona è rimasta vacante. Il re sognava di portarla con sé dopo l'ultimo tango, ma ha lasciato il palcoscenico con gli occhi pieni di lacrime. Leo Messi se ne va senza che il suo trono sia stato occupato. Del resto, il titolo di miglior calciatore del mondiale è stato assegnato a Rodri, che è il magnifico architetto della Spagna campione del mondo, ma ha comunque chiuso il torneo con 0 gol e 0 assist. Quel posto, si immaginava in caso di KO dell'Argentina in finale, avrebbe dovuto meritarlo l'erede designato, Lamine Yamal, che ha già raccolto sulle giovani spalle il 10 al Barcellona, ma aspettava la ribalta mondiale per l'incoronazione e invece, frenato da seri problemi muscolari, Lamine non ha toccato le vette dell'ultimo europeo, facendo soltanto intravedere le enormi qualità che certamente emergeranno nel corso degli anni. Stella è stata Mbappé, miglior marcatore del mondiale con 10 gol, e a nessuno era riuscito il bis. Lui ce l'ha fatta dopo il titolo di capocannoniere conquistato in Qatar a quota 8. C'è di più, il 10 della Francia ha segnato in totale 22 reti nel campionato del mondo, migliorando di molto il record precedente del tedesco Miro Klose, che era salito fino a 16. Mbappé è riuscito a lasciarsi alle spalle anche Messi, fermo a 21, e la prospettiva di giocare almeno altri due mondiali lo proietta verso vette himalayane. Ha mancato però l'obiettivo grosso, la Coppa del Mondo, anche per una prestazione non all'altezza nella semifinale con la Spagna. Stella a metà, come le altre che hanno brillato di una luce intensa ma poi si sono affievolite sul più bello. È il caso del re degli assist, Michael Olise, arrivato a 7 passaggi vincenti, altro primato in una singola edizione del mondiale, ma rimasto senza coppa. 7 come i gol di Jude Bellingham, mai nessun inglese aveva segnato tanto in un campionato del mondo, eppure è sparito nella semifinale persa con

0: l'Argentina, lui con Kane, una rete in meno del suo compagno. E sorprende che nel momento decisivo non abbia trovato argomenti neppure Erling Haaland, che non ha urlato gol quando la Norvegia è stata eliminata dall'Inghilterra ai quarti, anche se non si era mai inceppato in nazionale per 14 partite consecutive. E così, in un firmamento oggi un po' più buio, la vera stella del Mondiale 2026 è stata quella con la 10 albiceleste. Come detto, ha lasciato a Mbappé il primato dei gol, ma conserva quello delle 34 presenze e dei 12 assist ai mondiali, giocati per la sesta volta. Soprattutto ha trascinato una nazionale stanca e ormai a fine ciclo all'ultimo atto. Ha usato la classe e il carisma, con colpi fantastici finché ha potuto. L'inizio è stato strepitoso, tripletta al debutto contro l'Algeria. In finale hanno pesato i 39 anni e le fatiche accumulate in un torneo così dispendioso, anche per il caldo e per i tempi supplementari spesso incontrati sul percorso. Anche Messi era sfinito con la Spagna, anche Messi si è arreso, resta però il più grande del mondiale.
1: È arrivata finalmente alla 17ª tappa la prima vittoria al Tour 2026 per Jasper Philipsen, che riscatta così tante sconfitte e tante delusioni. Il velocista belga questa volta è riuscito a finalizzare il grande lavoro della sua squadra, la Alpecin, in tutte le complicate fasi della corsa, ma soprattutto ha sfruttato al meglio lo spunto di Mathieu van der Poel, che ha come sempre svolto con grande umiltà ed efficacia il ruolo di gregario di lusso, lanciando al meglio come ultimo uomo verso il traguardo il suo capitano. Volata dominata da Philipsen, solo secondo posto per Mauro Schmidt, terzo per Olaf Koy. Il gruppo dei big della classifica generale ha vissuto una giornata dura ma tranquilla, in attesa delle battaglie sulle Alpi nei prossimi tre giorni. La maglia gialla resta saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar, con il vantaggio rassicurante di 4 minuti e 32 secondi su Remco Evenepoel. Più in là, terzo del Toro, quarto il francese Sexat, con distacchi intorno ai 7 minuti. Da segnalare la giornata difficile per Adam Yates, importante compagno di squadra di Pogacar in montagna, che è stato male, ha rischiato di non concludere la tappa, ma poi, grazie anche al sostegno di Tim Wellens, è arrivato entro il tempo massimo.
2: Niente semifinale, il Sette Rosa non riesce a superare l'Australia, padrona di casa, nella prima gara della Super Final di World Cup. Risultato 15-14 per le Oceaniche, argento olimpico 2 anni fa, ma il punteggio è sempre stato in equilibrio per tutta la partita. Anche quando l'Australia ha provato la fuga, 8-5 e poi 11-9, le azzurre hanno sempre reagito con grande veemenza, riportandosi a distanza di sicurezza, oppure pareggiando a fine terzo tempo 11 pari. Nell'ultima frazione l'Italia ha avuto anche un paio di chance per il sorpasso, ma un po' di imprecisione non ha consentito al collettivo azzurro di passare a comandare. E sugli errori italiani l'Australia ha costruito il rush finale vincente, 14-12, poi 15-13, e dopo la rete di Gagliardi per il nuovo meno 1, le azzurre hanno fallito la giocata 7 contro 6 che avrebbe differito l'esito dell'incontro ai rigori. L'Italia tornerà in acqua venerdì per i piazzamenti quinto-ottavo posto e affronterà la Cina.
3: Seconda giornata di gare ai mondiali di canoa slalom di Oklahoma City e ancora una medaglia d'oro per Jessica Fox, che domina nel team femminile insieme alla sorella Noemi e a Kate Eckhart. Per l'Australia continua così una tradizione vincente, straordinaria, con la famiglia Fox, protagonista da anni sulla scena mondiale ed olimpica. Alle loro spalle argento per la Francia, bronzo per una sorprendente Slovacchia. Assente l'Italia in entrambe le prove. Nel maschile invece niente bis per la Francia campione in carica. I transalpini sono stati traditi da un salto porta nel finale e con conseguente penalità da 50 secondi che li ha fatti scivolare indietro in classifica. Oro alla Slovenia, il primo successo mondiale in questa disciplina, mentre argento e bronzo sono andati rispettivamente a Svizzera e Austria. E oggi si continua con le gare a squadre. Dopo il kayak è il momento di mettere in acqua le canoe canadesi.

0: Salute in primo piano in questo numero. Gli annegamenti sono più di 300 ogni anno nel nostro paese e non soltanto a mare. Parleremo poi di come leggere le etichette sui prodotti alimentari per capire se le qualità nutrizionali di quello che mangiamo o beviamo siano adeguate. Poi la alimentazione per gli anziani, gli allettati durante l'estate. La pillola contro le fake news la dedichiamo alle molte credenze sbagliate sui bambini con il gran caldo ed infine per la salute degli nostri animali ci occupiamo delle problematiche più diffuse cani e gatti durante l'estate. Iniziamo. Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80 nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche non hanno grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legata a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando, abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre a sincope, ma anche a un semplice svenimento che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
0: ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale, quando diciamo prossimale la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Per
1: le persone adulte, per i giovani non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente. Non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine
1: per le popolazioni adulte e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
0: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
0: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
0: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
2: altri.
0: Sì,
2: è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato,
0: perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera eccetera,
2: qualche intervento lo devi fare.
0: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
0: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Dei principali sì. Cioè, se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
2: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
3: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
3: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
0: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
3: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili. Irreparabili nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
3: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre a curanti, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie. Questa difficoltà aumenta nel periodo estivo e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
3: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
0: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
3: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
4: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
4: Sì, che non devono.
0: Stagnante.
4: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi venire in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
4: quando arriva in vacanza questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
4: Loro, le pulci, no? Le pulci quindi sicuramente le possiamo dare, sia ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
0: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè esatto, non prevengono
4: esatto,
0: la puntura.
4: Mentre invece le fialette creano un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere più rapidamente.
0: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
4: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
0: e bisogna ci fanno proprio, proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, anche contro la leptospirosi appunto. Ed allora, se volete, da mercoledì prossimo e per tutto agosto, qui su News 24, vi proporremo il meglio di Bassa la Salute di quest'anno, che di trasmissioni che abbiamo preparato per voi. Noi ci rivediamo a settembre. Buon'estate.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
4: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
5: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
6: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
7: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
8: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
9: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
10: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliero idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina per un aiuto contro la secchezza oculare. Oggi puoi guardare a Irilens da Monte Farmaco in farmacia.

0: La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpire un ponte e una centrale elettrica, anche nella capitale. Presentate a Roma Termini le bodycam per il personale di FS Security, uno strumento di deterrenza ma anche di trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine, ha detto il ministro Piantedosi. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine, trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud è allarme incendi, nell'Agrigentino evacuate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana, bentornato anche a Egisto Zanca, interprete della lingua dei segni italiana. Continuano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir avvenuta durante un fermo di polizia. Nuovi video sono al vaglio della Procura di Bologna. Uno di questi documenta i minuti prima della tragedia. Secondo la Croce Rossa, i soccorritori hanno tentato di rianimare Fakir quando è stato possibile intervenire. Da parte di alcuni c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Ma noi non abbiamo timore di nulla. Le parole del ministro dell'Interno Piantedosi. La guerra in Medio Oriente, nuovo intervento social di Trump che minaccia Teheran. Ogni volta che l'Iran spara contro una nave ad Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica. Per gli Stati Uniti lo stretto è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. L'Iran avverte, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. E in risposta ai raid americani, attacca basi e infrastrutture nucleari in Kuwait, Giordania e Bahrain. Presentate alla stazione Termini di Roma le bodycam per il personale di FS Security. Si tratta di uno strumento introdotto per rafforzare la protezione degli operatori più esposti alle aggressioni. Dopo un periodo di sperimentazione iniziato nel 2025, dal 1 luglio è stata completata la distribuzione dei primi 1000 dispositivi. In caso di attivazione, il sistema rileva in tempo reale la posizione dell'operatore e invia automaticamente una segnalazione alla sala operativa. OpenAI, l'azienda che controlla ChatGPT, ha reso noto un incidente senza precedenti. Due modelli di intelligenza artificiale, in fase di sviluppo, avrebbero autonomamente hackerato una piattaforma usata dai programmatori informatici. È accaduto nel corso di alcuni test di sicurezza usciti da questo ambiente protetto, hanno perso il controllo dalla connessione internet. Secondo gli esperti, l'incidente rappresenta uno spartiacque nel mondo dell'intelligenza artificiale e della cyber security. Il meteo, da una parte temperature lieve calo, ma ancora molto caldo, dall'altra grandine e trombe d'aria, in particolare sulla costa adriatica. Al sud è allarme incendi. Nell'Agrigentino sono state sgomberate oltre 100 persone. Fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato ha deciso di vietare i social media ai ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. È il primo paese europeo ad aver introdotto il divieto con una legge che entrerà in vigore nei prossimi mesi e verrà applicata in due fasi. È tutto per questa edizione del TG List di Rai News 24. Ringraziamo l'interprete Egisto Zanca e ci salutiamo come ogni sera con le previsioni del tempo.
1: Serata ancora con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche piovasco residuo solo sulle Alpi, sulla parte più orientale e lungo le coste adriatiche in rapido assorbimento in un contesto generalmente asciutto e con poche nubi, con venti che aumentano. Domani al nord il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso, ci saranno delle precipitazioni sulla Liguria, sull'Alta Toscana ma anche sul Friuli. Infatti sulle regioni centrali pioverà sui monti proprio della Toscana, dove ci saranno dei temporali pomeridiani, altrove invece il tempo resterà stabile e soleggiato. Sul sud peninsulare ci saranno delle piogge che apparterranno all'area appenninica, in particolare tra Basilicata, Campania, Molise e Calabria. Tempo generalmente sereno invece sulla Puglia. Sulle due isole maggiori splenderà il sole, ci sarà qualche nube in più sulla parte orientale ed occidentale della Sicilia e su quella ad est della Sardegna, ma risulteranno per lo più innocue. Con temperature che subiranno una lieve diminuzione al centro-sud, mentre invece al nord resteranno per lo più stazionarie.

0: Le 26 minuti di nuovo in diretta, ripartiamo dall'inchiesta sulla morte di Ebrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Ci sono nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari e oggi è intervenuto il ministro dell'Interno Piantedosi che ha detto c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta delle forze dell'ordine. Ma seguiamo Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: Il tema della sicurezza resta al centro dell'agenda della Premier. Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità nel paese. Premier che guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Gabriele Martelloni.
3: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. Mentre prepara la visita con Nordio in un carcere del Nord Italia, la Premier continua a rivendicare le misure messe in campo dal governo, reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti, anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna, e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale sia rivolta a Vannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui la Presidente del Consiglio al momento dice di non volersi alleare, visto che Futuro Nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. Meloni sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto.
0: E la sicurezza e il tema della legittima difesa continuano ad animare il dibattito tra i partiti. Intanto la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore Caroccia, dure le proteste delle opposizioni. Tanti temi che ci racconta da Montecitorio Francesco Palese.
4: Sì, buonasera, la maggioranza ragiona anche in queste ore sulla proposta della Lega di allargare il perimetro della legittima difesa e oggi Salvini, rivolgendosi a Forza Italia che è contraria, ha detto dovete spiegarlo agli italiani, ma oggi si è fatto sentire anche Lupi di Noi Moderati che ha detto no al Far West. Sui fatti di Bologna si continua intanto ad attaccare chi a sinistra avrebbe alimentato le tensioni mentre è scoppiato il caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni ha negato alla Procura l'accesso alle chat dell'ex sottosegretario. Per Fratelli d'Italia si è trattato di una scelta tecnica, nulla da nascondere, ma ascoltiamo Lupi sulla sicurezza.
5: Sulla legittima difesa c'è già una buona legge che come noi moderati abbiamo fortemente voluto. Sì, assolutamente allo stop ai risarcimenti per i criminali, ma mai e poi mai vogliamo il Far West e la giustizia fai da te.
4: Sulla sicurezza la destra ha fallito, ha rimarcato anche oggi il Partito Democratico, mentre su Bologna è lo Stato che ha fallito se si muore nel modo in cui è morto Fakir. Opposizioni agguerrite anche sul caso del Mastro, si mortifica la giustizia secondo il PD. Per Conte la destra di Meloni ha perso in maniera definitiva la faccia, negando appunto l'autorizzazione ad accedere alle chat con i 5 Stelle che oggi hanno protestato in aula prima al Senato e poi alla Camera con i cartelli con scritto fuori le chat. Si ostacola la giustizia su questo anche per gli esponenti di Verdi e Sinistra, ma critiche alla maggioranza sono arrivate anche da Futuro Nazionale per quanto riguarda la sicurezza. Ascoltiamo Ziello e poi linea a te.
6: La maggioranza copia Vannacci. Durante il decreto sicurezza non avevano approvato la nostra proposta che avrebbe impedito a Mario Roggero di finire in carcere perché prevedeva il superamento della proporzionalità tra offesa e difesa nella legittima difesa e la soppressione dei risarcimenti del danno. Dopo purtroppo il fatto di Roggero presentano una proposta copiando la nostra.
0: La guerra in Medio Oriente adesso, c'è stato un nuovo intervento social di Trump che è tornato a minacciare Teheran, presidente americano che in Delaware ha reso omaggio alle salme dei militari americani caduti negli ultimi giorni. Ma da New York ci aggiorna l'inviato Nico Piro.
7: Ogni volta che l'Iran sparerà verso una nave che attraversa lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti risponderanno bombardando un ponte o una centrale elettrica. Qualche ora fa Donald Trump ha affidato ai suoi social media l'ultima minaccia rivolta all'Iran. Non è la prima volta che Donald Trump usa toni del genere e parla apertamente di colpire infrastrutture civili che sono protette dalla legislazione internazionale, salvo in alcuni specifici casi. Tra l'altro in questi 11 giorni di attacchi consecutivi che segnano la ripresa a tutti gli effetti della guerra, gli Stati Uniti hanno già colpito diverse infrastrutture civili in Iran, l'Iran ha fatto lo stesso in alcuni paesi del Golfo, cioè sul punto, quindi grande preoccupazione espressa anche dall'ONU nei giorni scorsi. Intanto Trump accoglie le salme di quattro militari americani caduti negli ultimi giorni nell'area del Golfo per via diretta o indiretta per gli attacchi iraniani. Cresce quindi il costo umano di questa guerra, ma anche quello economico. Il ministro alla guerra Hegseth ha chiesto risorse aggiuntive per il Pentagono al Congresso in una lunga, difficile audizione al Senato ieri, circa 90 miliardi di dollari aggiuntivi, e ha dichiarato che la guerra sinora è costata 37,5 miliardi di dollari, una guerra che non piace agli americani, lo dimostrano diversi sondaggi, da ultimo quello che vuole il consenso nella base MAGA, quindi i sostenitori più determinati di Trump, passare dal 50 al 37% di favorevoli alla prosecuzione del conflitto. A voi studio.
0: In risposta ai raid americani, Teheran attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Per gli Stati Uniti Hormuz è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
8: I incrociati vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni, colpiti obiettivi militari, infrastrutture e logistiche, ma Teheran avverte attacchi ai nostri siti atomici non faranno altro che espandere la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia di Trump di bombardare Peacock Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bagheri ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare. Gli Stati Uniti poi hanno preso di mira nei loro raid anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz, il tratto di mare che i Pasdaran affermano di controllare. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni contro la base aerea di Camp Doha in Kuwait e altre due basi in Giordania, dove secondo i guardiani della rivoluzione islamica ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, poi sono suonate in Arabia Saudita anche e in Bahrain. Il ministro degli interni iraniano Momeni ha incontrato Islamabad i mediatori pakistani che spingono per un'immediata de-escalation, ma il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Gashgavi ha smentito Trump negando che da parte dell'Iran ci sia la richiesta di proseguire, di riprendere i negoziati. Roma.
0: Il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya, la strage che scosse l'Europa col massacro di 77 persone e oltre 100 feriti per mano di un fanatico di ultradestra. Seguiamo Alessandro Carboni.
9: Sono le 15:26 del 22 luglio 2011, quando

0: Un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Tyrifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo, non il gesto di un folle secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
1: Parliamo adesso di sicurezza nelle stazioni, perché oggi è stato presentato a Roma, alla presenza dei ministri Salvini e Piantedosi, l'uso delle bodycam fornite fino ad ora ad oltre 1.000 operatori di Ferrovie dello Stato, un sistema di contrasto alle aggressioni nei treni e nelle stazioni. Seguiamo Angela Caponnetto.
2: Stiamo collaborando e facendo delle operazioni di presidio, di controllo degli ambiti ferroviari in tutta Italia con risultati pazzesche, perché noi stiamo avendo un calo dei reati importanti, insomma, nelle zone in cui insistono le stazioni, interventi di maggiore sicurezza, persone denunciate, arrestate.
3: Bodycam su oltre 1.000 operatori di FS Security per rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nella sicurezza sui treni e nelle stazioni. Uno strumento che, secondo i dati del Ministero dell'Interno, avrebbe contribuito a ridurre in modo significativo i reati nelle stazioni italiane. Dal 1 luglio è stata completata l'estensione della dotazione a tutti gli operatori e il loro funzionamento è stato presentato a Roma Termini alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dei vertici di Ferrovie dello Stato. Le bodycam sono collegate alla Security Control Room, che può attivare un dispositivo di allarme rilevando la posizione dell'operatore e inviando in contemporanea la segnalazione alla sala operativa, dove poi avviene la geolocalizzazione, mentre l'operatore potrà accedere alle immagini e all'audio trasmessi dal dispositivo. L'introduzione delle bodycam per l'intero personale operativo segue un percorso sperimentale iniziato nel 2025 in 4 regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia. Dal 2028 saranno 1.300 gli operatori del gruppo FS forniti di bodycam.
1: Il capo della polizia Vittorio Pisani è stato in visita ad Algeri per sottoscrivere un protocollo che rende più celeri le procedure di identificazione dei migranti irregolari ai fini del rimpatrio. L'intesa prevede lo svolgimento di accertamenti di polizia sull'identità delle persone destinatarie di misure di espulsione, in particolare attraverso la verifica delle impronte digitali nelle rispettive banche dati. Nell'incontro si è parlato anche di supporto alla formazione della polizia algerina. Per contenere i rincari di diesel e benzina, il governo potrebbe usare le accise mobili, ma solo se ci saranno risorse. Questo è il messaggio del ministro Giorgetti oggi alla Camera, dove ha ricordato che a settembre aspettiamo, ha detto Giorgetti, con cauto ottimismo un ricalcolo del deficit. Alessandro Marconi.
4: Sui carburanti il governo valuterà il ricorso alle accise mobili, ma solo quando ci saranno risorse, che, chiarisce il ministro Giorgetti, al momento non ci sono. Il responsabile dell'economia non esclude nulla dopo aver risposto alle interrogazioni alla Camera per attenuare quel caro carburanti che non ha mai smesso di preoccupare gli italiani. D'altronde, a monte le quotazioni del petrolio hanno sfondato $90 e un prodotto come il diesel potrebbe restare a lungo sopra i 2 euro al litro. In generale, i prezzi al distributore sono a un passo dai massimi toccati all'inizio del conflitto nel Golfo. Ecco perché l'esecutivo potrebbe usare quel meccanismo che permette di abbattere le tasse fisse sui carburanti grazie ai maggiori incassi.

0: tassi di IVA. Il ministro poi tocca il capitolo conti pubblici. Sul deficit in particolare restano aperte le speranze di una promozione in Europa.
1: Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre.
0: Quanto alla clausola di salvaguardia europea, l'eccezione per usare più spesa pubblica su energia e difesa, Giorgetti riferirà il 5 agosto. Mentre sul dazio italiano destinato ai piccoli pacchi il ministro dà una conferma, si sommerà a quello che nell'e-commerce verrà applicato in tutta Europa.
2: OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha annunciato quello che è stato definito un incidente senza precedenti, uno spartiacque secondo gli esperti nel mondo dell'intelligenza artificiale e della cyber security. Vediamo cosa è successo con Andrea Gerli.
3: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari, e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
2: Un italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato senza vita a Ibiza due giorni fa. Originario di Lucera, nel Foggiano, ma residente a San Benedetto del Tronto, aveva iniziato a maggio la stagione come cameriere nell'isola spagnola per pagarsi la sua passione, la musica. Sul corpo trovato senza vita nei pressi del ristorante Rigatoni sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. L'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Non c'erano le circostanze di necessità e di urgenza, così il magistrato di sorveglianza ha motivato il respingimento. Gli atti saranno inviati al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Intanto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, invita tutti ad abbassare i toni, lasciando il tempo alla magistratura di fare il suo lavoro. Il meteo adesso: mentre a nord nel versante adriatico i chicchi di grandine e i temporali violenti hanno provocato diversi danni, a sud sono gli incendi boschivi a causare molti problemi. Seguiamo Matteo Parlato.
4: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore, questi eventi meteorologici violenti sono probabili. Questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino, Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
2: Storica decisione della Francia, che ieri con un doppio voto di Camera e Senato ha vietato i social media per i minori di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Ci dice di più il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
5: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Lee Nanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
5: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Le 20.30 di nuovo in diretta, siamo alla Sfida della Cura, la serie di speciali dedicati da Rai News 24 ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico intervista Ugo Passorino, innovatore nella chirurgia del polmone. Vi lascio allora a questa intervista e vi ricordo che poi alle 21 tornano i nostri titoli con Emanuela Bonchino.

0: Professor Pazzorino, nella sua lunghissima carriera, lei in quanti polmoni, pleure, bronchi, trachee e quant'altro ha messo le mani?
1: Beh, quasi 10.000, di cui 6.000, più di 6.000 fatti come primo operatore.

0: malattia non fosse conosciuta. All'inizio del Novecento, nei testi, si diceva una delle malattie più rare dell'uomo è il tumore al polmone. In meno di 50 anni è diventato la prima causa di morte.
1: E ci sarà un motivo, professore.
0: Ma certo, perché l'uomo l'ha causata essenzialmente con il fumo. Esatto. La distribuzione, la produzione industriale, la distribuzione su larga scala delle sigarette ha cambiato questa epidemia.
1: Negli anni 70 negli Stati Uniti i medici prescrivevano le sigarette, professore, perché si pensava avessero degli effetti benefici addirittura, no?
0: Sì, è così e purtroppo c'era ovviamente altri interessi che motivavano questo, ma c'era l'idea che il fumo delle sigarette aiutasse la produttività, cioè e anche lo spirito, eccetera. Però già dagli anni 60 si è cominciato a capire che le cose erano molto diverse.
1: Professore, lei è l'esempio italiano del grande chirurgo, quindi di colui che ha una enorme manualità, ma anche del ricercatore. Lei ha pubblicato più di 600 studi, ha collezionato 25.000 citazioni scientifiche, ma si è speso moltissimo nella prevenzione, cioè evitare di metterci mano. Come hanno convissuto questi tre aspetti durante questa sua lunghissima carriera?
0: Ma è stata una grande avventura, prima di tutto conoscere Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, ma soprattutto Bonadonna, che è stato il mio mentore scientifico, un uomo di coraggio che ha reinventato la chemioterapia, che ha scoperto un farmaco italiano utilizzandolo, che ha cambiato
1: il destino della dramicina.
0: Sì, ma la dramicina ha cambiato il destino dei giovani con un linfoma di Hodgkin, che sono passati dall'80% di mortalità all'80% di guarigione. Quindi è stato per me lavorare vicino a lui, a fianco a lui, è stata una formidabile motivazione.
1: È vero che era un po' militaresco, lui era molto rigido, tendeva ad impartire delle disposizioni, mentre invece Veronesi era un po' più alla mano, lasciava un po' fare, era un po' più così abbordabile, diciamo.
0: È vero, però è vero che questa apparente cattiveria era il frutto di una legittimità, di un rigore scientifico e umano altissimo. Quindi lui era prima di tutto spietato con se stesso e tutta la sua vita è stata informata alla produzione di una ricerca innovativa e nuova, utile, che cambiasse la storia della medicina. E questo lo ha trasmesso ai suoi collaboratori, a me sicuramente, perché il mio primo grande studio non l'avrei potuto fare senza di lui, esatto. Cioè quello di proporre la chirurgia per una malattia metastatica.
1: Nei bambini, quindi lei è stato non solo ardito a proporre qualcosa, che anni erano, professore?
0: Erano 80, quindi molto.
1: Ma addirittura sui bambini.
2: Io sono ottimista sul futuro. I giovani ricercatori hanno uno spazio di ricerca gigantesco. Se fossi vissuto a lungo avrei potuto vedere magari la vittoria totale sulla malattia. Quindi quando mi dicono ma tu sei un uomo di successo, no, dico io sono un uomo di insuccesso, perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo, senza purtroppo la soluzione finale, che purtroppo non ho potuto vedere. Arriverà.
1: Però per chiudere il rapporto tra Bonadonna e Veronesi, lei e poi Pelicci, insomma, c'era la cosiddetta scuola milanese di oncologia, no? Di cui voi facevate parte. Quel canone le è rimasto in qualche modo, perché lei in sala operatoria ha sempre preteso che tutti i suoi collaboratori conoscessero ogni passaggio dell'intervento che stavate facendo, e quante volte si è fermato per spiegare ai giovani medici quello che stava succedendo?
0: Nei casi difficili sempre. Ogni passaggio critico, e ce ne sono stati tanti, perché noi abbiamo applicato delle tecniche che erano innovative, la prima volta che venivano fatte, quindi c'era una certa preoccupazione, certo. Non voglio dire paura, nei collaboratori, ma anche nelle ferriste, negli anestesisti, erano tutti estremamente.

0: estremamente preoccupati che succedesse
1: Ed è
0: un
1: giusto,
0: disastro.
1: professore, perché è la responsabilità della prima volta non sul manichino, ma su un essere umano.
0: Assolutamente, però credo di avere trasmesso ai miei collaboratori da una parte l'entusiasmo anche per le cose nuove e dall'altra il rigore, perché dal punto di vista etico sperimentare nuove terapie, nuovi interventi che possono nel mio caso causare la morte
1: certo.
0: del paziente durante la procedura o pochi giorni dopo è una grandissima responsabilità etica, quindi non ci può essere innovazione senza il coraggio da una parte e il senso di responsabilità e di etica dall'altra.

0: Tra i tanti riconoscimenti che lei ha avuto, professore, c'è il prestigiosissimo Joseph Cullen Early Detection Award, che viene dato ai grandi innovatori appunto per la prevenzione. Tutt'oggi sembrano soldi un po' sprecati, abbiamo altre emergenze da tamponare e si insegue però la malattia così, professore.
1: Assolutamente, guardi, una delle mie delusioni è che in Italia si sia arrestata la lotta al tabacco e al fumo di sigaretta, che con la legge Sirchia 20 anni fa sembrava
0: Una rivoluzione è
1: veramente
0: stata.
1: l'Italia
0: Si
1: era avanti a tutto il resto del
0: fumava nei
1: mondo.
0: cinema, sugli
1: Ma certo,
0: autobus, al
1: ma certo.
0: ristorante, ovunque.
1: Però questo processo si è arrestato. Noi oggi abbiamo in Italia più di 12 milioni di fumatori e questo è un dramma. È un vero dramma perché noi non siamo riusciti in quello che invece gli inglesi, per esempio, hanno fatto, perché gli inglesi 20 anni fa avevano lo stesso numero di fumatori, adesso hanno meno della metà.
0: Il rapporto ESPAD del CNR su questo, professore, fotografa poi una situazione in evoluzione su cui le grandi industrie del tabacco, peraltro, già si sono tuffate per il business naturalmente, ovvero il cosiddetto policonsumo. C'è soprattutto tra i giovani chi un po' fuma, un po' aspira la sigaretta elettronica, un po' fuma il tabacco riscaldato, un po' qualche canna, un po' si mette tutto insieme. C'è una differenza di danno polmonale, bronchiale che si possa differenziare, professore?
1: Sicuramente, non stiamo parlando della stessa cosa, però lei ha già sottolineato il problema, la multiple consumo, cioè la maggior parte delle persone consumano entrambe le cose. Ora, la sigaretta elettronica cosiddetta, che è essenzialmente un dispensatore di nicotina, è stata testata molti anni prima che in Italia, in Giappone e nell'Oriente. E quello che ha dimostrato l'esperienza giapponese è che invece di diminuire il numero di fumatori aumentava. La maggior parte delle persone cominciava prima.
0: Perché accostava
1: Ma
0: più
1: sì, perché
0: gente.
1: pensava che la sigaretta elettronica fosse meno tossica.
0: Nella logica però della riduzione del danno, il professor Veronesi appoggiava la sigaretta elettronica.
1: Nell'ipotesi che questa potesse sostituire il consumo
0: Non
1: della sigaretta.
0: sommarsi.
1: Non sommarsi, quello che i dati più recenti che vengono dalla Corea dimostrano che quelli che consumano entrambi, cioè la sigaretta, diciamo, tradizionale e la sigaretta elettronica, hanno un rischio altissimo.

0: di Londra, dove ha incrociato un suo collega, il professor Peter Goldstroh. Perché è stato così importante nella sua formazione?
1: Perché era un vero chirurgo toracico puro. Fino a quel tempo la chirurgia toracica la facevano i cardiochirurghi, o qualche volta i chirurgi generali. Lui è stato uno dei primi che si è formato, è arrivato proprio da Glasgow, cioè dalla Scozia, quando io sono andato al Brompton la prima volta, aveva lavorato e studiato esclusivamente sviluppando la tecnica di chirurgia toracica, che poi ha trasmesso a tantissimi altri.
0: Però il caratterino del professor Goldstroh, alla fine della vostra collaborazione, lui ha detto: guarda, mi puoi pure fare delle domande, ma per iscritto io ti rispondo per iscritto, un po' pesante.
1: È stato così, però per me è stata una lezione di vita. Cioè, c'è un prezzo. Quando chiedi a qualcuno di trasmetterti quello che sa, in cambio di niente, come regalo, come dono, devi essere preparato ad accettare le sue condizioni.
0: Ed essere grato, professore.
1: Per sempre.
0: Ed essere grato.
1: Però io ho la fortuna, e dico fortuna perché ho viaggiato tantissimo, però ho sempre trovato un'accoglienza di lavorare con i grandi chirurghi toracici del mondo. Ho lavorato anche con Joe Cooper, l'uomo che ha, fatto il primo trapianto di polmone vivente. Ho lavorato con Philippe d'Artevel, che ha rivoluzionato i trapianti e ha rivoluzionato la chirurgia vascolare toracica.
0: Un'altra sua tappa essenziale, formativa, diciamo, tanti anni fa, è stata al Memorial Sloan Kettering di New York. Perché è stato così importante anche quel passaggio?
1: Beh, prima di tutto perché lo Sloan Kettering a quel tempo era considerata la mecca dell'oncologia,
0: esatto,
1: non della chirurgia toracica, perché devo essere sincero che la chirurgia toracica in quel posto non era di livello superiore a quella europea, però l'oncologia sì, e quindi c'era un rapporto fra la chirurgia e l'oncologia, intesa come terapie globali, che era nuovo per me, ed è lì infatti che sono maturate delle esperienze che poi con Gianni Bonadonna abbiamo applicato in Italia.
0: Lì è nata anche la chemioterapia preoperatoria, è nata un po' per caso, diciamo. Oggi è standard, si fa normalmente per ridurre la massa e quindi intervenire chirurgicamente in modo circoscritto.
1: Lì ci fu un'esigenza concreta, tecnica, perché l'ortopedico Ralph Markov, che è stato un rivoluzionario nella terapia dell'ostosarcoma anche degli adulti e dei bambini, aveva deciso di non amputare più, quindi di produrre per questi giovani pazienti una protesi su misura che permettesse di non amputare, cioè di non sacrificare l'arto. Il problema è che per costruire quella protesi ci volevano due mesi. E quindi lì si è messo d'accordo con il suo oncologo, peraltro Gerard Rosen, e poi l'uomo che ha rivoluzionato la terapia oncologica dei sarcomi, inventando l'ifosfamide a alte dosi con un recupero, con un antidoto che era il Mesna, cioè recuperando due farmaci che non avevano niente a che fare con la storia dell'oncologia e che però poi hanno rivoluzionato la cosa.
0: E il professore gli disse: per favore, trattameli prima, così in qualche modo aspettiamo questi 2 mesi.
1: È proprio così.
0: È nata la chemioterapia preoperatoria.
1: Sì, per fare un risparmio funzionale.

0: E questo è l'Istituto Nazionale dei Tumori. Professore, quanti anni della sua vita qui dentro?
1: Beh, ci sono entrato da studente 50 anni fa e poi ci ho lavorato 30 anni, però per lunghi periodi sono stato fuori.
0: Occupando peraltro alti ruoli dirigenziali qui all'interno, quanti medici, quanti chirurghi lei ha formato?
1: Ma in questi 40 anni probabilmente più di 300 chirurghi hanno lavorato con me, qui o in altri posti.
0: Professore, che effetto le fa sapere che nel bando di specializzazione in chirurgia generale anno 2024-25 c'erano 662 borse a disposizione, il 37% è andato perso perché non c'erano candidati. L'anno precedente era andata anche peggio, il 2023-24, 715 posti di specializzazione a disposizione, appena 362 borse date, ovvero il 49% rimaste senza assegnazione.
1: Questo sistema di formazione è totalmente sbagliato, perché non premia chi si impegna, soprattutto se ha delle grandi capacità. E quindi la maggior parte dei laureati che sanno di essere in grado di raggiungere dei posti importanti scelgono altre specialità. Scelgono le specialità anche che permettono in futuro di fare un po' di attività
0: privata.
1: La libera
0: professione, professore.
1: Noi i medici in Italia, chirurghi compresi, sono pagati molto meno che l'Europa, metà della media europea, un terzo dei tedeschi. Questo non è accettabile, perché lo sforzo e l'impegno di tutta una vita non può essere premiato in questo modo.
0: Ci sono dei pazienti, professore, che in qualche modo possono segnare a volte delle svolte nelle carriere di grandi professionisti come lei. Lui è Fabrizio. Che cosa ha rappresentato?
1: Fabrizio è un paziente straordinario, non solo perché a 13 anni, grande sportivo, scopre di avere un tumore della gamba, molto grave, molto avanzato, per cui inizia con noi la chemioterapia, ma alla fine deve amputare l'arto. Dopo pochi mesi sviluppa metastasi polmonare. Allora viene operato la prima volta, operiamo, poi dopo 3-4 mesi un'altra metastasi e tutti gettano la spugna. Invece io ero sicuro che usando la terapia sistematicamente, cioè ripetendo le metastasectomie, si poteva guarire. Quindi riesco a convincere tutti, buona donna è d'accordo, viene rioperato un'altra volta e poi la malattia non si presenta più. Lui diventa un grande sportivo, prima come ciclista che partecipa alle Paralimpiadi di ciclismo e poi adesso che ha 56 anni ancora insegna a sciare.
0: All'inizio lei le metastasi le andava a cercare con le dita nei polmoni perché le radiografie a quei tempi
1: erano molto scarse. Si vedeva poco, molto poco.
0: E però così lei ha dimostrato appunto che eliminando una per una le metastasi poi c'era la possibilità a 10 anni di avere un 35% in più di persone che sopravvivevano a quel tumore. L'altra grande intuizione è stato il registro che lei prima con Bonadonna, poi a livello nazionale con il CNR e poi a livello internazionale è riuscito a fare. A che serve quel registro?
1: Abbiamo dovuto convincere la comunità medica internazionale e per fare questo abbiamo raccolto le esperienze di tutti i grandi centri del mondo, Europa e Stati Uniti, prendendo i più grandi reparti di chirurgia.
0: Ma perché è così importante avere un registro su queste patologie?
1: Perché la qualità dell'informazione è fondamentale e il numero anche. Abbiamo raccolto più di 5.000 pazienti e questi dati hanno provato che era possibile guarire con la chirurgia delle metastasi.
0: Lei qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha lanciato lo studio MILD. Che cos'era?
1: Era uno studio prospettico che doveva dimostrare che la diagnosi precoce ottenuta nei forti fumatori con l'attacco spirale poteva salvare la vita diagnosticando un tumore polmonare in stadio iniziale. Noi abbiamo usato la TAC insieme alla PET e siamo stati i primi a dimostrare che la PET era utile per migliorare la... E abbiamo dimostrato che si è invertita la proporzione degli stadi nel tumore polmonare. Invece di avere il 20% dei primi stadi e il 60% di stadi avanzati, abbiamo ottenuto il contrario. Più del 60% di primi stadi e meno del 20%.
0: Ed oggi, professore, l'attack spirale per i forti fumatori è diventato standard di prevenzione del tumore al polmone, perché in una fase molto molto precoce è possibile individuare quelle che sono le lesioni polmonari.
1: Sì, ma non solo, ma è possibile fare interventi molto conservativi e limitati che possono essere supportati anche da persone che hanno problemi cardiaci o problemi respiratori, perché sono forti fumatori da anni.
0: L'altro studio che lei ha lanciato si chiamava SMILE. Noi abbiamo più di 44.000 nuove diagnosi di tumore al polmone ogni anno nel nostro paese e dicono gli studi che più del 70-80% sono dovuti al fumo di sigaretta.
1: Direi quasi il 90% esatto. È dovuto al fumo, quindi fare una diagnosi precoce ma lasciare che le persone continuino a fumare non è sufficiente. Primo perché muoiono per altre cause e poi perché il vantaggio di smettere di fumare mentre si fa lo screening moltiplica i benefici di entrambi.
0: E dunque SMILE come era strutturato, professore?
1: SMILE è uno studio di intervento che ha due filoni. Un filone è quello di usare un farmaco naturale, la citisina, sì, per aiutare le persone a smettere. È uno
0: che studio adesso, professore, se la prescrive la citisina, c'è cioè un farmaco che se lo prescrive il medico del SERD, cioè del centro antifumo, è pure gratuita.
1: Certo, però è un farmaco che costa poco, quindi il problema del costo non è il problema principale. Il problema principale è la durata del trattamento.
0: Il cancro al polmone è il terzo più diffuso, ma è la prima causa di morte per tumore, perché malgrado ci sia la chirurgia e malgrado stia funzionando molto bene l'immunobisogno.
1: Sappiamo che in tutti gli screening c'è la possibilità di scoprire tumori che non sarebbero mai manifestati nella vita della persona, quindi inutilmente sottoporli a delle cure anche. La TAC ci permette di identificare queste lesioni cosiddette precancerose, che sono frequentissime, diciamo uno su 10 che fa l'attacco, un fumatore su 10 ha una di queste lesioni non solide, che 20 anni fa venivano tutte rimosse. Noi abbiamo iniziato un periodo di sorveglianza 20 anni fa e adesso con 20 anni e migliaia di persone sottoposte a screening, sappiamo che solo il 5% di queste evolve verso un tumore, che è facile identificare l'evoluzione, che operando solo questi guariscono tutti.
0: In Italia ci sono una cinquantina di centri che si occupano di chirurgia toracica ad un certo livello, e però non tutti raggiungono quella base di trattamenti che garantisce manualità, garantisce l'esperienza.
1: La soluzione è che la chirurgia toracica sia affidata ai centri di chirurgia toracica. Oggi c'è un problema molto grosso che molti dei soggetti con tumori, lesioni polmonari vengono operati in reparti di chirurgia generale che magari fanno soltanto 20 interventi o anche meno interventi all'anno. Non va bene. Noi dobbiamo concentrare tutta la patologia toracica in centri di alta specialità dove si possono usare le tecniche più moderne, quindi anche le tecniche mini-invasive, non solo il robot ma tutta la toracoscopia, e evitare di operare soggetti che non ne hanno bisogno.
0: Però un'altra sua specialità è stata la ricostruzione della gabbia toracica quando per interventi fortemente demolitivi bisognava staccare tutte le coste, insomma buona parte delle costole.
1: Abbiamo sviluppato una sostituzione per una protesi che permetteva di mimare esattamente la forma delle costole del singolo soggetto, fino a ricostruire interamente un emitorace, vale a dire metà di un torace con 12 coste. E per la prima volta al mondo abbiamo dimostrato che era possibile rimuovere totalmente la parete toracica, ma anche il polmone e il diaframma, e ricostruirlo in maniera completa, garantendo non solo una qualità di vita, ma una guarigione e una sopravvivenza a 10 anni. Quindi queste sono esperienze che hanno cambiato la storia della ricostruzione toracica.
0: Non solo questa, perché professore, quali sono, soltanto elencandone due o tre, perché sono decine, gli interventi fatti per la prima volta al mondo?
1: Beh, abbiamo fatto sostituzione dei grandi vasi del torace, la vena cava e la vena polmonare, senza circolazione extracorporea e senza clampaggio della cava. Siamo stati i primi a sviluppare un test sul sangue che avesse la capacità di non solo di diagnosticare il tumore precocemente, ma anche di predirne la prognosi, cioè l'aspettativa di vita e di guarigione. E questo è passato da una serie di tecniche, poi siamo approdati ai microRNA, che sono la tecnica sul quale noi lavoriamo da 20 anni e che ha raggiunto un livello di, diciamo, di sofisticazione sufficiente ad essere usato anche nello screening di massa nei forti fumatori. Quindi il futuro è combinare il massimo della tecnica e della tecnologia con la prevenzione primaria, ed è possibile.

0: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
1: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
2: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un isciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
1: Ora è pulito e fresco!
0: No stop!
2: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute!
5: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
6: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto in tre cotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
7: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
8: Licia è con te da sempre. Quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
9: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

0: La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpiremo un ponte o centrale elettrica anche nella capitale. Negato il differimento della pena chiesto dai legali, il gioielliere Mario Roggero resta in carcere e dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo. Grandine, trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud allarme incendi, nell'Agrigentino evacuate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. La Francia, primo paese europeo con un doppio voto di Camera e Senato a vietare i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Buonasera, 21.01, il telegiornale di RaiNews 24. L'inchiesta sulla morte di Abdel Rahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Il ministro dell'Interno Piantedosi dice c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta delle forze dell'ordine. Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: Sul caso Fakir si è espresso anche il segretario di Stato Vaticano Parolin. Trovare la verità, il suo appello, il clima di violenza non serve a nessuno, ha detto il capo della diplomazia vaticana presente con il ministro degli esteri Tajani alla presentazione del libro di Antonio Preziosi, Pasqua di pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il giubileo del 2033 all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Sentiamo Parolin al microfono di Valentina Dello Russo.
3: Eminenza, ha visto le immagini che sono arrivate da Bologna del caso Fakir, che idea si è fatta?
4: Sì, le ho viste e mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa, come dire, cioè indagare e trovare la verità, ecco, trovare
5: questo
4: la verità. Però ecco, credo che il clima di violenza non serve a nessuno, quindi si cerchi, si indaghi, si cerchi la verità, però in un clima, diciamo, forse non di serenità, ma certamente senza violenza. La violenza non è mai produttiva, la violenza non porta mai a nulla di buono.
0: Il tema della sicurezza resta al centro dell'agenda della Premier Meloni, torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Gabriele Martelloni.
5: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. Mentre prepara la visita con Nord in un carcere del Nord Italia, la Premier continua a rivendicare le misure messe in campo dal governo, reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti, anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna, e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale sia rivolta a Vannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui la Presidente del Consiglio al momento dice di non volersi alleare, visto che Futuro Nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. Meloni sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi, l'unica strada è il ritorno al voto.
0: La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro del Regno Unito, Bonham, per congratularsi per il nuovo incarico, colloquio in cui poi è stata condivisa la necessità di perseguire ogni sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e la determinazione nel sostenere l'Ucraina per una pace giusta e duratura. Sentivamo la sicurezza, ma anche il tema della legittima difesa continuano ad animare il dibattito tra i partiti e intanto la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore Caroccia. Dure proteste delle opposizioni da Montecitorio Francesco Palese.
6: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
7: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
6: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi, che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni, che nega alla Procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Caroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
8: Hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
6: La destra parla di legalità ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
0: L'europarlamentare di AVS, Ilaria Salis, è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro di danni a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Una decisione che non è stata arbitraria né improvvisata, dice Salis, ma necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare. Elena Scarrone.
9: La sentenza che ha condannato a un risarcimento di oltre 300.000 euro la deputata al Parlamento europeo di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, risale al marzo scorso. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto le richieste di due ex collaboratori di Salis al Parlamento europeo. Licenziati senza preavviso pochi mesi dopo l'elezione a Strasburgo della Salis, che era stata arrestata nel 2024 in Ungheria per aver aggredito dei militanti di estrema destra. Gli avvocati difensori dei due collaboratori hanno invano tentato ricordato di notificare il ricorso all'europarlamentare all'indirizzo ufficiale di residenza, ma la Salis era introvabile. Ancora una volta un problema di casa per la militante dei movimenti di lotta per l'abitazione e le occupazioni abusive. Per il Tribunale quei licenziamenti non solo erano senza giusta causa, nel verdetto i cui stralci sono stati pubblicati dall'agenzia di stampa ADN Cronos si sottolinea che spetta alla datrice di lavoro l'onere della prova, ma nel rimanere contumace, secondo il giudice, Salis non ha assolto al proprio onere, da qui l'insussistenza della giusta causa nei processi impugnati. Il danno complessivo, oltre 300.000 euro per i mancati guadagni dei due collaboratori fino alla fine del mandato, cui si aggiungono 10.000 euro per le spese legali.
0: Veniamo alla crisi nel Golfo. Nuovo intervento social di Donald Trump che minaccia Teheran. Ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica. Il presidente americano in Delaware ha reso omaggio alle salme dei 4 soldati americani caduti in questi giorni e intanto cresce però il malcontento per l'inflazione e i costi della guerra. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
10: 4 bare sbarcate da un C-17 dell'aeronautica militare. A onorare le ultime vittime americane degli iraniani c'è il presidente degli Stati Uniti Trump che mentre va alla base di Dover in Delaware li definisce eroi. Sono 18 i militari uccisi dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio, circa 450 i feriti, di cui molti già tornati in servizio. Quanto ai costi economici del conflitto, il bilancio per Washington è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari. Lo ha svelato ieri il segretario alla guerra, Exet, in un'audizione tra proteste di pacifisti e domande incalzanti dei senatori, respingendo a muso duro l'accusa secondo cui l'amministrazione è in un pantano.
11: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
10: Poi torna a perorare una richiesta urgente di fondi per il Pentagono. Oltre a quanto speso finora, servono 67,1 miliardi di dollari di finanziamenti supplementari, di cui 21 miliardi per ricostituire le scorte di munizioni e armamenti, 17,3 miliardi per i costi operativi della guerra, incluso il personale, 12,1 miliardi per programmi coperti dal segreto di Stato. Infine, nel dibattito politico entrano altri costi. Gli americani non vogliono la benzina a prezzi elevati, ma non sono contro la guerra, assicura Trump. Ieri però solo 9 navi sono transitate nello stretto di Hormuz a causa del conflitto. Le quotazioni del petrolio di conseguenza salgono e la benzina arriva a 4 dollari al gallone, un dollaro in più dei 3 anteguerra.
0: Allora, intanto che cosa succede? Che l'avete sentite alle minacce di Trump all'Iran, il ministro degli esteri Araghchi, iraniano, poco fa ha dichiarato che l'Iran risponderà applicando la legge dell'occhio per occhio, dunque con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture. Facciamo il punto con Sergio Paini da Istanbul.
12: Sì, la situazione intanto nello stretto di Hormuz non tornerà più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, vediamo, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni, lo dicevate, contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, però sono risuonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare Pickax Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
0: Il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya, Oslo, la strage che scosse l'Europa con il massacro di 77 persone, oltre 100 feriti per mano del killer di ultradestra Anders Breivik. Alessandro Carboni.
13: Sono le 15:26 del 22 luglio 2011, quando un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Tyrifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo, non il gesto di un folle secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
0: OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha annunciato quello che è stato definito un incidente senza precedenti, uno spartiacque nel mondo dell'intelligenza artificiale e della cyber security. Secondo gli esperti, due modelli di intelligenza artificiale avrebbero in autonomia hackerato una piattaforma per programmatori. Andrea Gerli.
14: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
0: A guidare l'ESMA, l'autorità europea dei mercati,

0: Sarà un italiano, Carlo Comporti. Abbiamo vinto, sono 4 mesi che ci lavoro, commenta il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il servizio dell'inviato a Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo.
1: Il Consiglio europeo ha scelto Carlo Comporti come prossimo presidente dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati finanziari. Comporti è stato appoggiato da 17 stati membri, ha ottenuto 7 voti in più della danese Karen Dorte Abelskov. Comporti e Abelskov erano gli unici due candidati che possedevano i requisiti per ambire la carica, secondo il Consiglio dei supervisori dell'ESMA stessa. La notizia è stata data dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Parlando con i cronisti ha detto: ci ho lavorato per 4 mesi. Poco dopo, in una nota ufficiale del Ministero, gli auguri e complimenti da parte di Giorgetti, secondo cui il voto è un riconoscimento alla persona e all'Italia. Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da forze di maggioranza e di opposizione. L'ESMA ha sede a Parigi ed è una sorta di consob europea, ha funzioni di coordinamento della vigilanza sui mercati e può arrivare a vietare determinati prodotti finanziari ritenuti pericolosi all'interno dell'intera Unione Europea. La nomina di Comporti dovrà passare per il vaglio del Parlamento Europeo. Il suo insediamento è atteso per il 1 novembre. Comporti, nato a Siena 60 anni fa, proviene da una carriera in Consob. È stato per 7 anni segretario generale dell'organismo che ha preceduto l'ESMA, che ha visto praticamente nascere. Poi una lunga parentesi nel privato, prima del ritorno in Consob come commissario nel 2022.
0: Parliamo di sicurezza nelle stazioni, di rafforzamento. Oggi sono state presentate a Roma le bodycam per il personale di FS Security, contrasto alle aggressioni proprio nei treni nelle stazioni. Angela Caponnetto.
2: Stiamo collaborando e facendo delle operazioni di presidio, di controllo degli ambiti ferroviari in tutta Italia con risultati pazzeschi, perché noi stiamo avendo un calo dei reati importanti, insomma, nelle zone in cui insistono le stazioni, interventi di maggiore sicurezza, persone denunciate, arrestate.
3: Bodycam su oltre 1000 operatori di FS Security per rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nella sicurezza sui treni e nelle stazioni. Uno strumento che, secondo i dati del Ministero dell'Interno, avrebbe contribuito a ridurre in modo significativo i reati nelle stazioni italiane. Dal 1 luglio è stata completata l'estensione della dotazione a tutti gli operatori e il loro funzionamento è stato presentato a Roma Termini alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dei vertici di Ferrovie dello Stato. Le bodycam sono collegate alla Security Control Room, che può attivare un dispositivo di allarme rilevando la posizione dell'operatore e inviando in contemporanea la segnalazione alla sala operativa, dove poi avviene la geolocalizzazione, mentre l'operatore potrà accedere alle immagini e all'audio trasmessi dal dispositivo. L'introduzione delle bodycam per l'intero personale operativo segue un percorso sperimentale iniziato nel 2025 in 4 regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia. Dal 2028 saranno 1300 gli operatori del gruppo FS forniti di bodycam.
0: Un italiano di 33 anni, Francesco Forseri, è stato trovato senza vita a Ibiza lunedì mattina. Originario di Lucera, nel Foggiano, residente a San Benedetto del Tronto, aveva iniziato a maggio la stagione come cameriere lì per pagarsi la propria passione, la musica. Sul corpo, trovato senza vita nei pressi di un ristorante, sarebbe stata eseguita l'autopsia. Gli esiti ancora sono ignoti. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Caterina Cannavà.
4: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello.

0: per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
1: A nord, versante adriatico, sono caduti chicchi di grandine enormi e temporali molto violenti hanno provocato diversi danni. A sud, incendi boschivi che stanno causando enormi problemi e distruzioni. Il servizio di Matteo ha parlato.
2: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
1: La storica decisione della Francia, per prima in Europa, con un doppio voto di Camera e Senato, ha vietato i social media per i minori di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Lee Nanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
1: Il jackpot del Superenalotto sfiora i 200 milioni e tante persone sognano di cambiare vita. Danilo Sinibaldi.
4: Avere tanti soldi, che gioia. Si alza la febbre del Superenalotto e con essa le giocate, che aumentano esponenzialmente con l'aumentare del montepremi. Del resto un jackpot intorno ai 200 milioni stimola desideri e sogni, e hai visto mai, con un colpo di fortuna con la C maiuscola potrebbero essere immediatamente realizzabili. La casa, un viaggio, non manca la beneficenza, ma soprattutto la famiglia, sempre al centro dei pensieri degli italiani.
5: Sicuramente cambierei vita e assicurerei una vita migliore anche ai miei genitori.
6: Innanzitutto avrei paura di morire di infarto, poi se supero l'infarto metterei a posto la mia famiglia, i miei amici soprattutto.
4: Le statistiche tuttavia ci dicono che il mese di luglio è il meno fortunato per la sestina vincente, ma sperare in questo caso costa davvero poco, appena 2 euro per la schedina base, e poi aspettare che i 6 numeri giocati si mettano in fila come per magia. L'ultima volta però è stato più di un anno fa. Del resto è vero, con il 6 si vincono tanti milioni, ma si accontenta un solo vincitore, questa la critica più ricorrente. I premi per il 5 più 1, il 5 e il 4 in proporzione sono davvero miseri.
2: Non sarebbe meglio fare più premi

0: con un po' meno soldi?
1: Eh beh, sicuramente così si accontentano più persone, tanto la cifra è sempre importante, non è esagerata come il primo premio, ma diventa un premio giusto che si accontentano più persone.
2: L'Italia del calcio cerca il suo nuovo allenatore, Gianluca Semprini.
3: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Eleni Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pep intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre è sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Bonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia a Zinedine Zidane. Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale e notizia di oggi Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di lui Scaloni, la giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
2: Facciamo una brevissima pausa, poi torniamo.

0: a dottor Scotti?
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Sector Allarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Ventuno e 31, andiamo ad approfondire, ricominciamo con il conflitto in Ucraina. Zelensky prova a superare le divisioni interne nominando un nuovo ministro della difesa. Da Odessa l'inviata Emma Farnè.
5: Odessa, poco dopo mezzogiorno. I resti di un drone si schiantano su questo palazzo, periferia della città, un'officina di un carrozziere, appartamenti popolari.
6: Un attacco che non è stato l'unico nelle ultime ore. Odessa ieri era già stata colpita in una zona centralissima, lì tre i feriti.
5: Arrivano i rinforzi dei pompieri. C'è da scavare in fretta. Un uomo, 40 anni, non risponde al telefono.

0: Arriva Mikhailo Drapaty, 43 anni, generale già noto, perché nel 2014 aveva sfondato le barricate dei filorussi a Mariupol con un carro armato. Eppure i manifestanti non si accontentano, rivogliono anche Fedorov, l'ex ministro della difesa, convocata per venerdì una nuova manifestazione a Kiev.
1: La guerra psicologica di Kiev, anche oggi i droni contro due grandi magazzini del gigante russo dell'e-commerce Wildberries. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Un'immensa colonna di fumo seguita più di 20 esplosioni. I droni ucraini hanno colpito ancora una volta alcuni magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries nelle città meridionali di Krasnodar e Nevinnamysk. Gli stabilimenti sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti e le fiamme hanno avvolto e distrutto tonnellate di merci pronte per essere consegnate in tutto il paese. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi magazzini di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. Anche lì gli incendi avevano distrutto tutto. L'e-commerce russo è diventato il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Nel mirino di Kiev dunque l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% della popolazione attiva russa si serve giornalmente dei servizi di marketplace.
3: Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale, con punti di ritiro come questo sparsi ovunque nelle città.
2: La distruzione dei loro magazzini potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Merci distrutte, smarrite, rispedite, non si sa bene dove. Il costo delle perdite supera già i limiti coperti dalle assicurazioni e ci vorrà almeno un mese prima che si possa tornare alla normalità. Nell'attesa si studiano forme di risarcimento, ma molti clienti sono già passati alle azioni legali.
1: Il Libano al bivio tra guerra e soluzioni di pace, nuovi raid israeliani, mentre si attende l'inizio del ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle zone pilota. Il punto da tiro con l'inviato Nallorega.
4: In questa bandiera che anche qui comincia a sventolare vi è tutto il lavoro che il nuovo corso libanese sta facendo. Il Premier Salam è andato personalmente a Zawtour al-Gharbi, una delle due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito, per portare anche qui la vicinanza dello Stato che sta cercando di riprendere il controllo del territorio, disarmare Hezbollah e cercare di arrivare alla pace con Israele. Intanto l'esercito di Tel Aviv, che ribadisce di non voler lasciare il sud del Libano se non a disarmare completato dei filo iraniani, continua a colpire quello che rimane di Hezbollah, una capacità ormai ridotta ai minimi, ma che Tel Aviv vuole portare addirittura a zero. Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il presidente libanese Aoun è arrivata un'altra accelerazione al processo di pace in corso tra Beirut e Tel Aviv. Il prossimo 4 agosto l'Italia ospiterà nuovamente una sessione d'incontro, come è successo a Roma la scorsa settimana. Il nostro paese, che con il Libano ha relazioni più che ottime, è impegnato con 3 missioni: la MIBIT per l'addestramento delle forze armate libanesi, il Comitato Tecnico Militare per il Libano per aiutare la capacità dell'esercito e la missione UNIFIL. In quest'ultima, oltre che avere il comando di quasi 8.000 uomini e donne di una cinquantina di paesi, ha anche il controllo del settore ovest di competenza con la Brigata Sassari. Oltre a pattugliamenti e monitoraggio dell'area, i nostri caschi blu da mesi sono impegnati nell'aiutare le popolazioni locali. Un'altra donazione a tiro in un ospedale che ha sofferto tantissimo durante gli ultimi mesi di guerra.
1: E a Gaza l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia, lo rivelano una serie di immagini satellitari. Continua la guerra intanto a bassa intensità, che però uccide 13 bambini in una settimana, 1200 persone dal piano Trump sono state uccise. L'inviata a Gerusalemme, Lucia Voracci.
5: Il prima e dopo del satellite la mostra con chiarezza la barriera che l'esercito israeliano sta costruendo a Gaza. Taglia località ridotte in macerie, già supera i 22 chilometri, ossia la metà dell'intera lunghezza della striscia. Di qua le forze di occupazione, di là 2 milioni di palestinesi. Ma è un di là che si rimpicciolisce sempre. Qui a Zeitoun, quartiere di Gaza, i blocchi dell'inavvicinabile linea gialla sono stati spostati. Ecco le tracce dei carri armati. Israele ora occupa il 74% della striscia. Raffiche, venite via, I bimbi che cercavano l'acqua ora devono cercare riparo. A trovarlo dentro le tende. L'altoparlante del mercato segna scampato pericolo. Ma guarda qua, i fori dei proiettili. Guarda il sangue, dice Yad. Se c'è una cosa che Gaza sa fare è raccontarsi. E quando le parole non bastano più, arrivano i colori tra le macerie, a dire del desiderio di vivere, nonostante tutto. L'ONU sanifica le tende. La Corte Suprema israeliana respinge il ricorso di 5 ONG. Bloccati senza corridoi medici, restano 4.000 bimbi in condizioni critiche. Più del doppio solo a luglio quelli che hanno preso la varicella. Prima mi facevo la doccia tutti i giorni, ora mamma mi versa acqua sul viso. Niente sapone, niente shampoo.
6: Questo sapone, questo shampoo.
5: Che abbiamo fatto per vivere così? Chiede Ruba. E Valle a rispondere.
1: Per contenere i rincari di diesel e benzina il governo potrebbe usare le accise mobili, ma solo se ci saranno risorse. Il messaggio del ministro Giorgetti oggi alla Camera. Alessandro Marchetti.
7: Sui carburanti il governo valuterà il ricorso alle accise mobili, ma solo quando ci saranno risorse che, chiarisce il ministro Giorgetti, al momento non ci sono. Il responsabile dell'economia non esclude nulla dopo aver risposto alle interrogazioni alla Camera per attenuare quel caro carburanti che non ha mai smesso di preoccupare gli italiani. D'altronde a monte le quotazioni del petrolio hanno sfondato $90 e un prodotto come il diesel potrebbe restare a lungo sopra i 2 euro al litro. In generale i prezzi al distributore sono a un passo dai massimi toccati all'inizio del conflitto nel Golfo. Ecco perché l'esecutivo potrebbe usare quel meccanismo che permette di abbattere le tasse fisse sui carburanti grazie ai maggiori incassi di IVA. Il ministro poi tocca il capitolo conti pubblici. Sul deficit in particolare restano aperte le speranze di una promozione in Europa.
8: Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre.
7: Quanto alla clausola di salvaguardia europea, l'eccezione per usare più spesa pubblica su energia e difesa, Giorgetti riferirà il 5 agosto. Mentre sul dazio italiano destinato ai piccoli pacchi il ministro dà una conferma, si sommerà a quello che nell'e-commerce verrà applicato in tutta Europa.
1: Al convegno Da Fermi al Futuro, che si è tenuto oggi a Roma, è stato fatto il punto sull'iter della legge delega sul nucleare. Sul tema serve un approccio laico, ha ricordato il presidente di Unioncamere Andrea Prete, ma sui tempi della legge sentiamo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
9: A questo punto il disegno di legge delega ha avuto un passaggio alla Camera, ha avuto da giornata di oggi il passaggio in Commissione al Senato e mi aspetto nei prossimi, prima della chiusura della pausa d'agosto, di avere l'approvazione anche da parte del Senato. A quel punto ci saranno i decreti attuativi nei prossimi mesi.
1: Anche oggi altre persone hanno perso la vita sul lavoro. Un operaio di 27 anni è morto mentre lavorava nel cantiere di una galleria in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. E in provincia di Lecce un 58enne precipitato durante un intervento in un capannone. Su questo sentiamo Gianluca Lovagnini.
10: È precipitato da un'altezza di 7 metri, l'impatto col suolo non gli ha lasciato scampo. Antonio Giustizieri, 59 anni, originario di Nardò e residente a Galatone, è l'ennesima vittima sul lavoro. L'incidente è avvenuto all'interno della Sud Segnal, una ditta che opera nella sicurezza stradale, della quale l'operaio faceva parte. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri della stazione di Galatone, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi, l'uomo stava effettuando insieme a dei colleghi le riparazioni su una tettoia in lamiere PVC nello stabile della stessa azienda quando, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto. Inutili soccorsi del personale del 118, subito allertato dagli altri operai che erano presenti. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e, come da prassi, gli ispettori dello Spesal. Giustizieri, che lascia la moglie e due figlie, è la seconda vittima in meno di una settimana in Salento. 5 giorni fa un operaio marocchino, il 32enne Fadil Abdelhakim, è morto folgorato mentre lavorava per la posa dei cavi della fibra ottica a Montesano Salentino.
1: Primi due indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane all'ospedale israeliano.

Tra i litigi di Roma, la procura ha iscritto nel registro degli indagati due custodi della struttura. L'intento è di risalire a chi fosse destinato il farmaco e le eventuali falle nel sistema di sicurezza. Da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra, Don Patriciello si racconta nel nostro Faccia a Faccia, l'intervista di Stefano Corradino. Lo guardiamo insieme, 22, nuova edizione del TG con Francesca Piatanesi.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato quasi dieci anni in ospedale, lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica, sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto: ma chi sei? Ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se è così, ci siamo detto qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60 che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare. E quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico. Quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore quindi tra in qualche modo la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora diciamo queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona. E qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14. E però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa. E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati. Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
0: E secondo lei chi è stato?
1: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
0: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11 e 13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà?
1: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna. Fortuna Loffredo, chicca, aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
0: La scuola, la famiglia.
1: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buon'anima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
0: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche alla Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono la soluzione.
1: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte, e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
0: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
1: Io sono un credente, sono un cristiano, dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa, e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
0: La sua speranza per il futuro?
1: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto, ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi, e la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
3: Vorresti un sorriso più bianco ma temi di danneggiare lo smalto?
4: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale. Negato il differimento della pena chiesto dai legali per il gioielliere Mario Roggero, che resta in carcere, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica. Al sud è allarme incendi, nell'Agrigentino evacuate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. La Francia, primo paese europeo con un doppio voto di Camera e Senato, vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Edizione delle 22 di nuovo in diretta, ben ritrovati. In primo piano anche in questa edizione l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video sono al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Il ministro dell'interno Piantedosi dice c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta delle forze dell'ordine. Ma seguiamo Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: E il tema della sicurezza resta al centro dell'agenda della Premier. Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità e attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità nel paese. Premier che guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Gabriele Martelloni.
3: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. Mentre prepara la visita con Nordio in un carcere del Nord Italia, la Premier continua a rivendicare le misure messe in campo dal governo, reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti, anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna, e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di voler l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale sia rivolta a Vannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui la Presidente del Consiglio al momento dice di non volersi alleare, visto che Futuro Nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. Meloni sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi, l'unica strada è il ritorno al voto.
0: Presidente del Consiglio che ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro del Regno Unito, Burnham, per congratularsi per il nuovo incarico, un colloquio in cui è stata poi condivisa la necessità di perseguire ogni sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e la determinazione nel sostenere l'Ucraina per una pace giusta e duratura. E il tema della sicurezza e anche quello della legittima difesa continuano ad essere i temi che animano il dibattito tra i partiti, e questo mentre la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore Caroccia. Dure le proteste da parte delle opposizioni, ma ci dice tutto Francesco Palese.
4: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
5: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni che nega alla Procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Caroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
6: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
4: La destra parla di legalità ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
0: A Bologna si trovi la verità, il clima di violenza non serve a nessuno, così il segretario di Stato Vaticano Parolin sulla morte di Fakir, intervenendo a margine della presentazione dell'ultimo libro del direttore del TG2 Antonio Preziosi a Roma. Per noi c'era Valentina De Lurus.
7: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa come dire, indagare e trovare la verità. Credo che il clima di violenza non serve a nessuno.
8: Contro il clima di violenza che attraversa il mondo, la pace non è una parola da pronunciare solo nei momenti di crisi, ma un cammino fatto di dialogo, diplomazia e responsabilità. È il messaggio che arriva da Palazzo Borromeo a Roma all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, presentato Pasqua di Pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033, il libro di Antonio Preziosi, direttore del TG2. È l'occasione per il segretario di Stato Vaticano Parolin per intervenire anche sul dossier Iran, memorandum saltato, una situazione che mette in pericolo la pace nel mondo intero, e poi sull'Ucraina dopo la missione della Santa Sede.
7: Mi pare che stiamo andando piuttosto in senso contrario, purtroppo, nel senso che c'è una quasi un'escalation, no? Mentre le prospettive di pace sono ancora, almeno da quello che si vede, inesistenti.
8: Si guarda anche alla Terra Santa, ne parla il ministro degli esteri Tajani con fiducia nella riunione dell'Alleanza Globale a Roma a fine mese per la soluzione dei due stati, nonostante l'incalzare dei coloni.
9: È inaccettabile quello che stanno facendo i coloni, il tentativo di occupare altri spazi nella striscia della Cisgiordania, quindi assolutamente contrari, ma l'obiettivo rimane sempre quello di dar vita a uno Stato palestinese che conviva in pace con lo Stato israeliano.
0: L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro di danni a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Una decisione che non è stata arbitraria né improvvisa, dice Salis, ma necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare. Queste le sue parole. Ma seguiamo Elena Scarrone.
10: La sentenza che ha condannato a un risarcimento di oltre 300.000 euro la deputata al Parlamento europeo di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, risale al marzo scorso. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto le richieste di due ex collaboratori di Salis al Parlamento europeo. Licenziati senza preavviso pochi mesi dopo l'elezione a Strasburgo della Salis, che era stata arrestata nel 2024 in Ungheria per aver aggredito dei militanti di estrema destra. Gli avvocati difensori dei due collaboratori hanno invano tentato di notificare il ricorso all'europarlamentare all'indirizzo ufficiale di residenza, ma la Salis era introvabile. Ancora una volta un problema di casa per la militante dei movimenti di lotta per l'abitazione e le occupazioni abusive. Per il Tribunale quei licenziamenti non solo erano senza giusta causa, nel verdetto i cui stralci sono stati pubblicati dall'agenzia di stampa ADN Cronos si sottolinea che spetta alla datrice di lavoro l'onere della prova, ma nel rimanere contumace, secondo il giudice, Salis non ha assolto al proprio onere, da qui l'insussistenza della giusta causa nei processi impugnati. Il danno complessivo, oltre 300.000 euro per i mancati guadagni dei due collaboratori fino alla fine del mandato, cui si aggiungono 10.000 euro per le spese legali.
0: Il conflitto in Medio Oriente, la crisi nel Golfo, nuovo intervento sociale di Trump che minaccia Teheran. In Delaware il presidente americano ha reso omaggio alle salme dei quattro soldati americani caduti negli ultimi giorni. E questo mentre cresce il malcontento per l'inflazione e i costi della guerra. Da New York ci aggiorna il corrispondente Marco Valerio Loprete.
11: Quattro bare sbarcate da un C-17 dell'aeronautica militare. A onorare le ultime vittime americane degli iraniani c'è il presidente degli Stati Uniti Trump che mentre va alla base di Dover, in Delaware, li definisce eroi. Sono 18 i militari uccisi dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio, circa 450 i feriti, di cui molti già tornati in servizio. Quanto ai costi economici del conflitto, il bilancio per Washington è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari. Lo ha svelato ieri il segretario alla guerra, Hegseth, in un'audizione tra proteste di pacifisti e domande incalzanti dei senatori, respingendo a muso duro l'accusa secondo cui l'amministrazione è in un pantano.
12: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
11: Poi torna a perorare una richiesta urgente di fondi per il Pentagono. Oltre a quanto speso finora, servono 67,1 miliardi di dollari di finanziamenti supplementari, di cui 21 miliardi per ricostituire le scorte di munizioni e armamenti, 17,3 miliardi per i costi operativi della guerra, incluso il personale, 12,1 miliardi per programmi coperti dal segreto di Stato. Infine, nel dibattito politico entrano altri costi. Gli americani non vogliono la benzina a prezzi elevati, ma non sono contro la guerra, assicura Trump. Ieri però solo 9 navi sono transitate nello stretto di Hormuz a causa del conflitto. Le quotazioni del petrolio di conseguenza salgono e la benzina arriva a 4 dollari al gallone, un dollaro in più dei 3 anteguerra.
0: In risposta ai raid americani, Teheran attacca basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Come ci diceva anche Marco Valerio Loprete, per gli Stati Uniti Hormuz è aperto, ma almeno 30 navi sono state colpite dai Pasdaran. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
13: Sì, la situazione intanto nello stretto di Hormuz non torna più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, vediamo, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni, lo dicevate, contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, però sono risuonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare Pickaxe Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Bagheri ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
0: E richiama la legge del taglione il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che in un post su X scrive: la dottrina di difesa di Teheran è occhio per occhio e minaccia una risposta forte e decisa in caso di aggressioni contro l'Iran, comprese le infrastrutture. La reazione di Araghchi arriva dopo che il presidente americano Trump, lo abbiamo detto, ha minacciato di bombardare un ponte o una centrale elettrica per ogni nave presa di mira nello stretto di Hormuz. La TV statale iraniana su X cita le forze armate, secondo cui le minacce americane porteranno all'espansione della guerra e le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati degli americani, saranno colpite se l'Iran verrà bombardato. Il 22 luglio di 15 anni fa, sulla piccola isola norvegese di Utøya, la strage che scosse l'Europa con il massacro di 77 persone, oltre 100 feriti per mano di un killer di ultradestra, Anders Breivik. Seguiamo Alessandro Carboni.
14: Sono le 15:26 del 22 luglio 2011, quando un furgone imbottito di esplosivo salta in aria sotto l'ufficio dell'allora premier Stoltenberg a Oslo. 8 i morti, decine i feriti. È solo l'inizio dell'attacco di Anders Breivik. Mentre a Oslo scoppia il caos, l'estremista di destra si sposta sull'isola di Utøya, 40 km dalla capitale, nel lago Terifjorden, dove è in corso un campo estivo dei giovani laburisti. Sono circa 700, tra i 16 e i 22 anni, alcuni ne hanno appena 13. Breivik è travestito da ufficiale di polizia e armato pesantemente. Con la scusa di un controllo raduna i giovani, poi apre il fuoco. Il massacro dura per più di un'ora. Chi può fugge, si nasconde, altri si gettano nel lago. A terra restano 69 corpi, più di 100 i feriti. Poi Breivik chiama la polizia e si arrende, ma mai negli anni mostra alcun rimorso. Anzi, continua a sostenere il suo manifesto xenofobo e anti-islamico che ha diffuso poche ore prima dell'attacco e che riafferma spesso in tribunale con il saluto nazista. Nel 2012 arriva la condanna a 21 anni con pena prorogabile a tempo indeterminato, di fatto un ergastolo, non il gesto di un folle secondo i giudici, ma un piano lucido. A tutt'oggi resta in isolamento in carcere, respinte le sue cause allo Stato per violazione dei diritti umani e le richieste di libertà condizionata. Intanto l'isola è diventata anche un centro di formazione per giovani su democrazia, diritti umani e dialogo. A 15 anni da quel venerdì, il nuovo memoriale a Oslo, alto 12 metri, conta 300.000 tessere, Upholding il nome, un richiamo a sorreggere, difendere e custodire la democrazia.
0: OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha reso noto quello che è stato definito un incidente senza precedenti, uno spartiacque nel mondo dell'intelligenza artificiale e della cybersecurity secondo gli esperti. Ma vediamo che cosa è successo con Andrea Gerli.
15: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
0: A guidare l'ESMA, l'autorità europea dei mercati, sarà un italiano, Carlo Comporti. Abbiamo vinto, sono 4 mesi che ci lavoro, commenta il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Vediamo il servizio dell'inviato a Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo.
16: Il Consiglio europeo ha scelto Carlo Comporti come prossimo presidente dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati finanziari. Comporti è stato appoggiato da 17 stati membri, ha ottenuto 7 voti in più della danese Karen Dorte Abelskov. Comporti e Abelskov erano gli unici due candidati che possedevano i requisiti per ambire la carica, secondo il Consiglio dei supervisori dell'ESMA stessa. La notizia è stata data dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Parlando con i cronisti ha detto: ci ho lavorato per 4 mesi. Poco dopo, in una nota ufficiale del Ministero, gli auguri e complimenti da parte di Giorgetti, secondo cui il voto è un riconoscimento alla persona e all'Italia. Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da forze di maggioranza e di opposizione. L'ESMA ha sede a Parigi ed è una sorta di consob europea, ha funzioni di coordinamento della vigilanza sui mercati e può arrivare a vietare determinati prodotti finanziari ritenuti pericolosi all'interno dell'intera Unione Europea. La nomina di Comporti dovrà passare per il vaglio del Parlamento Europeo. Il suo insediamento è atteso per il 1 novembre. Comporti, nato a Siena 60 anni fa, proviene da una carriera in Consob. È stato per 7 anni segretario generale dell'organismo che ha preceduto l'ESMA, che ha visto praticamente nascere. Poi una lunga parentesi nel privato, prima del ritorno in Consob come commissario nel 2022.
0: Parliamo adesso di sicurezza nelle stazioni, perché è stato presentato oggi a Roma, alla presenza dei ministri Salvini e Piantedosi, l'uso delle bodycam fornite fino ad ora a oltre 1000 operatori delle Ferrovie dello Stato, un sistema di contrasto alle aggressioni nei treni e nelle stazioni che sarà esteso ad altri 250 operatori entro il 2028. Angela Caponnetto.
17: Stiamo collaborando e facendo delle operazioni di presidio, di controllo degli ambiti ferroviari in tutta Italia con risultati pazzesche, perché noi stiamo avendo un calo dei reati importanti, insomma, nelle zone in cui insistono le stazioni, interventi di maggiore sicurezza, persone denunciate, arrestate.
18: Bodycam su oltre 1000 operatori di FS Security per rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nella sicurezza sui treni e nelle stazioni. Uno strumento che, secondo i dati del Ministero dell'Interno, avrebbe contribuito a ridurre in modo significativo i reati nelle stazioni italiane. Dal 1 luglio è stata completata l'estensione della dotazione a tutti gli operatori e il loro funzionamento è stato presentato a Roma Termini alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dei vertici di Ferrovie dello Stato. Le bodycam sono collegate alla Security Control Room, che può attivare un dispositivo di allarme rilevando la posizione dell'operatore e inviando in contemporanea la segnalazione alla sala operativa, dove poi avviene la geolocalizzazione, mentre l'operatore potrà accedere alle immagini e all'audio trasmessi dal dispositivo. L'introduzione delle bodycam per l'intero personale operativo segue un percorso sperimentale iniziato nel 2025 in 4 regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia. Dal 2028 saranno 1300 gli operatori del gruppo FS forniti di bodycam.
0: Un ragazzo di 20 anni di Bari Sardo, nel Nuorese, è morto dopo essere stato investito e accoltellato in strada al culmine di una lite iniziata, secondo alcune testimonianze, all'interno di alcuni impianti sportivi. Un'auto avrebbe investito il giovane, che era in compagnia di una ragazza rimasta ferita alle gambe e trasportata con l'elisoccorso in ospedale. Il conducente sarebbe poi sceso dal veicolo, avrebbe accoltellato il ventenne più volte. Inutili i soccorsi per il giovane. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Caterina Cannavà.
19: Resta in carcere Mario Ruggero, il gioielliere

0: Paese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere. In questa sede, per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione anche tenuto conto dell'età.
1: Mentre a nord, nel versante adriatico, i chicchi di grandine e i temporali violenti hanno provocato diversi danni, a sud sono gli incendi boschivi a causare molti problemi. Seguiamo il servizio di Matteo Parlato.
2: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
1: Con il prossimo servizio vi portiamo in Francia, primo paese in Europa a vietare i social media per i minori under 15 e l'uso dei telefonini cellulari nelle scuole. Seguiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron, mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Lee Nanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
1: Il jackpot del Superenalotto sfiora i 200 milioni e tante persone sognano di cambiare vita. Vediamo il servizio di Danilo Sinibaldi e le interviste di Matteo Parlato.
4: Avere tanti soldi, che gioia! Si alza la febbre del Superenalotto e con essa le giocate, che aumentano esponenzialmente con l'aumentare del montepremi. Del resto un jackpot intorno ai 200 milioni stimola desideri e sogni, e hai visto mai, con un colpo di fortuna con la C maiuscola potrebbero essere immediatamente realizzabili. La casa, un viaggio, non manca la beneficenza, ma soprattutto la famiglia, sempre al centro dei pensieri degli italiani.
5: Sicuramente cambierei vita e assicurerei una vita migliore anche ai miei genitori.
6: Innanzitutto avrei paura di morire di infarto, poi se supero l'infarto metterei a posto la mia famiglia, i miei amici soprattutto.
4: Le statistiche tuttavia ci dicono che il mese di luglio è il meno fortunato per la sestina vincente, ma sperare in questo caso costa davvero poco, appena 2 euro per la schedina base, e poi aspettare che i 6 numeri giocati si mettano in fila come per magia. L'ultima volta però è stato più di un anno fa. Del resto è vero, con il 6 si vincono tanti milioni, ma si accontenta un solo vincitore. Questa la critica più ricorrente. I premi per il 5 più 1, il 5 e il 4 in proporzione sono davvero miseri.
7: Non sarebbe meglio fare più premi con un po' meno soldi?
8: Sicuramente così si accontentano più persone, tanto la cifra è sempre importante. Non è esagerata come il primo premio, ma diventa un premio giusto che si accontentano più persone.
1: In pole position c'è lo spagnolo Pep Guardiola, ma non mancano altre suggestioni. Gianluca Semprini.
9: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Eleni Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pep intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre è sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Bonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro, al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti, con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia a Zinedine Zidane. Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale, e notizia di oggi, Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di Luis Scaloni, la Giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
10: Lo sento.
1: Breve pausa per noi, torniamo tra poco più di un minuto.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Pace interiore. Pace interiore. Gonfiore. Mal di pancia. Fastidi addominali.
4: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo dal Medio Oriente e dal Libano, dove anche in queste ore si lavora per il raggiungimento della pace. È previsto il ritiro israeliano dalle cosiddette zone pilota e dunque da alcuni settori del sud del Libano, ma la transizione appare ancora lunga e per l'Italia potrebbe esserci un ruolo chiave sul campo. L'inviato a Beirut, Nello Rega, ne ha parlato con il generale Diodato Abbagnara, comandante della missione di pace ONU UNIFIL in Libano. Vediamo.
8: Comandante, se parla...

0: che il ritiro delle truppe israeliane dal Libano e in contemporanea il dispiegamento da parte delle truppe armate libanesi rappresenta comunque sia un processo di pace che deve essere perseguito.
1: Quale sarà l'organismo che guiderà, diciamo, ancora le operazioni e la stabilità nel sud del Libano?
0: Beh, la cosa fondamentale è evitare comunque sia che ci sia una mancanza di sicurezza nel sud del Libano. Le missioni operative delle truppe UNIFIL termineranno come da mandato il 31 dicembre. Successivamente ci attendiamo da parte del Security Council comunque una soluzione per poter evitare che ci sia un vacuum strategico e militare nel sud del Libano, sebbene le opzioni possono essere molteplici, dall'aspetto nazionale all'aspetto internazionale, con un impegno europeo delle Nazioni Unite.
1: E l'Italia potrebbe giocare un ruolo molto importante.
0: Beh, l'Italia oggi rappresenta comunque sia un punto cardine fondamentale qui in Libano.
1: Non si è mai stati così vicini alla pace tra Israele e Libano. Secondo lei quali potrebbero essere i tempi?
0: Beh, secondo me, diciamo, iniziare con il dispiegamento delle forze armate libanesi e con il ritiro delle truppe israeliane rappresenta un aspetto cruciale per poter garantire la stabilità. Fermo restando l'aspetto sociale, il rientro di tutti i displaced people che sono ormai fuori dalla linea, diciamo, dal sud del Libano, che rappresenta una condizione fondamentale per ritornare alla normalità.
2: Il conflitto in Ucraina adesso, Odessa e altri centri sono bersagliati da violenti raid russi, mentre Zelensky prova a superare le divisioni interne con la nomina del nuovo ministro della difesa. Da Odessa l'inviata Emma Farnè.
3: Odessa, poco dopo mezzogiorno. I resti di un drone si schiantano su questo palazzo, periferia della città, un'officina di un carrozziere. Appartamenti popolari. Un attacco che non è stato l'unico nelle ultime ore. Odessa ieri era già stata colpita in una zona centralissima, lì tre i feriti. Arrivano i rinforzi dei pompieri. C'è da scavare in fretta. Un uomo, 40 anni, non risponde al telefono da ore. Ed è il pompiere più giovane che lo trova e si ferma, perché di Victor, questo è il nome della vittima, resta solo un corpo, irriconoscibile. Si teme un secondo attacco, ma i vigili del fuoco restano qui. Accanto vive Giulia, che racconta: eravamo in casa, abbiamo sentito un suono, poi il soffitto è collassato, siamo uscite dalla finestra. Sopravvissuta, Giulia, la strategia russa di rendere invivibili le città ucraine. Intanto, ieri Zelensky ha annunciato la sostituzione del vertice delle forze armate. Via il contestato Alexander Sirsky. Per la piazza aveva una strategia rigida di stampo sovietico. Arriva Mikhailo Drapaty, 43 anni, generale già noto, perché nel 2014 aveva sfondato le barricate dei filorussi a Mariupol con un carro armato. Eppure i manifestanti non si accontentano. Rivogliono anche Fedorov, l'ex ministro della difesa, convocata per venerdì una nuova manifestazione a Kiev.
2: Queste le notizie che arrivano dall'Ucraina, che in mattinata ha lanciato droni contro due grandi magazzini del gigante russo dell'e-commerce Wildberries, una mossa che paralizza i commerci e causa insofferenza tra la popolazione. La corrispondente da Mosca, Eliana Mistretta.
4: Un'immensa colonna di fumo seguita più di 20 esplosioni. I droni ucraini hanno colpito ancora una volta alcuni magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries nelle città meridionali di Krasnodar e Nevinnamysk. Gli stabilimenti sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti e le fiamme hanno avvolto e distrutto tonnellate di merci pronte per essere consegnate in tutto il paese. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi magazzini di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. Anche lì gli incendi avevano distrutto tutto. L'e-commerce russo è diventato il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Nel mirino di Kiev, dunque, l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% della popolazione attiva russa si serve giornalmente dei servizi di marketplace.
5: Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale, con punti di ritiro come questo sparsi ovunque nelle città.
4: La distruzione dei loro magazzini potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Merci distrutte, smarrite, rispedite, non si sa bene dove. Il costo delle perdite supera già i limiti coperti dalle assicurazioni e ci vorrà almeno un mese prima che si possa tornare alla normalità. Nell'attesa si studiano forme di risarcimento, ma molti clienti sono già passati alle azioni legali.
2: 15 anni fa la strage di Utøya, quando 77 persone, tra cui molti minorenni, vennero uccise.

0: dall'estremista di destra Anders Behring Breivik. Come vive oggi la Norvegia il ricordo di quel massacro? Carlotta Macerollo ne ha parlato con la giornalista norvegese Lea Girolami Braten. Vediamo.
1: Fare un massacro. Era questa l'intenzione di Anders Breivik, neonazista norvegese, che il 22 luglio del 2011 lanciò il suo attacco prima con una bomba nel centro di Oslo e poi compiendo una carneficina tra i giovani nell'isola di Utøya, in tutto 77 vittime, 33 vittime con meno di 18 anni. A distanza di 15 anni, dunque, dalla tragedia, ricordare per la Norvegia è una necessità? Ne parliamo con Lea Girolami Braten di TV2, una delle televisioni norvegesi più importanti, che ha seguito a lungo le conseguenze del massacro sulla società. Dopo l'attentato, e ben trovata su Rai News 24, durante il processo che ne è seguito, tutto il mondo ha iniziato a porsi delle domande: come è potuto accadere, perché, chi è Anders Breivik? Dunque, a distanza di tanti anni, quali risposte vi siete dati?
2: About what actually happened? Was that your question?
3: Le conseguenze del attacco terroristico del 2011 hanno provocato un trauma enorme per tutto il paese. Io ho parlato con i miei colleghi che si trovavano lì quel giorno e anche nei giorni successivi, ed è stato un vero e proprio massacro. Tutti pensavano, come diceva appunto, come è stato possibile che succedesse una cosa del genere nella sicurissima Norvegia. E dopo l'attacco il paese si è ritrovato, si è riunito e ci sono stati delle commemorazioni fatte con fiori. Il lutto è stato nazionale e moltissime persone sono rimaste in lutto per un lungo periodo di tempo. E abbiamo parlato con i politici, ma anche gli abitanti della Norvegia, e tutti hanno cominciato a concentrarsi sulle condizioni di sicurezza, sull'estremismo, e questa è stata una questione molto importante per la politica affinché non si verificasse più un evento del genere. Oggi sono passati 15 anni, come si diceva appunto, e si sentono ancora le conseguenze in Norvegia. Ogni anno c'è una commemorazione il 22 luglio, perché è un momento per la Norvegia per ricordare. La parte interessante è che quest'anno è la prima volta che partecipa una generazione che non lo ricorda quell'evento, perché erano troppo piccoli o perché addirittura non c'erano, quindi non ricordano che cosa è successo quei giorni e ne hanno un ricordo tramandato attraverso i racconti. Questa è sicuramente una novità, ma anche nella classe politica ci sono moltissimi giovani, persone giovani, che stanno approcciando la questione da un altro punto di vista, e quindi credo sia importante mantenere questa tradizione della commemorazione annuale. Dopotutto si tratta del più grande attacco terroristico che c'è stato in Norvegia ed è stato un grandissimo trauma per tutto il paese.
1: Ecco, parlando proprio dei ragazzi, dei giovani, come considerano Breivik oggi in un paese, la Norvegia, che è guidato dal centrosinistra, dove però l'estremismo di destra continua ad andare avanti?
3: Un'ottima domanda davvero, perché come dicevo qualche minuto fa, nel 2011 ci siamo concentrati sull'estremismo di destra, sull'estremismo in generale. Oggi però vediamo che soprattutto tra i più giovani, tra i maschi più giovani, scelgono la destra estrema. C'è più estremismo e populismo oggi di quanto non ce ne fosse nel 2011, e c'è questa minaccia dell'estremismo di estrema destra che è più reale di quanto non lo fosse nel 2011, e questo vale per tutta l'Europa e sicuramente anche per la Norvegia. Nonostante l'attacco del 2011, l'estremismo di estrema destra è una grandissima minaccia per il paese, lo è ancora oggi come lo è stato l'anno dell'attacco. L'anno scorso ci sono stati diversi omicidi, uno in particolare, una donna è stata uccisa a causa della sua etnia, e il movimento commovente di questo crimine, di questo assassino, di questo giovane uomo che l'ha ucciso, era proprio ha tratto ispirazione da quello che aveva fatto Breivik nel luglio del 2011. Quindi è una minaccia che va contrastata, va contenuta. Sicuramente c'è stato il trauma per tutto il paese, ma dobbiamo apprendere qualcosa da questo trauma, perché vediamo che continua a diffondersi questa minaccia dell'estremismo dell'estrema destra anche tra i più giovani.
1: Nel 2012 fece discutere la condanna a Breivik, che non si è mai pentito, 21 anni di carcere. In Norvegia non c'è l'ergastolo, certo la pena può essere prorogata. Abbiamo visto le immagini di lui che faceva il saluto nazista. Oggi il suo manifesto, che parlava di remigrazione, farebbe scandalo, e oggi la Norvegia è più preparata?
3: Sicuramente la Norvegia oggi è meglio equipaggiata, lo abbiamo visto anche proprio per quello che è successo il 22 luglio. La sicurezza, tutti quelli che dovevano occuparsi di sicurezza hanno ricevuto moltissime critiche perché non sono intervenuti abbastanza in fretta, e quindi c'è stato tutto un processo di revisione delle misure di sicurezza e sono state migliorate, così come le misure dell'antiterrorismo sono state migliorate. E quindi la situazione da questo punto di vista oggi è migliore.
1: In chiusura, abbiamo visto le immagini del memoriale che è stato inaugurato 15 anni dopo a Oslo, un enorme mosaico con 300.000 tessere che ritrae un piccolo uccello dell'isola di Utøya, lo stiamo vedendo nelle immagini, un memoriale che però è puramente artistico, è stato abbattuto nel centro di Oslo, il blocco H, dove tra l'altro sua mamma, Lea Girolami Braten, era lì, lavorava quando c'è stata la strage. E dunque, un memoriale che anestetizza l'orrore. Come vive oggi la Norvegia il ricordo del massacro?
3: Il dolore per quell'attacco è ancora molto vivo, e questo memoriale, tutta questa installazione ha richiesto 15 anni di tempo per mettere insieme il concetto che volevamo esprimere, ed è per questo che è un monumento così speciale. I danni fatti da questo attacco sono stati così ampi, così estesi, che ci sono voluti 15 anni per cominciare a guarire. E quello che vediamo oggi, considerando quello che succede anche nel resto del mondo, vediamo persone che in tutto il paese si incontrano, si ritrovano per ricordare persone che sono state uccise 15 anni fa. Quindi il dolore è ancora molto presente, così come lo è il trauma per il paese.
0: Inaugurata una nuova stazione di polizia in quella che fu la casa natale di Adolf Hitler in Austria, obiettivo delle autorità evitare che il luogo continui ad essere meta di pellegrinaggi per neonazisti e membri dell'ultradestra. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
4: Le telecamere a circuito chiuso, le immagini in tempo reale sugli schermi. Dalla nuova stazione di polizia si potrà monitorare in tempo reale ciò che succede all'esterno e quindi prevenire una volta per tutte i pellegrinaggi dei neonazisti. E questa è la convinzione che ha guidato le autorità austriache. Trasformare la casa natale di Adolf Hitler in una stazione di polizia ne neutralizzerà il fascino simbolico sull'estrema destra. Tanto che anche il ministro dell'interno austriaco partecipa all'inaugurazione del nuovo posto di polizia di Braunau am Inn. Molti, fin troppi, sono stati affascinati e sedotti da un'ideologia indissolubilmente legata a questa persona nata proprio in questa zona. Gerhard Karner non nomina il nome del Führer, ma aggiunge che la polizia oggi difende lo Stato di diritto, la libertà, la sicurezza e la dignità umana. Risponde così alle critiche degli storici che ricordano come proprio tra gli uomini in divisa ci furono i primi seguaci di Hitler. Non è l'unica obiezione alla nuova destinazione d'uso. Per i sopravvissuti e loro l'Olocausto sembra un invito a dimenticare una storia scomoda. A lungo l'Austria ha sostenuto di essere stata la prima vittima del nazismo nel 1938. Ora si ammette di mala voglia che anche gli austriaci collaborarono con i carnefici. Anche i residenti della cittadina sono divisi. La presenza della polizia è una buona idea, dice lui, i neonazisti non verranno più. Ma c'è anche chi sostiene che sarebbe stato meglio istituire un luogo dedicato alla storia contemporanea per riflettere su quanto successo.
0: Torniamo sul caso della bambina morta durante un bagno nel lago di Como.

0: suo corpo è stato ritrovato nella tarda serata di ieri, si era tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Davide Gangale.
1: Sulla spiaggia qualcuno ha lasciato mazzi di fiori e rose bianche, ma c'è chi sembra non vederli, come i cartelli che segnalano il pericolo, passano inosservati. È annegata qui, a pochi passi dalla riva, la piccola Arua. Stava giocando con le cuginette davanti al tempio voltiano e scomparsa in pochi secondi sotto gli occhi dei genitori. Indossava un vestitino, nessuno sa se sapesse nuotare.
2: Era in un punto relativamente profondo, sì. E questa peculiarità, diciamo, del lago, pochi metri, dove poi comincia ad esserti, diciamo, l'abisso.
1: Il corpo della bimba, 9 anni, è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco dopo 8 ore di ricerche. Era arrivata dal Marocco per una vacanza dai parenti che vivono in Brianza.
2: L'invito è quello di sensibilizzare tutti in ogni luogo, ecco. Chiunque di noi può richiamare l'attenzione, anche chi passeggia, ecco, può fare la sua parte.
1: Quando passa, la pattuglia della polizia interviene, ma i turisti arrivano a tutte le ore e i cittadini si interrogano su altri possibili deterrenti.
3: Mettere un presidio tutto il giorno, però non so se questa cosa è possibile.
4: O qualcosa che impedisca alla gente di scendere, insomma.
1: 8 i morti proprio in questo punto del lago di Como, alla foce del Cosia, tra il 2017 e il 2023. Pochi giorni fa, nel Cremonese, zio e nipote di nazionalità indiana hanno perso la vita nell'Adda. Mentre a Sirmione, sul lago di Garda, un ragazzo rumeno è annegato dopo aver salvato un bambino. Le ricerche del suo corpo continuano.
0: 35 arresti nel maxi blitz della DDA, la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, contro un'organizzazione legata al clan di Sinopoli, contestato un traffico di droga tra il Sud America e Gioia Tauro. Lorenzo Gottardo.
5: Dal Sud America fino a Gioia Tauro, poi da lì verso la Sicilia per rifornire di cocaina le piazze di spaccio di Catania e Palermo, un ricco business della droga gestito da una delle cosche di 'ndrangheta più antiche e potenti della Calabria, gli Alvaro di Sinopoli. 35 persone in manette nell'operazione dei carabinieri coordinati dalla procura antimafia di Reggio e arresti anche nel nord Italia, a Milano, Torino, perché fin lì avevano messo radici gli uomini del clan. Disposti a tutto in nome del denaro, raccontano gli investigatori.
6: Abbiamo avuto riscontro del fatto che all'interno di strutture di detenzione ci fossero dei contatti attraverso degli strumenti tecnologici particolarmente sofisticati, anche criptati, tali per cui questi soggetti riuscivano ad avere contatti con l'esterno.
5: Lo stupefacente in arrivo da Brasile e Colombia veniva fatto uscire dai cancelli del porto di Gioia grazie alla complicità di alcuni manovali, conservato in depositi nascosti della piana, poi spedito altrove, su macchine prese a noleggio e in un caso con a bordo una finta famiglia e anche i loro presunti bambini. Tutta una menzogna, spiega chi ha condotto le indagini.
7: I portuali inoltre fornivano tutta una serie di informazioni che poi si sarebbero dovute seguire da parte dei trafficanti sudamericani, relativi per esempio informazioni finalizzate ad evitare controlli nel porto di destinazione.
5: Una partita di cocaina poteva costare fino a 500.000 euro e chi non pagava subiva le conseguenze, come ha rischiato un acquirente siciliano che non aveva saldato agli Alvaro l'acquisto di 10 kg di bianca purissima. E allora i membri del clan intercettati hanno iniziato a pianificare il suo rapimento, un sequestro di persona fallito solo perché la lente dei carabinieri era già puntata su di loro e i controlli sempre più frequenti, finché non sono scattati gli arresti.
0: La Sicilia fu funestata dagli incendi, la situazione più grave nell'Agrigentino, dove sono state evacuate 150 persone e sgomberata una casa di cura. Letizia Bella.
8: E l'Agrigentino, povero d'acqua e maggiormente vocato all'agricoltura, la zona della Sicilia sotto le grinfie delle fiamme aizzate dallo scirocco. Sono ore drammatiche a Santo Stefano Quisquina. Il fronte del fuoco, partito da Bivona, ha circondato il paese. Evacuate 150 persone, sgomberata anche una casa di cura, creati presidi di pompieri nelle vicinanze di un deposito di ossigeno, in una stazione di rifornimento e in una fabbrica di giochi d'artificio. La situazione è drammatica, ha detto il sindaco Francesco Cacciatore. danni ad aziende agricole e zootecniche, anche a Bivona, dove sono saltate le condutture idriche. Il primo cittadino qui vuole chiedere lo stato di crisi. Villeggiante e residente allontanati dalle abitazioni a Cammarata, chiusa la strada d'accesso al paese, in fumo 300 ettari di macchia mediterranea. Per Lega Ambiente è piena emergenza e invoca l'esercito come presidio contro la mano criminale dei piromani. Anche il presidente Schifani monitora la situazione dalla sala della protezione civile regionale. Oltre 340 focolai attivi oggi nell'isola da punta a punta. In una morsa di fumo ragalna sulle pendici dell'Etna, ancora roghi nel palermitano, già in ginocchio per il caldo e il blackout. Brucia la montagna di Monreale e non solo. A Messina un solo elicottero della forestale ed uomini a terra combattono contro diversi incendi che il vento inesorabile alimenta.
0: Chiudiamo questa edizione tornando sui temi economici. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti, valuteremo un nuovo taglio delle accise, ma al momento non ci sono le risorse. Le parole al Question Time del Ministro dell'Economia Giorgetti. Delle conseguenze sull'inflazione dell'aumento dei prezzi di gas e petrolio, delle prossime decisioni di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, Eva Giovannini ha parlato con Gabriele Pinosa di Gospa Consulting. Allora vi lascio a questa intervista e poi vi ricordo che alle 23 vi aspetta Emanuela Bonchino con la rassegna stampa.
9: Sui carburanti il governo valuterà il ricorso alle accise mobili, ma solo quando ci saranno risorse che, chiarisce il ministro Giorgetti, al momento non ci sono. Il responsabile dell'economia non esclude nulla dopo aver risposto alle interrogazioni alla Camera per attenuare quel caro carburanti che non ha mai smesso di preoccupare gli italiani. D'altronde a monte le quotazioni del petrolio hanno sfondato $90 e un prodotto come il diesel potrebbe restare a lungo sopra i 2 euro al litro. In generale i prezzi al distributore sono a un passo dai massimi toccati all'inizio del conflitto nel Golfo. Ecco perché l'esecutivo potrebbe usare quel meccanismo che permette di abbattere le tasse fisse sui carburanti grazie ai maggiori incassi di IVA. Il ministro poi tocca il capitolo conti pubblici. Sul deficit in particolare restano aperte le speranze di una promozione in Europa.
10: Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre.
9: Quanto alla clausola di salvaguardia europea, l'eccezione per usare più spesa pubblica su energia e difesa, Giorgetti riferirà il 5 agosto. Mentre sul dazio italiano destinato ai piccoli pacchi il ministro dà una conferma, si sommerà a quello che nell'e-commerce verrà applicato in tutta Europa.
11: E ci ha raggiunto, collegato da Milano, Gabriele Pinosa di Gospa Consulting. Buonasera, grazie di essere collegato con noi. Le chiedo subito dunque se l'aumento del prezzo di petrolio, che ovviamente si riverbera sul prezzo dei carburanti e sui costi per le imprese, rischia secondo lei di dar vita a una nuova spirale inflattiva sia in Italia sia in Europa.
12: Sì, buon pomeriggio a voi gli ascoltatori. La risposta è assolutamente sì per numerosi motivi. Il primo motivo è che non è solo una questione di petrolio, né tantomeno evidentemente di gas, ma anche una questione di raffinazione. E tutto quello che sta accadendo a livello geopolitico nel mondo va a colpire non solo il Golfo Persico, ma anche il Mar Rosso e ultimamente perfino il Mar Nero. Cioè i conflitti si incrociano, le questioni riguardano ovviamente il passaggio geografico delle navi dagli stretti marittimi, e in questo caso c'è anche il blocco per quanto riguarda il principale porto russo sul Mar Nero a seguito degli attacchi ucraini, che ovviamente comporta anche una riduzione di quello, addirittura al potenziale blocco delle forniture della pipeline kazaka. Tutto questo riguarda sicuramente la parte petrolifera, ma riguarda anche il grano, e quindi c'è un discorso inflattivo che riguarderà anche lagflazione, cioè l'inflazione dettata dalla parte agricola.
11: la decisione della BCE sui tassi, che appunto è attesa peraltro per domani, cade in un momento, come dire, di massima incertezza. Lo abbiamo sentito, la guerra, l'aumento dei prezzi energetici, i nuovi dazi annunciati da Trump. Secondo lei come incideranno sulla politica monetaria di Francoforte domani, ma anche nei prossimi mesi, se è possibile prevederlo?
12: I mercati finanziari scontano un nulla di fatto domani ed è assolutamente ragionevole dopo il rialzo precedente, anche perché l'inflazione di cui stiamo parlando è un'inflazione da offerta, non è un'inflazione da domanda. È chiaro che all'interno della Banca Centrale Europea ci sono delle diverse anime tra coloro i quali vorrebbero continuare una manovra di natura restrittiva e coloro i quali invece si rendono conto che, essendo un'inflazione da offerta, non ha assolutamente nessun senso in questo momento alzare i tassi di interesse, perché c'è evidentemente un rischio, prima degli effetti secondari, che è quello di andare a erodere la domanda e quindi la già debole crescita dell'Eurozona.
11: Senta, ho l'ultima domanda per lei. Nonostante l'incertezza, le borse in realtà continuano a macinare risultati positivi. Secondo lei perché?
12: Questo è il principale rischio, cioè la sottovalutazione dei rischi, di cui tra l'altro ha parlato anche in questi giorni Jamie Dimon, quindi sostanzialmente anche grandi investitori mondiali. Il mercato finanziario sta vivendo quasi di vita propria, dimenticandosi tutta una serie di criticità che a livello sia di valutazioni finanziarie, pensiamo per esempio alle valutazioni di numerosi titoli legati in qualche modo al mondo dell'artificial intelligence, sia da un punto di vista dell'economia reale, pensiamo a quello di cui abbiamo appena parlato e le problematiche che diventano sempre più complesse a livello geopolitico, le loro ricadute da un punto di vista economico, queste valutazioni. È chiaro che Reazione potrebbe essere un risveglio molto brusco per quanto riguarda la situazione finanziaria e quindi è ragionevole, come è accaduto in passato, fare molta attenzione anche da un punto di vista degli investimenti finanziari.

0: di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
3: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
4: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.

di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale. Negato il differimento della pena chiesto dai legali, il gioielliere Mario Roggero resta in carcere e dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due raffinatori. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine, trombe d'aria sulla costa adriatica, sud allarme incendi nell'Agrigentino, evacuate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. La Francia, primo paese europeo con un doppio voto di Camera e Senato a vietare i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole.

0: giornali sono diversi gli argomenti. Benvenuti e allora vi presento il nostro primo ospite, collegato con noi dallo studio di Milano. Diego Motta, avvenire, bentornato.
1: Eccoci, buonasera a tutti, grazie.
0: Allora andiamo a leggere qualche apertura, cominciamo dal Corriere della Sera, il film della morte di Fakir. C'è il caso di Bologna, dell'uomo di 43 anni che muore mentre è in custodia degli agenti di polizia. Sono usciti nuovi video perché c'era tanta gente in quel momento che stava riprendendo e quindi sono nelle mani degli inquirenti, perché li stanno analizzando, vagliando per cercare di capire cosa è davvero successo. E il Rasso del Carlino, che proprio di quella regione in particolare si occupa, ma il caso è nazionale, fa vedere l'ultima ora di vita di Fakir, la verità da video e bodycam, quella dei poliziotti della tragedia del Pilastro. Restituisce i dettagli sulla fine di Fakir Abderrahim. Sono trascorsi 4 minuti prima che gli agenti realizzassero che era morto. La procura ha acquisito nuovi video di cittadini presenti lunedì sera, dove si vede Fakir in stato confusionale. Domani è prevista l'autopsia, ci sarà la consulente del caso Astori. Questo è un frame del video e si vedono appunto gli ultimi attimi di Fakir lunedì sera. Era in stato confusionale in questo momento. In taglio alto però ci sono anche gli strascichi delle polemiche, dello scontro politico dopo quello invece violento dopo la manifestazione pacifica, proprio in seguito ai fatti del Pilastro di Fakir a Bologna. L'accusa del Viminale, presidio non concordato, il Ministero apre un'istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. L'iniziativa è stata indetta dal sindaco di Bologna all'epoca, appunto in memoria dell'uomo che è morto. Il comune dice: informate questura e prefettura. Ministro Piantedosi: non abbiamo timore di niente. L'intervista a Gualmini: Lepore ha perso il timone, è fortissima su questo, ma non solo su questo, anche la polemica politica come corollario a questo fatto invece drammatico. Prodi: folle l'idea di far passare questa città per una città violenta. L'ex premier a tutto campo, il presidente anche conservatore. E poi c'è un altro caso di cronaca, niente sospensione della pena. Ruggero, appunto il gioielliere, resta in carcere. La richiesta è stata respinta dal giudice. Infine, notizia interessantissima: la realtà supera la fantascienza. OpenAI, in un test le macchine diventano hacker fuori controllo. L'azienda di ChatGPT ammette questo incidente scioccante. Ancora andiamo a vedere invece, poi arriviamo su Avvenire, Motta. Andiamo a vedere il giornale, che ha un'altra notizia diversa in apertura: condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti. L'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maoro. C'è un altro caso ancora, viene accennato nel giornale in prima, del Mastro, Conte e le chat. In taglio alto, ora Trump lancia Infantino dalla FIFA alle Nazioni Unite, così De Remigis e Damascelli. Andiamo a vedere come apre Domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'Aula, intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Fakir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. Giorgio Serughetti: la sicurezza di sinistra deve essere differente. Infine andiamo a vedere sul Foglio: l'alternativa c'è e siamo pronti a governare. L'intervista a Elie Schlein: a Bologna una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. Armi a Kiev: sì, e lo dico con convinzione. Putin: non si sottovaluta. Meloni: europeista a metà, il PD sarà il primo partito. Calenda: nessun veto, parla la leader del PD. Fine su Avvenire, che ha un'apertura diversa, poi ne parliamo, Motta, e ha molte notizie importanti. Mi colpisce in particolare l'estate di siccità, incendi e grandine, però in taglio alto invece si parla di spazi di speranza. Prima di commentare proprio la cronaca di questa giornata, ti chiederei dunque perché questa apertura e di cosa si tratta.
1: approvato un DDL da parte del Parlamento a firma Elena Bonetti, prima relatrice, Elena Bonetti di Azione. La cosa interessante è che appunto si riconosce il valore degli spazi educativi, tra cui gli oratori, da qui appunto la decisione di dedicarci uno spazio così importante. Come sempre un DDL poi aspetta che ci sia da parte del Parlamento la conferma attraverso dei decreti attuativi. La legislatura sta andando a chiudersi, per cui è necessario capire se poi ci saranno le risorse, ma il segnale importante che arriva ed è bipartisan, perché interessa tutte le forze politiche, è proprio questo, cioè il fatto che spazi come gli oratori, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, non solo tutti gli spazi sociali, vanno riconosciuti e hanno un ruolo molto importante. Pensiamo a quello che possono rappresentare in questa fase di forte disagio dei giovani. Il segnale che arriva è un segnale interessante, è un segnale che noi abbiamo voluto valorizzare proprio perché innanzitutto è stato riconosciuto da tutto il Parlamento e adesso vorremmo capire se nei prossimi mesi ci sarà spazio anche per continuare questo impegno e fare in modo che queste strutture ricevano anche delle risorse, perché i piani che portano avanti contro il disagio e a favore dell'integrazione e dell'inclusione dei nostri ragazzi sono fondamentali.
0: Allora, Diego, è un punto fondamentale questo, perché tutto è collegato. Se si parla, e lo sta facendo tantissimo, la politica, il governo, una priorità, la lotta alla criminalità, e poi sappiamo appunto nel DDL sicurezza c'è una particolare attenzione ai giovanissimi, alla criminalità giovanile, al disagio giovanile. Sono aumentati anche un certo tipo di reati in questo senso, e quindi anche le persone che vanno nelle carceri, e dunque aumenta l'affollamento nelle carceri. È tutto legato, però ecco, un approccio di questo genere è un approccio che parte dalle radici, dalla base, cioè cambiare la cultura, il senso civico, il civico, andare ad educare, soprattutto dare degli spazi importanti dove un giovanissimo può confrontarsi in maniera sana, positiva, non con i coltelli per strada.
1: Assolutamente, questo è un passaggio fondamentale perché ci dice che la repressione non basta, non serve, come dire, criminalizzare oltre il dovuto. Chiaramente tutto quello che ha a che vedere con la domanda di sicurezza è importante, va garantito e se ci sono minori o ci sono giovanissimi che delinquono vanno perseguiti. Questo lo diamo assolutamente per assodato e su questo ci sono stati degli interventi. Manca però la pars construens, manca e questo segnale che arriva è importante per questo, è un segnale parlamentare, non di governo, un segnale che riguarda tutte le forze politiche. La pars construens è proprio questo fatto qua di poter in qualche modo riconoscere quegli spazi in cui i ragazzi possono crescere in modo positivo, da un lato facendo argine sicuramente al problema della dispersione scolastica, del disagio, in tanti casi del disagio giovanile, dall'altro lato però riuscendo anche a trovare dei percorsi di inserimento, di integrazione, di accoglienza. Pensiamo ad esempio sui minori stranieri e non solo, percorsi educativi che ovviamente non riguardano soltanto, diciamo, gli spazi sociali, ma anche la scuola, che è un altro anello, diciamo, di questa filiera, è un anello fondamentale.
0: A proposito di spazi sociali, vedo che mettete un'altra notizia importantissima: limiti ai social, si muove mezza Unione Europea. La Francia lo ha appena fatto, ma l'Italia è ferma, cioè no all'uso dei social per i minori di 15 anni, ha deciso la Francia, e lo hanno deciso anche in Nuova Zelanda e in Australia, però insomma in Europa ancora ci stanno pensando, l'Italia è ancora ferma. E invece questo è un tassello fondamentale proprio per tornare a quel discorso, no? Di arginare e sanare gli spazi di criminalità.
1: Esattamente, esattamente. Lo spazio dei social, che non è lo spazio sociale, ma uno spazio in cui i nostri ragazzi stanno tantissimo tempo, è uno spazio che va controllato, va governato. Diciamo, molto si poteva fare prima, non si è fatto. Ora potrebbe essere tardi, ma questi segnali sono importanti. Se pensiamo all'Australia, dove è stato introdotto il limite dei 16 anni, vediamo che nei primi mesi di sperimentazione il 30% ha valutato di uscire dai social, il 30% dei ragazzi. È un dato interessante perché dimostra come spesso e volentieri questi percorsi, una volta accompagnati, una volta aiutati dalle autorità, possono portare a un'uscita progressiva e a una progressiva presa d'atto una maggiore responsabilizzazione dei minori. Sappiamo che l'Europa sta lavorando, abbiamo raccontato oggi della Francia, anche in Italia c'è un DDL che è a firma Fratelli d'Italia PD, Italia Viva in questo caso, perché si tratta di una parlamentare di Fratelli d'Italia, una Marianna Madia, che è uscita dal PD e in Italia Viva. E anche in questo caso 15 anni è un'età su cui il Parlamento si può ritrovare per far sì che si possa fare un passaggio ulteriore di responsabilizzazione, ponendo un limite, perché il limite va posto, chiaro, nello stesso tempo chiaro, però garantendo ai minori finalmente delle regole chiare.
0: Allora, io intanto do il benvenuto ad Antonio Piemontese. Antonio, dove sei? Eccoti qua.
2: Poi buonasera.
0: Fra poco parleremo anche con te, che lo abbiamo conosciuto, ha lavorato per Wired Italia, collabora con molti quotidiani nazionali, con la TV pubblica svizzera RSI e ha una newsletter sulla geopolitica del clima. Parleremo, Antonio, con te di clima, ma parleremo anche di quello che è successo, perché la notizia è altissima, con questi modelli di OpenAI che sono sfuggiti tutti gli effetti al controllo. Poi lo vediamo, però volevo tornare da Diego Motta per appunto andare a commentare quella che è una delle notizie più importanti della giornata, e lo faccio aprendo di nuovo il resto del carrino, ma c'è un po' ovunque le indagini sulle ultime ore di vita di Abderrahim Fakir, i video, le bodycam, e saranno indagini. L'impressione è questa, Diego, veramente forse poche volte come questa volta ci sono video da visionare, ci sono quelli degli agenti di polizia, ci sono quelli delle persone intorno, no? Perché è avvenuto fondamentalmente in un cortile, ci sono le testimonianze dei sanitari, ci sono le testimonianze, le prese, la difesa, anche le prese di posizione politiche nei confronti degli agenti, c'è invece l'avvocato Anselmo e la famiglia di Fakir, c'è l'opinione pubblica, insomma c'è davvero tanto su cui riflettere, forse è un po' troppo, c'è uno scarto proprio di, almeno insomma a me colpisce questo, in quei video si vedeva tanta gente che stava ferma intorno, tantissimi a riprendere, sarà molto importante, però ecco, forse è presto per riflettere su che cosa è successo veramente, certo è qualcosa, è un fatto di cronaca, insomma sul quale continueremo a riflettere, perché è qualcosa di molto importante.
1: Sì, assolutamente, cioè un fatto che, come hai detto tu, è, come dire, è stato ripreso da molte angolature, poi alla fine conterà i video che saranno nella disponibilità della magistratura e sulla base di quello ovviamente verranno presi dei provvedimenti qualora venissero, come dire, accertate delle responsabilità. Fa impressione che appunto 25 anni dopo noi abbiamo davanti il frammento che fece discutere, no, della morte di Carlo Giuliani ad opera di Placani, che avevamo quell'immagine e su quell'immagine ci siamo esercitati tantissimo allora. Adesso abbiamo tanti frammenti diversi, tanti commenti, tanti frame, e questo vuol dire che certamente è cambiato un mondo, e però non è cambiata da un lato la domanda di sicurezza, dall'altro lato la necessità che, come dire, lo Stato si faccia carico di con un di più di responsabilità della sicurezza e della messa in sicurezza delle persone. In questo caso appunto la vicenda è molto controversa e certamente quello che abbiamo visto è drammatico. La speranza appunto che possa esserci una chiave di lettura che sarà soltanto la magistratura a poter dare, non la darà la politica, che spesso e volentieri soffia sul fuoco di tante verità parziali, e dobbiamo aspettare l'esito di questa inchiesta.
0: C'è un'altra notizia che vorrei farti commentare, che è questa del caso del Mastro, salvano del Mastro e pure il clan senese, questo è il Fatto Quotidiano, fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, la protesta 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega ai PM, i dialoghi coi Caroccia. Vorrei chiedere anche a te un commento su quello che è successo, c'è un corollario tra l'altro dal Fatto Quotidiano, c'è la notizia, sfilano per Borsellino ma poi le destre negano ai PM le chat tra Del Mastro e il prestanome del clan. Motta.
1: Sì, è un tema molto, molto delicato anche questo, nel senso che sul tema della giustizia e in questo caso sul rapporto tra politica

0: diciamo interessi opachi o addirittura mafia, si è giocato molto ad esempio dell'esito dell'ultimo referendum. Credo che il richiamo che è stato fatto, diciamo, a livello parlamentare oggi con tutta una serie di mobilitazioni sia più che altro la domanda che è una domanda di trasparenza su questi temi, per cui l'accesso alle chat andava in questa direzione e appunto la decisione di non procedere oltre ha provocato poi la reazione che avete raccontato, che i giornali raccontano, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle. È necessario anche in questo caso, e l'abbiamo detto sul tema della sicurezza, la trasparenza è sempre un valore per il cittadino, e in questo caso, appunto, a maggior ragione se lo stesso Delmastro aveva detto che non c'era nulla da nascondere, la decisione di una, come dire, di una trasparenza, di una limpidezza sarebbe stata auspicabile. Da qui tante polemiche, e poi vedremo anche in questo caso se come continuerà questa vicenda.
1: Allora, leggo, ci dà il là per l'altro argomento che accennavo. L'IA sfugge all'uomo, attacco in rete. L'intelligenza artificiale aggira i test sulla sicurezza. L'azienda di San Francisco, incidente senza precedenti. Per capire, per i non addetti ai lavori, che cosa è successo, ce lo spiega molto bene Andrea Gerli in questo servizio.
2: Due scassinatori in una stanza senza porte né finestre con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi, Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari, e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Antonio Piemontese, sembra un film già visto, e che film?
3: Ma sì, in effetti, leggendo qualche commento in rete, qualcuno ricordava, sembra il plot di Terminator 2, quindi effettivamente siamo a livello di fantascienza. E come il collega aveva ricordato, insomma, qui la situazione è decisamente sfuggita di mano. Questo agente AI, diciamo così, questi due modelli hanno cercato una soluzione al rebus, sono riusciti poi a scappare, no, dalla gabbia in cui li avevano confinati e sono andati a colpire, no, a cercare le chiavi, no, la soluzione di questo enigma proprio nel posto dove pensavano fosse più probabile trovarlo,
1: Allora,
3: cioè Hugging Face.
1: è pensabile dire lo hanno fatto di loro iniziativa?
3: Allora, c'è un dibattito anche filosofico sul fatto che
1: Eh sì,
3: possono avere,
1: è la
3: però
1: parte che mi
3: sì,
1: piace questa.
3: alla fine sì, no, c'è un dibattito profondo anche sul fatto che l'intelligenza artificiale possa avere una sua autonomia di pensiero, una sua sensibilità. Diciamo che per semplificare molto possiamo dire che l'hanno fatto di propria iniziativa, ecco, senza poi arrivare, no, ai principi primi, è possibile definirlo in questo modo sicuramente.
1: Mi piacerebbe capire, Antonio, se tutto questo, allora, al di là delle implicazioni etiche, deve quotarsi in borsa, vero? A breve l'azienda, no?
3: Sì. Allora, ecco, quello che colpisce in tutta questa vicenda un po' è stata, secondo me, anche la gestione del caso. Hugging Face ha
1: Cioè, perché l'hanno
3: pubblicato.
1: detto? Ecco, bravissimo. Potevano anche non dirlo, non l'avremmo mai saputo, però loro l'hanno fatto sapere. Motivi etici? Ma.
3: Allora, noi facciamo i giornalisti, quindi dobbiamo cercare sempre il pelo nell'uovo, ed è giusto che sia così. Hugging Face ha pubblicato il 16, cioè giovedì scorso il post in cui denunciava l'incidente senza dire chi effettivamente, diceva di non sapere chi l'avesse, diciamo, la gente da quale casa, da quale società venisse. OpenAI ieri ha fatto chiarezza, ci ha pensato appunto OpenAI a fare chiarezza. L'impressione è che in qualche maniera abbiano cercato di parare l'incidente proprio per evitare che questo danno reputazionale potesse in qualche maniera incidere.
1: Perché è un danno reputazionale?
3: Assolutamente, assolutamente.
1: Cioè un'azienda che va a quotarsi in borsa in questo modo potrebbe venire danneggiata, o forse no, o forse magari fa bene.
3: È un'azienda aggressiva, che è sempre stata aggressiva nel suo volere portare avanti la intelligenza artificiale e il suo core business del resto. Dall'altra parte è anche un'azienda che ha raccolto moltissimi capitali, spende tantissimo per investimenti ma guadagna ancora molto poco, cioè perde soldi, e vende i suoi prodotti. Ci sono degli abbonamenti a ChatGPT che costano $20 al mese, ma in realtà il vero costo è una frazione, diciamo, alla società costano 200. Quindi stiamo parlando di un modello di business che assolutamente non è ancora asseverato e che è sensibile a qualunque tipo di cambiamento del vento. Sono per il momento riusciti a avere, anche grazie al potere del marketing, insomma, sono società molto grosse, buona stampa anche, però i limiti si stanno iniziando ad evidenziare, e sì, questo potrebbe essere.
1: Antropica c'è la migliore, la stampa, sono più dalla parte, dall'altra parte, insomma sono più considerati un po' più vicini, eticamente più vicini. Diego Motta, volevo un commento anche da te, hai letto questa notizia e quanto ti sei preoccupato? Non sentiamo, alzate il volume dello studio di Milano, per favore.
3: È una rappresaglia dell'intelligenza artificiale.
1: Dici, probabilmente sì. Allora, mentre aggiustiamo... Diego, non ti sentiamo. Allora, mentre sistemiamo l'audio di Milano, riproviamo. Motta.
0: No, non mi sentite.
1: Ora sì, vai.
0: Ecco, adesso mi sentite. No, dicevo che la cosa più, come dire, che colpisce di più è appunto il potere delle macchine, che in qualche modo pare essere fuori di controllo. Noi ne abbiamo scritto anche in virtù dell'enciclica del Papa, la Magnifica Humanitas, che sul potere dell'intelligenza artificiale si è molto soffermato, dicendo che appunto è in gioco anche il controllo dell'uomo, i limiti ovviamente, è un sapere, come dire, fondamentale tutto questo. Bisogna anche qui avere, come dire, la conoscenza e l'idea del limite. E l'idea del limite spesso e volentieri non c'è, tant'è che appunto abbiamo creato macchine che vanno ben oltre le regole che gli abbiamo dato, e questa è una cosa, come veniva detto, abbastanza preoccupante.
1: Allora, prima di tornare su Avvenire e andare a parlare di clima, vedo che c'è una notizia fresca fresca. Mario Calabresi valuta una possibile candidatura a sindaco di Milano, dunque sostanzialmente conferma egli stesso le indiscrezioni girate negli ultimi tempi. Sbaglio, voi siete due... Vivete a Milano, se 2000 non lo so, però insomma era nell'aria. Come la vedete, diciamo, questa candidatura? Potrebbe essere vincente, non lo sappiamo, però un doposala che piace, può piacere ai milanesi?
0: Allora sì, era nell'aria sicuramente, diciamo, non è una novità assoluta, certamente il fatto che ci sia un profilo civico che fa riferimento comunque al PD era una cosa che era uscita nei mesi scorsi, e che lo stesso sindaco Sala uscente aveva in qualche modo fatto circolare, aveva detto è un'ipotesi, un nome che sta circolando. Dentro il PD le anime sono diverse, diciamo, dal punto di vista anche della valutazione di questa candidatura, e detto che appunto c'è un campo anche più largo che fa riferimento, appunto, come veniva detto, a Milano, a tutto il discorso del civismo, che ha avuto un peso anche nella rielezione di Sala, per cui occorrerà vedere. Certamente colpisce abbastanza la tempistica, nel senso che questa valutazione, diciamo, delle cose da parte di Calabresi esce anche nei giorni in cui sostanzialmente dall'altra parte, il centrodestra, soprattutto per opera del presidente del Senato La Russa, aveva fatto circolare altri nomi, tra cui quello di Lupi, per cui diciamo la campagna elettorale, che già era iniziata, adesso è proprio nel vivo anche a Milano.
1: Antonio?
3: Sì, è un nome che può piacere sicuramente a Milano, un nome diciamo moderato.

0: in grado di aggregare consensi, poi ha una buona reputazione, sicuramente. Quello che diciamo così è il dubbio, appunto, se esista poi un avversario a Calabresi. Per il momento, ecco, sull'altra sponda se ne vedono pochi, siamo ancora abbastanza distanti, quindi non vorrei che poi si bruciasse il nome, siamo ancora un po' troppo in anticipo.
1: Chiaro. Intanto è arrivata la stampa. E allora, nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, sale l'allarme Mar Rosso, dalla parte degli Houthi di Bab el-Mandeb dell'altro stretto. Poi, di spalla, no all'uso delle chat, la maggioranza scuda del mastro, in aula protesta 5 Stelle. Bologna, c'è un nuovo video, Fakir rianimato con le manette, parte la colletta per gli agenti. Il decreto migranti e ricongiungimenti, l'alt del Colle alla stretta, lo stallo sul decreto giustizia sta mandando in tilt la maggioranza, e dal Colle arriva l'alt alla stretta sui ricongiungimenti dei migranti, targata Lega. L'intervista a Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma, l'ex ministro e il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida, i social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. In taglio alto a Spotorno, 3 indagati, folgorato a Luna Park, l'ombra di Giostropoli. L'omicidio di Torino, Daniela, c'è un indagato, il corpo era in un cassone. E poi troppe morti in piscina, stop ai bocchettoni fuori legge, il DL oggi alla Camera. Gli economici li facciamo dopo. Torno su Avvenire. Dicevamo, si parla di clima, estate di siccità, incendi grandi, questo è San Benedetto del Tronto, 60 feriti dai chicchi giganti, roghi nell'Agrigentino, fra ondate di calore, grandinate, incendi, siccità e crisi idrica, dalla Sicilia alla Lombardia, l'Italia è chiamata ad affrontare non poche sfide estive. Qui più che altrove gli effetti del cambiamento climatico sono raddoppiati, e mentre al sud si combatte contro incendi e siccità, al centro-nord si deve fare la conta dei danni provocati dai chicchi di grandine, grandi come pesche. Non vengo da te, Diego, per fartelo commentare, ma vado da Antonio, perché Antonio fra poco, e poi verrai qui a raccontarcelo, c'è un incontro, una COP in Mongolia, su qualcosa legato ovviamente al clima, sì, ma non solo. Di cosa si tratta?
0: Sì, a Ulan Bator, dal 17 al 28 agosto, ci sarà una delle tre COP, probabilmente una delle meno famose, non quella del clima, quella della desertificazione. Si parlerà quindi in Mongolia, un paese che ospita assieme alla Cina il deserto del Gobi, che è il 77% del territorio, di cui il 77% del territorio è a rischio desertificazione, ospiterà questa conferenza, questa grande assemblea di condominio, dove 97 paesi cercheranno di mettersi d'accordo per trovare delle soluzioni a questo problema, che è un problema poi mondiale, perché è vero che la gran parte delle aree aride a rischio di desertificazione sono nel centro Asia e in Africa, ma comunque anche in Italia abbiamo i nostri casi, nel sud per esempio, in Sicilia, anche in Sardegna, in Calabria, sono aree comunque a rischio. E tra l'altro desertificazione non è desertizzazione, significa qualcosa di diverso, significa quando il suolo, diciamo così, si impoverisce, cioè quando c'è un degrado, no, del suolo, che quindi non è necessariamente l'immagine del deserto, è proprio quando il suolo smette di avere, di svolgere la sua funzione, i suoi servizi ecosistemici vengono definiti. Ecco, allora, una conferenza di questo tipo merita attenzione ed è importante che la stampa se ne occupi, proprio perché sono quei temi, no? Clima, la biodiversità, la desertificazione, intrecciati, che possono essere in qualche modo affrontati solo se c'è poi anche un supporto
1: di chi governa, delle politiche, perché l'opinione pubblica già le capisce da un po', ovvero queste cose, grazie anche ai giornalisti, alla stampa, ai giornali come Avvenire, Diego, che molto spesso si occupa di questo, lo fa anche l'Osservatore Romano, però insomma poi sono anche, no, punti di analisi popolari, tra virgolette, perché riguardano la gente, riguardano il popolo e le conseguenze.
2: Sì, sì, il racconto delle COP è un racconto che, come dire, per noi è fondamentale, e è stato importante anche adesso che il collega l'abbia ricordato, rispetto, diciamo, agli eventi grandi, che sono quelli che poi ragionano sui grandi cambiamenti del clima, perché questi si riflettono nella

0: mettere in atto tutte quelle azioni di mitigazione che fanno sì che si possa dire dentro le comunità ci stiamo attrezzando, ci stiamo preparando e sappiamo che il clima non sarà più come era prima, per evitare poi di essere impreparati di fronte a eventi come quelli di questi giorni.
1: È proprio così. Vi faccio vedere qualche altro giornale. L'Alternativa, questo l'abbiamo visto, l'intervista a Schlein sul Foglio, in taglio alto, intuitiva, amorevole, indispensabile, ce l'avrà, un difetto lei ha, la risposta ci dona un godurioso quarto d'ora di superiorità, non ha le mani. Questo è l'articolo in cima, proprio in taglio alto sul Foglio. Poi c'è ancora, andiamo a vedere, il dubbio, l'apertura, intercettazioni, barricate, Forza Italia, il procuratore Melillo non può dettare le leggi. Poi taglio alto, ecco perché il sindaco di New York non può arrestare Netanyahu. Ancora, ecco la riforma forense, Greco, giorno storico per l'avvocatura. Vi faccio vedere anche Libero, Salis, che figura DM, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Poi c'è La Verità, Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata AVS per sottrarla, candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese, Roggero che rimane in carcere per un caso simile, la stessa giudice era stata più clemente. C'è l'Opinione, Meloni, tolleranza zero. E poi Italy Post, meno negozi ma crescono i ricavi, l'intervista, la remigrazione metterebbe in ginocchio le imprese. Ancora andiamo a vedere il Riformista, a fuoco lento, inchiesta sulla bomba a Ranucci, i quattro indagati rimangono in cella, potrebbero parlare, scoprire che hanno informazioni preziose, la vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore. Qui in taglio basso, ci siamo messi un estraneo dentro casa, per i minori l'AI è più rischiosa dei social. Vediamo anche il Mattino, Bologna c'è un nuovo video e poi l'intelligenza artificiale si ribella, alcuni modelli sfuggiti al controllo. Antonio, vedi che questa è proprio una notizia che ci fa, insomma, qualche inquietudine, la procura veramente a tutti, eh? Sì. Secolo XIX apre con il caso del Mastro, no della Camera all'uso delle chat, la lite tra i partiti. E poi ancora la Gazzetta di Modena, addio a Monica, una delle donne travolte dalla folle corsa di Salim. Siamo quasi, l'abbiamo letti, devo dire quasi tutti, prima ho fatto vedere l'edicola, la riapriamo, Fakir, un video che svela la verità, e poi Del Mastro, la giunta nega le chat, scoppia la bagarre al Senato. Gli economici con il Sole 24 Ore, via libera la riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie comporti, e poi modelli di OpenAI fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle. Prima di salutarti, Antonio, ti volevo chiedere, prima mentre parlavi, no? Intelligenza artificiale, desertificazione, problemi con il clima, ma forse che magari usando l'intelligenza artificiale possiamo riuscire anche a risolvere qualche problema di questo genere, insomma.
2: Sì, allora, in questo parte degli impieghi buoni dell'intelligenza artificiale, molto spesso la si usa per decidere dove andare in vacanza, dove cosa mangiare la sera, ecco. E dobbiamo ricordare che una ricerca su Google consuma un decimo di una ricerca sull'AI, quindi invece farmaci, appunto nuovi modelli contro il cambiamento climatico, previsione di pattern che sono sempre più imprevedibili, ecco, questi sono gli impieghi buoni, quelli che vanno sicuramente perseguiti, quelli che bisogna continuare a utilizzare.
1: E noi saremo a guardare. Grazie Antonio Piemontese, grazie.
2: Buona serata.
1: Resta ancora qualche minuto con noi Diego Motta, do il benvenuto a Mariano Sabatini, giornalista e scrittore. Mariano.
3: Buonasera, buonanotte.
1: Buonasera e buonanotte. Faccio vedere subito il tuo libro, eccolo qua, Mutevoli nascondigli di Indomitus, che è un'altra indagine, diciamo così, del giornalista detective, che è un po' l'eroe dei tuoi romanzi. Allora ti volevo chiedere, qual è lo scenario, la scenografia, insomma, di Mani d'Inverno?
3: Del romanzo, Emanuela?
1: Sì. Eh sì.
3: La scenografia riparte dal romanzo precedente, Primo Venne Caino, dove Malinverno, che è un giornale

0: giornalista investigativo del quotidiano Il Globo romano, sornione, molto amante delle donne, della buona cucina, delle buone letture, della musica. Aveva lottato contro il tatuatore che aveva preso di mira delle persone tatuate.
1: Occhio agli
0: Questo
1: spoiler,
0: romanzo. No, no, no, non dico nulla
1: dillo
0: che non posso
1: all'autore, voglio dire, un
0: dire.
1: po' esagerato, ma insomma dici sì, no.
0: E Mutevoli Nascondigli riparte esattamente dove si era inchiodato il romanzo precedente. Però Malinverno in questo romanzo avrà innumerevoli difficoltà fisiche, psicologiche, umane, professionali e viene ucciso a Roma uno scrittore molto famoso, Petronio Grico, e lui dovrà indagare nonostante le difficoltà fisiche perché il tatuatore lo ha ridotto in fin di vita, ma tu lo sai perché hai letto il romanzo
1: Assolutamente,
0: Bontà Sua.
1: fino all'ultima riga. Vincente, se posso permettermi, è uno di quei romanzi gialli che ci piace tanto portare sotto l'ombrellone quando andiamo in spiaggia
0: Grazie.
1: durante le vacanze. E, però a proposito di romanzi, insomma, di
0: Opere.
1: enormi, e però ne succedono tante anche lì. Parliamo
0: Eh sì.
1: dell'Odissea. Ora non so se Diego, tu sei riuscito a vederla. Ecco,
2: Non ancora.
1: io invece l'ho vista. Quello però di cui voglio parlare,
0: È il
1: non è,
0: fenomeno.
1: del film, ma del dibattito enorme che si sta sviluppando attorno a questo film che mi è piaciuto tantissimo, pazzescamente, ve lo dico, di Christopher Nolan. Ho preso, concedetemi, ve li leggo, un Odissea no e un Odissea sì. L'Economist, insomma, è feroce, un adattamento molto sciocco dell'Odissea in ogni aspetto, dalle scenografie alla psicologia dei personaggi, dice molto di più sull'Occidente moderno che sull'antica Grecia. Vengono prese delle libertà sorprendenti con la trama per trasformare Ulisse, l'archetipo dell'eroe antico imperfetto, in un semplice buonuomo moderno, appiattendo i suoi difetti. Ogni cattivo comportamento viene giustificato con l'uso di droghe o insinuato come dovuto a una sorta di protodisturbo da stress post-traumatico. Scenario inadeguato, soldati in eleganti uniformi grigio cane di fucile sembrano più giocattoli di Warhammer che antichi guerrieri. Palazzi color ocra illuminati a lume di candela non ricordano le tane di signori della guerra, bensì boutique hotel. Personaggi femminili offrono frequenti apologie del femminismo, non certo un punto di forza degli antichi. Il casus belli della guerra di Troia viene presentato come il desiderio di migliorare le rotte commerciali, come se Agamennone fosse semplicemente un innocente sostenitore del libero scambio, piuttosto che uno dei più grandi criminali, delle antichità. E poi se la prendono con tante altre cose, con il fatto stesso che Telemaco a un certo punto chiama Dad Ulisse, papà, è forse un po' troppo americano, però. Conclude l'Economist, qualcosa di buono lo dice. L'Odissea è sempre stato un racconto malleabile. Oggi, quando discutiamo dell'Odissea, non stiamo discutendo dell'Odissea, stiamo discutendo di noi stessi. Gianni Canova, invece, è molto favorevole. Non ha senso accusare Nolan di aver tradito Omero. Nolan ha fatto sua l'Odissea come avevano fatto già in passato tra gli scrittori Joyce con il suo Ulisse, Margaret Atwood con il canto di Penelope, perfino Pascoli con il suo poema L'ultimo viaggio. I classici esistono per essere tradotti e traditi, ci parlano e ci riguardano ancora e sempre perché ci chiedono ogni volta di essere reinterpretati e riplasmati da noi. Allora io vorrei cominciare. Proprio da te, Mariano, su questo dibattito, ecco, ma perché, insomma, c'è veramente una gran passione, se ne parla tantissimo, forse perché
0: Sì, c'è da dire
1: siamo tutti
0: che questo
1: esperti.
0: film ha incassato 260 milioni nei primi giorni, 10 milioni soltanto in Italia, quindi è un fenomeno planetario, un colossal anche dal punto di vista degli affari, perché il cinema è anche un'industria. E mi piaceva quel passaggio che hai letto, credo, di Economist, che dice l'Odissea riguarda tutti noi, in realtà è Odisseo che... ricordiamo che i classicisti lo chiamano Odisseo e non Ulisse alla latina, perché
1: Certo.
0: parliamo di un'opera greca. E mi piace ricordare una definizione della grecista Maria Grazia Ciuni, che definisce Odisseo un politropos, cioè un uomo che contiene tutte le variazioni del genere umano. Ecco, io credo che questa sia la chiave di questo successo. L'Odissea riguarda, come diceva The Economist, tutti noi. E poi che Nolan lo abbia trasformato dal resoconto di una pena di vivere, come lo aveva definito Nicola Gardini, il grecista Nicola Gardini, classicista, a resoconto la
1: Molto.
0: paura di vivere, perché
1: Certo,
0: in
1: dobbiamo
0: questo
1: quasi
0: libro,
1: chiudere, Mariano.
0: in questo film c'è un Odisseo molto preoccupato del futuro, dei morti, delle perdite, del fallimento, della fragilità.
1: E degli
0: E forse questo
1: errori.
0: un po' distante
1: E
0: dall'idea
1: degli errori
0: dell'eroe
1: che
0: greco.
1: per quanto grandi poi verranno dimenticati. Davvero 20 secondi, però anche con te, Diego, andrai a vederlo. Che fai?
2: Assolutamente, vado a vederlo, me ne hanno già parlato colleghi in modo molto, molto chiaro e molto entusiasta. La cosa più curiosa che abbiamo scritto sul giornale è anche questa, sul sito l'abbiamo messa. In America l'Odissea è stata scoperta grazie a Nolan, cioè molti americani che non sapevano cosa fosse, grazie a questo film hanno fatto questo passaggio ulteriore di cultura. Credo che sia andato interessante anche per vedere un po' come sta cambiando la società.
1: Grazie, grazie davvero Diego Motta, grazie Mariano Sabatini e a voi che ci seguite nella nostra
0: Buonanotte.
1: rassegna stampa. Regia.
3: Al nord ancora tempo stabile e soleggiato, possibilità di qualche debole piovasco solo a ridosso delle Alpi, in particolare quelle orientali e occidentali. Al centro nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore più calde, dove ci saranno dei temporali che interesseranno particolarmente quelli della Toscana. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, con tanto sole e possibili piogge ancora residue in area adriatica. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole per tutta la giornata, qualche nube in più solo sulla Sardegna, ma che risulterà per lo più innocua. Le temperature saranno in lieve diminuzione al centro-sud, mentre invece al nord resteranno stazionarie.
1: Letta delle prime pagine dei giornali, delle aperture in poco più di 5 minuti. Cominciamo dal Corriere della Sera, il film della morte di Fakir. Questo la cronaca, dunque, in primissimo piano. Diversa invece la decisione di Repubblica, uno scudo per Delmastro, la sua apertura. E poi andiamo a vedere invece come apre la stampa. Nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, e sale l'allarme Mar Rosso. Però c'è anche un'altra notizia in primissimo piano: no all'uso delle chat, la maggioranza scuda Delmastro, in aula protesta 5 Stelle. È un po' una doppia apertura questa. I rapporti con il ristoratore detenuto per mafia. Bologna, c'è un nuovo video, Fakir è rianimato con le manette e parte la colletta per gli agenti. E poi il decreto, migranti e ricongiungimenti, Alta del Colle alla stretta, quella targata Lega. L'intervista Elsa Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma. E poi in taglio alto, altra cronaca, folgorato a Luna Park, l'ombra di Giostropoli, tre indagati a Spotorno. L'omicidio di Torino, Daniela, c'è un indagato, il corpo era in un cassone. Infine, perché ce ne sono state tante, hai purtroppo tragicamente di morti in piscina negli ultimi giorni, stop ai bocchettoni fuori legge, il DL oggi alla Camera. Andiamo a vedere l'apertura del Sole 24 Ore, via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, ok definitivo del Senato, la legge delega 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni i parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi d'impresa. Un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie comporti. per la prima volta alla guida della Consob europea, ma appunto un nostro connazionale. E poi modelli di OpenAI fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle all'intelligenza artificiale, violata una piattaforma per programmatori, un caso senza precedenti. Poi c'è Trump che minaccia dazi del 100% sui farmaci generici da agosto 2028, la guerra commerciale, la fotonotizia, polvere da sparo, Rai Metal raddoppia la produzione ma dipende dalla Cina. Materie prime e paradossi. Andiamo a vedere come apre Milano Finanza. Hormuz scatena il petrolio, il Brent risale a $95, la guerra dello stretto infiamma il prezzo di greggio e gas. Lanza, Fondazione Mattei, crisi peggiore dello shock degli anni 70. E però anche qui due modelli di OpenAI sfuggono ai controlli e diventano hacker. Italia Oggi, approvata la riforma forense, spinta alle aggregazioni attraverso i contratti di rete, più tutela ai collaboratori di studio, riviste le compatibilità e le attività riservate, monocommittenza regolata. E ancora andiamo a vedere l'apertura del Manifesto. Un modello OpenAI si dà all'hackeraggio, intelligenza artificiale fuori controllo, poi c'è l'IA cinese che complica la sicurezza, i sistemi open di Pechino. L'apertura è questa, il canto delle sirene, a proposito di Ulisse, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì irresponsabile, e il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino, proprio su Bologna. L'accusa del Viminale, presidio non concordato, quello di Lepore, della manifestazione è quella pacifica, quella indetta con i familiari, per stare vicini ai familiari. Poi ci sono stati però in un'altra piazza gli scontri degli antagonisti e sono stati molto violenti. Il Ministero apre un'istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. Il Comune, informate Questura e Prefettura, piante dosi, non abbiamo timore di niente. L'intervista a Gualmini, Lepore ha perso il timone. L'ultima ora di vita di Fakir, la verità del video e bodycam, questo è uno dei frame. Trascorsi 4 minuti prima che gli agenti realizzassero che era morto. La procura ha acquisito nuovi video di cittadini presenti lunedì sera, dove si vede Fakir in stato confusionale. Domani è prevista l'autopsia, ci sarà la consulente del caso Astori. Prodi, folle l'idea di far passare questa città per violenta, l'ex premier a tutto campo, il presidente anche conservatore. E poi niente sospensione della pena, Roggero resta in carcere, richiesta respinta dal giudice. Leonardo, c'è la svolta, indagati 4 giovani, adesso tutta la verità. Senigallia, si suicidò a 15 anni. Ancora andiamo a vedere il giornale. Condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti, falsi moralisti, l'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori, un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso Soumahoro. E ora Trump lancia Infantino dalla FIFA alle Nazioni Unite. Fatto Quotidiano. Salvano Del Mastro e pure il clan senese, fuori la chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, le linee guida del ministero sui fermi a terra non esistono, la morte di Fakir, il contenimento dei non collaborativi è una bozza. E infine andiamo a vedere il Domani, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Allora vi ringrazio per averci seguito, noi arriviamo al TG della mezzanotte andando a risentire questa intervista. A proposito, sapete, sono 15 anni dalla strage di Utøya in Norvegia e quella di Breivik. Roberta Amendola del fanatico, dell'ultradestra. Roberta Amendola durante il filo diretto ha ripercorso i fatti di quella tragica giornata insieme alla direttrice del Center for Security Studies dell'Università di Padova, Valentin Lomellini. Lo sentiamo.

0: il 20 luglio del 2011, un criminale neonazista, Breivik, dopo aver fatto saltare in aria 8 persone nel centro di Oslo, soltanto come diversivo, sbarcava sull'isola di Utøya, armato fino ai denti, travestito da poliziotto, ricorderete quelle immagini, e assassinava con una spietata efficienza 69 persone, tra ragazzi e ragazze, colpevole ai suoi occhi di lavorare per una Norvegia e per un'Europa liberale, inclusiva, laica, un elenco lungo di termini che hanno identificato un mondo democratica. Erano membri della Gioventù Socialista Norvegese. Collegata con noi dovrebbe esserci la direttrice del Center for Security Studies dell'Università di Padova, Valentin Lomellini. Ben trovata e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Quanto abbiamo fatto tesoro di quel che è successo? Cos'è stato allora e che cosa significa oggi quella pagina della nostra storia?
1: Sicuramente è stata una pagina particolarmente oscura e non molto ricordata, devo dire. Uno degli aspetti che sicuramente è importante ricordare proprio di quella strage terribile che aveva sconvolto l'opinione pubblica all'epoca è la necessità di focalizzare l'attenzione sulle vittime. Molto spesso quando si parla di terrorismo ci si concentra sulla dimensione appunto dell'attentatore, ovviamente delle ragioni che vanno studiate, vanno investigate, ma uno degli obiettivi di questa tipologia di terrorismo, un tipo di terrorismo ovviamente di natura stragista, ha proprio come obiettivo quello di chiamare consenso e quindi produrre anche fenomeni di emulazione. Lo stesso attentato appunto di Utøya in parte si è ispirato ad altre tipologie di attentati o altre tipologie di terrorismo, penso ad esempio a quella di una bomber oppure a quella dell'attentato Oklahoma City del 1995. Quindi è essenziale, diciamo, nel ricordare, nel produrre memoria rispetto a questi eventi, ripensare proprio alla dimensione delle vittime.
0: E direttrice, non sentiamo benissimo, contemporaneamente stavamo vedendo le immagini che ci riportavano a quel 2011, a quelle immagini che raccontavano di tante troppe vite spezzate, tanti troppi giovani che invece dovevano ricostruire il nostro futuro. Non so se la direttrice riesce a sentirci ancora, direttrice Lomellini.
1: Sì, con
0: lei, ecco, la sentiamo un'altra volta, avevo perso qualche passaggio. Dicevo, guardavamo con grande attenzione anche a quelle immagini che ci portano a momenti di distruzione, di disperazione, immagini che hanno fatto il giro del mondo, che hanno aperto anche delle pagine complicate che in altre forme, con altre storie abbiamo continuato a raccontare. Forti di cosa oggi torniamo a riguardare quelle immagini? Forti di un racconto sempre complicato, rivolto però ai giovani, giovani vittime allora che invece oggi devono essere fruitori consapevoli anche di quel che stiamo vivendo.
1: Assolutamente, diciamo che un'attenzione particolare rispetto ai giovani va deputata proprio alla radicalizzazione online, in particolare diciamo il mondo dei videogiochi, che effettivamente è stato uno dei veicoli di radicalizzazione di Breivik in questo caso, ma anche del terrorismo, diciamo, di ispirazione neonazista. Oltre a questo, ovviamente un'attenzione particolare va deputata a tutto ciò che è il mondo, diciamo, della polarizzazione, un mondo polarizzato, un dibattito politico polarizzato sicuramente non fa altro che favorire una dimensione, diciamo, di nascita e di valorizzazione anche degli estremismi. Quindi a questi aspetti senz'altro noi dobbiamo deputare una particolare attenzione e anche a una vigilanza attiva da parte delle famiglie, perché molto spesso, diciamo, delle situazioni così che sono in qualche modo borderline e che possono portare anche all'attuazione di strategie estremistiche vengono ampiamente sottovalutate. In primo luogo all'interno delle famiglie e delle scuole e poi anche in seconda battuta purtroppo anche dalle forze di pubblica sicurezza.
0: Direttrice, lei ha aperto e mi ha dato un assist anche per un tema fondamentale in questi giorni. Tanto stiamo parlando di prevenzione e di sicurezza, tanto stiamo parlando del lavoro, dell'intervento delle istituzioni e poco forse stiamo parlando anche di quel ruolo fondamentale che deve necessariamente passare per il nostro tessuto sociale, per le nostre famiglie. Tanta di strada se n'è fatta, tanta dovrà necessariamente essere fatta ancora proprio quando entrano in gioco, lei ha citato i social, noi abbiamo citato anche un odio social che prepotentemente la sta facendo da padrone anche nei racconti degli ultimi giorni, che esulano naturalmente da quell'episodio, ma che raccontano una scia di terrore, di non comunicazione che fa paura, che continua a far paura, seppur in forme diverse.
1: Assolutamente, è un tipo di, diciamo, di violenza, di accettazione anche della violenza, alla quale bisogna fare assolutamente così fronte e farsene anche in qualche modo scudo. È estremamente importante pensare a quanto i nostri giovani vengono sottoposti quotidianamente a delle immagini di violenza e a quanto in qualche modo anche le immagini di violenza per la strada possano contribuire a legittimare in qualche modo una dimensione così di estremizzazione. Vedo appunto che state trasmettendo alcune delle immagini chiave dell'attentatore. Ecco, questa diffusione ad esempio delle immagini sui social e la diffusione ad esempio del manifesto di 1500 pagine che appunto l'attentatore pubblicò proprio ispirandosi anche a quanto aveva fatto una bomber, possono provocare un elemento di emulazione da parte dei ragazzi giovani, e questo elemento di emulazione a mio avviso va assolutamente contrastato con delle politiche che siano appunto di prevenzione e in qualche modo delle politiche che cerchino di schermare i giovani da quella che può essere un'immagine assolutamente negativa e che in qualche modo loro possono andare ingenuamente a sovrapporre con delle immagini che vedono comunemente in televisione piuttosto che sui social, piuttosto che appunto su internet in termini generali.

0: morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave ad Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale. Negato il differimento della pena chiesto dai legali, il gioielliere Mario Ruggero resta in carcere e deve scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori in fuga. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud allarme incendi, nell'Agrigentino evacuate oltre 100 persone. La Francia, primo paese europeo con un doppio voto di Camera e Senato, vieta ai social media ai ragazzi che hanno meno di 15 anni l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole medie e superiori. Ben trovati in diretta su Rai News 24 e benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. In apertura l'inchiesta sulla morte di Abdelrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti ma anche dei sanitari. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha affermato: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta delle forze dell'ordine. Il servizio di apertura è di Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: La Premier Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, poi accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. Premier che guarda anche all'iter in Senato della legge.

0: elettorale, sente il ministro inglese Gabriele Martelloni.
1: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti, anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna, e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Barnum, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: La sicurezza e il tema della legittima difesa continuano ad animare il dibattito tra i partiti. Intanto la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore Caroccia. Dure le proteste delle opposizioni. Francesco Palese.
2: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
3: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
2: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni che nega alla Procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Caroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
4: Hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
2: La destra parla di legalità ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
0: A Bologna si trovi la verità, il clima di violenza non serve a nessuno. Queste le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin sul caso Fakir intervenendo a un evento pubblico. Il servizio di Valentina Dello Russo.
5: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa come dire, indagare e trovare la verità. Credo che il clima di violenza non serve a nessuno.
6: Contro il clima di violenza che attraversa il mondo, la pace non è una parola da pronunciare solo nei momenti di crisi, ma un cammino fatto di dialogo, diplomazia e responsabilità. È il messaggio che arriva da Palazzo Borromeo a Roma, all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, presentato Pasqua di Pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033, il libro di Antonio Preziosi, direttore del TG2. È l'occasione per il segretario di Stato Vaticano Parolin per intervenire anche sul dossier Iran, memorandum saltato, una situazione che mette in pericolo la pace nel mondo intero, e poi sull'Ucraina dopo la missione della Santa Sede.
5: Mi pare che stiamo andando piuttosto in senso contrario, purtroppo, nel senso che c'è una quasi un'escalation, no? Mentre le prospettive di pace sono ancora, almeno da quello che si vede, inesistenti.

0: Si guarda anche alla Terra Santa, ne parla il ministro degli esteri Tajani con fiducia nella riunione dell'Alleanza Globale a Roma a fine mese per la soluzione dei due stati, nonostante l'incalzare dei coloni.
1: Inaccettabile quello che stanno facendo i coloni, il tentativo di occupare altri spazi nella striscia della Cisgiordania, quindi assolutamente contrari, ma l'obiettivo rimane sempre quello di dar vita a uno Stato palestinese che convive in pace con lo Stato israeliano.
2: Adesso parliamo anche dei costi economici e umani della crisi nel Golfo per gli Stati Uniti. Poco fa arrivata la notizia, si è parlato molto della minaccia degli Houthi arrivata negli ultimi giorni. Poco fa abbiamo ricevuto la notizia e la fonte sono proprio gli Houthi, che sono state attaccate due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale. Si tratta delle navi Enselia e Laila che sono state colpite con missili e droni. Vasto incendio su entrambe. Diciamo dei costi economici e umani della crisi nel Golfo per gli Stati Uniti. Trump minaccia ancora a Teheran nel giorno dell'omaggio alle salme dei quattro soldati americani caduti negli ultimi giorni, oltre 400 i militari statunitensi feriti. Intanto cresce il malcontento per l'inflazione e il prezzo della benzina. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Quattro bare sbarcate da un C-17 dell'aeronautica militare. A onorare le ultime vittime americane degli iraniani c'è il presidente degli Stati Uniti Trump, che mentre va alla base di Dover in Delaware li definisce eroi. Sono 18 i militari uccisi dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio, circa 450 i feriti, di cui molti già tornati in servizio. Quanto ai costi economici del conflitto, il bilancio per Washington è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari. Lo ha svelato ieri il segretario alla guerra, Hegseth, in un'audizione tra proteste di pacifisti e domande incalzanti dei senatori, respingendo a muso duro l'accusa secondo cui l'amministrazione è in un pantano. Poi torna a perorare una richiesta urgente di fondi per il Pentagono. Oltre a quanto speso finora, servono 67,1 miliardi di dollari di finanziamenti supplementari, di cui 21 miliardi per ricostituire le scorte di munizioni e armamenti, 17,3 miliardi per i costi operativi della guerra, incluso il personale, 12,1 miliardi per programmi coperti dal segreto di Stato. Infine, nel dibattito politico entrano altri costi. Gli americani non vogliono la benzina a prezzi elevati, ma non sono contro la guerra, assicura Trump. Ieri però solo 9 navi sono transitate nello stretto di Hormuz a causa del conflitto. Le quotazioni del petrolio di conseguenza salgono e la benzina arriva a 4 dollari al gallone, un dollaro in più dei 3 anteguerra.
2: Occhio per occhio, risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi alla minaccia di Trump di colpire le infrastrutture civili iraniane, anche se nel mirino di Trump c'è la montagna che nasconderebbe un immagazzinamento di nucleare, dell'arma nucleare e dell'uranio arricchito. Teheran, in risposta ai raid americani, ha attaccato nelle ultime ore basi e siti energetici in Kuwait, Giordania e Bahrain. Ma sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: La situazione intanto nello stretto di Hormuz non torna più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, però sono risuonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare Pickaxe Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Bagheri ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
2: Dunque, ripetiamo la notizia arrivata poco fa: gli Houthi hanno reso noto di aver attaccato due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale nel Mar Rosso. Poco fa ci sono anche incendi a bordo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente statunitense Donald Trump ha dato il via libera a un'intesa proprio sul nucleare però civile, con l'Arabia Saudita, con miliardi di investimenti. Ma la possibilità di consentire al Regno Saudita di arricchire l'uranio allarma esperti e legislatori americani che temono una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente. Katia Cerratti.
5: Un accordo controverso e senza garanzie. È quanto temono i legislatori, gli analisti americani, dopo la notizia della firma di un'intesa sul nucleare civile tra il presidente Trump e l'Arabia Saudita, annunciata in esclusiva dal Wall Street Journal. Un'intesa destinata a rafforzare i rapporti tra Washington e Riyadh, ma anche ad alimentare un acceso dibattito sulla sicurezza internazionale. L'accordo, della durata di 30 anni e del valore di decine di miliardi di dollari, affida alle aziende americane un ruolo centrale nello sviluppo del programma nucleare saudita. Tra i principali beneficiari, il colosso Westinghouse Electric, che fornirebbe reattori destinati alla produzione di energia. Il punto più delicato riguarda però l'arricchimento dell'uranio. L'intesa prevede infatti che dopo uno studio congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita possa essere costruito nel regno un impianto di arricchimento gestito con tecnologie statunitensi. Un modo, secondo gli USA, per consentire a Washington di mantenere il controllo sul programma e di impedirne un utilizzo militare. I critici però non sono convinti. Molti esperti di non proliferazione, diversi parlamentari statunitensi, temono infatti che concedere a Riyadh questa capacità possa innescare una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente, soprattutto considerando la rivalità con l'Iran. Riyadh ha inoltre rifiutato il cosiddetto gold standard, ovvero l'impegno a non arricchire mai uranio in patria, e non ha aderito al protocollo aggiuntivo dell'AIEA che prevede ispezioni a sorpresa. E se il Regno Saudita rassicura sull'uso pacifico del nucleare, a pesare sono le dichiarazioni del principe ereditario Mohammed bin Salman, che in passato si è detto pronto a sviluppare un'arma nucleare se Teheran dovesse dotarsene. L'accordo sarà ora esaminato dal Congresso, ma bloccarlo appare difficile perché servirebbe una larga maggioranza per superare un eventuale veto presidenziale.
2: E gli Stati Uniti hanno lanciato alle 23:30 ora italiana di mercoledì ancora una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Ed è la dodicesima ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, undicesima ondata consecutiva di attacchi. Anche questa notte, presi di mira, obiettivo sono sempre, sono presi di mira target militari, come chiesto dal comandante in capo, e questa è la notizia, è stata resa nota come sempre dal comando centrale statunitense nell'area. Ora la rassegna stampa di Emanuela Bonchino.
6: Una letta delle prime pagine dei giornali, delle aperture in poco più di 5 minuti. Cominciamo dal Corriere della Sera, il film della morte di Fakir. La cronaca dunque in primissimo piano. Diversa invece la decisione di Repubblica, uno scudo per Del Mastro, la sua apertura. E poi andiamo a vedere invece come apre La Stampa. Nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, e sale l'allarme Mar Rosso. Però c'è anche un'altra notizia in primissimo piano, no all'uso delle chat, la maggioranza scuda Del Mastro, in aula protesta 5 Stelle, è un po' una doppia apertura questa. I rapporti con il ristoratore detenuto per mafia. Bologna, c'è un nuovo video, Fakir rianimato con le manette e parte la colletta per gli agenti. E poi il decreto, migranti e ricongiungimenti, alta del Colle alla stretta, quella targata Lega. L'intervista a Elsa Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma. E poi in taglio alto, altra cronaca, folgorato a Luna Park, l'ombra di Giostropoli, 3 indagati a Spotorno. L'omicidio di Torino, Daniela, c'è un indagato, il corpo era in un cassone. Infine, perché ce ne sono state tante, purtroppo tragicamente, di morti in piscina negli ultimi giorni, stop ai bocchettoni fuori legge, il DL oggi alla Camera. Andiamo a vedere l'apertura del Sole 24 Ore, via libera la riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, ok definitivo del Senato, alla legge delega 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni i parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi d'impresa. Un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie comporti. per la prima volta alla guida della Consob europea, ma appunto un nostro connazionale. E poi modelli di OpenAI fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle all'intelligenza artificiale, violata una piattaforma per programmatori, un caso senza precedenti. Poi c'è Trump che minaccia dazi del 100% sui farmaci generici da agosto 2028, la guerra commerciale, la fotonotizia, polvere da sparo, Rai Metal raddoppia la produzione ma dipende dalla Cina. Materie prime e paradossi. Andiamo a vedere come apre Milano Finanza. Hormuz scatena il petrolio, il Brent risale a 95 dollari, la guerra dello stretto infiamma il prezzo di greggio e gas. Lanza, Fondazione Mattei, crisi peggiore dello shock degli anni 70. E però anche qui due modelli di OpenAI sfuggono ai controlli e diventano hacker. Italia Oggi, approvata la riforma forense, spinta alle aggregazioni attraverso i contratti di rete, più tutela ai collaboratori di studio, riviste le compatibilità e le attività riservate, monocommittenza regolata. E ancora andiamo a vedere l'apertura del Manifesto. Un modello OpenAI si dà all'hackeraggio, intelligenza artificiale fuori controllo, poi c'è l'IA cinese che complica la sicurezza, i sistemi open di Pechino. L'apertura è questa, il canto delle sirene, a proposito di Ulisse, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia l'Epore per aver convocato la piazza di lunedì irresponsabile, e il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino, proprio su Bologna. L'accusa del Viminale, presidio non concordato, quello di Lepore, della manifestazione, quella pacifica, quella indetta con i familiari, per stare vicini ai familiari. Poi ci sono stati però in un'altra piazza gli scontri degli antagonisti e sono stati molto violenti. Il Ministero apre un'istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. Il Comune, informate Questura e Prefettura, piante dosi, non abbiamo timore di niente. L'intervista a Gualmini, Lepore ha perso il timone. L'ultima ora di vita di Fakir, la verità del video e bodycam. Questo è uno dei frame. Trascorsi 4 minuti prima che gli agenti realizzassero che era morto. La procura ha acquisito nuovi video di cittadini presenti lunedì sera, dove si vede Fakir in stato confusionale. Domani è prevista l'autopsia, ci sarà la consulente del caso Astori. Prodi, folle l'idea di far passare questa città per violenta, l'ex premier a tutto campo, il presidente anche conservatore. E poi niente sospensione della pena, Roggero resta in carcere, richiesta respinta dal giudice. Leonardo, c'è la svolta, indagati 4 giovani, adesso tutta la verità. Senigallia, si suicidò a 15 anni. Ancora andiamo a vedere il Giornale. Condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti, falsi moralisti, l'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori, un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maoro. E ora Trump lancia Infantino dalla FIFA alle Nazioni Unite. Fatto Quotidiano. Salvano Del Mastro e pure il clan senese fuori la chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, le linee guida del ministero sui fermi a terra non esistono, la morte di Fakir, il contenimento dei non collaborativi è una bozza. E infine andiamo a vedere il Domani, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, allora vi ringrazio per averci seguito.
2: Andiamo avanti con il nostro giornale con la cronaca. Un ventenne di Bari Sardo nel Nuorese è morto dopo essere stato investito, accoltellato in strada al culmine di una lite iniziata, secondo alcune testimonianze, all'interno di impianti sportivi che frequentava il ragazzo. Un'auto avrebbe investito il giovane, che era in compagnia di una ragazza rimasta ferita alle gambe, trasportata con l'elisoccorso in ospedale. Il conducente sarebbe poi sceso dal veicolo, avrebbe accoltellato il ventenne più volte. Inutili soccorsi per il giovane. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, il commerciante condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e averne ferito un terzo nel 2021. Caterina Cannavà.
7: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata.

0: e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
1: Ancora la cronaca, con più che altro una cronaca che arriva a livello internazionale dall'intelligenza artificiale. Due modelli di OpenAI hanno deciso autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedente. Andrea Gerli.
2: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari, e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Adesso parliamo anche della storica decisione della Francia, che prima in Europa, con un doppio voto di Camera e Senato, vieta i social media per i minori di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: Basta con l'uso dei social network per i minori di 15 anni. La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto, dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Lee Nanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre. La legge nasce dopo un lungo dibattito e la consultazione di esperti sui rischi legati all'utilizzo intensivo da parte di chi ha meno di 15 anni di piattaforme interattive per produzione di video e contenuti digitali. Previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico.
1: Italia divisa in due dal maltempo al nord, nel versante adriatico, chicchi di grandine, temporali violenti hanno provocato diversi danni, poi al sud invece sono gli incendi boschivi, le alte temperature, gli incendi boschivi che sono per lo più dolosi a causare i maggiori problemi. Allora seguiamo insieme il servizio di Matteo Parlato, al termine una breve pausa, a tra poco. Perfetto. Allora andiamo avanti, breve pausa, ci ritroviamo subito.

Al nord ancora tempo stabile e soleggiato, possibilità di qualche debole piovasco solo a ridosso delle Alpi, in particolare quelle orientali e occidentali. Al centro nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore più calde, dove ci saranno dei temporali che interesseranno particolarmente quelli della Toscana. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, con tanto sole e possibili piogge ancora residue in area adriatica. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole per tutta la giornata, qualche nube in più solo sulla Sardegna, ma che risulterà per lo più innocua. Le temperature saranno in lieve diminuzione al centro-sud, mentre invece al nord resteranno stazionarie.

0: morte di Takir, la Procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale. Negato il differimento della pena chiesto dai legali, il gioielliere Mario Roggero resta in carcere e dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori in fuga. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'Afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica al sud, allarmi incendi nell'Agrigentino, evacuate oltre 100 persone. La Francia, primo paese europeo con un doppio voto di Camera e Senato, vieta i social media ai ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Vi ricordiamo che è scattata una nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la 12ª notte consecutiva. Sono partiti questi nuovi attacchi nel mirino, obiettivi militari iraniani. Dicevamo, questi attacchi sono partiti alle 23:30 ora italiana, intorno all'una ora dell'Iran. La notizia è stata resa nota dal comando centrale statunitense nell'area medio orientale. Adesso andiamo avanti con Ammar Kord, ci porta negli anni 50 e 60, quando dal mezzogiorno si partiva per raggiungere le città del triangolo industriale a bordo del treno del sole, quando i migranti eravamo noi italiani. Vediamo insieme i prossimi aggiornamenti a luna.
1: Trovi,
2: non ho detto il futuro.

0: Ma dove mi hai portato? Che posto meraviglioso che hai scoperto, eh?
1: Questa è la ferrovia museo della stazione di Colonna. Perché oggi parliamo di quando i migranti eravamo noi, noi italiani. Non tanto la grande migrazione, quella dei primi del Novecento, il transatlantico che va verso le Americhe, gli Island, ma la migrazione interna, soprattutto dal sud verso le città del triangolo industriale, che passava per i treni. Quindi c'erano questi viaggi estenuanti di quasi 24 ore, con questi nomi, il treno del sole, la freccia del sud.
0: E sono storie cupe, sono storie tragiche, sono

0: che raccontano di più i loro interessi. Noi ce li teniamo per conto nostro e quasi quasi non li diciamo ai parenti.
1: Noi li vediamo arrivare e li distinguiamo ad occhio quando scendono a Porta Nuova, proprio per i loro vestiti chiassosi, per il loro modo di comportarsi esteriormente diverso dal nostro, cioè più libero, più aperto, se vogliamo più chiassoso.
2: Vi accusa, siamo malducato, siamo sporco, siamo morto di fame, abbiamo avuto giù e ci abbiamo dovuto rapire la pancia qua a Torino, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Per quanto mi riguarda non ho dei preconcetti contro i meridionali. Oddio, c'è una certa categoria effettivamente che secondo me non ha voglia di lavorare ed è una buona quantità, non una maggioranza, comunque una buona quantità.
4: Sono nati così e moriranno così, niente da fare.
5: Tra il 1958 e il 63 900.000 italiani emigrano verso le città del triangolo industriale. Cambia il volto di Torino, cambia il volto di Milano, di Genova.
6: La freccia del sud, il triangolo del sole, Reggio Calabria, Torino, con i macchinisti che cambiavano ovviamente tutte le stazioni, si davano il cambio, il treno rimaneva sempre uguale, carico all'inverosimile di persone che avevano nelle loro valigie veramente provvisorie, avevano soprattutto il senso della speranza.
7: Ormai tra via Garibaldi e Porta Palazzo, nei quartieri che costeggiano via Po, alla Vanchiglia e alla Vanchiglietta, tanto per fare qualche nome, piazzette, crocicchi, cortili, ballatoi, scantinati, soffitte, risuonano delle varie parlate meridionali, alle quali fanno da immancabile contrappunto le colate di panni stese ad asciugare. Prima forse che il lavoro, la casa è l'assillo dei meridionali che arrivano a Torino. Ci sono poche abitazioni per tutti, pochissime per loro. I proprietari non gradiscono inquilini senza precisa occupazione e quasi sempre con uno sciame di figli e di parenti. La gran massa degli immigrati meridionali è disposta a sopportare. Adattarsi, sacrificare, resistere è conseguenza della viva speranza che li sospinge. Il nord reale è ben diverso sovente da quello sognato, ma su un punto solo non li delude. Nel nord c'è uno scopo ai disagi e alla fatica. Nel nord anche far la fame per qualche tempo, anche vivere in stamberghe, ha un senso e una ragione precisa. Gli uomini soli che arrivano quasi in avanscoperta si adattano nei primi tempi in certe locande come questa di via Conte Verde. Due secoli fa lo stesso edificio ospitava un lussuoso albergo di Torino. Oggi nei suoi stanzoni, dove la calce anonima ha ricoperto stucchi e specchiere, si accalcano 18-20 pagliericci. E chi non può affittarsi un letto intero, ne affitta mezzo, in società con un compaesano. Questi che ascolteremo rappresentano forse i casi limite dell'immigrazione meridionale. La disperazione, il pessimismo, la sfiducia per ciò che hanno lasciato e per ciò che stentano a trovare sono inevitabili agli inizi di un'avventura come quella che stanno vivendo.
8: Ha famiglia?
9: La moglie con 5 figli.
8: Ah, e vorrebbe farli venire qua?
9: Vorrei venire qua, ma non posso perché non so di noi, no. Sono andato a Mongalene per andare a trovare una casa là, appena ci ho detto che ho 5 bambini me ne hanno mandato via perché dicono che le bambine qua non le vogliono, io so troppo.
10: Io ho trovato certamente degli alloggi, mi hanno preso una scusa, non so per quale motivo, ho mandato che è già occupato, sono già impegnato e via. Quantunque ho visto il cartoncino io nella porta affitta su una camera con due letto così immobiliata. Ci sono andato su e mi ha detto, dice, ormai ci sono impegnato, non posso affettarla più.
11: Qui, nel Piemonte, cioè in Alta Italia, noi altre della Bassa Italia, come fossimo degli oriundi, non so come spiegarvi, solo che sentono la nostra accenda, si scandalizzano, non so io perché. Vorrei una spiegazione a questo merito. Andiamo per un alloggio, solo che ci vedono, chissà, forse facciamo spavento le altre.
8: E lei spera di poter far venire sua moglie se trova un'occupazione? Oppure no, vuole guadagnare dei soldi per tornarsene giù al paese?
11: No, mai a tornare giù, perché là è la mia miseria. Io devo qui anche limosinare. Anche gli italiani della limosina giù non posso andare.
5: Il primo problema che si trovano ad affrontare è quello della casa, degli alloggi.
6: Ci sono delle testimonianze di questi commoventi, di questi uomini del sud che si guardano intorno e dicono, ma questo non sono alloggi, queste sono nemmeno una stalla per animali. Si fa a gara a dormire sulle panchine della stazione. E mi ha colpito quell'intervista presa al volo

0: a un ragazzo vestito in giacca e cravatta
1: che va a dormire in stazione.
2: Buonasera. Buonasera. Lei dove sta andando?
3: Vado alla stazione per dormire.
2: Per dormire? Perché?
3: Perché non si trova. Puramente ci sono gli affitti, ma costano troppo cari.
2: Lei che cosa fa?
3: Lavoro a Mirafiori, Fiat.
2: All'operaio?
3: All'operaio.
2: E lei dove passa la notte?
4: La stazione, a dormire.
2: Dorme alla stazione anche lei? E da quanto tempo dorme alla stazione?
4: Un mese.
2: E che cosa fa lei di mestiere?
4: Operaio.
2: Dove dormite la notte?
5: Sulle panche si trovano liberi. Quando non si trova libero niente bisogna sempre girare.
2: Da dove viene lei?
3: Calabria.
0: C'è un'altra cosa che mi ha colpito nei servizi che avete raccolto, che avete studiato, e c'è la figura di Donna Lais e la sua missione, quella di lavorare per l'emigrazione interna, e stiamo parlando non di quella che va verso la Svizzera. Lais è stato quello che prese carta e penna e denunciò questa cosa del non si affitta ai meridionali, non si fanno entrare, appunto sembra veramente il nazismo che si è vietato l'ingresso agli ebrei, no? Questa emarginazione totale. E lui dice guardate che questa cosa è perché è la novità.
6: Come mai però ad essere accusati di questi comportamenti scorretti, di queste forme di costume sono proprio i meridionali?
7: Ah, sono i meridionali perché sono gli ultimi arrivati. Cioè, se invece dei meridionali fossero i piemontesi a aver dato luogo a questa crescita della città, gli accusati sarebbero i piemontesi. Se domani venissero i negri a Torino, noi avremmo questo fenomeno caratteristico che scomparirebbe tutto ciò che di divergenza oggi c'è, di astio, di pregiudizio c'è verso i meridionali e si avrebbe verso i negri. Bisogna soltanto trovare l'oggetto a questi fenomeni.
1: Fino al 1961 era in vigore una legge del fascismo che in realtà vietava la migrazione, cioè vietava l'inurbanesimo, proprio per diciamo, la visione strapaesana, rurale del fascismo. Quindi questi lavoratori erano lavoratori clandestini, irregolari.
0: Sì, sì. Con le cooperative del lavoro.
1: Con le cooperative del lavoro che
0: bello è che ogni tanto dicevano pure che lo facevano per fini filantropici, no? Perché facevano lavorare le persone. Caporalato.
8: L'anonima immigrati cominciò a funzionare subito dopo la guerra. Occorrevano braccia per ricostruire le fabbriche, le case, le strade. In base alle leggi fasciste contro l'urbanesimo e le migrazioni interne, gli uffici del lavoro non concedevano il nulla osta a chi non avesse avuto la residenza. E per ottenere la residenza bisognava dimostrare di avere una occupazione stabile. Nascono allora le cooperative di manodopera. Gli immigrati clandestini diventano soci e acquistano così la qualifica di prestatori d'opera in proprio, quindi il diritto al certificato di residenza. È il presidente, naturalmente, che tratta il lavoro dei soci. Per ogni operaio ceduto, l'azienda utilizzatrice gli corrisponde una tariffa concordata al netto di contributi, previdenza, assegni familiari e gratifiche. Ai soci lui passa 120-150 lire l'ora, spesso meno della metà. La truffa rende milioni per parecchi anni, fino a quando, dopo una inchiesta condotta dall'Ispettorato del Lavoro e numerose condanne, le cooperative di lavoro nel 1961 vengono messe fuori legge.
0: La cosa che colpisce, che dobbiamo, sulla quale dobbiamo, che a gestire queste cose erano degli uomini del sud. Non tutte, non generalizziamo, però spesso a capo chi faceva il recettore era un ex migrante che a questo punto diventava, mi si perdoni il paragone, un capò.
8: A questo punto entrano in scena le carovane. Messe fuori legge le cooperative, sono le carovane oggi che fanno la compravendita del lavoro. La legge le ammette, ma stabilisce che la loro attività sia limitata a lavori di facchinaggio tassativamente indicati. Ecco le vecchie cooperative camuffarsi in imprese appaltatrici di lavori di facchinaggio. Il trucco è quello di contrabbandare manovali al posto di facchini. Su ogni lavoratore trattato si guadagna più di 1000 lire al giorno.
9: Pronto? Sì? Operai? Occorrono operai? Quante? Tre? Per trasloghe? O fattorini? Ma per trasloghe? Beh, vabbè, allora ne rimandi tre. Che ora? All'1:30? Sì. Va bene, cercherò di accontentarlo. Sì, la responsabilità è mia. Tanto gli operai sono assicurati. Anche se si spezzeranno delle gambe, speriamo di no. Lei non pagherà niente. Sì, la fattura la faccio il sabato.
8: I contributi assicurativi vengono di solito intascati dal capo carovana. Ma chi pagherà gli infortuni? Chi pagherà, per esempio, il tredicenne Pasquale Raso reclutato alla macchia con altri 4 ragazzi immigrati? È qui, all'ospedale di Santa Croce, con il volto e le mani straziati dal fuoco. Lavorava a Moncalieri in una officina di fanali, quando un giorno è scoppiata una miscela di alluminio e magnesio.
10: Da quanto tempo lavoravi, Pasquale?
11: 10 mesi.
10: Da 10 mesi. E con te c'erano degli altri ragazzi?
11: Sì.
10: E quanto ti davano allora?
11: 70 lire.
10: 70 lire. E quante ore lavoravi?
11: 10.
10: Suo figlio era assicurato?
12: No, non era assicurato. Non era assicurato perché, insomma, è minore d'età, no. Ma in quanto la mia possibilità, insomma, non mi trovo, insomma, l'ho mandato a lavorare così per guadagnare qualche cosa.
10: E lei come farà a pagare l'ospedale?
12: Io moneta non ci, no, io non so come devo fare. Non c'ho 5 figli io. Io non ho soltanto 2 braccia per lavorare.
8: Su queste braccia si possono guadagnare più di 1.000 lire al giorno con una sola telefonata. Ma nessuno ammette l'usura, anzi, parlano di filantropia.
1: Vede, qui vengono un po' tutti, senza offendere i meridionali, senza... I primi appena che scendono dalla stazione e non sanno dove andare, gli amici li indirizzano a queste carovane, che francamente sono di aiuto. Quelli che escono dal carcere, per esempio, nel primo momento dove vanno? Vengono qua da noi, noi li aiutiamo perché abbiamo una piccola cassa, e li aiutiamo e per iniziare la vita, per incominciare, insomma.
8: Ecco il vero ricatto delle cooperative: i figli, la famiglia da mantenere, la speranza che qualcosa cambi.
1: I primi a partire sono sempre gli uomini, poi seguono le donne con i bambini, il ricongiungimento familiare. Donne che lavorano tra le mura domestiche, quindi lavori sottopagati, clandestini, ma che iniziano anche a lavorare nelle fabbriche.
0: La filanda. La filanda viene subito in mente, appunto, la canzone della Rodriguez, che poi Milva, la Amalia Rodriguez portoghese, che l'ha fatta, e racconta una storia anche questa, cioè il padrone che utilizza la filatrice non soltanto per filare, ma per un filo personale, e poi rimane praticamente incinta, rimane, aspetta un bambino e il padrone poi scappa, no? Queste sono storie che, certo, dette con una canzone sembrano sorridenti. C'è poco da sorridere, è molto poco da sorridere.
13: Signorine, di dove siete voi altre?
14: Di Napoli, nel meridione.
13: E lei?
14: Puglie. Io sono di Castelnuovo, provincia Palermo.
13: Ma come, con quell'accento torinese? Ma nessuno la prenderebbe per una meridionale?
14: Forse, ma si legge in faccia.
13: Beh, mica tanto. E lei da quanto tempo è qui, lei in mezzo?
14: 8 mesi.
13: Da 8 mesi? Mm-hmm. Si è già ambientata?
14: Beh, sì, un pochettino.
13: Che difficoltà trova a stare qui?
14: No, il freddo d'inverno, lo soffro tanto.
13: E basta?
14: E basta.
13: E lei da quanto è qui?
14: È un anno.
13: E lei quale difficoltà ha trovato?
14: Nessuno, solo la neve e basta, perché mi trovo così bene qui in Piemonte.
13: Ma non avete difficoltà con le vostre compagne di lavoro, no?
14: No, veramente no, perché sono tanto brave.
13: Ma non vi chiamano mai Napoli qui?
14: Qualche volta sì, né? Perché...
13: E voi cosa
14: è
13: fate?
14: È abitudine. Qualche volta ci arrabbiamo, qualche volta lasciamo perdere.
13: Ma adesso vi siete abituate anche a farvi chiamare Napoli?
14: No, proprio lasciarti la chiamare.
13: Non si lascia chiamare?
14: No.
13: E che cosa fa?
14: Ah, le rispondo lì, ti per ti. Le dico un polentone, così stanno zitti. E noi gliele diciamo in meridionale, sa?
0: Fanno un'analisi antropologica chiarissima, sono differenti da noi. Noi, per noi è Sud. Il valore di questo grandissimo fenomeno sociale a cavallo degli anni 50-60, quindi dal dopoguerra per capirci, è proprio questo, che poi in realtà ha unito l'Italia. Un po' come lo stesso servizio militare obbligatorio, che a quei tempi costringeva ragazzi del sud ad andare a nord e ragazzi del nord ad andare a sud.
8: Torino, la 130, la più recente auto della Fiat, l'orgoglio dell'industria torinese che ha compiuto il 70° anno di età con una serie di successi. La presentazione ufficiale della 130 era fissata per il 3 luglio, ma a quel giorno la città è stata paralizzata da uno sciopero generale indetto da tutti i sindacati. Motivo dello sciopero, la protesta contro l'aumento degli affitti, contro il moltiplicarsi degli sfratti, contro il crescente costo della vita.

0: Dicono i lavoratori, Torino non ce la fa più ad ospitare altra gente. La vita in questa città è talmente cara che i problemi che si pensava di risolvere venendo al nord si ripresentano con analoga drammaticità. Innanzitutto, la casa. Non si trova un letto per passare la notte e in più scarseggiano i servizi essenziali, acqua, fognature, scuole, trasporti, strade, ospedali. Di questi mali la città soffriva già all'inizio degli anni 60, cioè all'epoca della prima grossa ondata immigratoria. Ora siamo alla seconda ondata. La situazione si è aggravata con l'apertura del nuovo stabilimento di Rivalta, che ha richiamato qui alle porte della città migliaia di nuovi lavoratori. Sono per la maggior parte meridionali. Ecco le loro testimonianze.
1: Noi stiamo dentro una grotta, là siamo per 6 persone, paghiamo 35.000 al mese.
2: E pago 36.000 lire al mese, più le spese può finire sulle 40-42.000 lire al mese.
3: Poi arriva a 50.000 lire al mese, signore, come si fa ad andare avanti qua?
4: Ciò, siccome ho 3 figli, mi rifiutano sempre di darmi l'alloggio.
5: Perché?
4: Perché ho 3 figli, i figli dobbiamo avvelenare per avere l'alloggio.
6: È impossibile vivere in queste condizioni, non si può vivere. Bisogna fare qualcosa per poi... Magari noi scioperare invece una volta al giorno si dovrebbe scioperare, non una volta ogni tanto quando succede.
7: L'immigrazione va avanti per tutti gli anni 60 e anche negli anni 70 quando inizia diciamo un po' a diminuire, a declinare. E c'è un altro cambiamento che riguarda la sindacalizzazione dei migranti, che all'inizio non mettono in discussione le paghe, non mettono in discussione il padrone, le logiche padronali, ma poi acquistano invece una coscienza, diciamo, di classe e sono in prima fila durante gli scioperi.
8: Non stupisce una cosa del genere perché sono gli anni di studenti operai uniti nella lotta, quindi sono gli anni dello statuto dei lavoratori, sono gli anni in cui c'è comunque un passo avanti per quello che riguarda i doveri ma soprattutto i diritti dei lavoratori. Mentre la Fiat inaugura una stagione di auto lussuosissime, i migranti lavoratori riescono a ottenere contestando, scioperando, riescono a ottenere dei diritti che non erano così immediatamente riconoscibili e soprattutto riconosciuti.

0: anche Milano è meta dell'emigrazione interna appunto dal Mezzogiorno. La freccia del sud, il treno La Freccia del Sud porta a Milano.
1: Beh, poi oltretutto noi siamo in un vagone che non è certamente la Freccia del Sud, non è un vagone di quelli dell'emigrazione, però rende bene l'idea di come si viaggiava in quei treni. Ecco, qui sono dei sedili di legno che non sono esattamente la quintessenza della comodità. Eri costretto a viaggiare ore e
0: Con le valigie di
1: ore con
0: cartone,
1: le valigie di
0: che sono un po'
1: cartone.
0: il simbolo.
1: Sì, ma lo sono reali, legate con la corda, legate con le fasce, con la corda.
2: Questo è il villaggio dei Giovi, un quartiere nuovo sorto nei pressi di Rimbiate, a pochi chilometri da Milano. Qui, in nuce, si scorgono tutti i problemi suscitati nelle grandi città industriali del nord dal fenomeno dell'immigrazione. Negli ultimi anni ben 600.000 immigrati si sono riversati su Milano e la sua fascia industriale. L'arrivo e l'adattamento di migliaia di persone provenienti da ambienti diversi hanno avuto fasi difficili. Sono i bambini, con gli anziani, che soffrono maggiormente di questo insediamento disordinato. Nella fascia industriale di Milano, su 100 bambini di immigrati, 20 rimangono soli in casa, incustoditi, mentre i genitori sono al lavoro. La grande città sconvolge la famiglia patriarcale. Mette in crisi, nel periodo di adattamento, l'autorità paterna come era concepita prima.
1: Milano è una migrazione appunto industriale, senz'altro industriale, ma c'è anche una novità artistica, quel tipo di migrazione. Verso Milano, che è la città della discografia, la città della produzione cinematografica, assieme a Roma, eccetera, eccetera, vanno coloro i quali vanno a cercare speranza e possibilità di fortuna nel mondo dello spettacolo.
0: Tra questi.
1: E mi viene in mente due personaggi soprattutto, tutti e due del sud profondo, che sono, uno è Albano, dalle Puglie, e l'altro è Franco Battiato.
3: Prima, quando mi chiamavo Albano Carrisi, lavoravo qua in questi oliveti, in quei vigneti. Sono figlio di contadini e ovviamente anch'io ho fatto il contadino.

0: Questi sono esempi, diciamo, esempi di persone che ce l'hanno fatta e come se ce l'hanno fatta, però sono tornati tutti e due, perché Albano è tornato a Celino San Marco. Franco Battiato è tornato a Milo, Catania, già riposto, era il suo punto d'origine.
1: Appartengo a quella categoria di persone che ama la contemplazione e il silenzio, diciamo. È naturale che vado alla ricerca di un posto che mi dia questa possibilità. Ho lavorato molto in una città come Milano, sono stato anche bene, ero più giovane, oggi sento la necessità proprio di stare a contatto con la natura.
0: E partono tutte e due con la speranza di poter fare qualcosa in questo mondo e hanno esattamente le storie che abbiamo ascoltato fino adesso. Arrivano e non sanno dove sono arrivati. Albano non sapeva cosa mangiare, il problema era mangiare, dormire non ne parliamo, ma mangiare. Per cui vai in un supermercato, già allora i supermercati, dice che sono supermercati che sono...
2: Era una novità.
0: Una novità assoluta, per un uomo del sud, e vede delle scatolette come se fosse carne in scatola, che costavano molto poco. Per cui dice, ma guarda che strana la carne in scatola di Milano, fammi comprare. La apre e dice, ma accidenti, il sapore, ma che tipo di carne è? Erano ananas. Aveva confuso la carne in scatola con l'ananas.
3: C'è la mia una storia come tant'altra gente. Mi ricordo il primo giorno che sono partito anch'io, ce n'erano tanti di ragazzi con questa valigia in mano, così improvvisata, con la lattina di olio dentro pugliese, con il pane pugliese. E partivano tutti quanti come me, cioè tentavano l'avventura verso la grande città che è stata sempre un attrattivo per tutti noi giovani. E ho incominciato a lavorare come tutti gli altri, ho fatto l'imbianchino, ho fatto il manovale, ho fatto il cameriere, ho fatto un po' di tutto, pizzaiolo, quindi ho fatto una certa esperienza.
0: Franco Battiato va a Milano, va nel fine degli anni 60, 66 o 67, forse 66, ma non importa, arriva a Natale, quindi la vede illuminatissima e coglie la completa differenza, cioè la nebbia, i cieli grigi, i tram sferraglianti, le luci arancioni, però se ne innamora. Sta a Milano per tutto un lunghissimo periodo, comprerà anche una casa, poi inevitabilmente ritornare a sud. Scrive una canzone, che è proprio questa, è Giubbe Rosse, ritornare a sud dove è il mio destino, l'ultima tappa del mio cammino, e infatti la sua vita finirà là.
2: Siamo a Roma?
0: Noi siamo a Colonna, stazione di Colonna, e quindi la macchina, con tutti questi treni, prendiamo un treno, no?
2: Certo, io guarda, prendo questo.
0: Prendi questo qua? Io prendo questo.
2: Ci vediamo a Roma.
0: A Roma, vai. City of black.

0: acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Nella notte nuova ondata di raid americani contro l'Iran, Trump: bombarderemo anche le centrali vicine o dentro la capitale. Gli Houthi colpite due petroliere saudite nel Mar Rosso. Negato il differimento della pena chiesto dai legali, il gioielliere Mario Roggero resta in carcere e deve scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori in fuga. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia. Tregua dall'Afa, temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud allarme incendi nell'Agrigentino, evacuate oltre 100 persone e fiamme vicino alle case. La Francia, primo paese europeo con un doppio voto di Camera e Senato, vieta i social ai ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. In diretta su Rai News 24, l'edizione dell'una del nostro giornale, l'inchiesta sulla morte di Abdel Rahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia, nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Ministro Piantedosi, del Ministro dell'Interno, ha affermato nel frattempo c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova, ha detto Piantedosi, quando si tratta delle forze dell'ordine. Elisa Dossi.
1: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo, verranno riascoltate. La prima chiamata al 112 che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
2: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta e di prove provate.
1: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: La Premier Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, attacca le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità nel paese. Premier che guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale, sente il primo ministro inglese, il neo primo ministro inglese, Gabriele Martelloni.
3: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che Futuro Nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Barnum, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.

0: La sicurezza e il tema della legittima difesa continuano ad animare il dibattito tra i partiti. Nel frattempo la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Caroccia. Dure le proteste delle opposizioni. Francesco Palese.
1: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
2: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
1: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi, che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni, che nega alla procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Caroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico, che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
3: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
1: La destra parla di legalità, ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
0: A Bologna si trovi la verità, il clima di violenza non serve a nessuno, lo ha detto il segretario di Stato Vaticano Parolin. A proposito del caso di Fakir, della morte di Fakir, a margine dell'intervento alla presentazione dell'ultimo libro del direttore del TG2 Antonio Preziosi a Roma, per noi c'era Valentina Dello Russo.
4: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa, come dire, indagare e trovare la verità. Credo che il clima di violenza non serve a nessuno.
5: Contro il clima di violenza che attraversa il mondo, la pace non è una parola da pronunciare solo nei momenti di crisi, ma un cammino fatto di dialogo, diplomazia e responsabilità. È il messaggio che arriva da Palazzo Borromeo a Roma, all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, presentato Pasqua di Pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033, il libro di Antonio Preziosi, direttore del TG2. È l'occasione per il segretario di Stato Vaticano Parolin per intervenire anche sul dossier Iran, memorandum saltato, una situazione che mette in pericolo la pace nel mondo intero, e poi sull'Ucraina dopo la missione della Santa Sede.
4: Mi pare che stiamo andando piuttosto in senso contrario, purtroppo, nel senso che c'è una quasi un'escalation, no? Mentre le prospettive di pace sono ancora, almeno da quello che si vede, inesistenti.
5: Si guarda anche alla Terra Santa, ne parla il ministro degli esteri Tajani con fiducia nella riunione dell'Alleanza Globale a Roma a fine mese per la soluzione dei due stati, nonostante l'incalzare dei coloni.
6: È inaccettabile quello che stanno facendo i coloni, il tentativo di occupare altri spazi nella striscia della Cisgiordania, quindi assolutamente contrari, ma l'obiettivo rimane sempre quello di dar vita a uno Stato palestinese che conviva in pace con lo Stato israeliano.
0: Non ci fermeremo, aveva detto Trump, e allora puntuali anche questa notte sono arrivati per il 12° giorno consecutivo i nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Iran che proseguirà la sua rappresaglia dunque nei paesi del Golfo, una situazione che comincia a pesare sull'opinione pubblica americana per i costi economici e anche umani, 4 soldati uccisi, oltre 400 quelli feriti. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: 4 bare sbarcate da un C-17 dell'aeronautica militare. A onorare le ultime vittime americane degli iraniani c'è il presidente degli Stati Uniti Trump, che mentre va alla base di Dover, in Delaware, li definisce eroi. Sono 18 i militari uccisi dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio, circa 450 i feriti, di cui

0: molti già tornati in servizio. Quanto ai costi economici del conflitto, il bilancio per Washington è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari. Lo ha svelato ieri il segretario alla guerra, Hegseth, in un'audizione tra proteste di pacifisti e domande incalzanti dei senatori, respingendo a muso duro l'accusa secondo cui l'amministrazione è in un pantano.
1: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
0: Poi torna a perorare una richiesta urgente di fondi per il Pentagono. Oltre a quanto speso finora, servono 67,1 miliardi di dollari di finanziamenti supplementari, di cui 21 miliardi per ricostituire le scorte di munizioni e armamenti, 17,3 miliardi per i costi operativi della guerra, incluso il personale, 12,1 miliardi per programmi coperti dal segreto di Stato. Infine, nel dibattito politico entrano altri costi. Gli americani non vogliono la benzina a prezzi elevati, ma non sono contro la guerra, assicura Trump. Ieri però solo 9 navi sono transitate nello stretto di Hormuz a causa del conflitto. Le quotazioni del petrolio di conseguenza salgono e la benzina arriva a 4 dollari al gallone, un dollaro in più dei 3 anteguerra.
2: Washington giustifica gli attacchi giornalieri contro l'Iran con l'esigenza di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. In realtà starebbe mirando alla montagna cosiddetta atomica, un deposito sotterraneo nucleare che l'Iran intende ad ogni costo difendere. Tanto entrano di nuovo in scena gli Houthi, che hanno rivendicato l'attacco contro due petroliere saudite nel Mar Rosso nelle ultime ore. Occhio per occhio è stata questa l'ultima minaccia del ministro degli esteri iraniano Araghchi, il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: La situazione intanto nello stretto di Hormuz non tornerà più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Americani, si viene d'allarme, però sono risuonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare Pickaxe Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Bagheri ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
2: Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump ha dato il via libera a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita con miliardi di investimenti, ma la possibilità di consentire al Regno Saudita di arricchire l'uranio allarma esperti e legislatori americani che temono una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente. Ce ne parla Katia Cerratti.
4: Un accordo controverso e senza garanzie. È quanto temono i legislatori e gli analisti americani dopo la notizia della firma di un'intesa sul nucleare civile tra il presidente Trump e l'Arabia Saudita, annunciata in esclusiva dal Wall Street Journal. Un'intesa destinata a rafforzare i rapporti tra Washington e Riyadh, ma anche ad alimentare un acceso dibattito sulla sicurezza internazionale. L'accordo, della durata di 30 anni e del valore di decine di miliardi di dollari, affida alle aziende americane un ruolo centrale nello sviluppo del programma nucleare saudita. Tra i principali beneficiari, il colosso Westinghouse Electric, che fornirebbe reattori destinati alla produzione di energia. Il punto più delicato riguarda però l'arricchimento dell'uranio. L'intesa prevede infatti che dopo uno studio congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita possa essere costruito nel regno un impianto di arricchimento gestito con tecnologie statunitensi. Un modo, secondo gli USA, per consentire a Washington di mantenere il controllo sul programma e di impedirne un utilizzo militare. I critici però non sono convinti. Molti esperti di non proliferazione, diversi parlamentari statunitensi, temono infatti che concedere a Riyadh questa capacità possa innescare una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente, soprattutto considerando la rivalità con l'Iran. Riyadh ha inoltre rifiutato il cosiddetto gold standard, ovvero l'impegno a non arricchire mai uranio in patria, e non ha aderito al protocollo aggiuntivo dell'AIEA che prevede ispezioni a sorpresa. E se il Regno Saudita rassicura sull'uso pacifico del nucleare, a pesare sono le dichiarazioni del principe ereditario Mohammed bin Salman, che in passato si è detto pronto a sviluppare un'arma nucleare se Teheran dovesse dotarsene. L'accordo sarà ora esaminato dal Congresso, ma bloccarlo appare difficile perché servirebbe una larga maggioranza per superare un eventuale veto presidenziale.
2: Ecco la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Massimiliano Melilli.
5: Andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi in edicola di giovedì 23 luglio. Partiamo da Repubblica, titolo d'apertura, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. A proposito di politica, Repubblica ci dà una notizia, vedete, col servizio di Lorenzo De Cicco, Salvini pronto per il Viminale, poi altri due temi importanti, il primo con la fotonotizia di Donald Trump, qui ritratto mentre rende omaggio ai militari americani caduti in Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump, e poi di spalla il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, segnaliamo l'intervento durissimo di Michele Serra, firma storica di Repubblica, Fakir in difesa di Lepore, il sindaco di Bologna. La Stampa, grande fotonotizia con un reportage in esclusiva nella battaglia di Hormuz, vedete, di Francesco Semprini, il reportage allo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacci incrociati USA-Iran, sale l'allarme Mar Rosso, poi no all'uso delle chat, la maggioranza scuda Del Mastro, in aula protesta il Movimento 5 Stelle. E dopo qualche anno arriva questa intervista che forse porrà fine a tante polemiche, sbagliai a non spiegare la riforma, parla la ex ministra, vedete, la Fornero, dice il dietrofronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini, la sinistra troppo timida, salvammo l'Italia ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese, così anni dopo chiarisce il suo percorso politico Elsa Fornero. Ancora il Corriere della Sera in grafica, il film della morte di Fakir, siamo a Bologna proprio con il resto del Carlino, il quotidiano cittadino Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, e poi l'ultima ora di video di vita di Fakir, vedete la verità da video e bodycam, questo è uno scatto particolare, drammatico di quanto accaduto a Bologna. Il Gazzettino, ancora su questo, Fakir spunta un altro video domani. Ecco, il governo Meloni aiuta la mafia, negata ai PM le chat di Del Mastro, la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan, ora il voto dell'aula, intervista a Conte, dice una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Il Giornale, ancora condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti, l'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori, un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Mauro, e poi vedete a centro pagina gli altri temi, la piazza abusiva di Bologna, adesso Lepore nei guai, Roggero resta in carcere, la petizione per liberarlo, il Fatto Quotidiano, ancora d'apertura, salvano Del Mastro eppure il clan senese, fuori le chat, per scudare il meloniano la destra fa un favore ai mafiosi, dice il Fatto. Ecco il Sole 24 Ore, via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, poi un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie comporti, così le aperture del Sole. Ecco Milano Finanza, Hormuz scatena il petrolio, la guerra dello stretto infiamma il prezzo di greggio e gas, questa è la scelta del quotidiano diretto da Roberto Sommella. Ecco il Manifesto, il canto delle sirene, il coro della destra contro il sindaco di Bologna, trascina anche il sindacato di polizia, SAP che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile il Viminale, dice il Manifesto, indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni dicono ora basta. Noi il Manifesto dà una notizia che troviamo su diversi quotidiani molto interessanti, un modello OpenAI si dà all'hackeraggio, intelligenza artificiale fuori controllo. Dopo il Manifesto, il Secolo d'Italia, il silenzio degli indecenti, un poliziotto ferito accusa Lepore, nessuna solidarietà agli agenti da sindaco e PD, Fratelli d'Italia dice dimissioni. Libero, Salis che figura di M, poi tre puntini, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, le accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. E poi Avvenire, spazi di speranza è il titolo d'apertura, con il via libera al DDL sull'educazione non formale, spinta oratori e centri estivi, primi passi del piano per l'economia sociale. Gli operatori dicono ora risorse e strumenti. È tutto.
2: Grazie, ripartiamo dalla cronaca. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, il commerciante condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga, averne ferito un terzo nel 2021. Caterina Cannavà.
6: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione anche tenuto conto dell'età.
2: Ora il dramma in Ogliastra, investe con l'auto una coppia, poi accoltella a morte il ragazzo di 20 anni e caccia al killer. Il servizio di Pilar Ottoz.
7: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada alla luce del sole nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo di Barisardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Ancora molto da chiarire.
2: A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un giovane conosciuto sul web. La giovane ha sporto denuncia e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo. Rossanna Caviglioli.
8: Lui 22 anni, lei 16, si conoscono sui social, uno scambio di messaggi e poi la decisione lo scorso 29 marzo di incontrarsi di persona dandosi appuntamento in un parco a sud-ovest di Milano. Qui, dopo un bacio, il giovane vuole andare oltre. Lei gli dice di no e lui la aggredisce, costringendola ad avere un rapporto. A un certo punto la ragazza riesce a scappare. Si rifugia a casa di un'amica e racconta tutto ai genitori, che la portano in questura a sporgere denuncia. Dopo 3 mesi, il 22enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato. La polizia è riuscita a risalire a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai messaggi sul cellulare della sua vittima, che l'ha poi riconosciuto in foto. In attesa del giudizio, la procura ha avanzato la richiesta della custodia cautelare in carcere per il giovane. Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riconosciuto il rischio di reiterazione del reato, ha deciso di disporre per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.
2: Quasi 2001 odissea nello spazio che diventa realtà. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno deciso autonomamente, dunque in autonomia, di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia: incidente senza precedenti. E ce ne parla Andrea Gerli.
9: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari, e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
2: La storica decisione della Francia, che con un doppio voto di Camera e Senato ha deciso di vietare i social media ai ragazzi che hanno meno di 15 anni e anche l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. È il primo paese europeo ad aver introdotto questo divieto con una legge che entrerà in vigore alla ripresa dell'anno scolastico. Quindi nei prossimi mesi verrà applicata in due fasi. L'Italia divisa in due dalle condizioni meteorologiche: a nord e lungo il versante adriatico, chicchi di grandine, temporali violenti hanno provocato diversi danni. A sud invece gli incendi boschivi che stanno causando molti disagi e problemi. Il servizio di Matteo Parlato.
10: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore, questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
2: L'Italia del calcio cerca il suo nuovo allenatore. In pole position c'è lo spagnolo Guardiola. Il servizio di Gianluca Semprini, al termine la rassegna stampa di Emanuela Bonchino e prossimi aggiornamenti alle 2.
11: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Elenio Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pep intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre è sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Bonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia a Zinedine Zidane. Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale e notizia di oggi Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di Luis Scaloni, la Giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
12: La rassegna stampa di RaiNews 24, le prime pagine dei giornali, sono diversi gli argomenti, benvenuti e allora vi presento il nostro primo ospite, collegato con noi dallo studio di Milano, Diego Motta, avvenire, bentornato.
13: Eccoci, buonasera a tutti, grazie.
12: Allora andiamo a leggere qualche apertura, cominciamo dal Corriere della Sera, il film della morte di Fakir. C'è il caso di Bologna dell'uomo di 43 anni che muore mentre è in custodia degli agenti di polizia. Sono usciti nuovi video perché c'era tanta gente in quel momento che stava riprendendo e quindi sono nelle mani degli inquirenti perché li stanno analizzando, vagliando per cercare di capire cosa è davvero successo. E il Rasso del Carlino, che proprio di quella regione in particolare si occupa, ma il caso è nazionale, fa vedere l'ultima ora di vita di Fakir, la verità da video e bodycam, quella dei poliziotti della tragedia del Pilastro. Restituisce i dettagli sulla fine di Fakir Abderrahim. Sono trascorsi 4 minuti prima che gli agenti realizzassero che era morto. La procura ha acquisito nuovi video di cittadini presenti lunedì sera, dove si vede Fakir in stato confusionale. Domani è prevista l'autopsia, ci sarà la consulente del caso Astori. Questo è un frame del video e si vedono appunto gli ultimi attimi di Fakir lunedì sera. Era in stato confusionale in questo momento. In taglio alto però ci sono anche gli strascichi delle polemiche, dello scontro politico dopo quello invece violento dopo la manifestazione pacifica proprio in seguito ai fatti del Pilastro di Fakir a Bologna. L'accusa del Viminale, presidio non concordato, il Ministero apre un'istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. L'iniziativa è stata indetta dal sindaco di Bologna all'epoca, appunto in memoria dell'uomo che è morto. Il comune dice informate questura e prefettura, ministro Piantedosi, non abbiamo timore di niente. L'intervista a Gualmini, Lepore ha perso il timone, è fortissima su questo, ma non solo su questo, anche la polemica politica come corollario a questo fatto invece drammatico. Prodi, folle l'idea di far passare questa città per una città violenta, l'ex premier a tutto campo, il presidente anche conservatore. E poi c'è un altro caso di cronaca, niente sospensione della pena, Ruggero, appunto il gioielliere, resta in carcere. La richiesta è stata respinta dal giudice. Infine, notizia interessantissima, la realtà supera la fantascienza. OpenAI, in un test le macchine diventano hacker, fuori controllo l'azienda di ChatGPT, ammette questo incidente scioccante. Ancora andiamo a vedere invece, poi arriviamo su Avvenire, Motta. Andiamo a vedere il giornale che ha un'altra notizia diversa in apertura, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti. L'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maoro. C'è un altro caso ancora, viene accennato nel giornale in prima, del Mastro, Conte e le chat. In taglio alto, ora Trump lancia Infantino dalla FIFA alle Nazioni Unite, così De Remigis e Damascelli. Andiamo a vedere come apre domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'Aula, intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Fakir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. Giorgio Serughetti, la sicurezza di sinistra deve essere differente. Infine andiamo a vedere sul Foglio, l'alternativa c'è e siamo pronti a governare, l'intervista a Elie Schlein. A Bologna una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. Armi a Kiev, sì, e lo dico con convinzione, Putin non si sottovaluta, Meloni europeista a metà, il PD sarà il

0: da parte del Parlamento a firma Elena Bonetti, prima relatrice, Elena Bonetti di Azione. La cosa interessante è che appunto si riconosce il valore degli spazi educativi, tra cui gli oratori, da qui appunto la decisione di dedicarci uno spazio così importante. Come sempre un DDL poi aspetta che ci sia da parte del Parlamento la conferma attraverso dei decreti attuativi. La legislatura sta andando a chiudersi, per cui è necessario capire se poi ci saranno le risorse, ma il segnale importante che arriva ed è bipartisan, perché interessa tutte le forze politiche, è proprio questo, cioè il fatto che spazi come gli oratori, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, non solo tutti gli spazi sociali, vanno riconosciuti e hanno un ruolo molto importante. Pensiamo a quello che possono rappresentare in questa fase di forte disagio dei giovani. Il segnale che arriva è un segnale interessante, è un segnale che noi abbiamo voluto valorizzare proprio perché innanzitutto è stato riconosciuto da tutto il Parlamento e adesso vorremmo capire se nei prossimi mesi ci sarà spazio anche per continuare questo impegno e fare in modo che queste strutture ricevano anche delle risorse, perché i piani che portano avanti contro il disagio e a favore dell'integrazione e dell'inclusione dei nostri ragazzi sono
1: Allora,
0: fondamentali.
1: Diego, è un punto fondamentale questo, perché tutto è collegato. Se si parla, e lo sta facendo tantissimo, la politica, il governo, una priorità, la lotta alla criminalità, e poi sappiamo appunto nel DDL sicurezza c'è una particolare attenzione ai giovanissimi, alla criminalità giovanile, al disagio giovanile. Sono aumentati anche un certo tipo di reati in questo senso. E quindi anche le persone che vanno nelle carceri, e dunque aumenta l'affollamento nelle carceri, è tutto legato. Però ecco, un approccio di questo genere è un approccio che parte dalle radici, dalla base, cioè cambiare la cultura, il senso civico, andare ad educare, soprattutto dare degli spazi importanti dove un giovanissimo può confrontarsi in maniera sana, positiva, non con i coltelli per strada.
0: Assolutamente, questo è un passaggio fondamentale perché ci dice che la repressione non basta, non serve, come dire, criminalizzare oltre il dovuto. Chiaramente tutto quello che ha a che vedere con la domanda di sicurezza è importante, va garantito e se ci sono minori o ci sono giovanissimi che delinquono vanno perseguiti. Questo lo diamo assolutamente per assodato e su questo ci sono stati degli interventi. Manca però la pars construens, manca e questo segnale che arriva è importante per questo, è un segnale parlamentare, non di governo, un segnale che riguarda tutte le forze politiche. La pars construens è proprio questo fatto qua di poter in qualche modo riconoscere quegli spazi in cui i ragazzi possono crescere in modo positivo, da un lato facendo argine sicuramente al problema della dispersione scolastica, del disagio, in tanti casi del disagio giovanile, dall'altro lato però riuscendo anche a trovare dei percorsi di inserimento, di integrazione, di accoglienza, pensiamo ad esempio sui minori stranieri, e non solo percorsi educativi che ovviamente non riguardano soltanto, diciamo, gli spazi sociali, ma anche la scuola, che è un altro anello, diciamo, di questa filiera, è un anello fondamentale.
1: A proposito di spazi sociali, vedo che mettete un'altra notizia importantissima: limiti ai social, si muove mezza Unione Europea. La Francia lo ha appena fatto, ma l'Italia è ferma, cioè no all'uso dei social per i minori di 15 anni, ha deciso la Francia, e lo hanno deciso anche in Nuova Zelanda e in Australia, però insomma in Europa ancora ci stanno pensando, l'Italia è ancora ferma, e invece questo è un tassello fondamentale proprio per tornare a quel discorso, no? Di arginare e sanare gli spazi di criminalità.
0: Esattamente, esattamente. Lo spazio dei social, che non è lo spazio sociale, ma uno spazio in cui i nostri ragazzi stanno tantissimo tempo, è uno spazio che va controllato, va governato. Molto si poteva fare prima, non si è fatto. Ora potrebbe essere tardi, ma questi segnali sono importanti. Se pensiamo all'Australia, dove è stato introdotto il limite dei 16 anni, vediamo che nei primi mesi di sperimentazione il 30% ha valutato di uscire dai social, il 30% dei ragazzi. È un dato interessante perché dimostra come spesso e volentieri questi percorsi, una volta accompagnati, una volta aiutati dalle autorità, possono portare a un'uscita progressiva e a una presa d'atto, una maggiore responsabilizzazione dei minori. Se Sappiamo che l'Europa sta

0: lavorando, abbiamo raccontato oggi della Francia, anche in Italia c'è un DDL che è a firma Fratelli d'Italia PD, Italia Viva in questo caso, perché si tratta di una parlamentare di Fratelli d'Italia, una Marianna Madia, che è uscita dal PD e in Italia Viva. E anche in questo caso 15 anni è un'età su cui il Parlamento si può ritrovare per far sì che si possa fare un passaggio ulteriore di responsabilizzazione, ponendo un limite perché il limite va posto, nello
1: Chiaro.
0: stesso tempo però garantendo ai minori finalmente delle regole chiare.
1: Allora, io intanto do il benvenuto ad Antonio Piemontese. Antonio, dove sei? Eccoti qua. Poi
2: Buonasera,
1: fra poco
2: buonasera.
1: parleremo anche con te, che lo abbiamo conosciuto, ha lavorato per Wired Italia, collabora con molti quotidiani nazionali, con la TV pubblica svizzera RSI e ha una newsletter sulla geopolitica del clima. Parleremo, Antonio, con te di clima, ma parleremo anche di quello che è successo, perché la notizia è altissima, con questi modelli di OpenAI che sono sfuggiti tutti gli effetti al
2: Certo.
1: controllo. Poi lo vediamo, però volevo tornare da Diego Motta per appunto andare a commentare quella che è una delle notizie più importanti della giornata. E lo faccio aprendo di nuovo il resto del Carlino, ma c'è un po' ovunque, le indagini sulle ultime ore di vita di Abderrahim Fakir, i video, le bodycam, e saranno indagini. L'impressione è questa, Diego, veramente forse poche volte come questa volta ci sono video da visionare, ci sono quelli degli agenti di polizia, ci sono quelli delle persone intorno, no? Perché è avvenuto fondamentalmente in un cortile. Ci sono le testimonianze dei sanitari, ci sono le testimonianze, le prese, la difesa, anche le prese di posizione politiche nei confronti degli agenti. C'è invece l'avvocato Anselmo e la famiglia di Fakir, c'è l'opinione pubblica. Insomma, c'è davvero tanto, tanto su cui riflettere, forse un po' troppo. C'è uno scarto proprio di, almeno insomma, a me colpisce questo. In quei video si vedeva tanta gente che stava ferma intorno, tantissimi a
0: Sì.
1: riprendere. Sarà molto importante, però ecco, forse è presto per riflettere su che cosa è successo veramente. Certo, è qualcosa, è un fatto di cronaca, insomma, sul quale continueremo a riflettere perché è qualcosa di molto importante.
0: Sì, assolutamente. Cioè, è un fatto che, come hai detto tu, è, come dire, è stato ripreso da molte angolature. Poi alla fine conterà i video che saranno nella disponibilità della magistratura e sulla base di quello ovviamente verranno presi dei provvedimenti qualora venissero, come dire, accertate delle responsabilità. Fa impressione che appunto 25 anni dopo noi abbiamo davanti il frammento che fece discutere, no, della morte di Carlo Giuliani ad opera di Placanica. Avevamo quell'immagine e su quell'immagine ci siamo esercitati tantissimo allora. Adesso abbiamo tanti frammenti diversi, tanti commenti, tanti frame. E questo vuol dire che certamente è cambiato un mondo, e però non è cambiata da un lato la domanda di sicurezza, dall'altro lato la necessità che, come dire, lo Stato si faccia carico di con un di più di responsabilità della sicurezza e della messa in sicurezza delle persone. In questo caso appunto la vicenda è molto controversa e certamente quello che abbiamo visto è drammatico. La speranza appunto che possa esserci una chiave di lettura che sarà soltanto la magistratura a poter dare, non la darà la politica che spesso e volentieri soffia sul fuoco di tante verità parziali, e dobbiamo aspettare l'esito di questa inchiesta.
1: C'è un'altra notizia che vorrei farti commentare, che è questa del caso del Mastro. Salvano Del Mastro e pure il clan Senese, questo è il Fatto Quotidiano, fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, la protesta 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega ai PM, i dialoghi coi Carroccia. Beh, insomma, vorrei chiedere anche a te un commento su quello che è successo. C'è un corollario, tra l'altro, dal Fatto Quotidiano, c'è la notizia. Sfilano per Borsellino, ma poi le destre negano ai PM le chat tra Del Mastro e il prestanome del clan. Motta.
0: Sì, è un tema molto, molto delicato anche questo, nel senso che sul tema della giustizia e in questo caso sul rapporto tra politica e diciamo interessi opachi o addirittura mafia.

0: Si è giocato molto, ad esempio, dell'esito dell'ultimo referendum. Credo che il richiamo che è stato fatto, diciamo, a livello parlamentare oggi con tutta una serie di mobilitazioni sia più che altro la domanda che è una domanda di trasparenza su questi temi, per cui l'accesso alle chat andava in questa direzione e appunto la decisione di non procedere oltre ha provocato poi la reazione che avete raccontato, che i giornali raccontano, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle. È necessario anche in questo caso, e l'abbiamo detto sul tema della sicurezza, la trasparenza è sempre un valore per il cittadino, e in questo caso appunto a maggior ragione se lo stesso Delmastro aveva detto che non c'era nulla da nascondere, la decisione di una, come dire, di una trasparenza, di una limpidezza sarebbe stata auspicabile, da qui tante polemiche e poi vedremo anche in questo caso se come continuerà questa vicenda.
1: Allora, leggoci da il là per l'altro argomento che accennavo. L'IA sfugge all'uomo, attacco in rete. L'intelligenza artificiale aggira i test sulla sicurezza, l'azienda di San Francisco, incidente senza precedenti. Per capire, per i non addetti ai lavori, che cosa è successo, ce lo spiega molto bene Andrea Gerli in questo servizio.
2: Due scassinatori in una stanza senza porte né finestre con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le start-up del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi, Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Antonio Piemontese, sembra un film già visto, e che film?
3: Ma sì, in effetti leggendo qualche commento in rete qualcuno ricordava, sembra il plot di Terminator 2, quindi effettivamente siamo a livello di fantascienza e come il collega aveva ricordato, insomma qui la situazione è decisamente sfuggita di mano. Questo agente AI, diciamo così, questi due modelli hanno cercato una soluzione al rebus, sono riusciti poi a scappare, no, dalla gabbia in cui li avevano confinati e sono andati a colpire, no, a cercare le chiavi, no, la soluzione di questo enigma, proprio nel posto dove pensavano fosse più probabile trovarlo,
1: Allora,
3: cioè Hugging Face.
1: è pensabile dire lo hanno fatto di loro iniziativa?
3: Allora, c'è un dibattito anche filosofico sul fatto che
1: Eh sì,
3: possono avere,
1: è
3: però
1: la parte che mi
3: sì,
1: piace questa.
3: alla fine sì, no, c'è un dibattito profondo anche sul fatto che l'intelligenza artificiale possa avere una sua autonomia di pensiero, una sua sensibilità. Diciamo che per semplificare molto possiamo dire che l'hanno fatto di propria iniziativa, ecco, senza poi arrivare, no, ai principi primi, è possibile definirlo in questo modo sicuramente.
1: Mi piacerebbe capire, Antonio, se tutto questo, allora, al di là delle implicazioni etiche, deve quotarsi in borsa, vero, a breve l'azienda, no?
3: Sì. Allora, ecco, quello che colpisce in tutta questa vicenda un po' è stata secondo me anche la gestione del caso. Hugging Face ha
1: Cioè, perché l'hanno
3: pubblicato.
1: detto? Ecco, bravissimo. Potevano anche non dirlo, non l'avremmo mai saputo, però loro l'hanno fatto sapere. Motivi etici? Ma.
3: Allora, noi facciamo i giornalisti, quindi dobbiamo cercare sempre il pelo nell'uovo ed è giusto che sia così. Ecco, allora, Hugging Face ha pubblicato il 16, cioè giovedì scorso, il post in cui denunciava l'incidente senza dire chi effettivamente, diceva di non sapere chi l'avesse, diciamo, la gente da quale casa, da quale società venisse. OpenAI ieri ha fatto chiarezza, ci ha pensato appunto OpenAI a fare chiarezza. L'impressione è che in qualche maniera abbiano cercato di parare l'incidente proprio per evitare che questo danno reputazionale potesse in qualche maniera incidere.
1: Perché è un danno reputazionale?
3: Assolutamente, assolutamente.
1: Cioè un'azienda che va a quotarsi in borsa in questo modo potrebbe venire danneggiata, o forse no, o forse magari fa bene.
3: È un'azienda aggressiva, che è sempre stata aggressiva nel suo volere portare avanti la intelligenza artificiale e il suo core business del resto. Dall'altra parte è anche un'azienda che ha raccolto moltissimi capitali, spende tantissimo per investimenti ma guadagna ancora molto poco, cioè perde soldi, e vende i suoi prodotti. Ci sono degli abbonamenti a ChatGPT che costano $20 al mese, ma in realtà il vero costo è una frazione, diciamo, alla società costano 200. Quindi stiamo parlando di un modello di business che assolutamente non è ancora asseverato e che è sensibile a qualunque tipo di cambiamento del vento. Sono per il momento riusciti a avere, anche grazie al potere del marketing, insomma, sono società molto grosse, buona stampa anche, però i limiti si stanno iniziando ad evidenziare, e sì, questo potrebbe
1: Antropica
3: essere.
1: Antropica ce l'ha migliore la stampa, sono più dalla parte, dall'altra parte, insomma sono più considerati un po' più vicini, eticamente più vicini. Diego Motta, volevo un commento anche da te, hai letto questa notizia e quanto ti sei preoccupato? Non sentiamo, alzate il volume dello studio di Milano per favore.
3: È una rappresaglia dell'intelligenza artificiale.
1: Dici, probabilmente sì, allora mentre aggiustiamo, Diego non ti sentiamo, allora mentre sistemiamo l'audio di Milano, riproviamo. Motta.
0: No, non mi sentite.
1: Ora sì, vai. Ora sì,
0: ecco, adesso mi sentite. No, dicevo che la cosa più, come dire, che colpisce di più è appunto il potere delle macchine, che in qualche modo pare essere fuori di controllo. Noi ne abbiamo scritto anche in virtù dell'enciclica del Papa, la Magnifica Humanitas, che sul potere dell'intelligenza artificiale si è molto soffermato, dicendo che appunto è in gioco anche il controllo dell'uomo, i limiti ovviamente, è un sapere, come dire, fondamentale tutto questo. Bisogna anche qui avere, come dire, la conoscenza e l'idea del limite, e l'idea del limite spesso e volentieri non c'è, tant'è che appunto abbiamo creato macchine che vanno ben oltre le regole che gli abbiamo dato, e questa è una cosa, come veniva detto, abbastanza preoccupante.
1: Allora, prima di tornare su Avvenire e andare a parlare di clima, vedo che c'è una notizia fresca fresca. Mario Calabresi valuta una possibile candidatura a sindaco di Milano, dunque sostanzialmente conferma egli stesso le indiscrezioni girate negli ultimi tempi. Sbaglio, voi siete due... Vivete a Milano, se 2000 non lo so, però insomma era nell'aria. Come la vedete, diciamo, questa candidatura? Potrebbe essere insomma vincente, non lo sappiamo, però un doposala che piace, può piacere ai milanesi?
0: Allora sì, era nell'aria sicuramente, diciamo non è una novità assoluta, certamente il fatto che ci sia un profilo civico che fa riferimento comunque al PD era una cosa che era uscita nei mesi scorsi, e che lo stesso sindaco Sala uscente aveva in qualche modo fatto circolare, aveva detto è un'ipotesi, un nome che sta circolando. Dentro il PD le anime sono diverse, diciamo, dal punto di vista anche della valutazione di questa candidatura, e detto che appunto c'è un campo anche più largo che fa riferimento appunto, come veniva detto, a Milano, a tutto il discorso del civismo che ha avuto un peso anche nella rielezione di Sala, per cui occorrerà vedere. Certamente colpisce abbastanza la tempistica, nel senso che questa valutazione, diciamo, delle cose da parte di Calabresi esce anche nei giorni in cui sostanzialmente dall'altra parte il centrodestra, soprattutto per opera del presidente del Senato La Russa, aveva fatto circolare altri nomi, tra cui quello di Lupi, per cui diciamo la campagna elettorale, che già era iniziata, adesso è proprio nel vivo anche a Milano.
1: Antonio?
3: Sì, è un nome che può piacere sicuramente a Milano, un nome, diciamo, moderato, in grado di aggregare consensi, poi ha una buona reputazione.

0: sicuramente quello che diciamo così è il dubbio appunto se esista poi un avversario a Calabresi. Per il momento ecco, sull'altra sponda se ne vedono pochi, siamo ancora abbastanza distanti, quindi non vorrei che poi si bruciasse il nome, siamo ancora un po' troppo in anticipo.
1: Chiaro. Intanto è arrivata la stampa. E allora, nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, sale l'allarme Mar Rosso, la parte degli Houthi di Bab el-Mandeb dell'altro stretto. Poi di spalla no all'uso delle chat, la maggioranza scuda del mastro, in aula protesta 5 Stelle. Bologna, c'è un nuovo video, Fakir è rianimato con le manette, parte la colletta per gli agenti. Il decreto migranti e ricongiungimenti, l'alt del Colle alla stretta, lo stallo sul decreto giustizia sta mandando in tilt la maggioranza e dal Colle arriva l'alt alla stretta sui ricongiungimenti dei migranti targata Lega. L'intervista a Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma, l'ex ministro e il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida, i social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. In taglio alto a Spotorno, 3 indagati, folgorato a Luna Park, l'ombra di Giostropoli, l'omicidio di Torino, Daniela, c'è un indagato, il corpo era in un cassone. E poi troppe morti in piscina, stop ai bocchettoni fuori legge, il DL oggi alla Camera. Gli economici li facciamo dopo. Torno su Avvenire, dicevamo, si parla di clima, estate di siccità, incendi grandi, questo è San Benedetto del Tronto, 60 feriti dai chicchi giganti, roghi nell'Agrigentino, fra ondate di calore grandinate, incendi, siccità e crisi idrica dalla Sicilia alla Lombardia, l'Italia è chiamata ad affrontare non poche sfide estive. Qui più che altrove gli effetti del cambiamento climatico sono raddoppiati e mentre al sud si combatte contro incendi e siccità, al centro-nord si deve fare la conta dei danni provocati dai chicchi di grandine, grandi come pesche. Non vengo da te Diego per fartelo commentare, ma vado da Antonio, perché Antonio fra poco, e poi verrai qui a raccontarcelo, c'è un incontro, una COP in Mongolia su qualcosa legato ovviamente al clima, sì, ma non solo. Di cosa si tratta?
0: Sì, a Ulaanbaatar dal 17 al 28 agosto ci sarà una delle 3 COP, probabilmente una delle meno famose, non quella del clima, quella della desertificazione. Si parlerà quindi in Mongolia, un paese che ospita assieme alla Cina il deserto del Gobi, che è il 77% del territorio, di cui il 77% del territorio è a rischio desertificazione, ospiterà questa conferenza, questa grande assemblea di condominio dove 97 paesi cercheranno di mettersi d'accordo per trovare delle soluzioni a questo problema, che è un problema poi mondiale, perché è vero che la gran parte delle aree aride a rischio desertificazione sono nel centro Asia e in Africa, ma comunque anche in Italia abbiamo il nostro i nostri casi, nel sud per esempio, in Sicilia, anche in Sardegna, in Calabria, sono aree comunque a rischio. E tra l'altro desertificazione non è desertizzazione, significa qualcosa di diverso, significa quando il suolo, diciamo così, si impoverisce, cioè quando c'è un degrado, no, del suolo, che quindi non è necessariamente l'immagine del deserto, è proprio quando il suolo smette di avere, di svolgere i suoi la sua funzione, i suoi servizi ecosistemici vengono definiti. Ecco, allora, una conferenza di questo tipo merita attenzione ed è importante che la stampa se ne occupi, proprio perché sono quei temi, no? Clima, la biodiversità, la desertificazione, intrecciati, che possono essere in qualche modo affrontati solo se c'è poi anche un supporto
1: di chi governa.

Nella notte nuova ondata di raid americani contro l'Iran, Trump: bombarderemo anche le centrali vicine o dentro la capitale, gli Houthi, colpite due petroliere saudite nel Mar Rosso. La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo, la Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, domani l'autopsia. Negata la richiesta di sospensione della pena, il gioielliere Mario Ruggero resta in carcere.